0: non dovrà sfociare in procedure penali né a livello federale né cantonale. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale. Un presunto membro, ex membro di un'unità speciale del regime bielorusso è comparso martedì in appello a San Gallo. Assolto in primo grado, il 48enne è accusato di aver partecipato all'assassinio di 3 oppositori del presidente Aleksandr Lukashenko nel 1999. Aveva presentato domanda d'asilo in Svizzera nel 2019 e nella richiesta aveva menzionato il proprio ruolo negli omicidi ordinati dal regime bielorusso. Sempre per la giudiziaria, 2 anni e mezzo di reclusione per René Benko, l'ex magnate austriaco noto anche nel nostro paese, è stato condannato da un tribunale di Innsbruck, in Austria, per bancarotta fraudolenta nell'ambito di un filone sul mega crack del gruppo immobiliare Signa. Nel suo discorso all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente della Confederazione Guy Parmenin ha esortato i leader mondiali a dimostrare che la cooperazione è possibile. La Svizzera, in quanto paese di montagne e valli, ha imparato a superare ciò che divide. Un confine naturale può trasformarsi anche in un luogo di incontro, ha affermato il presidente. Ore prima il presidente americano Donald Trump ha lanciato l'ennesima sfida ai leader mondiali. Come un ciclone ne ha avuto per tutti, tranne che per il suo paese, ritenuto più forte che mai e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. Si è rivolto all'omologo russo Vladimir Putin chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran ha lanciato l'ennesimo ultimatum, o l'accordo dopo il midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, dice, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula. Nel contesto della guerra con la Russia, invece, l'Ucraina si conferma disponibile a una tregua parziale negli attacchi alle infrastrutture energetiche, lo ha promesso il presidente Volodymyr Zelensky dopo un incontro con Trump. La proposta poi a breve sarà trasmessa alla parte russa. In precedenza il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva comunque respinto l'idea, facendo riferimento all'obiettivo di raggiungere un accordo di pace complessivo. Veniamo allo sport a disco su ghiaccio. Serata positiva per i ticinesi alla Corner Arena a Lugano, abbattuto all'overtime lo Zugo 3-2. A Bien, Ambri Piotta vincente per 3-4. Davos battuto in casa ai rigori dal Friburgo 2-1, poi a Joa Zurigo 2-4, Kloten Berna 1-4, Langnau Losanna 3-5, Servettera per Svil 4-2. Mondiale di ciclismo in Canada, Svizzera d'argento nella cronomista squadre, medaglia che segue quella d'oro di Reusser nel cronometro individuale. Eccoci adesso al tempo di oggi, mercoledì 23 settembre, nottata serena o abbastanza in tutta la Confederazione, per una giornata ancora soleggiata. Solo un po' di nubi a basse quote in dissoluzione al sud, minime tra 7 e 14 gradi, massime 22-25.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

che diventano popolari. Se uno chiede qual è il dipinto più noto al mondo, è certamente la Gioconda. E non era ovvio perché, che ne so, di solito la gente dice le cose che si possono vendere sesso e violenza. Beh, la Gioconda non c'è né sesso né violenza. Non è una donna nuda con i seni esposti come Liberté Guidon Le Peuple, non è né un personaggio famoso, no, è una donna neanche bellissima, ma neanche brutta, non si sa bene chi è, perché è diventata famosa. Naturalmente c'è una serie di motivi, come in quasi tutte le cose storiche, non c'è una risposta semplice. Diciamo pure che se la Gioconda fosse stata in Bulgaria e non a Parigi, non sarebbe diventata il dipinto più famoso al mondo. Location, location, location, come dicono, questo è importante. E allora perché è finita a Parigi? Perché Leonardo, come molti italiani di oggi, non riuscendo a trovare lavoro in Italia, era andato in Francia come ospite di Francesco I e aveva probabilmente portato con sé la Gioconda, che era il dipinto di Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo, che gli aveva probabilmente detto mi dipingi mia moglie. Dunque si porta dietro un dipinto che è quello di una casalinga felice, lo porta in Francia e questo è il primo passo. Ha fatto benissimo, bravo Leonardo, a portarti la Gioconda in Francia. Poi Leonardo muore in Francia e la Gioconda fa parte della raccolta di dipinti della famiglia reale francese. Secondo colpo di fortuna, la rivoluzione francese. I rivoluzionari hanno deciso che il Louvre da Palazzo Reale doveva diventare un museo e hanno portato tutta la raccolta di tutti i dipinti della famiglia reale al Louvre. E così la Gioconda si trova al Louvre, dove per tutto l'Ottocento gli artisti vanno per vedere questo e quello, gli scrittori vanno, eccetera. Questo è il secondo colpo di fortuna. Il terzo è il personaggio di Leonardo, che all'inizio dell'Ottocento veniva considerato come il più grande di tutti, ma solo all'inizio dell'Ottocento. Prima era Michelangelo o Raffaello. Leonardo invece ispira il secolo XIX, secolo della modernità, perché non solo è un pittore, ma è uno scienziato anche. E dunque Leonardo, grande pittore, grande scienziato, quarto colpo di fortuna, l'invenzione della femme fatale, un'invenzione francese, perché prima dell'Ottocento le femme non erano fatale. Le femme erano belle o brutte o piccole, alte, ma non erano fatali. Questa è una cosa dei romantici. L'idea della donna che attrae gli uomini con un sorriso enigmatico, la donna che si impossessa dell'uomo, che perde la testa, e perché una femme sia fatale, è meglio sia vestita, è perché se nuda non è molto fatale, è semplicemente nuda. Dunque, passeggiando per il Louvre, mi sono chiesto: se avessi scelto una femme fatale, quale sarebbe stata? C'erano varie candidate, ma non quelli di Rubens, che erano mezze nude. Poi ci sono quelli di cui si sa la storia, la duchessa di, la principessa di, mentre la Gioconda è una sconosciuta, è un vero mistero, con questa specie di sorriso. Il sorriso è dovuto al fatto che Leonardo utilizzava una tecnica che si chiamava lo sfumato, per il quale gli angoli della bocca e gli angoli degli occhi erano leggermente sfumati, appunto, e come tutti i bambini sanno, l'espressione di una persona si sa dagli occhi e dalla bocca. E dunque intellettuali francesi a metà dell'Ottocento si sono messi, Théophile Gautier in particolare, si sono messi a dire: ah, questa è una donna misteriosa che mi attrae come un angelo malefico, un angelo benefico. Insomma, hanno cominciato a costruire il personaggio della Gioconda dal sorriso misterioso. Fin qui tutto bene, solo una cosa di intellettuali, la maggioranza delle persone non sapeva neanche cos'era la Mona Lisa, e finalmente un altro grande colpo di fortuna per la carriera di Mona Lisa. Nel 1911 un emigrato italiano, Vincenzo Perugia, che lavorava al Louvre, la ruba e lo fa al momento giusto, dove c'è una stampa popolare sia in Francia che in Inghilterra. E i giornali si buttano sulla storia della Gioconda, chi l'ha presa, chi non l'ha presa, inventando mille storie, e lui se lo tiene, Perugia se lo tiene a Parigi per 2 anni e poi lo riporta in Italia sperando di venderlo a un mercante a Firenze. Questo chiama il direttore degli Uffizi, Vincenzo Perugia viene arrestato, il dipinto viene dato indietro ai francesi e naturalmente

0: La stampa ne parla di nuovo. Dunque c'è anche una costruzione mediatica del dipinto. È già famosissimo, ma appunto perché è famoso, quando personaggi come Marcel Duchamp vuole prendere in giro l'alta cultura e vuole mettere dei baffi a un dipinto, cosa sceglie? Sceglie naturalmente Mona Lisa. E dunque questo continua e continua. E ancora oggi la Gioconda attrae centinaia di migliaia di visitatori, aiutati anche dal fatto che il Louvre ha messo dappertutto dei cartelli per indicare in quale sala è la Gioconda.
1: Grazie, Donna Sassoon. Ricordo che il suo libro è La Gioconda, l'avventurosa storia del quadro più famoso del mondo, lo pubblica Carocci. Da Michela Daghini un saluto.
2: Pensieri in libertà.
3: Rete 1.

0: Si fa così. Quando sei alla guida, evita di telefonare, scrivere o leggere messaggi, regolare il navigatore o l'autoradio, mangiare e bere. Mantieni lo sguardo sulla strada. La distrazione al volante è una delle principali cause di incidente. Informati su www.stradesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: Pensieri in libertà.
2: Bentrovati da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono quelli di Fra Martino Dotta, cappuccino e operatore sociale da oltre 30 anni accanto alle persone più fragili del Ticino, francescano, profondamente ispirato dal messaggio di San Francesco. Per un invito alla lettura ha scelto Franciscus, il folle che parlava agli uccelli, di Simone Cristicchi e Simona Orlando, pubblicato da Baldini e Castoldi. Benvenuto Fra Martino.
3: Grazie mille, grazie per l'invito. Sì, in realtà è uno spettacolo che Cristicchi e Simona Orlando hanno allestito già nel 2023, mettendo in scena in realtà un altro personaggio, perché Cristicchi l'ha dichiarato: no, non mi sentivo di impersonare Francesco stesso, è troppo grande, però ha inventato in realtà questo personaggio curioso, singolare, Cencio, uno stracci-vendolo di Assisi, quindi un contemporaneo di Francesco che ha uno sguardo in fondo un po' critico su questa persona, su questo ragazzo giovane che ha avuto un profondo cambiamento personale e che ha coinvolto anche poi i suoi compagni di gioco, di festa e tante altre persone, dando poi origine all'ordine dei frati minori, ma anche all'ordine delle suore clarisse e successivamente a quello che al giorno d'oggi si chiama l'ordine francescano secolare, quindi un movimento spirituale ma anche sociale, ecclesiale, che ha coinvolto la società nel suo insieme. Lo sguardo critico di Cencio emerge nelle 14 scene che costituiscono questo spettacolo. Nel libro poi Cristicchi e Orlando commentano anche le singole scene per spiegare un po' il contesto in cui le varie situazioni si sono svolte, quindi per dare anche delle chiavi di lettura. Però nello spettacolo ci sono anche delle canzoni che Cristicchi ha composto insieme alla sua compagna Amara. Uno spettacolo che in realtà non sono ancora riuscito a vedere, ma che è riproposto nel libro pubblicato già 2 anni fa. E diciamo che c'è un passaggio di visione durante lo spettacolo da parte del protagonista di Cencio su Francesco. Parte da uno sguardo piuttosto critico, ma poi a più riprese dice: non ho spiegazione, no? Quindi non capisco perché queste scelte di Francesco. Ma poi alla fine ne riconosce la grandezza, riconosce anche l'influsso che Francesco ha avuto nella società di Assisi del XIII secolo e poi negli 8 secoli che sono seguiti alla sua vita.
2: E cosa l'ha colpita di questo sguardo sulla figura di San Francesco? E le piace Cristicchi, già lo conosceva come artista, lo seguiva?
3: Beh, Cristicchi mi piace sia come cantante, ovviamente l'ho scoperto anch'io grazie alla sua partecipazione a Sanremo, Ti regalerò una rosa, ma poi anche alla penultima edizione, Quando sarai piccola, dedicata idealmente a sua madre che si trova in condizioni di salute precarie. Però poi l'ho scoperto anche come autore di libri, di saggi in fondo, per certi versi autobiografici, e come attore nel medesimo regista, perché poi gli spettacoli che allestisce li dirige, spesso è attore unico, e anche se poi c'è tutto il gruppo che lo sostiene dietro le quinte. E quello che diciamo mi piace di Cristicchi è proprio il suo sguardo, l'attenzione che pone a quelle situazioni di marginalità. Lui si è interessato a più riprese, ad esempio, della realtà dei malati di mente, ma anche dei manicomi, quindi queste strutture che per decenni hanno accolto persone malate, ma si è interessato anche della tragedia delle foibe, per cui ha allestito uno spettacolo su quello, mio nonno in Russia, quindi pensando ai soldati italiani che sono andati a combattere in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, situazioni, diciamo, sociali che sono a volte un po' ai margini, ma che lui è riuscito a riproporre con uno sguardo sia scanzonato che serio. Che quindi un invito anche alla riflessione e a riconoscere queste realtà che a volte non vediamo.
2: Con passo leggero e sguardo profondo.
3: Esatto. e diciamo che la sua lettura di San Francesco la trovo interessante, ma anche umile, perché appunto non pretende di svelare nulla di nuovo, ma in fondo quello che cerca di proporre nel suo spettacolo è proprio una sua visione, un suo sguardo su Francesco, che però vuole condividere con altri. Uno spettacolo che tra l'altro ha sempre avuto il tutto completo ovunque dove è stato presentato in Italia, quindi con un buon riscontro di pubblico.
2: Gliel'ha detto che apprezza questo suo lavoro, detto da un francescano come lei, gli farà molto piacere.
3: Spero di poter avere l'occasione di incontrarlo, sì, di conoscerlo di persona.
2: Grazie Fra Martino Dotta, ricordo che il libro è Franciscus, il folle che parlava agli uccelli, di Simone Cristicchi e Simona Orlando, pubblicato da Baldini e Castoldi. Fra Martino Dotta, grazie di essere stato con noi.
3: Grazie mille, buona giornata.
1: Pensieri in libertà. Rete 1.

0: Notizie delle tre in studio Fabio Degli Antoni, presidente della direzione di UBS Sergio Ermotti, si è opposto ancora una volta con forza all'inasprimento delle norme patrimoniali per la grande banca, auspicato dal Consiglio federale e trattato oggi dalle Camere federali. Da parte sua la responsabile del Dipartimento federale delle finanze Karin Keller-Sutter non ha intenzione di cedere. Vedremo oggi cosa uscirà dalle Camere. Il Consiglio svizzero delle religioni invece si oppone a un divieto generalizzato dei simboli religiosi a scuola, sia per gli alunni che per il personale docente. Un simile divieto costituirebbe una violazione sproporzionata della libertà religiosa. La presa di posizione prende spunto dalla controversia sul divieto di indossare il velo a scuola, recentemente al centro di mozioni approvate dai parlamenti cantonali a Zurigo, Argovia e San Gallo. Nel suo discorso all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha esortato i leader mondiali a dimostrare che la cooperazione è possibile. La Svizzera, in quanto paese di montagne e valli, ha imparato a superare ciò che divide. Un confine naturale può trasformarsi anche in un luogo di incontro, ha affermato il presidente. Ore prima, l'omologo americano Donald Trump ha lanciato l'ennesima sfida ai leader mondiali. Come un ciclone ne ha avuto per tutti, tranne che per il suo paese, è ritenuto più forte che mai e dove l'età dell'oro è per lui è ormai una realtà. Si è rivolto all'omologo russo Putin chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina. All'Iran ha lanciato l'ennesimo ultimatum, o l'accordo dopo le midterm o l'annientamento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione della Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula. Nel contesto della guerra con la Russia, l'Ucraina si conferma disponibile a una tregua parziale negli attacchi alle infrastrutture energetiche, lo ha promesso il presidente Volodymyr Zelensky dopo un incontro con Trump. Gli Stati Uniti e 14 paesi dell'America Latina e dei Caraibi hanno annunciato la prima azione congiunta del cosiddetto Scudo delle Americhe, con sanzioni contro 24 gruppi criminali della regione. L'accordo prevede il congelamento dei beni, restrizioni migratorie sui visti per membri associati e sostenitori delle organizzazioni e la responsabilità penale per chi fornisca loro consapevolmente sostegno materiale o logistico. Il presidente della Colombia, Abelardo de la Espriella, ha annunciato la militarizzazione della città di Santa Marta, capitale del dipartimento di Magdalena, in risposta alle ultime azioni della guerriglia, ossia minacce e intimidazione di questo gruppo contro commercianti, operatori del settore dei trasporti e cittadini. Sono invece 37 le denunce per abusi sessuali contro minori e persone vulnerabili presentate contro membri del clero cattolico a Panama tra il 2001 e il 2025. È quanto emerge da un rapporto realizzato da due università cattoliche su richiesta della Chiesa e presentato proprio oggi. Eccoci adesso al tempo di oggi, mercoledì 23 settembre. In tutta la Confederazione sarà una giornata ancora soleggiata. Sono un po' di nube a basse quote in dissoluzione al sud, ma niente di che.
1: Rete 1.

0: Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Pensieri in libertà.
2: Ben ritrovati da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono quelli dello scrittore Lorenzo Sganzini. Al centro della nostra conversazione c'è Kintsugi e altri racconti, che è il suo più recente libro, che già dal titolo richiama l'arte giapponese di riparare le ceramiche infrante con l'oro, trasformando quindi la frattura in un segno visibile e prezioso. Benvenuto Lorenzo Sganzini.
3: Grazie per l'invito.
2: Grazie a te di essere qui. Un libro che ha incontrato particolare apprezzamento

0: E mio fratello è morto, aveva 27 anni e io 20 anni, e il libro l'ho scritto 40 anni, oltre 40 anni dopo la sua morte, forse in un momento in cui sentivo che tutto stava passando qua, la memoria stava trasformandosi, il ricordo, anche il sentimento, la nostalgia che ha lavorato nella mia vita come in quella di tutta la mia famiglia assume dimensioni diverse, si spegne, come normale che sia, perché il tempo elabora ogni cosa, il tempo ci allontana. E ho voluto scrivere questi 7 brevi racconti, forse nell'ultimo momento possibile, per salvare qualcosa di questa memoria, no? Di questo momento che sì, ricordo di mio fratello, ma io parlo di me nel libro soprattutto e non di lui. È anche una memoria di quegli anni, io avevo 20 anni, quindi sono gli anni importanti nella vita di una persona, e ogni racconto parte da un momento, diciamo, da un'emersione di qualche cosa di allora. Trovo un suo ciondolo, una sua collana che metteva, erano gli anni 70, quindi c'era quella moda con i jeans a zampa di elefanti, la fascia, la Jimi Hendrix, i ciondoli, anche queste cose qua, e quindi ricostruisco quell'ambiente. Poi vado nella mia, in un altro racconto sono i libri che leggeva lui, i libri che leggevo io, che sono i libri poi di quell'età, che sono i libri che ti accompagnano per tutta la vita. E in un altro ancora parlo di un film che io ricordavo di aver visto assieme al Festival di Locarno, un film culto per l'epoca, Il topo di Jodorowsky, e poi mi informo mentre scrivo al festival per sapere la data in cui è stato proiettato quel film, e scopro che quel film non è mai stato proiettato al Festival di Locarno. E allora parte una riflessione su cosa sono i ricordi, cos'è la memoria, cosa
1: era
0: sono i falsi
1: ricordo.
0: Ricordi. Era un falso ricordo, chiaramente, ma che io avevo raccontato un sacco di volte. Ecco, così, da questi spunti parto da lì per misurare tutto quello che c'è stato nella mia vita da lì fino ad oggi.
1: Non è tragico nei suoi contenuti, è un libro che si legge molto volentieri, ma è anche molto profondo, molto introspettivo. C'è qualcosa che non ti aspettavi di incontrare in questo percorso, in fondo, di introspezione profonda?
0: Non lo so. Una cosa che è successo, che ha sorpreso anche me, è che io avevo queste immagini, no, iniziali, e poi i racconti si sono fatti scrivendo, cioè il momento della scrittura è diventato momento narrativo. Queste cose sono nate del momento della scrittura. La scrittura non racconta qualcosa, soltanto qualcosa che la precede, ma racconta anche quello che succede in quel momento, e questo sicuramente è qualche cosa di nuovo anche nell'elaborazione di queste mie vicende.
1: E tu racconti infatti che attraverso la scrittura, poi attraverso queste pagine, piano piano hai fatto pace in fondo con questa mancanza e con questo capitolo che in qualche modo ha trovato una sua completezza, una sua conclusione anche, Lorenzo Sganzini.
0: Sì, assolutamente sì. Perché questo non è, forse sì, c'è la mancanza, ma nella mia vita ero una personalità forte, conosciuto malgrado la giovane età, ho fatto un sacco di cose, alpinista, ma non solo, insomma, era avvocato, era capo degli scout del Ticino, insomma, faceva un sacco di cose, no? E io ho vissuto in questo confronto. Come dire, sarò all'altezza? Ancora anni più tardi mi salutavano con il suo nome. Ecco, quindi sicuramente, non so se ci sono voluti 40 anni, ma la scrittura ha coinciso con il superamento di questo, no? Io finisco il libro citando un WhatsApp di una persona che non conosco, che parlava del mio libro sulle chiese del Lago di Lugano, il mio libro precedente, e parlava di mio fratello. Dice: il nome dell'autore mi intriga, deve essere il fratello di Luca. E lo descrive, e poi passa a parlare del mio libro, di quello che ha provato, che l'ha fatto sì che lui sentisse di dover scrivere qualcosa su questo libro. E io dico: ecco, in questo momento io sono finalmente io, perché parla del mio libro, una cosa intimamente mia, ma dagli occhi di questa persona sono anche e sempre ancora il fratello di Luca. Quindi sì, in questo senso ho risolto qualche cosa che mi ha lungamente accompagnato durante tutta la vita.
1: Lorenzo Sganzini, grazie per questo racconto e anche per questa condivisione profonda. Kintsugi e altri racconti lo pubblica
0: alla Chiara Fonte.
1: Grazie di cuore e a presto.
0: Grazie a voi.
1: E da Michela Daghini un saluto.
2: Pensieri in libertà.
3: Radio Televisione Svizzera.

muoverti stando fermo. Avere un sentimento e complicità è difficile, quasi impossibile. Ma c'è una cosa che non mi so spiegare. Come fanno gli occhi tuoi

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo di pace dopo le elezioni di medio termine. Lo ha detto il presidente statunitense Trump davanti all'Assemblea Generale dell'ONU iniziata ieri a New York. Tanti temi toccati dal presidente statunitense nel suo atteso discorso. Cuba definita un paese fallito, l'intervento americano in Venezuela come un esempio di uso della forza per difendere gli interessi nazionali, il Messico descritto come in mano ai cartelli della droga, l'intelligenza artificiale da sviluppare e non da temere, la sua ostilità alla Corte Penale Internazionale. Sul conflitto in Ucraina ha detto che Kiev e Mosca faranno presto pace perché non ne possono più della guerra. A margine dell'assemblea, Trump ha poi firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca, annunciando la costruzione di 2 grandi basi militari sull'isola artica. Nel suo intervento all'ONU, il presidente francese Macron invece è tornato a difendere la soluzione a 2 stati per palestinesi e israeliani, definendo quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Attesi per oggi gli interventi del presidente ucraino Zelensky e di quello iraniano Pezeshkian. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato invece di voler escludere dall'assistenza sanitaria 760.000 iscritti, sostenendo che risultano nelle liste in modo fraudolento o che non esistono proprio, per un risparmio di 2,2 miliardi di dollari. L'Arabia Saudita ha ripreso il controllo del gasdotto che attraversa la penisola arabica da est a ovest, bersagliato da recenti attacchi delle milizie filo-iraniane degli Houthi. Si è consegnata ieri sera alla polizia Vlora Hisemi, il responsabile dei servizi segreti albanesi, nei cui confronti la Corte Speciale contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata ha spiccato ieri un mandato di arresto. La Corte d'Assise Speciale di Parigi ha condannato l'ex jihadista francese Othman Garrido a 30 anni di reclusione con un periodo di sicurezza pari a 2/3 della pena. Era accusato di aver agito come carnefice per conto dell'organizzazione dello Stato Islamico. Il presidente del Sud Sudan Salva Kiir ha sciolto il governo di transizione e nominato un'amministrazione ad interim in vista delle prime elezioni nella storia del paese previste per il 22 dicembre in un clima di grande incertezza. Dalla sessione autunnale delle Camere, il Consiglio nazionale è favorevole a inasprire la cosiddetta Lex Koller, che limita l'acquisto di immobili in Svizzera a chi risiede all'estero, un limite all'acquisto di abitazioni principali e secondarie, case di vacanza, case plurifamiliari e stabili commerciali per ovviare alla scarsità di alloggi e al conseguente rincaro dei prezzi. La Camera del Popolo ha adottato a larga maggioranza una mozione in tal senso formulata dal democentrista Thomas Eshin e in linea con quanto proposto in aprile dal Consiglio federale. Sulla proposta si esprimerà ora il Consiglio degli Stati. E per lo sport a disco su ghiaccio, serata positiva per le ticinesi alla Cornera Arena. Il Lugano ha battuto all'overtime lo Zugo 3-2, a Bienne invece l'Ambripiotta vincente per 4-3, Davos Friburgo 1-2 dopo i rigori. Mondiale di ciclismo in Canada, Svizzera d'argento nella cronomista squadre. Eccoci al tempo di oggi, mercoledì 23 settembre. In tutta la Confederazione sarà una giornata ancora soleggiata, solo un po' di nubi a basse quote in dissoluzione al sud, ma nulla di che. Ci risentiamo più tardi alle 5, buon proseguimento d'ascolto.
0: Rete 1.

0: Rete 1. Pensieri in libertà.
1: Ben trovati da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono quelli del linguista Stefano Vassere, che ci invita alla lettura con un affascinante viaggio tra immaginazione e tradizione popolare. Un percorso animato da figure sospese fra memoria, speranza e mistero che per secoli hanno abitato il nostro immaginario. Benvenuto Stefano Vassere.
2: Buongiorno, grazie.
1: Il libro è La lotteria delle anime di Rosa Matteucci.
2: Sì, il libro è Lotteria delle anime, pubblicato da Adelphi quest'anno, quindi una novità freschissima, e racconta di una vocazione che investe la protagonista, che si trova a dover pregare quasi in modo professionale per le anime del purgatorio. È interessante per il fatto che queste anime, che sono derelitte e vengono a stento ricordate il 2 di novembre, vengono appunto assunte quasi come una sorta di missione da parte

0: il suo amico Gilberto. E poi si qualifica talmente tanto che addirittura arrivano dei personaggi pubblici, dei personaggi storici. Von Liebig, che è l'inventore dell'estratto di carne, quello delle figurine Liebig.
1: È il dado.
0: Poi Schubert, il musicista, lo scrittore Roberto Bolaño, che vengono a chiedere appunto il suo servizio, la sua assistenza. Poi la cosa interessante è che queste anime danno qualcosa in cambio. Se salvate, quindi con l'accesso al paradiso, le fanno trovare per terra soldi, indumenti della sua taglia, 5 euro nell'ascensore, una felpa, un cinturone di cuoio, un dolce vita, dei guanti di montone, tutta una serie di omaggi che queste anime riconoscenti le fanno trovare in giro. A un certo punto si chiede anche come funzioni il protocollo, se c'è una lista di attesa, se ci sono quelle che lei definisce deprecabili casi di prenotazioni, di preghiere, no? Quindi tutto un commercio legato è sempre più articolato, sempre più ampio e devo dire anche sempre più intelligente, fino a quando lei si chiede se ci siano anime per cui nessuno prega, per cui a un certo punto comincia a pregare per le anime per cui nessuno prega. Diciamo, il libro è molto bello in questo crescendo appunto di questa comunità che chiede la sua assistenza.
1: C'è una fantasia straordinaria dietro a un lavoro di questo genere.
0: C'è una fantasia molto bella e poi c'è anche l'abilità, la perizia del racconto di tutto questo. È un libro tutto sommato abbastanza breve, ma che è pieno di sorprese e scelte imprevedibili.
1: E perché leggerlo?
0: Perché leggerlo? Perché ci si diverte molto nel leggerlo, poi si ha accesso a uno stile veramente molto raffinato ed efficace. Questa storia è soprattutto raccontata molto bene. Il libro è la misura giusta, perché sono una sessantina di pagine in piccolo formato e secondo me anche proprio l'equilibrio testuale è veramente notevole, permette una lettura di grande profitto.
1: Stefano Vassere, ricordiamo che il libro è Lotteria delle Anime di Rosa Matteucci, lo pubblica Adelphi, anche l'edizione è un piccolo gioiello grafico e un bellissimo oggetto da avere nella libreria. Grazie Stefano Vassere.
0: Grazie.
1: Da Michela Daghini un saluto.
2: Pensieri in libertà. Rete

0: Rete 1.
1: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni con le notizie, quelle delle 5. Il Consiglio degli Stati ha approvato ieri la revisione parziale della legge sulle epidemie che dovrebbe garantire una miglior preparazione della Svizzera a future crisi sanitarie. Tra le principali misure prese in considerazione dal plenum è quella che nessuno potrà essere vaccinato contro la sua volontà e che l'eventuale inosservanza di un obbligo di immunizzarsi non dovrà sfociare in procedure penali né a livello federale né cantonale. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale. Oggi ci sarà comunque da discutere la famosa regola per UBS e le grandi banche strategiche. Parliamo adesso del discorso all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, quello fatto dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ha esortato i leader mondiali a dimostrare che la cooperazione è possibile. La Svizzera, in quanto paese di montagne e valli, ha imparato a superare ciò che divide. Un confine naturale può trasformarsi anche in un luogo di incontro, ha affermato il presidente. Ore prima l'omologo americano Donald Trump ha lanciato l'ennesima sfida ai leader mondiali. Come un ciclone ne ha avuto un po' per tutti, tranne che per il suo paese, ritenuto più forte che mai e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. Si è rivolto l'omologo russo Vladimir Putin, chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina. All'Iran ha lanciato l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o l'annientamento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che, alle sue parole, ha abbandonato l'aula. L'ambasciata statunitense in Messico ha emesso un'allerta per i propri cittadini per l'uragano Polo, che ha raggiunto la categoria 5 e minaccia la costa del Pacifico nel fine settimana. Il ciclone soffia venti fino a 285 km orari con raffiche che raggiungono anche i 330 km orari. Il fenomeno è recente, ma in crescita. Invece la Procura di Parigi ha aperto diverse inchieste in seguito a denunce riguardanti donne filmate per strada con occhiali connessi senza il loro consenso. Rimanendo in ambito tecnologico, Meta ha preso provvedimenti contro 3,7 milioni di account, pagine o altri contenuti presenti sui propri social network e collegati a truffe online, sulla base di informazioni fornite dalla polizia di Singapore. L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, riconosciuto colpevole a New York nel giugno di violenza sessuale ai danni di un ex assistente di produzione, conoscerà oggi l'entità della sua pena al termine di 8 anni di vicende giudiziarie. Sempre oggi urne aperte a 16 milioni di elettori in Marocco per le elezioni legislative. Una consultazione priva di un chiaro favorito e dominata dalle preoccupazioni legate al potere d'acquisto, all'occupazione e alle disuguaglianze in un clima di sfiducia apparente, ma anche confermata, verso i partiti politici. Seggi aperti dalle 8 alle 19, risultati preliminari in tarda serata. Sport, disco su ghiaccio, serata positiva per le ticinesi alla Corner Arena. Il Lugano ha battuto all'overtime lo Zugo 3-2. A Bienne l'Ambrepiotta vincente per 4-3. Davos battuto in casa ai rigori dal Friburgo 2-1, poi a Joa Zurigo 2-4, Kloten Berna 1-4, Langnau Losanna 3-5, Servette Rapperswil 4-2. Mondiale di ciclismo in corso in Canada, Svizzera d'argento nella cronomista squadre, medaglia che segue quella d'oro di Reusser nel cronometro individuale. Adesso il tempo di oggi, mercoledì 23 settembre. In tutta la Confederazione sarà una giornata ancora soleggiata, solo un po' di nubi a basse quote in dissoluzione al sud. Minime stamane tra 7 e 14 gradi, poi le massime raggiungeranno i 22-25. Adesso è tempo come consuetudine di Salmo Svizzero, che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1 stamane, cantato dalla corale verzaschese. Buon risveglio a chi si risveglia. A più tardi.

0: Rete 1.
1: Pensieri in libertà.
2: Bentrovati da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono quelli di Letizia Bolzani, esperta di letteratura per ragazzi, con un invito alla lettura che parte da Piccole donne, quindi un grande classico nato dalla penna di una delle pioniere della letteratura per ragazzi, un romanzo che parla ancora a un pubblico di ogni età, affrontando temi come l'affermazione femminile, l'indipendenza, la crescita personale, e c'è anche il contesto in cui l'autrice è cresciuta, una comunità progressista, antischiavista, profondamente legata alla natura. Letizia Bolzani, ben trovata.
3: Grazie Michela, grazie. Sì, Louisa May Alcott di Piccole donne è stata sicuramente una pioniera nella letteratura per l'infanzia, perché la letteratura per l'infanzia nasce al femminile. È come se, diciamo, le donne trovassero la forza di esprimersi attraverso una crepa lasciata incautamente aperta dai maschi in un campo che i maschi consideravano minoritario, cioè la letteratura per bambini. E allora sono state tante le scrittrici donne proprio a uscire allo scoperto in questo campo che il canone maschile sottovalutava e a scrivere dei romanzi meravigliosi. Prima tra tutte appunto Louisa May Alcott in America scrive Piccole donne e, come dicevi giustamente tu, è vissuta in questo

0: di che vestirsi, la vita era durissima per questo padre un po' vanesio che si circondava dei migliori filosofi dell'epoca, ed è stata una presenza molto ingombrante il padre per Louisa May Alcott. Lui diceva di essere un grande scrittore, quindi ai compleanni di questa povera bambina le regalava dei suoi romanzi, no? Questo per dire che padre era. E Piccole donne nasce perché il padre voleva tanto pubblicare un suo romanzo e tutti gli editori glielo rifiutavano. E un editore molto importante ha detto a Louisa May, gli ha detto: se tu mi scrivi un romanzo, perché vedeva che lei era una bravissima scrittrice a differenza di suo padre, se tu mi scrivi un libro per ragazze io pubblico il libro di tuo padre. Quindi Piccole donne nasce sulla base di un ricatto, con un grande amore per il padre che ha avuto Louisa May Alcott. Ha scritto questo romanzo così almeno poi l'editore ha pubblicato anche il libro di suo padre.
1: E quanti anni aveva quando lo ha scritto?
0: Era giovane, però era già adulta, e racconta molto della sua famiglia, perché le quattro piccole donne sono proprio Louisa, che naturalmente sarebbe Jo nel romanzo, cioè quella emancipata che vuole scrivere, il maschiaccio eccetera. Poi lei aveva una sorella maggiore, Anna, più conformista, che poi si sposa, che ha dei figli eccetera. Poi ha una sorella, Elizabeth, che muore come Beth in Piccole donne, e la più piccola, Abigail May, che è come Amy in Piccole donne, un po' viziata, colei che si prende, come diceva Louisa May Alcott, la panna delle cose. E la povera Louisa nella realtà ha dovuto sgobbare e scrivere tutta la vita per mantenere il padre visionario, la madre distrutta, la sorella Anna che si è sposata con un poveraccio e poi è rimasta vedova con due bambini e non aveva soldi, e l'ultima, una muore, Elizabeth, e l'ultima sorellina che vuol fare la pittrice, lei le paga gli studi, le compra gli acquarelli, proprio come Amy nella storia. Lei poi nella realtà si sposerà con uno svizzero, purtroppo morirà di parto, e quindi Louisa si troverà ad allevare anche la nipotina, cioè la figlia della sorella, dover mantenere pure lei. Ha dovuto, lei dice a volte, io sono distrutta dalla fatica di scrivere perché doveva pagare le vite di tutti gli altri. Ed è di molte scrittrici che sono state pioniere della letteratura per l'infanzia questo aspetto di mantenere loro con forza, con resilienza, delle intere famiglie.
1: Ed è incredibile come abbiano trovato il tempo per scrivere,
0: esattamente,
1: lo spazio mentale.
0: Lo spazio mentale, sarebbe bello parlare di tutte, poi adesso non c'è il tempo, ma anche l'autrice di Mary Poppins, Pamela Lyndon Traver, è stata una grande, ha fatto l'attrice vagabonda in Australia, da dove proveniva, poi è arrivata in Inghilterra, poi è stata con i nativi americani in America, ha studiato buddismo e filosofia zen. Infatti Mary Poppins è un po' una sciamana anche lei,
1: è una storia visionaria, tra l'altro,
0: una storia visionaria meravigliosa. Mary Poppins ti mette in comunicazione con gli sciamani tra il qui e l'altrove.
1: Grazie Letizia Bolzani.
0: Grazie a te Michele e a chi ci ha ascoltato.
2: Pensieri in libertà. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

serré gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

Che bella vita, cantavano queste due ragazze giovanissime, Ariete, Angelina Mango. La canzone è nuova, per cui l'abbiamo sentita ancora una volta. È mercoledì, è il 23 di settembre, c'è vita in queste prime ore d'autunno, poi vi spiego perché. Buongiorno.

Da mesi e mesi, se non da settimane, non vedevo questa vitalità nel cuore della notte. E invece questa notte è successo. Sapete che dopo le due è iniziato ufficialmente l'autunno 2026. E quindi questa mattina ho notato dei ragazzi giovani che stavano passeggiando, quell'altro da solo che si fumava la sua sigarettina. In palestra ho visto uno che correva correva da qualche palo, ho visto che correva, quindi non è che correva in giro per la palestra, il tapirulà. Quindi questa mattina davvero cronache della notte meritano la vostra attenzione, perché c'è vita. Evidentemente l'arrivo dell'autunno ha scosso un po' di persone e quindi ha detto: dai, su, vatti a fare un giro, ma sono le 2:30, fa niente, esci, vai, guarda il mondo. Come diceva Troisi, no? Dice: ma io ho un po' di complessi. Tu hai un'orchestra intera, diceva nel famoso film di qualche anno fa. Ricomincio da 3. Qui c'è sempre sole, ve lo dico, ho visto le previsioni del tempo da Meteo Svizzera, altra giornata di sole, 23 gradi massime le temperature stamattina, faceva un po' più freschino da un punto di vista di temperature, almeno alle 3:30-4 del mattino, abbastanza soleggiata è prevista la giornata a sud, sole pieno nella Svizzera tedesca, nella Svizzera romanda, con temperature che toccheranno i 23 gradi, vi confermo le temperature basse a quest'ora, insomma nel cuore della notte, perché si va dai 7 ai 21, ma insomma in prima mattina si può toccare anche temperature anche più basse. Poi so che voi mi scrivete: qui da me 2 gradi, 4 gradi, meno 1, insomma. Poi è chiaro che un paese di alte montagne ha anche questi divari e queste differenze. Sono Daniele Oldani, buongiorno. Qui si parte alla grande, anzi direi anche alla grandissima, con i

Giorno numero 266, lo dicevamo, è iniziato ufficialmente l'autunno e mancano 92 giorni a Natale, giusto per dirvi. Allora, primi saluti questa mattina, intanto qualcuno mi conferma che in effetti le temperature in alcune località, Pontresina, meno 2 gradi, hai capito? Quindi, poi qualcun altro si è sbagliato sui giorni, sì, io sono andato un po' in tilt ieri, ho detto lunedì e martedì, è una cosa comune, lo so, è un po' come mettere il telecomando in frigorifero, cercare di pagare con invece che con la carta di credito, con la tesserina del club delle marmotte, delle giovani marmotte, quelle robe lì che succedono a noi esseri umani. Allora, oggi saluto in maniera precisa e puntuale tutti gli amici che ci seguono da Avegno, buongiorno, ben svegliati, Canton Berna, buongiorno anche a voi e buongiorno a chi grazie all'app Play RSI ci ascolta dall'Austria. Insomma, nella zona di confine il segnale DAB arriva tranquillamente, ma si può ascoltare Rete 1 con il Play RSI e ovunque, anche in Austria, in ogni angolo di questo paese, dove la benzina costa leggermente meno, diciamo leggermente, no? Leggevo un articolo che insomma parlava di questo aspetto, anzi poi ne parliamo nella rassegna stampa, si guarda all'Austria, perché in effetti almeno lì i costi delle benzine, della benzina sono più bassi. Buongiorno Flavio, che ci manda i suoi saluti da San Gallo questa mattina. Samuele, Canton Argovia, un po' triste perché è tornato dal lavoro, ma quando sei rientrato? Lunedì, quindi la tristezza arriva di mercoledì, vedi che è un buon segno. Loredana da Bedretto, buongiorno anche a te. Nicole, che ci manda i suoi saluti, ci dice sempre grande musica su Rete 1, siamo felici di questo. Cosa è successo il 23 di settembre nella storia? Tante cose, devo dire tante cose. La prima, la più lontana, ci porta al 1846, quando un signore che nella vita faceva l'astronomo, io ho grande ammirazione per quelli che passano le loro ore notturne, serali, con grande disperazione della moglie che chiama in continuazione, allora andiamo a dormire, no niente, lui guarda le stelle lontane, Nettuno, ecco Nettuno, non è possibile, la famosa barzelletta, chi è il dio dei mari, Nettuno, ma non è possibile, qualcuno deve essere, il nome di Nettuno venne affidato a questo nuovo pianeta che venne scoperto 180 anni fa, quindi Nettuno è con noi, lotta insieme a noi da ben 180 anni, lui in realtà era lì da molto di più, da tempo immemore, però in qualche modo oggi lo ricordiamo per questo discorso. Così come ricordiamo il signor Roland Garros, che vi fa venire in mente un bel torneo, ma in realtà lui era un aviatore che ha per primo ha sorvolato il Mediterraneo senza scalo. 7 ore di volo, è partito dalla Francia, è arrivato in Tunisia, 7 ore di volo con l'aereo che si muoveva, insomma era il 1913. E tra l'altro è arrivato dopo 7 ore e 53 minuti di volo, quindi quasi 8 ore, e aveva solo 10 litri di carburante, per cui è andata bene, caro il mio Roland, è andata molto molto bene. Oggi nasceva il flash per le macchine fotografiche, ora magari si usa molto meno, ma c'è stato un momento in cui abbiamo tutti rischiato di diventare, no, carenti di vista per questo problema, con l'accensione, la polvere di magnesio e queste cose tremende. E poi sempre oggi, nel 1969, un giornale britannico annuncia ufficialmente Paul McCartney è morto. Ecco, da allora, dal 69, sembra che ci sia questa teoria, in realtà non è lui Paul McCartney, ma è un sosia. Anzi, io sono molto curioso, voi avete mai conosciuto qualcuno, vi hanno mai detto ti ho visto, eri tu in quel bar lì quella sera e voi eravate altrove? Era un vostro sosia? Esiste un vostro sosia, qualcuno che vi assomiglia in maniera impressionante? L'avete mai incontrato? Ci si organizza, ci sono proprio dei gruppi per cui ci si trova. Cioè, io però ho l'occhio un po' più bello del tuo. Boh, parliamone.

Viola e Chiara con la canzone Vamos a Bailar, che non ha bisogno di grandi presentazioni. Buongiorno, benvenuti, è la vostra Rete 1 e Alba Chiara, saluto anche tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano in televisione. Buongiorno amici della 2. Allora, vi dicevo di questa cosa dei sosia, no? È una cosa di cui si parla spesso, esisterà almeno in mezzo a 8 miliardi di persone, 9 quanti siamo, qualcuno che ci assomiglia. Esiste anche una giornata dedicata ai sosia. Ogni anno il 20 marzo si celebra il Look-alike Day, scusate. È una ricorrenza scherzosa dedicata alle persone che assomigliano ad altre. Ecco, a qualcuno è successo. Caterina, per esempio, mi ha scritto: un giorno ti ho visto, eri a Cannes, ma mai stata a Cannes in vita mia, e invece era una sosia. Alcuni sosia diventano anche dei professionisti. Io per esempio ho un amico che imita perfettamente John Lennon. Quando si veste in una maniera giusta, gli occhialini, la maglietta eccetera, la parrucca ovviamente, anche perché lui non ha capelli, quindi ogni tanto, secondo me si è un riscatto il suo. Però fanno anche delle cose, serate, lavori, eventi, pubblicità. Ecco, i social stanno aiutando molto a trovare il proprio doppio. Negli ultimi anni sono nati progetti, siti che mettono in contatto persone simili tra loro, anche perché è comunque divertente, dai, vedere uno che ti assomiglia. I sosia non necessariamente sono parenti, quindi questa è l'analisi fatta poi da chi se ne intende. Degli studi sul riconoscimento facciale hanno mostrato che individui senza alcun legame di sangue possono avere invece tratti sorprendentemente simili. Per esempio, a me dicono spesso: ah, somigli un po' a Brad Pitt, un po' a Keanu Reeves. E adesso, senza scherzare, mi ha fatto piacere invece, e devo dire un pochino mi riconosco. Avete presente il comico Massimo Rocchi? Ecco, in certe foto, in certe immagini, qualcuno me l'ha detto e lo riconosco. In effetti un pochino ci assomigliamo. Beh, insomma, è un grande onore per me. È un bravissimo comico che peraltro lavora in più lingue, insomma è veramente notevole, per cui mi fa piacere avere questo tipo di similitudine. E invece cosa è successo a Marsiglia? Ecco, devo dire, no, ogni tanto le buone idee non mancano tra noi esseri umani. Ecco qui la storia, magari l'avete già sentita. Una pattuglia di polizia a Marsiglia, che è una città enorme, ha avvistato un SUV di grandi dimensioni che andava zig zag lungo una delle strade più trafficate, un po' di qua e un po' di là, un po' a sinistra, un po' a destra. Chiaramente la polizia cosa fa? Interviene e scoprono che alla guida c'era un simpatico bimbo di 9 anni. Ma dice, come da solo guidava il SUV? No, c'era anche il papà. Ma il papà era seduto sul sedile del passeggero, che teneva in braccio un altro bambino, per cui evidentemente ha detto: guarda, devo curare tuo fratello, guida tu per favore e io intanto cerco di tranquillizzare il tuo fratellino. Non è che si fermano, vanno a bere qualcosa, no, sul lungomare eccetera eccetera. Il genitore è stato arrestato naturalmente col fratellino, col bimbo, che dice: ma non lo so, papà mi ha detto di fare questo. Ma non devi sempre seguire i consigli di papà, per cui è andata bene, nel senso che non è successo niente di grave. Ecco, aspetta che intanto mi arrivano altre fotografie. Beh, bellissima questa. No, questa ve la devo raccontare perché è molto divertente. Lo faccio dopo, dai, c'è Stefano che mi manda una foto sua e del suo sosia. Ma siete uguali! Uguali! Non è che sei sempre tu. Stefano, approfondisco. Intanto oggi dobbiamo ricordare la nascita di Ray Charles. Nasceva oggi nel 1930. What you say? Ho ricordato la tua data di nascita. Albany, Georgia. Raymond Robinson Ray Charles, pianista e davvero talento della musica, avrebbe festeggiato oggi i suoi 96 anni. Ne avrebbe festeggiati 92 Gino Paoli.

0: momento lo puoi capire anche da te.
1: Che cosa c'è?
0: Che cosa c'è?
1: Ieri abbiamo ricordato Ornella Vanoni, oggi Gino Paoli. Scomparso da poco, no? Lo sapete, ne abbiamo parlato molto. E invece compie oggi bene 83 anni. Cos'è il caffè? No, è Julio Iglesias.

appunto Stefano mi assicura che le due immagini non è sempre lui, ma sono due immagini impressionanti, due gocce d'acqua. Auguri a Julio Iglesias, che compie 83 anni, auguri al boss. Eh sì, sapete perché lo chiamano boss? Io lo so. E ve lo dico dopo aver ascoltato insieme a voi questo brano intitolato Born in the USA, che è stata un po' fraintesa come canzone. Anche di questo magari parliamo.

nacque Bruce Springsteen, nato nel New Jersey nel 1949. Questo cantante, chitarrista, stile impetuoso, voce calda, potente, l'hanno chiamato The Boss non a caso, perché lui in effetti agli inizi, soprattutto agli inizi della sua carriera, gestiva i compensi, cioè alla fine del tour, della serata, dice: allora te quanto? $200, perfetto, magari allora anche meno, te quanto? 57, perfetto, vabbè facciamo 50, dai. E quindi era il boss, era il capo che gestiva anche la questione soldini. Ha vinto un Oscar con la canzone bellissima Street of Philadelphia, film bellissimo con Tom Hanks che ricorderete. Spesso viene ricordato per le sue maratone musicali, perché lui fa dei concerti che superano spesso le 3 ore, addirittura in alcuni casi 4 ore, con la gente sfinita, no? In realtà molto felice. E poi molti suoi brani fanno riferimento anche alle sue origini. Lui ha iniziato anche a lavorare come operaio, per cui lavoratori, disoccupati, persone comuni, insomma. Vi dicevo di Born the USA, non è una novità, immagino che siate bene al corrente di questa canzone, che molti considerano un inno patriottico, ma in realtà è una canzone che contiene una forte critica alle conseguenze della guerra del Vietnam, alle difficoltà dei veterani. Questo accadeva soprattutto negli anni in cui è uscita, cioè siamo a metà degli anni 80. Grazie per i vostri saluti, ancora un piccolo giro per voi, perché questo è un programma di grande connessione con gli ascoltatori, per cui buongiorno Andrea, buongiorno a Stefano che poi mi ha dato tutti i dettagli, fotografia scattata a Monaco di Baviera e io invece ero a Lugano, e quindi vedi la fotografia, sì, in effetti sembrate davvero la stessa persona, è incredibile. Oggi inizia il segno più bello dello zodiaco, con la Bilancia, ma non era la Vergine il segno più bello. Mi sfugge questa cosa, Patrizia. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, ascoltatori di Rete 1. Andrea, buongiorno anche a te. E poi saluto anche Melania che ci manda i suoi saluti grandi. Bello, saluti grandi, mi piace, una bella espressione. Saluti grandi da Basilea. Ci ascoltiamo una canzone e celebriamo un altro artista nato oggi ed è un talento della musica elvetica. Sono andato a guardare un po' cosa combina, cosa fa. È sempre in grande attività, ha abbracciato anche un certo suono, il reggaeton, Piero Esteriore. Noi gli facciamo gli auguri perché oggi compie 49 anni, classe 77, per cui bello ritrovarlo questa mattina. È venuto molte volte a trovarci questo ragazzo. Molti auguri!

amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Nel suo discorso all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, presidente della Confederazione Guy Parmelin ha esortato i leader mondiali a dimostrare che la cooperazione è possibile. La Svizzera, in quanto paese di montagne e valli, ha imparato a superare ciò che divide, ha affermato il presidente. Ore prima, però, il suo omologo, quello americano Donald Trump, ha lanciato invece l'ennesima sfida ai leader mondiali. Ne ha avuto un po' per tutti, come si suol dire, tranne che per il suo paese. Tanti temi toccati, ce ne parla il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
2: Beh, è stato un discorso in due parti, una centrata sui successi, veri o presunti, ottenuti dall'amministrazione statunitense sul piano interno, la seconda parte invece in cui Donald Trump ha parlato di politica estera, in particolare della guerra in Iran. Come ha già fatto più volte, ha evocato il ritorno dell'America a una età dell'oro, ha parlato di un'economia più forte che mai, di una potenza militare senza precedenti, ovviamente esagerando la reale situazione economica, con un'inflazione ancora sopra il 3% e un debito pubblico che ha superato i 40 mila miliardi di dollari. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato di avere di fatto annientato le capacità offensive e difensive della Repubblica Islamica, che ha definito il principale sponsor del terrorismo, e si è detto certo che un accordo con l'Iran verrà raggiunto dopo le elezioni di midterm di inizio novembre. Il presidente statunitense ha dedicato un passaggio importante del suo discorso alla nuova relazione tra Stati Uniti e Venezuela, che di fatto è diventata una sorta di stato vassallo di Washington, che garantisce agli Stati Uniti l'accesso a circa un quinto delle riserve di petrolio del Venezuela. Si tratta del più grande accordo energetico mai siglato, ha gongolato Donald Trump. Il presidente americano ha quindi annunciato l'accordo raggiunto con la Danimarca per il controllo della Groenlandia, un controllo permanente sulla sicurezza dell'isola, che ha anticipato la costruzione di due importanti basi militari. Difenderemo il Nord America ma anche l'Europa, ha aggiunto Trump, che ha quindi preannunciato la futura caduta del regime cubano, parole che hanno provocato l'uscita dalla sala dell'assemblea della delegazione dell'Havana. Trump ha dedicato l'intelligenza artificiale all'ultima parte del suo discorso, un discorso tra l'altro insolitamente breve, appena 34 minuti, e dai toni anche insolitamente concilianti. Ha ribadito che gli Stati Uniti stanno vincendo la sfida per l'intelligenza artificiale, d'ora in poi useremo l'espressione superintelligenza, non più intelligenza artificiale, ha concluso il presidente degli Stati Uniti.
1: E sempre nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti e 14 paesi dell'America Latina e dei Caraibi hanno annunciato la prima azione congiunta del cosiddetto Scudo delle Americhe, con sanzioni contro 24 gruppi criminali del Sud America. Sono invece 37 le denunce per abusi sessuali contro minori e persone vulnerabili tra il 2001 e il 2025 presentate contro membri del clero cattolico in quel di Panama. È quanto emerge da un rapporto su richiesta della Chiesa. Veniamo all'interno, le Camere federali a Berna, e la giornata di UBS, il Consiglio degli Stati è chiamato a mettere un primo paletto alla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. Da Berna, Gianluca Olgiati.
3: 100%, 90% oppure 50%, tre visioni diverse su come rendere più stabile l'ultima grande banca svizzera rimasta, con una tensione salita ulteriormente in vista del voto di oggi. Lettera delle associazioni economiche. Interviste rilasciate dal direttore generale di UBS Sergio Ermotti. Le pressioni puntano a scongiurare la proposta della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, che prevede una copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. UBS sostiene ormai apertamente la variante uscita dalla commissione, 50% di capitale proprio, con l'altra metà da garantire tramite obbligazioni AT1 convertibili in capitale proprio in caso di crisi. Proposta che non dà garanzie sufficienti, secondo Peter Heglin del Centro. Lui suggerisce una via intermedia, 90%. La differenza, dice, sarebbe significativa. UBS dovrebbe aumentare il capitale proprio di circa la metà rispetto ai 9 miliardi di dollari richiesti dal governo. Una via intermedia che trova sostenitori un po' in tutti i partiti.
4: Se ne rammarica
3: Bielorussia, il promotore della proposta della Commissione, Erik Etlin del Centro. Per lui il dibattito è ormai troppo acceso. Si dimenticano aspetti importanti della sua proposta, come la possibilità, in caso di crisi, di sospendere il pagamento dei dividendi agli azionisti o dei bonus ai manager.
1: Ieri invece il Consiglio nazionale si è detto favorevole a inasprire la cosiddetta Lex Koller, che limita l'acquisto di immobili nel nostro paese a chi risiede all'estero. Un limite all'acquisto di abitazioni principali e secondarie, case di vacanze, case plurifamiliari e stabili commerciali, per ovviare alla scarsità di alloggi e al conseguente rincaro dei prezzi. Sulla proposta adesso si esprimerà invece il Consiglio degli Stati. 23° giorno di settembre, mercoledì, in tutta la Confederazione sarà una giornata ancora soleggiata, solo un po' di nubi a basse quote e in dissoluzione al sud delle Alpi. Minime tra 7 e 14 gradi stamane, poi le massime 22-25, isoterma di 0 gradi sempre altina dai 4200 metri. Microfono a Paolo Laurenti, non prima di avervi augurato una felice giornata.
0: Lo sport.
4: Serata positiva per le ticinesi, entrambe vittoriose. L'Ambrepiota si è imposto a Bien 4-3. La prima rete di Jarventier è stata quella decisiva, dopo quelle di Schnarr, Zaccheo Dotti e Dario Wüthrich. Il Lugano in casa ha inferto la prima sconfitta allo Zugo, battuto 3-2 all'overtime. Fazzini prima e Bertaggia poi avevano riportato due volte in parità i bianconeri, che si sono imposti all'overtime con il gol vittoria di Ebischer. Di ritorno dove pochi mesi fa festeggiato il primo titolo della storia, il Friburgo si è imposto ancora a Davos 2-1 ai rigori. Serata soprattutto di successi esterni, visto che ha vinto lo Zurigo sulla pista della Joie 4-2, il Losanna al Lagnau 5-3 e il Berna Kloten 4-1 e infine Servette Rapperswil 4-2. In classifica Zurigo già in fuga, punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto Lambrì con 8, il Lugano è settimo con 5, Davos dodicesimo con 4. Unica squadra senza aver ancora festeggiato un successo è il Lagnau, ultimo con 2 punti. In Swiss League, prima sconfitta dei Bellinzona Snakes, battuti dal Visp 5-2. Ciclismo, ricordo che ai mondiali in Canada la Svizzera ha conquistato la sua seconda medaglia. Dopo l'oro di Marlene Reusser nella cronometro, è arrivato il bronzo nella cronomista a squadre. Sembrava fosse già chiusa la sua stagione, invece Tadej Pogacar potrebbe stupire tutti con un ritorno lampo. Vittima infatti a fine agosto di una brutta caduta alla Vuelta che gli aveva causato una commozione cerebrale e la frattura di una vertebra e della clavicola sinistra, lo sloveno figura tra gli iscritti alla corsa in linea maschile degli europei in programma il 4 ottobre a Lubiana, in casa sua dunque.
5: L'ora della Terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della Terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della Terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della Terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
6: Domenica ancora lontana, visto che siamo arrivati a mercoledì, siamo a metà settimana. Valorose e valorosi, buongiorno, 6 a 8 minuti, riprendiamo le nostre chiacchiere, la nostra sveglia con diverse riflessioni interessanti. Per esempio, un paio di ascoltatori, Paolo da una parte e Damiano dall'altra, mi segnalano, dice per esempio Damiano, forse non tutti sanno che l'ultimo numero della seconda fila della nuova carta d'identità indica quante persone in Svizzera hanno dei tratti del viso simili a noi. È chiaro che si parte dal riconoscimento facciale, sono tecnologie che fino a un po' di tempo fa non esistevano, e quindi per esempio Damiano ha questo due persone assomigliano a lui. Paolo invece parla del passaporto, ma forse ti riferisci alla carta d'identità. E indica quante persone sono come te, è una questione di struttura ossea, insomma sì, quello che dicevo prima, tecnologie, riconoscimento facciale e tecnologie che appunto qualcuno teme anche, no? Da un certo punto di vista. Comunque grazie. Ci sono dei compleanni? Sì, Omar per esempio oggi compie 30 anni, arrivano i saluti e gli auguri da parte di Consi. E poi c'è un altro compleanno che invece ci porta a Poschiavo, dove Carlo oggi festeggia i suoi 69 anni, molti tanti, molti auguri anche a voi. Il caffè è quasi pronto, ma voglio già attivare la vostra voglia di mettere in movimento i neuroni già di prima mattina, e allora vi propongo la definizione della parola di oggi, che arriverà tra una decina di minuti. Quando dovete definire uno stato di agitazione intensa, un'attività febbrile, un entusiasmo, una tensione, ecco, quale parola usate? Provate a rifletterci. Stato di agitazione, attività febbrile, entusiasmo, tensione, è una parola che inizia con la F, F di Firenze. Perché c'ho quella roba lì, c'ho quella F. E il caffè, direte voi? Dani, non ti dimenticare i basilari con queste divagazioni sul tema. Cafferino, vai, vai, vai col cafferino. Tanti Boney M sono già pronti a cantare, a suonare per noi, quindi nessun problema. La giornata è iniziata ufficialmente, è il 23 di settembre. Valorosi, bello ritrovarvi anche stamattina. Andiamo col caffè? Andiamo con i Boney M? Dai, andiamo con i Boney M, che è sempre una garanzia. Questa si chiamava Rasputin, era il 1978. Voi pensate a questa agitazione intensa, all'entusiasmo, alla tensione, con la lettera F.

tanti hanno indovinato la parola del giorno, che poi andiamo ad approfondire. Qualcuno mi ha scritto fibrillazione, non è fibrillazione. Qualcuno mi ha detto qualcosa di frenetico. Sì. La parola che indica uno stato di agitazione intensa, un'attività febbrile, un entusiasmo, una tensione, si può definire in modo molto semplice una frenesia, quando siamo attratti, attirati da mille cose contemporaneamente. Evidentemente soffrono meno di frenesia, perché questo è garanzia anche di, come dire, di lunga vita, i giapponesi. Sapete che il numero dei centenari in Giappone ha superato per la prima volta la soglia dei 100.000, che è un record che si rinnova da 56 anni, nel senso che sono lì concentrati in questo paese i centenari del mondo, anche se poi chiaramente ci sono molti centenari in giro per il mondo. Però è una società con un'alta longevità, soprattutto femminile. I dati diffusi recentemente dal Ministero della Salute giapponese a settembre, all'inizio del mese, le persone con più di 100 anni hanno raggiunto quota 107.677, quindi quasi 8.000 persone in più. Il Giappone mantiene il primato assoluto per quanto riguarda le donne. Gli uomini invece sono stati superati dalla Svezia, dalla Svizzera e dall'Italia. Questi sono i dati a livello internazionale, ma insomma ciò vuol dire che si può fare, si può tranquillamente vivere anche oltre i 100 anni, anzi ci sono progetti che dicono arriveremo a 150 anni. Io onestamente non mi vedo a 148. Dice, buongiorno ascoltatori, come state stamattina? Magari avrò altro da fare. Comunque vedremo cosa accadrà. Intanto grazie davvero per tutti i vostri messaggi. Corriere del Ticino e Regione. Beh, la Regione coglie l'occasione per proporre un'immagine di Donald Trump, perché si torna a parlare di Groenlandia. Chi segue Alba Chiara lo sa che è diventato un piccolo tormentone, quindi ogni tanto appare, ogni tanto scompare. Adesso ieri c'è stata un'affermazione molto precisa: c'è un accordo con l'Europa, un accordo con la Danimarca, presto due basi militari statunitensi in questo territorio, e il titolo della Regione è Le mani di Trump sulla Groenlandia. E poi lo show di Trump, le sue dichiarazioni hanno portato di fatto ad un attacco generalizzato. Dice appunto la Regione all'ONU: attacca tutti. Trump si prende la scena un po' di Groenlandia e sull'Iran ha dichiarato: devo decidere se annientarlo. A Putin ha detto: la guerra in Ucraina deve finire. Poi ha deriso Cuba, gli ecologisti e chi vuole regolamentare l'intelligenza artificiale. Questa è una sintesi, però c'è l'articolo che racconta un po' di questo intervento di Trump all'assemblea dell'ONU. Invece dalla Corriere del Ticino anche qui si parla di Trump, ma in maniera con meno enfasi, perché comunque non c'è la grande fotografia. C'è questo titolo: un accordo con l'Iran oppure li annientiamo. Il presidente degli Stati Uniti torna a minacciare la Repubblica Islamica, duro attacco anche contro Cuba, definita senza mezzi termini uno stato fallito. Così all'assemblea, l'81esima assemblea generale dell'ONU. Invece l'immagine a centro pagina del Corriere oggi è dedicato al fiume Cassarate, il nuovo volto di questo fiume. Iniziati i lavori per la sistemazione del corso d'acqua tra il ponte di valle e lo stadio. A ritmo serrato sono iniziati i lavori per sistemare questo tratto che si snoda per 1,4 km tra il ponte di valle e lo stadio. Vediamo qualche altro titolo all'interno. Per esempio si parla dell'OMS che lancia un allarme: un quarto dei medici andranno in pensione entro 10 anni. Da qui a 10 anni un medico su 4 nel mondo potrebbe andare in pensione, contribuendo ad una carenza di operatori sanitari che già nel 2030 sarà di circa 11 milioni di unità. È una notizia che arriva appunto dall'OMS. E invece trasporti pubblici, andiamo a Ginevra, dove c'è uno studio che mette in discussione l'efficacia della gratuità. Primo bilancio in chiaroscuro per l'esperienza ginevrina. Da oltre un anno, lo sapete, il cantone fornisce la copertura finanziaria totale dell'abbonamento della locale azienda per i minori di 25 anni e uno sconto del 50% agli ultra 65 anni. I risultati: si osserva un netto aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici, chiaramente.

L'uso della vettura privata diminuisce però leggermente, si constata invece in un calo più marcato nel ricorso della bicicletta, ciò non sorprende ma solleva comunque interrogativi sull'efficacia di questo provvedimento. Segnaliamo anche un personaggio di Castaneda, Attilio Savioni, il sindaco più longevo della Svizzera, che si ritira. Dopo 46 anni l'81enne ha deciso di lasciare la carica, c'è un articolo nella pagina Bellinzona e Valli della regione. Sempre dalla regione vi segnalo, in questo caso ci spostiamo a Locarno, ci sono già i primi due nomi dell'estate 2027 per Moon and Star, che dallo scorso anno si scrive Moon più Star. Ebbene, i primi due nomi sono quelli di Alex Warren, che è stato dominatore delle classifiche degli ultimi mesi, e poi ci saranno anche Simply Red, spettacolo garantito sicuramente. E per quanto riguarda invece il Corriere del Ticino, vi leggo alcune altre notizie. Ad esempio si parla del passaporto, ne parlavamo prima, il passaporto rosso crociato, con le ultime insomma novità a livello anche di riconoscimento facciale eccetera, il famoso passaporto biometrico. Ebbene, da un punto di vista pratico, il passaporto rosso crociato è al nono posto nella classifica mondiale, sostanzialmente rappresenta la forza, la possibilità di avere degli ingressi nei paesi con meno difficoltà, nono posto a livello internazionale. Se considerate che ci sono più di 200 paesi, è davvero un ottimo risultato. Il pieno è alle stelle, e qui si torna a parlare del caro benzina, sempre sul Corriere del Ticino. Si guarda all'Austria, due mozioni dell'UDC chiedono al Consiglio federale di introdurre un freno fiscale ai rincari dei carburanti, e quindi questo è un tema molto caldo. E chiudo con un'ultima segnalazione, si torna a parlare di Giacca, la Svizzera ha un ruolo da ridefinire. I vertici della nazionale hanno archiviato l'acquisto del certificato Covid fasullo, l'indagine aperta dalla procura come una questione privata. La posizione dei giocatori in nazionale andrà però ponderata con attenzione, molto ruota attorno alla fascia di capitano tra scenari paradossali e un fattore da non sottovalutare, ovvero gli sponsor. Il sole sorgerà in Svizzera alle 7 e 13 minuti e tramonterà alle 19 e 19. Ciò vuol dire che abbiamo 12 ore 6 minuti di luce. Facciamone buon uso e magari ascoltate insieme a me la nuova canzone di Gianna Nannini, che si intitola Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Le balene che volano, Gianna Nannini, meraviglioso errore, la sua nuova canzone per questo 2026 che ormai è lì lì, siamo quasi a ottobre. Allora, lo stato di agitazione, l'attività febbrile, l'entusiasmo, la tensione, la frenesia, una cosa frenetica. Frenesia è una parola che racconta davvero dello stato in cui ci si trova quando siamo trascinati da mille cose contemporaneamente. Ecco, è probabile che si possa definire un momento di frenesia. È una parola che usiamo spesso per descrivere appunto l'agitazione, la corsa continua, l'attività senza sosta, un po' il segno dei tempi, non per tutti, però per molti è così. Frenesia arriva dal latino frenesis, che a sua volta arriva dal greco phren, un termine che indicava la mente, l'intelligenza, perfino il diaframma, considerato nell'antichità la sede delle nostre emozioni. Quindi in origine la frenesia non aveva a che fare con le giornate piene di appuntamenti, ma con uno stato di alterazione mentale, una sorta di delirio o eccitazione incontrollata. Poi nel corso dei secoli questo termine si è un po' ammorbidito. Oggi si può indicare una forte agitazione collettiva, come la frenesia degli acquisti prima di Natale, un entusiasmo travolgente, pensate alla frenesia dei tifosi prima di una finale, o magari arriva il concerto e stai 8 ore ad attendere l'ingresso allo stadio. Ecco, questa è tutta questa è frenesia. È una parola che porta un'immagine molto dinamica, movimento rapido, energia, accelerazione. Non a caso viene associata ai ritmi della vita moderna, dove tutto sembra correre più del necessario. E la frenesia può avere due volti: da una parte è stress, è tensione, affanno, ma dall'altra si può definire la frenesia come qualcosa che rappresenta la passione, il coinvolgimento. Una frenesia può essere anche molto bella, qualcosa che non ti fa dormire perché hai veramente dei progetti in testa che vuoi realizzare. È una parola antichissima che però racconta perfettamente una sensazione, al contrario, modernissima, quella di essere sempre in movimento, spesso anche senza sapere bene verso dove ci stiamo indirizzando. Ma sentite cosa arriva adesso.

0: L'album più venduto della storia, album di record, quello di Michael Jackson, Thriller, video particolarmente efficace, l'abbiamo ritrovato questa mattina. E sono le 6:30, mi ha raggiunto in studio Monica Fornasier dalla redazione dell'informazione, perché alle 7 come sempre c'è il radiogiornale, ma alle 6:30 vi diamo qualche anticipazione. Di cosa si parlerà oggi, Monica? Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Beh, per quanto riguarda l'attualità nazionale, oggi è un giorno importante per UBS e la cosiddetta Lex UBS, la nuova regolamentazione per evitare nuove crisi come quella che aveva investito Credit Suisse. Oggi il Consiglio degli Stati dirà la sua sull'aumento di capitale proprio della banca che si vuole per proteggere lo Stato e i contribuenti da un eventuale salvataggio pubblico. Sono tre le varianti in discussione ed è un dibattito che è stato preceduto da vari interventi anche dello stesso direttore generale di UBS Ermotti, proprio per fare pressione sul Parlamento. Insomma, vedremo cosa deciderà il Consiglio degli Stati. Sempre il Parlamento a Berna ieri ha completato la digitalizzazione delle assicurazioni sociali, un passo importante. Sarà possibile consultare in formato digitale, insomma, i propri dati, il proprio dossier dell'AVS e dell'AI, per esempio per verificare eventuali lacune contributive o calcolare la propria rendita futura. Non sarà una cosa che si potrà fare domani, si parla del 2028. Per quanto riguarda invece l'attualità estera, tutta l'attenzione è un po' rivolta all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ormai i vari capi di Stato e di Governo si trovano lì, e a margine dell'Assemblea c'è stato un incontro diretto tra Stati Uniti e Iran, è il primo dalla ripresa delle ostilità, e l'Iran si è detto pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, tra l'altro, quindi abbastanza velocemente. Allora, adesso bisogna capire a quali condizioni. Resta il fatto che è uno sviluppo che attendiamo tutti, insomma sappiamo ormai quanto influisce sul prezzo dei carburanti il blocco del commercio marittimo in quello stretto, e tra l'altro dopo questo annuncio il prezzo del petrolio è già sceso.
0: Ecco. Per cui speriamo bene.
1: Sì.
0: Grazie Monica, buon lavoro a te alla redazione, ci sentiamo alle 7 e adesso le notizie per chi viaggia con noi. E anche questa mattina ci sono rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Non ho ancora citato i nomi del giorno, recupero segnalandovi Lino, Pio e Elisabetta. Oggi anche Omar compie 30 anni, mi sembra di averlo già detto. C'era un altro compleanno da ricordare, spero di farlo. Mi organizzo per leggere anche l'altro messaggio. Intanto, Ilo.

quanto erano bravi gli ILO Electric Light Orchestra. Questa canzone si chiamava Confusion, eravamo alla fine degli anni 70 ed è il momento di dare il benvenuto all'animale del giorno. Questa rubrica di Alba Chiara, che trovate anche in versione podcast, per cui potete recuperarla senza problemi con i tempi che desiderate, si chiama Amore a prima zampa e questa mattina parliamo di un animale che, pensate, ha il 98% del patrimonio genetico simile a quello dell'essere umano. Qualcuno di voi avrà già intuito che parliamo del fratello e della sorella gorilla. Perfetto, siamo già ai suoni meravigliosi di questo animale, che ovviamente è un animale particolare, è un animale possente, ha questo petto enorme, uno sguardo severo, è il più grande primate del pianeta e, come dicevo, uno dei più grandi, condivide gran parte del DNA con l'essere umano. Ci sono due specie di gorilla, il gorilla occidentale e il gorilla orientale. A loro volta ci sono delle sottospecie, per esempio c'è il famoso gorilla di montagna che vive nelle foreste dell'Africa centrale. Stiamo parlando, e qui cominciano le differenze, un maschio adulto in salute può superare i 180 kg e quando cammina si appoggia sulle nocche delle mani in quella che gli esperti chiamano appunto la camminata sulle nocche. È un gigante pacifico, trascorre gran parte della giornata mangiando foglie, germogli, frutta, cortecce, è rigorosamente vegano, mangia semplicemente frutti della terra e ogni sera costruisce un giaciglio di rami, di foglie dove passare la notte come se si rifacesse il letto ogni giorno, e quindi in questo senso ha una similitudine. Chiaramente c'è una figura fondamentale nel mondo dei gorilla, ovvero il maschio dominante, che viene chiamato silverback, cioè schiena argentata. Perché? Perché ha questo pelo grigio che compare sulla schiena con l'età. E quando arriva il momento che più ci interessa, ovvero il momento dell'amore, non aspettatevi delle serenate romantiche, perché le femmine mostrano interesse nei confronti del maschio avvicinandosi, cercando il contatto. Quindi è il contrario, non è il maschio che fa le solite manfrine che abbiamo raccontato, ma in questo caso è lei che si avvicina, lui risponde con delle posture, con delle vocalizzazioni, con degli atteggiamenti protettivi. Quindi più che conquistare con il fascino, il maschio dominante conquista con la sua capacità di garantire sicurezza al gruppo, che è la cosa più importante. Nel frattempo io vi faccio anche sentire un po' di vocalizzi. Quando tutto viene chiarito, nasce naturalmente la gravidanza, quindi 8 mesi e mezzo, 8 mesi e mezzo, e solitamente nasce un solo piccolo. I cuccioli sono totalmente dipendenti dalla mamma e restano attaccati per mesi, e il papà ha un ruolo di protezione, quindi sta in giro, guarda, osserva, dice: chi è quello lì? No, niente, è un giaguaro che passava di lì, ma non ti preoccupare. In realtà spesso il cucciolo si arrampica sul padre, che tollera tutto con grande pazienza, i giochi, le marachelle. Insomma, i gorilla sono davvero animali straordinari, sono molto più intelligenti di quanto si pensasse un tempo, possono usare strumenti semplici, imparare simboli, persino comunicare con gli esseri umani. C'è una famosa gorilla che si chiamava Coco, magari l'avete sentita, diventò celebre per aver imparato centinaia di segni della lingua gestuale, che appunto soprattutto è legata alla cultura americana. C'è il famoso battito sul petto, no? Che è piuttosto noto, anche il cinema l'ha celebrato. Ecco, quel celebre tamburellare che vediamo nei documentari non serve solo per spaventare i rivali, ma è un modo per comunicare la propria presenza e le proprie dimensioni da lontano, cioè: sono grosso, ci sono io, stai attento tu, o tu viaggiatore che vieni da queste parti. Quindi non è aggressivo, ma è un modo per dire: stacca tua, tanto per dire, no? Una sorta di biglietto da
la visita sonoro della foresta. Purtroppo non stanno vivendo un periodo semplice i gorilla: distruzione delle foreste, bracconaggio, malattie che hanno ridotto le loro popolazioni, e quindi nel mondo sono ormai poche centinaia di migliaia i gorilla, ed è un animale che insomma è come un po' tutti gli animali, ma sarebbe davvero un peccato perdere. Eccolo là, perfetto, grazie per questo tuo contributo. Il gorilla, l'animale di oggi nella rubrica Amore a prima vista. Ho anche una canzone che mi è venuta in mente a proposito di gorilla, ma sono sicuro che sarà venuta in mente anche a voi.

0: Roy Orbison, dal lontano 1964, ottimo anno. Canzone intitolata Pretty Woman, esatto. Vedi che mi ricordavo che c'era un altro compleanno. Allora, Anna da Ottenbach che ci scrive, mi scrive: buongiorno Daniele, vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Giovanni che oggi compie gli anni. Molti auguri Giovanni. A proposito di Gorilla, beh, come non pensare a questa canzone in realtà in origine di Brassens, ma rifatta in maniera egregia da Fabrizio De André.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla.
0: Le comari, sono sempre le comari protagonista, no? Bocca di rosa, le comari, eccetera. Va bene, bellissima canzone. Il gorilla, questa mattina abbiamo parlato di lui a lungo. E adesso giochiamo, se vi va, se ne avete voglia. Intanto saluto Remigio che ci ascolta tutti i giorni da Castione e Michela da Coldrerio. Loro sono stati estratti ieri, per cui complimenti, un pizzico di fortuna a volte serve, e riceveranno le nostre calzette e la nostra matita infinita. Anche oggi va così, per cui buona fortuna. Questa mattina non sarà facilissimo, vi dico subito che c'è una canzone particolarmente difficile. Dice: perché la proponi? Perché ogni tanto bisogna mettere un po' di pepe nella vita, ed è una canzone che non conoscevo nemmeno io, ma siccome ieri lavoravo sulla parola frenesia, mi è venuta una canzone che si chiama proprio Frenesia ed è cantata da una band molto nota, ma io non la conoscevo, per cui magari qualcuno di voi ci arriva. Ma iniziamo dagli anni 60, canzone intitolata, beh, non ve lo dico, anche perché vi aiuterei tanto. Chi cantava questo brano nel 1966? 076 321 1113, tocca a voi.

0: E infatti vedo che Patrizia non li ha, Laura non li ha, Mirko non li ha, Antonella non li ha.
1: Sempre il mondo ci sarà, chi quei colpi sparerà.
0: Bravo Emilio, bravo Daniele. Questa vi è rimasta proprio impressa, Equipe 84, la versione originale di Bang Bang del 1966. Ma veniamo a questo brano intitolato La Frenesia, e devo dire, dovete pensare proprio a una band come l'Equipe 84, quindi un po' vi aiuto, ma è un suono particolare. Fatemi capire se questa voce, questa canzone vi ricorda qualcosa. La canzone si chiama La Frenesia, ne abbiamo parlato stamattina. Ma loro chi sono?

0: sembrano gli Audio 2, mi scrivono. È vero, ma non sono gli Audio 2. Non ti ho vista mai. Forse i Pooh?
1: Oh. Più nervosa.
0: Dunque, partendo dall'Equipe 84, qualcuno scrive Camaleonti, giusto? Qualcuno scrive Alunni del Sole, sì, è quell'epoca lì. In realtà sono i Dick Dick. Bravo Emilio, bravo Antonio. Questo è difficile, mi scrivo. Lo so, stamattina c'era un po' di Adriano, sì, i Dick Dick, ci siamo. Anche Ilaria non sbaglia. Tanto Giovanni ringrazia per gli auguri della moglie. Che bella questa connessione meravigliosa che riusciamo a creare. Dunque, allora, Dick Dick, Equipe 84. E con la terza canzone invece mi serviva qualcosa di molto più attuale, e allora ho pescato da una produzione del 2026, cioè quest'anno. Chi canta questa canzone?

0: Acquario, un po' un manifesto di questo modo di essere dell'acquario, un po' sopra le righe. Vediamo se Pippo l'ha indovinato. Chi è questo qui?
1: Alex Britti.
0: Alex
1: Buona
0: Britti.
1: Giornata a tutti.
0: Ma ne azzeccassi una, Pippo. Ultimo, si chiama Ultimo quest'artista. Bravi, complimenti, complimenti. Bang Bang e Kick 84, la frenesia. Dick Dick, Acquario, la canzone di Ultimo. Sei e 50 minuti, è il momento di collegarci con Meteo Svizzera Locarno Monti per darvi notizie di questa giornata che non credo cambi molto rispetto a ieri, ma i dettagli li chiedo a Lisa Moser, che è già collegata con noi. Lisa, buongiorno, ti ascoltiamo.
2: Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Sì, in effetti anche la giornata odierna rimane determinata da questa zona di alta pressione che quindi continua a garantire tempo soleggiato e mite su tutto il paese. Forse una differenza la notiamo soprattutto al sud delle Alpi, dove attualmente è presente della nuvolosità bassa piuttosto estesa, con un limite superiore che si trova attorno ai 2000-2200 metri e che si dissolverà solamente gradualmente nel corso di questa mattinata, e poi da metà giornata lascerà spazio, come già in tutte le altre regioni della Svizzera, a tempo in prevalenza soleggiato. Anche al nord delle Alpi è presente qualche locale banco di nebbia che però non disturba particolarmente il soleggiamento. Per quanto riguarda le temperature, anche oggi raggiungeremo valori compresi tra 20 e 24 gradi di massima, e in montagna abbiamo condizioni di vento debole o moderato dal settore nord e un'isoterma di 0 gradi che si trova a 4.000 metri.
0: Grazie Lisa, ci sentiamo alle 7.20 per il nuovo bollettino. Una canzone di Dua Lipa, poi gran finale.

0: è stato davvero un bel inizio di giornata, almeno per quanto mi riguarda. Non ci siamo concessi tutto, la frenesia, i gorilla che passavano di qui, quindi è stato davvero bello. Qualcuno mi ha scritto: che bella musica stamattina. Beh ragazzi, RT1, cioè mi sembra una battuta, e in effetti questa mattina abbiamo un po' esagerato, e anche il finale ho lasciato alla fine una canzone che vi piacerà molto per iniziare bene questa giornata, per la giusta spinta. Questa mattina nessuno mi ha chiesto il Guglielmo Tell, ma è sempre a vostra disposizione. Vi lascio con l'informazione delle 7, domani sarà già giovenerdì, poi 7:20 Francesca e Marcello sono pronti a farvi compagnia, e per quanto mi riguarda ci sentiamo domattina, e sarà già il 24 di settembre. Caso mai.
1: Oh, e caso mai non vi rivedessi?
0: Nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: E l'ultima canzone qual è? Qual è l'ultima canzone? Canzone karaoke, per cui tutti possiamo cantarla. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. L'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU, superare ciò che separa è possibile, la Svizzera lo dimostra, ha detto il presidente della Confederazione. La cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi Credit Suisse. Oggi il Consiglio degli Stati dirà la sua sull'aumento di capitale proprio. Tre le varianti in discussione. Calcolare la propria rendita VS o verificare eventuali lacune contributive sarà molto più semplice in futuro. La digitalizzazione delle assicurazioni sociali è completa. Nell'hockey contro il Bien, l'Ambrì conquista 3 punti grazie a una rete nel finale. Il Lugano batte lo Zugo all'overtime. L'Iran si è dunque detto pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana. Questa posizione è stata espressa ieri a New York nel primo colloquio diretto tra Stati Uniti e Iran dalla ripresa delle ostilità ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo che il presidente statunitense Trump nel suo discorso era tornato a minacciare di annientamento la Repubblica Islamica, il suo genero Jared Kushner e il suo socio in affari Steve Witkoff hanno avuto un incontro di 3 ore con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I dettagli con Bettina Müller.
2: Jared Kushner e Steve Witkoff hanno incontrato una delegazione iraniana a New York cappeggiata da Araghchi, il ministro degli esteri, e stando all'agenzia Reuters l'Iran sarebbe pronto a riaprire lo stretto di Hormuz e avrebbe ridimensionato le condizioni per farlo. L'Iran chiede agli Stati Uniti di allentare la pressione militare ed economica sul paese, quindi non più quelle condizioni molto molto esigenti che chiedeva mesi fa. Ma i guardiani della rivoluzione iraniani nel frattempo hanno negato un cambiamento nella posizione ufficiale. Oggi all'ONU sarà il presidente iraniano Pezeshkian a rivolgersi con un discorso al mondo e probabilmente a chiarire la posizione del suo paese. Di colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti non ce ne sono più stati da giugno, quando al Bürgenstock nel canton Nidvaldo Teheran e Washington avevano firmato l'intesa ai 14 punti sul cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, cruciale per il commercio internazionale, specialmente del petrolio. Ma l'intesa era vaga nella formulazione, ogni parte la interpretò a suo vantaggio, ci furono denunce di violazioni reciproche e poche settimane dopo la guerra riesplose, riattizzando anche la crisi energetica e il rialzo dei prezzi dei carburanti. Vedremo adesso come andrà a finire. Presidente Trump ieri è tornato a minacciare la Repubblica Islamica, ma anche concluso il discorso dicendo che crede che ci sarà un accordo dopo le elezioni di metà mandato.
1: E sempre a New York è stato un accorato appello alla difesa del multilateralismo, quello lanciato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Rivolgendosi ieri pomeriggio all'Assemblea Generale dell'ONU, ha esortato tutti gli stati a lavorare insieme per prevenire le crisi e per affrontare le sfide future come quella sull'intelligenza artificiale. Il nostro corrispondente Andrea Bosti.
3: Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Suisse est un pays de montagnes, de vallées et de langues différentes.
4: Guy Parmelin ricorre alla metafora delle valli e delle montagne svizzere per esortare i leader mondiali a non cadere nella trappola del protezionismo e della legge del più forte. A fronte di un ordine internazionale sempre più sotto pressione, in cui i conflitti si moltiplicano e le disuguaglianze crescono, il presidente della Confederazione invita, come ha fatto la Svizzera con le sue valli e le sue montagne, a costruire ponti e gallerie.
3: Restaurer la confiance, accompagner les transformations et démontrer par des résultats concrets que la coopération demeure possible.
4: Bisogna ristabilire la fiducia nelle Nazioni Unite, gestire i cambiamenti e dimostrare con i fatti che la cooperazione rimane possibile, ha detto Parmelin al suo secondo intervento davanti all'Assemblea Generale. Il responsabile del Dipartimento dell'Economia non ha citato nello specifico le varie crisi del momento, le guerre in Iran e Ucraina, il dramma umanitario a Gaza, ma ha rivolto un appello al rispetto dei valori e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, alla promozione della pace e della stabilità. E questo, ha detto Parmelin, vale in particolare per lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale, una delle grandi sfide globali dei prossimi anni.
3: Nous devons veiller à ce que le progrès technologique élargisse les possibilités sans accroître les écarts.
4: Dobbiamo vigilare affinché il progresso tecnologico crei nuove opportunità senza aumentare le disparità, ha ammonito il presidente della Confederazione, che ha ricordato come l'anno prossimo Ginevra ospiterà un summit proprio dedicato all'intelligenza artificiale.
3: Mais notre expérience alpine nous a appris une chose simple. Si une montagne peut séparer, elle peut tout aussi bien être franchie.
4: Non possiamo cancellare le montagne, ha concluso Parmelin riprendendo la metafora iniziale, ma possiamo imparare a superarle insieme, nonostante le differenze.
3: Je vous remercie de votre attention.
1: Passiamo ai lavori in Parlamento a Berna, dove oggi è la giornata di UBS. Il Consiglio degli Stati ha chiamato a mettere un primo paletto alla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. L'obiettivo è scongiurare nuove crisi come quella del Credit Suisse, ma su come farlo le proposte divergono. Da Berna, Gianluca Olgiati.
5: 100%, 90% oppure 50%, tre visioni diverse su come rendere più stabile l'ultima grande banca svizzera rimasta, con una tensione salita ulteriormente in vista del voto di oggi. Lettera delle associazioni economiche, interviste rilasciate dal direttore generale di UBS Sergio Ermotti. Le pressioni puntano a scongiurare la proposta della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, che prevede una copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. UBS sostiene ormai apertamente la variante uscita dalla Commissione, 50% di capitale proprio, con l'altra metà da garantire tramite obbligazioni AT1, convertibili in capitale proprio in caso di crisi.
6: Diese 50-50 Lösung ist einfach nicht so vertrauensbildend.
5: Proposta che non dà garanzie sufficienti, secondo Peter Heglin del Centro. Lui suggerisce una via intermedia, 90%. La differenza, dice, sarebbe significativa. UBS dovrebbe aumentare il capitale proprio di circa la metà rispetto ai 9 miliardi di dollari richiesti dal governo. Una via intermedia che trova sostenitori un po' in tutti i partiti. Se ne rammarica il promotore della proposta della Commissione, Erik Etlin del Centro. Per lui il dibattito è ormai troppo acceso. Si dimenticano aspetti importanti della sua proposta, come la possibilità, in caso di crisi, di sospendere il pagamento dei dividendi agli azionisti o dei bonus ai manager. Fra poco il voto in aula, poi toccherà al nazionale.
1: Ieri invece, dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato la nuova legge sui sistemi di informazione delle assicurazioni sociali, legge che permetterà agli assicurati di consultare in formato digitale i propri fascicoli AVS e AI. Per la Confederazione si ipotizzano risparmi per circa 35 milioni di franchi. Da Berna, Alessio Veronelli.
7: Un'ultima spinta per una digitalizzazione completa delle assicurazioni sociali. All'appello mancavano infatti solo AVS e AI.
8: La comunicazione elettronica resta ancora insufficientemente automatizzata.
7: La comunicazione digitale è ancora insufficiente, ha detto la consigliera federale Elisabeth Bomschneider a sostegno della nuova legge, definita una tappa molto importante. In futuro, non prima del 2028, gli assicurati potranno dunque consultare in formato digitale i propri fascicoli AVS e AI, mentre attualmente chi vuole ottenere informazioni deve attendere diverse settimane, visto che lo scambio dati relativo a queste assicurazioni non è automatizzato e che la comunicazione si basa spesso ancora su documenti in formato PDF o cartacei. Ogni anno gli assicurati iscritti riceveranno poi automaticamente un estratto conto individuale, in modo da poter verificare eventuali lacune contributive o nei versamenti da parte dei datori di lavoro, e sarà inoltre possibile calcolare in via provvisoria la propria rendita AVS.
8: Il progetto, l'ha été mentionné, presenta également un potenziale di economia en riduisant les coûts administrativi.
7: Ci sarà anche un potenziale risparmio da parte della Confederazione per 35 milioni di franchi all'anno, ha poi aggiunto la responsabile del Dipartimento dell'Interno, 25 milioni in spese postali, gli altri 10 in costi amministrativi. L'utilizzo della piattaforma rimarrà comunque facoltativo e accessibile tramite un'identità elettronica riconosciuta dal governo. Per alcune divergenze minori, il dossier torna ora al Consiglio nazionale.
1: La Svizzera deve essere meglio preparata alle future crisi sanitarie, lo dice il Consiglio degli Stati che ieri ha accettato la revisione della legge sulle epidemie. Importante, ha chiarito, prevedere indennizzi per le imprese. Ora manca l'ok dell'altra Camera. Ma sentiamo Laura Dick.
9: La pandemia di Covid-19. Sono passati 6 anni dalla dichiarata emergenza. Si è imparato molto, tanto deve essere corretto. Chiarire le responsabilità, anticipare i bisogni, garantire un'azione coerente, aumentare la credibilità delle decisioni politiche. Il Consiglio federale vuole fare tutto ciò modificando la legge. Pochi contrari in aula, tra questi Pirmin Schwander dell'UDC.
10: Ich anerkenne sehr die Arbeit der...
9: Che apprezza il lavoro della Commissione ma rimane scettico. Per lui i criteri per proteggere l'integrità fisica di una persona, e qui entriamo nel campo della vaccinazione, non sono ancora sufficienti.
11: L'essentiel della crisi Covid ha été géré selon le droit d'urgence.
9: Per il socialista Pierre-Yves Maillard questi cambiamenti rafforzano invece la democrazia, poiché riducono la possibilità del Consiglio federale di ricorrere al diritto d'urgenza, come è successo in passato. Il Consiglio degli Stati ha voluto anche rafforzare la protezione finanziaria di aziende e lavoratori. Lo ha fatto con un obbligo di indennizzo per le perdite di guadagno. Saranno contributi a fondo perso versati da Confederazione e Cantoni. Ribadito il no all'obbligo vaccinale generale, ma inaspriti i criteri per applicarlo ad alcune categorie come il personale sanitario. Sulle restrizioni rimangono competenti i cantoni. La Confederazione interviene con misure su scala nazionale, come indossare la mascherina sui trasporti pubblici. Il dossier passa ora al nazionale.
1: In Ticino adesso proseguono i lavori per rendere il fiume Cassarate più sicuro e più vivibile dalla popolazione e non solo. Sono stati avviati i lavori su un nuovo tratto, quello che dal piano della stampa arriva alla nuova AIL Arena per un costo di circa 13 milioni di franchi. Il servizio di Christian Gilardoni.
12: È stato un iter talmente lungo che molti si sono dimenticati che la sistemazione del fiume Cassarate parte innanzitutto per renderlo più sicuro. A tal proposito sentiamo Samuele Bonacina dello studio di ingegneria Comal.ch.
13: Le piene che ci sono state all'inizio degli anni 2000, che hanno manifestato dei puntuali deficit idraulici, hanno dato là a tutto questo progetto. È un progetto le cui opere sono state dimensionate per una piena che a livello di probabilità si verifica ogni 100 anni, che è di circa 220 metri cubi al secondo di acqua. Per rendere l'idea, oggi ne stanno passando 0,7 metri cubi al secondo, quindi portate molto importanti.
12: Lavori che permettono però anche di rinaturalizzare i tratti su cui si interviene. Urs Luckinger, questo a beneficio anche della fauna ittica.
14: In effetti io non sono solo contento in veste di presidente del consorzio committente del lavoro, ma anche come pescatore, come persona. Io da bambino ci pescavo quando il fiume era un po' più naturale di adesso, l'hanno snaturato negli anni 60-70, adesso si torna indietro, gli si darà una nuova faccia, una faccia più naturale, e ovviamente anche la fauna ittica, ma non solo, anche gli anfibi e tutti gli altri esseri viventi, in generale la biodiversità ne guadagnerà parecchio.
12: Michele Armati, del consiglio dell'agenzia Nuovo Quartiere di Cornaredo, la popolazione guadagnerà una piazza sul fiume, una sorta di anfiteatro di 6.000 metri quadri.
15: Quello che si cerca di ottenere è non solo la rinaturalizzazione del fiume, ma integrare il fiume in quello che è il nuovo quartiere di Cornaredo come

0: Dal palco di una manifestazione culturale ha misurato l'affidabilità delle donne con la lunghezza delle loro gonne. Il vice premier si è poi scusato, ma ci ha pensato l'ex generale Roberto Vannacci a tenere accesa la discussione. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
1: L'impressione è che non si tratti di scivoloni ma piuttosto di pensieri che hanno radici, perché quando il ministro degli esteri in carica, che in questi giorni è a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che lunedì ha presieduto una riunione con i ministri degli esteri dei Balcani occidentali, cerca di spiegare l'affidabilità di un partito paragonandolo alle donne e alla misura delle gonne che indossano, ecco, questo fa pensare che sia coerente con le sue convinzioni.
2: Perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene. Quella che è carina ma è meno vistosa e magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra, però quella ti mantiene la famiglia, sta là, sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è.
1: Così Antonio Tajani, per spiegare che il centrodestra è quello con la gonna più lunga, affidabile, che se lo chiami c'è. Parole pronunciate dal palco di Itaca Viaggio nelle Idee, di cui il ministro e vice premier si è poi scusato dicendo che è stato frainteso e che non voleva offendere le donne. Però a confermare che qualche problema di fatto esiste ci ha pensato Roberto Vannacci, capo di Futuro Nazionale. Alla giornalista che gli ha chiesto cosa ne pensasse delle considerazioni di Tajani, l'ex generale ha risposto così.
3: Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
1: Qualcuno sul web ha scritto: quando si giudica una donna dall'orlo è il pensiero ad essere troppo corto.
0: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
4: Lo sport
5: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
6: La rete di Jordantier, Lambri Piotta ritrova il gol del vantaggio.
7: Benicera, dopo il palo di Fazzini, fa esplodere la correva vera. Il Lugano segna il gol del 3-2.
8: A tre giorni dalla derby vincono entrambe le ticinesi. Buongiorno da Omar Meshal, partiamo allora dall'hockey su ghiaccio con Lambri Piotta che si è imposto a Vienna per 4-3, decisivo con la prima rete in bianco-blu, l'avete sentito, Järventi, subito dopo il pareggio del grande ex Zverger. Le ventinesi in gol anche con Ajnar ed i difensori Zaccheo Dotti e Dario Wüthrich. Di un difensore, Ebischer, anche la rete con la quale il Lugano ha piegato 3-2 alla supplementare allo Zugo. Per i bianconeri in gol anche Fazzini e Bertaggia.
9: Sgombriamo subito il campo da eventuali dubbi. Il Lugano ha meritato di vincere, ci stava anche un successo pieno, specie per quanto prodotto ma purtroppo sprecato in un secondo tempo d'assalto nella scia del primo pareggio di Fazzini. Nel contesto di una partita di discreta intensità ma anche caratterizzata da parecchie approssimazioni, decisiva è stata la capacità dei bianconeri di uscire indenni dei 4 minuti di inferiorità affrontati poco dopo il secondo pareggio, quello di Bertaggia. In quel frangente i bianconeri hanno tirato fuori il meglio da situazioni speciali che continuano comunque ad essere uno dei tasti dolenti di questo primissimo scorcio di torneo. Il power play infatti non solo non segna, ma come contro il Servette è arrivata un'altra rete subita, stavolta per un erroraccio di Lixel, ed un'altra è stata concessa in 4 contro 5. Nell'insieme però, si diceva, il Lugano è stato superiore per volume di gioco, occasioni, tiri e volontà di portarla a casa, nonostante stranieri d'attacco di nuovo modesti e seppure Mittel abbia lanciato nella mischia anche Shore e ritoccato le linee. A deciderla all'overtime è così stato il tap-in di un Ebischer eccellente dopo iniziativa di un altrettanto ispirato Fazzini, che sentiamo.
10: Un'ottima reazione dopo essere andati sotto, penso che tutto sommato nei 60 minuti siamo stati migliori, poi in overtime è andata bene a noi questa sera, quindi dai, vanno bene anche 2 punti.
9: Voto la partita 4, i migliori già citati Fazzini ed Ebischer, e aggiungiamoci pure l'intramontabile Genoni sul fronte opposto, il peggiore Innala, ancora secco e che sullo 0-1 si è divorato un'occasione clamorosa.
8: Contributo di Omar Gargantini, da un finlandese a secco ad uno, Järventi è decisivo invece in casa leventinese. Il commento sulla terza vittoria stagionale bianco-blu è di Lorenzo Boscolo.
11: Lambri Piotta ha fatto la partita, ha avuto le migliori statistiche, tiri in porta, ingaggi vinti, ma ha quasi sempre inseguito il BN. Dopo averlo raggiunto e superato in 20 secondi, tutto sembrava però nuovamente vacillare quando a 6 minuti 19 secondi dalla fine, con il classico gol dell'ex, Zverger ha rimesso in discussione il risultato. L'energia, la calma ed il sistema di gioco che permette a tutti di sapere cosa fare alla fine hanno premiato sottolineato la caparbietà della giovane Ambri Piot.

0: La rete decisiva di Jarventie è un po' l'immagine di questa squadra, ingaggio l'ennesimo vinto da Schnarr, difesa del disco e passaggio di De Luca e invenzione della Finnico al primo centro stagionale, così come la rete del 2-2 per Zaccheo Dotti è stata la prima in questa stagione.
1: Puntiamo molto su giocare i 5 insieme, partecipare all'azione sia nella fase difensiva ma poi anche nella fase offensiva. Si è visto una volta di più come vogliamo giocare, con quale intensità e con quale filosofia. Malgrado lo abbiamo lasciato qualche occasione di troppo, anche da soli davanti al portiere, Vutrich è stato bravo a tenerci in partita quando ha dovuto e poi noi a sfruttare le nostre occasioni davanti.
0: Partita da 5 meno per un Ambri Piotta che in 3 trasferte ha raccolto 5 preziosi punti. Un cactus a Bosson, un suo disco non trattenuto a centroghiaccio ha permesso a Raiala di segnare. Una stella invece a Joly, dominante come non mai in National League.
2: Sulle altre piste, il remake di gara 7 dell'ultima finale playoff ha visto nuovamente vittorioso il Friburgo, campione svizzero 2-1 ai rigori a Davos, vittorie fuori casa dello Zurigo 4-2 contro la Joie, del Losanna 5-3 a Lagnau e del Berna 4-1 a Kloten, infine Servette Rapperswil 4-2. In classifica vola lo Zurigo a punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto l'Ambri con 8, e venerdì la sfida diretta di vertice alla Gottardo Arena, il Lugano è 7 con 5 punti e tornerà in pista alla Corner Arena sabato nel derby contro l'Ambri. Davos 12esimo, unica squadra ancora secco di vittorie, il Lagnau ultimo con 2. In Swiss League infine prima sconfitta dei Bellinzona Snakes, superati dall'ambizioso Visp di Gianni Nazzi 5-2.
3: Buongiorno Svizzera, sono le 7:21.
4: L'ambizioso Visp.
3: L'ambizioso?
4: Visp.
3: Visp, sei bello? Visp,
4: no,
3: Marcello Fusetti.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, è il 23 settembre, oggi è il giorno ufficialmente in cui l'autunno apre le sue porte, è anche il giorno della storia in cui Nettuno entra nelle mappe del cielo con la prima osservazione del pianeta nel 1846 da parte di Johann Gottfried Galle, e una piccola azienda giapponese destinata a diventare gigantesca comincia la sua storia. Ecco, è il 23 settembre del 1889, fate voi conto, tanto tempo fa, quando a Kyoto Fusajiro Yamauchi fonda la Nintendo, allora chiamata Nintendo Koppai, che pare significhi lasciare il destino nelle mani del cielo. Una cosa molto poetica, molto giapponese, e loro producevano artigianalmente le tradizionali carte da gioco giapponesi. Da azienda di carte da gioco, Nintendo avrebbe poi esplorato settori diversi fino a dedicarsi ai giocattoli elettronici e negli anni 70 cominciare la lunga strada dei videogiochi. Nel 1985 arriva la svolta con Nintendo Entertainment System, la console che contribuì a rilanciare il mercato videoludico del mondo mondiale. Una storia davvero carina, iniziata con delle semplici carte da gioco a fine 800, è diventata un impero dell'intrattenimento che lo scorso anno ha fatturato qualcosa come oltre 2 miliardi dei nostri franchi.
4: Wow.
3: Sì, wow.
4: Allora, se per noi comincia l'autunno,
3: sì?
4: Nell'emisfero sud comincia la primavera.
3: Eh sì, equinozio, di qua e di là.
4: Quindi buona primavera agli argentini, sudafricani,
3: sì.
4: Neozelandesi. Allora, il destino nelle mani del cielo. Noi il cielo lo mettiamo nelle mani di Lisa Moser. Buongiorno Lisa.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Che responsabilità.
5: Sì, davvero. Beh, in realtà non ho grandi novità rispetto a quanto già detto negli scorsi giorni, dato che il tempo continua ad essere determinato da questa zona di alta pressione sull'Europa occidentale, quindi una giornata ancora in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiata e ancora piuttosto mite, con delle temperature massime che raggiungeranno valori attorno ai 23-24 gradi. Magari che segna un po' anche l'inizio dell'autunno, al sud questa mattina è presente della nuvolosità bassa, piuttosto estesa, che raggiunge anche le vallate del Ticino, con un limite superiore che si trova attorno ai 2000-2200 metri e che si dissolverà solamente lentamente nel corso di questa mattinata, quindi soprattutto per chi si trova al di sotto della quota del limite superiore della nuvolosità, la giornata ci metterà un pochettino a diventare in prevalenza soleggiata.
4: Grazie Lisa, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
4: A Bien ora, dove c'è Diana Gatto.
6: Rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Manno.
7: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Cioè, abbiamo fatto un po' di ricorrenze sul 23 settembre e imperdonabilmente abbiamo dimenticato il compleanno di Filippo, che però si è manifestato dicendo: e non dimentichiamo che oggi è il mio compleanno, evviva, evviva, urrà!
1: E questo indirettamente, Filippo, ci dà la possibilità, mi dà la possibilità di parlare di una donna che la storia ha bistrattato. Non c'entra assolutamente con la giornata di oggi, non c'è assolutamente cronaca, è un siparietto su Urraca. Urraca di Castiglia, detta la Temeraria.
0: Come avete potuto dimenticarla anche voi?
1: Va ricordata, perché lei è stata regina di Galizia tra il 1107 e il 1109 e poi fino al 1126, regina di tutta quella zona. È la prima regnante a regnare non perché moglie di, è la prima in Europa a regnare in quanto donna. Con il suo nome Urraca di Castiglia ha fatto delle cose molto importanti, ma ha avuto soprattutto un problema. Lei ha ricevuto il trono dal padre quando Alfonso VI di Leoni Castiglia muore. Suo fratello era già morto, il fratello di Urraca, e quindi lei diventa regina.
0: Cioè lei ha avuto un problema essere una donna ad ereditare questo trono.
1: E infatti i nobili non la volevano, dicevano: è possibile che una donna governi da sola? Invece questa qui ha governato da sola, l'hanno obbligata a sposarsi.
0: Si
1: è sposata, ma poi è andata in guerra col marito. Contro il marito, non con il marito al suo fianco, contro il marito. Lei ha partecipato, come tutti i regnanti cattolici di quell'epoca, a respingere i musulmani da dove erano arrivati nel 711, mi sembra, e li hanno respinti fuori. Lei ha partecipato a queste battaglie. Il problema è che la storia ce l'ha consegnata, grazie a chi in quell'epoca scriveva, come una donnaccia.
0: Come
1: una donnaccia.
0: Brutta dentro.
1: Le hanno
0: proprio
1: conquistato il trono sempre e così la definivano. Allora, ambiziosa, sessualmente trasgressiva, bugiarda e pericolosa. E secondo le cronache morì partorendo un figlio illegittimo. Non è vero.
0: Pure.
1: Però tutto questo è rimasto nella storia solo perché lei ha ereditato il trono dal padre che gli voleva lasciare il trono e ha governato come governavano gli altri regnanti cattolici.
0: Questo è il vero
1: dell'epoca.
0: Ardire. Sì. Ha avuto l'ardire di comportarsi da uomo dell'epoca.
1: Urraca. Di Castiglia.
0: I Pippo Urraca. Posso dare un piccolo suggerimento per la lettura? Che mi ha fatto venire in mente un libro bellissimo di Andrea Camilleri che non ha niente a che fare con tutta la saga di Montalbano, che si chiama La rivoluzione della luna ed è ambientato nella seconda metà del 1600 e parla di una governatore donna della regione, appunto, e che è stata appunto in carica il tempo di una rivoluzione della luna, che è anche il numero di giorni del ciclo femminile, quindi ha un titolo molto evocativo ed è un libro piccolo ma molto molto bello, leggetelo.

0: io mi chiedo sempre perché tu non apra il microfono e non abbia il coraggio di cantarle queste canzoni che sai, Marcello.
1: Per amor proprio.
0: Ah, non di pubblico.
1: No.
0: Allora, ieri abbiamo parlato, per chi ci avesse ascoltati, delle cellule zombie che stanno studiando quelli del Massachusetts Institute of Technology, il Politecnico del Massachusetts, che sono quelle cellule che il nostro corpo a un certo punto non riesce più a eliminare. Sono quelle le cellule vecchie, quelle che non hanno più nulla da dare. Però a differenza invece delle persone anziane che hanno molto da dare. Siamo partiti parlando di Giappone stamattina, torniamo lì perché gli atleti giapponesi anziani continuano a battere i loro stessi record, sono veramente delle creature sovrannaturali da questo punto di vista. E lo leggevo sul Japan Times.
1: Chi non legge, Japan Times?
0: Esatto, la sera, l'ho letto ieri sera, parlava di Shoko Yonezawa, che è una signora che nuota, è di Yokohama, ha 91 anni e di recente ha battuto 29 record mondiali nella categoria femminile tra i 90 e i 94 anni. Perché? Sì, se ve lo
1: c'è
0: state
1: una categoria?
0: Chiedendo, ce n'è anche una tra i 95 e i 99, ebbene sì. Lei è andata benissimo sui 200 metri rana in vasca corta, il suo tempo è stato del 13% più veloce del precedente record mondiale master. Li chiamano master, quelli extra old, se fosse una bevanda alcolica. E comunque lei tra poco, tra 4 anni, entrerà in questa nuova categoria e punta già a battere altri primati tra i 95 e i 99.
1: Ci sono i tempi di percorrenza?
0: No, non li ho trovati, però la cosa interessante è questa tendenza più ampia della presenza nelle competizioni sportive sempre più di persone sempre più anziane. Sappiamo che il Giappone è uno dei paesi più anziani del mondo. E perché? Perché a contribuire a questo fenomeno sono le condizioni fisiche migliori. La gente invecchia sempre meglio, invecchia facendo sport. La signora in questione, Shoko Yonezawa, ha cominciato a nuotare a 51 anni. Non è mai troppo tardi, cioè nuota già da più di 40 anni, però ha cominciato a farlo seriamente a oltre 50. Non è una che è entrata in vasca a 4 anni, no? Ecco, e questo ci aiuta a capire anche da questa parte del mondo che lo sport aiuta a mantenere forza, equilibrio, resistenza, funzioni immunitarie, aiuta a ridurre le cadute che spesso sono dei momenti della vita nella terza età in cui poi si fa molta fatica a riprendersi. E lei, che nuota appunto da quando aveva 50 anni, ha lo stesso problemi di mal di schiena e dice che funziona meglio in acqua che a terra, perché ha un po' di irrigidimento della schiena, della spina,
1: sì,
0: dorsale, insomma, no?
1: Quindi, 41 anni.
0: Ecco, la passione non ha età e anche la capacità di mantenersi meglio possibile.
1: Cosa stavo pensando a Noè,
0: sì,
1: Ponti, il nome,
0: sì,
1: che ha Noè. Noè, quando arrivò il diluvio, aveva 600 anni.
0: Eccolo.
1: E visse 350 anni dopo il diluvio, quindi per Ponti la carriera sarà ancora molto lunga.
0: Esatto, e figurati la signora Shoko Yonezawa, che ne ha solo 91.

0: con la voce così poetica ed evocativa di Olivia Dean arrivano in modo poetico ed evocativo anche i nostri colleghi per Rassegna Stampa e Sport. Benvenuta Laura Dick, benvenuto a Omar Meshal.
1: Buongiorno. Ciao, Laura, partiamo da un'inchiesta in cui siamo protagonisti in un certo modo, perché i colleghi dell'SRF hanno partecipato con quelli del Tag e Sanzeiger a scavare nella cybercriminalità.
2: Sì, si tratta di cyberviolenza tra minorenni, è una rete mondiale e 20 casi, soprattutto delle vittime, sono state segnalate in Svizzera. La Fedpol sta quindi indagando e, come si dice in questi casi, probabilmente è la punta dell'iceberg. Le vittime sono ragazze tra i 12 e i 18 anni e gli autori di reato, e qui parliamo di diffamazione, favoreggiamento al suicidio, lesioni personali gravi, distribuzione di materiale pornografico, quindi reati gravi. Gli autori hanno un'età leggermente superiore alle vittime, quindi molti sono minorenni. È un fenomeno che interesserebbe tutte le regioni linguistiche, secondo la Fedpol. Ed è un fenomeno online e mondiale, quindi le vittime e gli autori possono trovarsi e vivere anche in due paesi distinti. E i reati si svolgono attraverso social media, videogiochi, forum. Si tratta quindi di autolesionismo, minacce di morte, spinte verso anche al suicidio. È un caso, è stato confermato in Svizzera. Sono community quindi affascinate dalla violenza. Violenza che non solo rimane online, ma può sfociare in strada. Degli attacchi con coltello sarebbero riconducibili a questi gruppi, che sono stati in parte identificati, ad esempio hanno nomi numerici e fanno parte di questa vasta rete chiamata DECOM, contro la quale diversi paesi hanno già preso delle misure. Sono gruppi che sono nati durante la pandemia. Uno psicologo intervistato dal giornale sottolinea come l'isolamento e la mancanza di socializzazione abbia favorito la misoginia estrema tra i ragazzi. Un articolo molto lungo, l'inchiesta è dettagliata, appunto, pubblicata dai giornali del gruppo Tamedia e della SRF.
0: Che schifezza, si può dire?
1: Certo. Sì.
0: Che cosa brutta.
1: Speriamo prendano misure anche nel nostro paese, sì, contro il DECOM.
0: Parliamo di cose migliori, va Omar, che sono cose invece che ci rallegrano, almeno da questa parte delle Alpi.
3: Sì, direi è stata una serata in cui le ticinesi dell'hockey su ghiaccio hanno vinto entrambe. L'Ambrì ha vinto ancora, ha vinto ABN nuovamente sfoderando una prestazione convincente, dunque cosiddetti punti guadagnati sul ghiaccio. Ed è un Ambrì che sale in classifica, perché venerdì affronterà lo Zurigo alla Gottardo Arena e sarà la sfida di vertice, perché lo Zurigo è a punteggio pieno al primo posto, l'Ambrì è in seconda posizione. Ambrì che ha visto Järventie, questo straniero d'attacco, questo finlandese, sbloccarsi con una rete davvero di pregevole fattura. Insomma, sul nostro sito si può andare a rivedere per gli interessati. Mentre in casa Lugano si è riusciti a rimettere in sesto una partita che sembrava complicarsi, perché Lugano ha incassato ancora una rete in superiorità numerica, è già la terza volta che succede in questo campionato, dunque c'è sicuramente margine per migliorare diversi aspetti del gioco. È un classico, insomma, ad inizio stagione. A Lugano invece c'è un altro finlandese d'attacco che sta un po' faticando, questo Innala, ma come detto il tecnico svedese del Lugano ha sempre predicato pazienza già lo scorso anno quando le cose andavano male, e anche quest'anno insomma c'è tempo sicuramente per recuperare. Lugano che è un po' sotto ritmo fra virgolette in questo inizio stagione, perché non giocherà più adesso fino a sabato, quando ci sarà un bel Lugano Ambria, insomma il
0: derbone.
3: Voilà.
0: Eccolo.
1: Laura, Aargauer Zeitung, velo islamico a scuola.
2: Sì, sappiamo sì. Che in questo cantone in Argovia si è già parlato, perché un postulato è stato sostenuto in Parlamento per vietare indumenti religiosi alle alunne di 16 anni nelle scuole. Adesso si è discussa una mozione che vuole vietare l'abbigliamento religioso per gli impiegati nel settore pubblico, sì, in generale. Ovviamente ci sono anche gli insegnanti, e come il postulato anche la mozione è stata proposta dagli stessi 4 parlamentari di destra. I partiti sono UDC, Centro e PLR, ma il progetto riceve anche critiche da esponenti di questo partito. Ad esempio è stato sollevato che il dibattito è un non problema, che con questo divieto sicuramente non si protegge le donne. Nonostante il dibattito acceso in Parlamento, alla fine la maggioranza ha votato sì, quindi sia un divieto contro il parere del Consiglio di Stato. Il voto è stato risicato, 71 a favore contro 62 contrari, e dunque ora il governo dovrà elaborare una legge in questo senso. E c'è da dire che Argovia è uno dei pochi cantoni, con San Gallo e Zurigo, ad essere tra virgolette così avanti con queste discussioni, perché ha già appunto accettato mozioni e postulati, ma ci sono varie mozioni in diversi cantoni della Svizzera tedesca che si stanno discutendo su questo tema.
0: Laura, continua pure con l'ultima tua notizia scelta, perché so che sportivamente Omar poi vuole prendere il rimbalzo di questa notizia.
2: Certo, nella prima pagina del Blick si parla del capitano della nazionale svizzera e dei certificati Covid falsi che ha ammesso di aver comprato, e questo ancora prima dell'audizione davanti alla procura lucernese. E oltre ad una sorpresissima medico cantonale del giocatore, anche lei sotto inchiesta, che ribadisce al Blick: io l'ho vaccinato.
1: Medico personale, non il medico cantonale.
2: No, personale, lapsus. Parla anche al Blick in un'intervista per la prima volta il coach Murat Yakin, che dice: dopo tutti questi anni nel mondo del calcio e come allenatore della nazionale, sono abituato a tempi burrascosi, non penso mai ai problemi ma alle soluzioni, e in questo caso è stato lasciare a casa il giocatore. Giacca ha capito di aver commesso un errore, è dispiaciuto e si è assunto pubblicamente la responsabilità, ha aggiunto il suo allenatore. Dal punto di vista sportivo, ovviamente ci dispiace rinunciare a lui, ma è la decisione giusta, e ad ogni modo per il futuro si discuterà ancora con lui, quindi dalle parole dell'allenatore non sembra che il suo futuro come leader della squadra sia messo in discussione, ma su questo punto magari il collega
0: comunque viene da fare una battuta adesso, questa è una battuta personale, ma vuoi vedere che Giacca si è fatto vaccinare, poi si è dimenticato e si è anche comprato un certificato. Comunque, invece no, le ripercussioni
1: non possiamo fare a meno sportivi, cioè calcisticamente, di un giocatore così forte sarebbe davvero
0: peccato.
1: Sì, peccato, sarebbe la squadra decisamente più debole.
3: No, quello indubbiamente, però ecco, da Yakin che dice: ho già passato tempi burrascosi, ma un conto è avere a che fare con un Okafor che reclama perché non entra in campo, perché è in panchina e quant'altro. Qui mi sembra che il livello sia leggermente superiore. L'Equipe, a proposito di possibili sanzioni, ho letto un loro articolo in cui dicevano che Giacca rischia fino a 5 anni di carcere comunque per quanto fatto. E è molto interessante il commento di oggi sul Corriere del Ticino di Paolo Galli, che contestualizza un po' tutta la vicenda, perché la federazione, partendo da Tami, passando per le parole di Yakin, mi sembra che stia un po' smorzando, condendo via la cosa, ma invece è una situazione che ha dei contorni comunque abbastanza grossi. Insomma, ci ricordiamo tutti cosa voleva dire in quel periodo, appunto, prendersi la responsabilità personale di questa vicenda. Poi c'erano certo favorevoli e contrari, però ecco, mi sembra che in federazione si stia cercando, un po' come era accaduto con Fischer nell'hockey, di smorzare un po' i toni, e poi una volta che sono arrivate le sanzioni nel caso Fischer è crollato un po' tutto il castello. Staremo a vedere, insomma, come si svilupperà la vicenda.
0: Penso che ne sentiremo parlare finché questa situazione non ci uscirà dalle orecchie, come nel caso precedente. Scusate, ma si sa, è così. Grazie Laura, grazie Omar, buon lavoro, buona giornata.
1: Torniamo a Bienn.
2: Sulle strade della Svizzera tedesca, code e forti rallentamenti nel canton Soletta sulla A1 tra Niederbipp e Wangen an der Aare in direzione di Berna, e a Zurigo sul Nordring a partire da Dietikon in direzione di San Gallo, così come sul Westring a partire da Urdorf Sud. Da Bienn, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Max Gazzè, quell'uomo con grandi baffi e un basso che sa suonare molto bene. L'uomo più furbo, canzone ormai di oltre 25 anni fa.
1: Come passa il
0: come
1: tempo.
0: Come fa quando ci si diverte. Però si divertono di più questi di cui
1: c'è una notiziuola che non è solo sportiva, che arriva dal variegato mondo del calcio turco. Domenica l'Ahmetspor ha battuto il Beşiktaş 3-2. E fin qui uno dice... Chi se ne importa?
0: Mi è rimasto il naso in mezzo alla faccia.
1: L'Ahmetspor, vincendo, battendo il Beşiktaş, è primo in classifica nella Super League turca. C'è l'umlaut sopra la Super League turca. L'Ahmetspor è una squadra fondata nel 1972 che non è solo una squadra del campionato turco. Per i curdi turchi è la loro nazionale. È una squadra identitaria.
0: Perché è formata prevalentemente o solo da curdi?
1: È la squadra del Kurdistan turco. Per loro è come se fosse la nazionale. Ovviamente, non essendo riconosciuti, loro si sono creati, almeno da un punto di vista simbolico, la loro nazionale. Hanno una tifoseria caldissima. Politicizzata al massimo, sono antifascisti, sono antisessisti, sono un po' anche
0: anti-turchi.
1: Antifascisti, cantano Bella Ciao prima dell'inizio delle partite e soprattutto cantano Donna, Vita e Libertà. Lo slogan è uno slogan curdo. Noi l'abbiamo iniziato a conoscere nel 2022 quando i guardiani della rivoluzione hanno massacrato la povera Amina.
0: Sì.
1: Masha Amin. Sì. Masha si chiamava. E da lì è diventato uno slogan per tutta la rivoluzione iraniana, però è uno slogan che nasce nel Kurdistan turco. Loro sono i primi del campionato e questo sta scombussolando un po'
0: cioè quando il
1: l'ambiente.
0: Calcio sfocia nella politica,
1: sì,
0: insomma.
1: Perché anche una squadra poverina ha investito per modo di dire, ha investito solo 9 milioni di euro nella campagna acquisti e gioca contro squadre
0: certo,
1: che di milioni
0: altri.
1: Ne hanno messi veramente molti, molti, molti. Quindi per la prima volta c'è una squadra del Kurdistan turco che è in testa alle classifiche del campionato turco.
0: In cui non si riconosce politicamente.
1: In cui, diciamo. Cioè, sì. Diciamo la tifoseria no.
0: No, ma sono cose strane e curiose, meritava di essere segnalata.

0: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
1: Oggi in tutto il paese sarà ancora una giornata soleggiata, solo un po' di nubi a basse quote in dissoluzione al sud. Temperature minime tra 7 e 14 gradi, massime tra 22 e 25.
0: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
2: Rete 1.
1: Sono le 8. Buongiorno da Monica Fornasi, la cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi Credit Suisse. Oggi il Consiglio degli Stati dirà la sua sull'aumento di capitale proprio, tre le varianti in discussione. L'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana, è il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU, superare ciò che separa è possibile, ha detto la Svizzera, lo dimostra. In Parlamento a Berna oggi è la giornata di UBS. Tra pochi minuti inizia il dibattito. Il Consiglio degli Stati è chiamato a mettere un primo paletto alla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. L'obiettivo è scongiurare nuove crisi come quella del Credit Suisse. Ma su come farlo le proposte divergono. Da Berna, Gianluca Olgiati.
3: 100%, 90% oppure 50%, tre visioni diverse su come rendere più stabile l'ultima grande banca svizzera rimasta, con una tensione salita ulteriormente in vista del voto di oggi. Lettera delle associazioni economiche, interviste rilasciate dal direttore generale di UBS Sergio Ermotti, le pressioni puntano a scongiurare la proposta della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, che prevede una copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. UBS sostiene ormai apertamente la variante uscita dalla Commissione, 50% di capitale proprio, con l'altra metà da garantire tramite obbligazioni AT1, convertibili in capitale proprio in caso di crisi. Proposta che non dà garanzie sufficienti, secondo Peter Hegelin del Centro. Lui suggerisce una via intermedia, 90%. La differenza, dice, sarebbe significativa. UBS dovrebbe aumentare il capitale proprio di circa la metà rispetto ai 9 miliardi di dollari richiesti dal governo. Una via intermedia che trova sostenitori un po' in tutti i partiti. Se ne rammarica il promotore della proposta della Commissione, Erik Etlin del Centro. Per lui il dibattito è ormai troppo acceso. Si dimenticano aspetti importanti della sua proposta, come la possibilità, in caso di crisi, di sospendere il pagamento dei dividendi agli azionisti o dei bonus ai manager. Fra poco il voto in aula, poi toccherà al nazionale.
1: L'Iran si è detto pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana. Questa posizione è stata espressa ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York nel primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità. Dopo che il presidente statunitense Trump nel suo discorso era tornato a minacciare di annientamento la Repubblica Islamica, il suo genero Kushner e il suo socio in affari Witkoff hanno avuto un incontro di 3 ore con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I dettagli con Bettina Müller.
4: Jared Kushner e Steve Witkoff hanno incontrato una delegazione iraniana e capeggiata da Araghchi, il ministro degli esteri iraniano. E stando all'agenzia Reuters, l'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz e avrebbe ridimensionato le condizioni per farlo. Chiede agli Stati Uniti di allentare la pressione militare ed economica sul paese. Non si parla più però di fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e la richiesta di riparazioni per tutti i danni inflitti dalla guerra. Nel frattempo i guardiani della rivoluzione iraniani hanno negato pubblicamente un cambiamento della posizione ufficiale iraniana. Oggi all'ONU sarà il presidente iraniano Massoud Pezeshkian a rivolgersi con un discorso al mondo e a chiarire la posizione del suo paese. Di colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti non ce ne sono più stati da giugno, quando al Bürgenstock nel cantone Nidvaldo il vicepresidente americano J.D. Vance e Mohammed Bagher Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, firmarono l'intesa in 14 punti sul cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma l'intesa era vaga nella formulazione, ogni parte la interpretò a suo vantaggio e ci furono subito denunce di violazioni reciproche. Poche settimane dopo la guerra riesplose, riattizzando anche la crisi energetica e il rialzo dei prezzi dei carburanti.
1: E sempre a New York è stato un accorato appello alla difesa del dialogo, quello lanciato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Rivolgendosi all'Assemblea Generale dell'ONU, ha esortato tutti gli stati a lavorare insieme per prevenire le crisi e per affrontare le sfide future come quella sull'intelligenza artificiale. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: La Suisse est un pays de montagnes, de vallées et de langues différentes.
6: Guy Parmelin ricorre alla metafora delle valli e delle montagne svizzere per esortare i leader mondiali a non cadere nella trappola del protezionismo e della legge del più forte. A fronte di un ordine internazionale sempre più sotto pressione, in cui i conflitti si moltiplicano e le disuguaglianze crescono, il presidente della Confederazione invita, come ha fatto la Svizzera con le sue valli e le sue montagne, a costruire ponti e gallerie.
5: Restaurer la confiance, accompagner les transformations et démontrer par des résultats concrets que la coopération demeure possible.
6: Bisogna ristabilire la fiducia nelle Nazioni Unite, gestire i cambiamenti e dimostrare con i fatti che la cooperazione rimane possibile, ha detto Parmelin al suo secondo intervento davanti all'Assemblea Generale. Il responsabile del Dipartimento dell'Economia non ha citato nello specifico le varie crisi del momento, ma ha rivolto un appello al rispetto dei valori e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, alla promozione della pace e della stabilità. E questo, ha detto Parmelin, vale in particolare per lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale, una delle grandi sfide globali dei prossimi anni.
5: Nous devons veiller à ce que le progrès technologique élargisse les possibilités sans accroître les écarts.
6: Dobbiamo vigilare affinché il progresso tecnologico crei nuove opportunità senza aumentare le disparità, ha ammonito il presidente della Confederazione.
1: E infine per lo sport ricordo i risultati dell'hockey. A 3 giorni dal derby hanno vinto entrambe le ticinesi, l'Ambripiotta si è imposto a Bienne per 4-3, il Lugano ha piegato 3-2 al supplementare lo Zugo. In classifica in testa lo Zurigo a punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto l'Ambri con 8, il Lugano è 7° con 5, il Davos è 12°. In Swiss League, prima sconfitta dei Bellinzona Snakes, superati per 5-2 dal Visp.
7: Sulle strade della Svizzera italiana, traffico congestionato sui seguenti tratti: tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Agno e Manno in direzione di Lamone, nella direzione opposta a partire da Gravesano, e infine tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
8: Sono le 8:08, di nuovo ben trovati da 7:20 da Marcello Fusetti e moi.
9: Francesca Margotta, allora, stavo facendo una riflessione questo attimo di pausa, perché si avvicinano i mesi in cui le varie associazioni sul territorio ti mandano delle... Ti inviano delle lettere in cui si presentano, e sono delle raccolte fondi.
8: Certo,
9: sostanzialmente
8: arriva
9: la fine dell'anno, quindi le varie associazioni ti mandano...
8: Il bollettino
9: per dare un'offerta. Se vuoi partecipare, se vuoi far parte della loro grande famiglia. E ci domandavamo, visto che la raccolta fondi è sempre più complicata, soprattutto in periodi in cui
8: c'è poco soldo,
9: e dicevamo, ma perché nelle buste che arrivano molto spesso ci sono dei gadget? C'è la matitina, il block notice, la cartolina, i semini.
8: Li trovate utili, tra l'altro?
9: La prima domanda che ci siamo fatti è quella: ma perché potrebbero risparmiare su quello?
8: È che è poco risparmio, però comunque.
9: E siamo arrivati a una conclusione che, secondo noi, il fatto di mettere il gadget nella busta rende la busta cicciotta.
8: Sì.
9: E stimola la tua curiosità ad aprirla, perché tante volte, soprattutto nei periodi quando ne arrivano molte, dalla busta capisci che è un'associazione che ti sta proponendo di partecipare al lavoro che fa e dici no, so già che non darò niente, non la apri nemmeno. Se vedi la busta un po' cicciotta, nasce forse quella curiosità, la apri anche solo per vedere cosa ti regalano.
8: E poi ti senti un po' in colpa perché non gli dai niente mentre loro ti hanno mandato qualcosa.
9: Questa è la nostra lettura, però magari qualcuno là fuori ha un'idea.
8: Ma soprattutto, ecco, io non ho mai, devo ammettere, non ho mai trovato utile il gadget trovato nella busta.
9: Ma è un pensierino.
8: Lo so, però vabbè, niente. Comunque, andiamo con una canzone. Sì. Poi volevo parlare di micetti, di gattini. Vanno tanto di moda, almeno no, piacciono molto. Però ce n'è uno nuovo che non è da casa, però. Non è per noi.

Siamo un popolo sensibile agli animali, soprattutto quelli domestici. Se vediamo un micetto in difficoltà o in giro da solo, subito ci chiediamo di chi sia, a volte cerchiamo di soccorrerlo se lo vediamo in difficoltà. Questo ci, come dire, ci rende belli dentro, no? Persone sensibili. Ma questa storia ci porta in un altro posto, con lo stesso presupposto però. La storia comincia nel 2016, 10 anni fa, quando un signore trova vicino alla Paz, quindi siamo nel Sud America, un gattino sperduto. Lo porta a casa, lo nutre con le cose di casa, uova, spaghetti, e dopo un anno dice: ma questo non sembra proprio un gatto domestico. È molto bello, ma poi non cresce e si accorge che è un gatto selvatico. Lo consegna a un rifugio e lì i biologi cominciano a guardarlo meglio. Orecchie tonde, muso piccolo, macchie enormi rispetto alla sua dimensione.

0: mezzo, cioè è meno della metà di un nostro gatto, mio e tuo.
1: Sì.
0: E ha il pelo marrone chiaro, grandi macchie tipo leopardo, ed è un mini leopardo, però è notturno con grandi probabilità, mangia piccoli roditori, non si sa ancora quanti esemplari ci siano,
1: cioè,
0: in natura.
1: Però c'è lui è specie.
0: Lui è specie, il suo DNA racconta che si è separato da altri gatti di questo tipo circa 1,4 milioni di anni fa, quando i ghiacciai si trasformavano in pianure e savane, ma le foreste di montagna restavano umide. Cosa succede? Succede il fenomeno di questi rifugi climatici in cui alcune specie, popolazioni di questi animali si isolano e col tempo diventano specie distinte perché il loro DNA prende un'altra strada. E dunque, al momento nell'America Latina, non solo appunto in Bolivia, lì dove hanno trovato questo gattino, nell'America Latina ce ne sono 5. Di specie di questi gatti tigre, diciamo tilcaio. È la specie felina completamente nuova scoperta dopo il gatto delle Pampas, che era stato scoperto appunto nel 1923, quindi sono passati 103 anni da che non si trovava una nuova specie di micetto, diciamo così, selvatico, da 1 a 2,5 kg, proprio piccolo, minuscolo, estremamente carino. Il mondo naturale custodisce ancora un sacco di segreti di cui non siamo a conoscenza.
1: Sì. Tutto vero. Si parla sempre di gatti, non sì. Si parla mai di pulci di mare.
0: Pulci di mare.
1: C'è un articolo interessantissimo okay. Che parla delle pulci di mare. Le pulci di mare sono piccoline, 1-3 centimetri al massimo. E le hanno studiate.
0: È 1-3 centimetri, le vedi.
1: Allora, vivono soprattutto in California, quelle studiate. E ogni giorno questi meravigliosi animaletti scavano nuovi cunicoli nella sabbia. Fanno quello di vita, scavano. Hanno calcolato quanta sabbia spostano, perché si studia l'erosione delle coste e tutto è sempre legato a fenomeni naturali come può essere la tempesta, il fiume.
0: Il Niño. Si parla tanto adesso.
1: E non erano mai state considerate le pulci di mare. Adesso le hanno...
0: Che nel loro piccolo...
1: Nel loro piccolo fanno una cosa enorme. Ogni pulce di mare riesce a spostare 10 volte il suo peso in grammi. Visto che ce ne sono tante al metro quadrato, hanno calcolato che ogni giorno spostano 50 kg di sabbia. Sulla costa analizzata, i 25 km di costa, spostano al giorno 310 tonnellate di sabbia.
0: Mamma mia.
1: 310 tonnellate di sabbia sono una ventina di camion da cantiere pieni. E quindi hanno capito che non solo la natura,
0: quella
1: diciamo,
0: non organica,
1: le acque,
0: diciamo,
1: i venti sì. Modellano le spiagge, ma anche loro fanno un gran lavoro e nessuno ne ha mai parlato.
0: Premiamoli un po', premiamole queste pulci.

0: Volevo fare un chiarimento a chi ci scrive, anche giustamente, non sarebbe utile, a proposito del discorso dei gadget contenuti nelle buste delle associazioni che chiedono aiuto, non sarebbe invece utile incoraggiare la popolazione a sostenere le varie associazioni che promuovono cause di utilità sociale e umanitaria invece di focalizzarsi sui gadget, utili o no? Sì, ma a prescindere, spesso il gadget ti arriva da un'associazione che già sostieni. È questa la cosa, no? Che uno dice, vabbè, ma guarda, ti sostengo anche se non me lo mandi. Però in effetti la tecnica potrebbe essere motivata.
1: Fare la distinzione tra chi già ti sostiene e chi non ti sostiene sarebbe anche abbastanza difficile.
0: Comunque, sì, certo, noi siamo... Io sono una grande elargitrice, se non per farmi pubblicità, di... No, è vero, cioè, sì, a me sta
1: ognuno
0: a cuore
1: fa quello
0: aiuta.
1: Che può e che
0: esatto. Non era assolutamente una polemica sul non sostenere associazioni o meno, era proprio solo un discorso molto più superficiale sulla presenza o meno di questi gadget.
1: Sul motivo della presenza.
0: Tra l'altro qualcuno dice, ma non potrebbero risparmiare in francobolli e carta? La verità è che spesso i gruppi che appunto associazioni eccetera hanno una voce di spesa è molto piccola perché hanno dei costi particolarmente ridotti.
1: Poi te lo segnalano di solito nei rapporti
0: varie voci di spesa. Se uno sta lì a guardare, lo trova.
1: Un'ultima segnalazione forse ci sta.
0: Sì.
1: È stata fatta una ricerca da quelli dell'Université Libre de Bruxelles. L'Università Libera di Bruxelles, tutte le università dovrebbero sempre essere libere. E sono andati a vedere un po' che mondo lasciamo ai nostri figli da un punto di vista, ovviamente, cambiamento climatico, grandi incendi. Sappiamo che stanno aumentando i grandi incendi un po' in tutto il mondo. Allora... cosa ci dicono? Stimano questi ricercatori che i bambini europei nati nel 2025, quindi i ragazzini che hanno un anno adesso, saranno esposti a molti più giorni di incendi estremi nella loro vita rispetto ai bambini nati nel 1950.
0: Ma non è una notizia ottimista.
1: Non è una notizia ottimista perché dicono scenario attuale con un aumento delle temperature di 2,6 gradi entro il 2100, un bambino nato lo scorso anno avrebbe tre anni, quindi 3 anni sono tanti, di incendi nel corso della sua vita, 3 anni di incendi intensi nel corso della sua vita. La zona più colpita ovviamente è quella del Mediterraneo, con il Portogallo al centro delle zone più calde dell'Europa nei prossimi anni per quel che riguarda gli incendi, i grandi incendi, e anche il sud della Francia e la Corsica. In Francia un ragazzo nato nel 1950 avrebbe accumulato dai 2 ai 4 anni di incendi, quindi bisogna sommare un'età media di 80 anni, quanti giorni ogni anno ci sono degli incendi nel tuo paese, e quindi loro hanno avuto 2-4 anni di incendi nella loro vita. I ragazzini nati nel 2025 ne avranno dagli 8 ai 10 anni di incendi.
0: Più del doppio.
1: E fa davvero colpisce pensare che nella tua vita vivi 10 anni di incendi sul territorio che ti sta ospitando.
0: Quindi che si fa?
1: Quindi,
0: questo dovremmo chiederci.
1: Ognuno
0: che si
1: nel
0: fa?
1: Suo piccolo deve fare quello che può per fare in modo che nel 2100 non ci sia un aumento di temperatura di 2,6 gradi.
0: Andiamo verso Modem con Phil Collins, Dancing to the Light, prima di congedarci e darvi appuntamento a domani mattina con un'altra puntata edizione di 7:20.

0: È arrivato il momento di passare la linea a Franco Cristini, modem in trasferta federale.
1: Sì, buongiorno. Oggi modem diffuso da Berna, dal centro media di Palazzo Federale, per tornare a parlare di alloggio, di crisi dell'alloggio e di una delle misure su cui si sta riflettendo per cercare di risolvere almeno in parte i problemi che si pongono, la volontà di tornare a restringere l'afflusso di capitali dall'estero destinati al mercato immobiliare.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
2: Modem. Casa.
3: Cerco casa.
4: Il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di sottoporre all'elettorato l'iniziativa popolare no a una Svizzera da 10 milioni, senza controprogetto diretto o proposta indiretta, e di raccomandarne il rifiuto. Allo stesso tempo, tuttavia, il Consiglio federale ha anche detto che intende inasprire le condizioni alle quali le persone all'estero possono acquistare e mantenere immobili in Svizzera.
5: Die Mozione spricht wichtige Entwicklungen an. Das ist
6: La mozione affronta tre sviluppi importanti, sui quali il Consiglio federale concorda pienamente. In primo luogo l'aumento dei prezzi immobiliari, in secondo luogo la carenza di alloggi e in terzo luogo il fatto che le svizzere e gli svizzeri e le persone residenti qui possono acquistare sempre meno immobili, perché apparentemente vengono sempre più esclusi dal mercato immobiliare a causa dei capitali esteri.
5: Kapital offensichtlich verdrängt werden.
1: Ma il prezzo sale. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi a Berna, al centro media di Palazzo Federale, alla regia abbiamo Luca Fasani, al microfono c'è Franco Cristini, l'assistenza tecnica è di Mattia Schipfer e sul tavolo questa mattina abbiamo il tema della crisi dell'alloggio, la carenza di alloggi, i prezzi e gli affitti che lievitano continuamente, le cause di tutto questo, le risposte che si possono dare. Oggi partiamo da una delle misure su cui si sta tornando a riflettere, lo sta facendo anche il Consiglio federale: bisogna o non bisogna rafforzare la cosiddetta Lex Koller, la legge che regola e limita gli investimenti dall'estero nel mercato immobiliare elvetico. Un simile intervento consentirebbe di contenere l'aumento dei prezzi e le tendenze speculative che intaccano l'immobiliare, o recherebbe eventualmente piuttosto dei danni. Ieri il Consiglio nazionale ha compiuto un passo in questa direzione. La nostra copertina ci ha portato lì, ha approvato una mozione proveniente dai ranghi UDC che chiede un ritorno alle restrizioni iniziali contenute in questa legge, quelle della cosiddetta legge Friedrich degli anni Ottanta, una legge che in questi 40 anni, oltre ad aver cambiato nome, è anche stata più volte allentata. Il Consiglio degli Stati fermerà forse tutto quanto, ma il segnale intanto è abbastanza indicativo dei tempi. Aggiungerei forse, prima di iniziare a discuterne, che quando si parla di Lex Koller si pensa sovente a quello che ruota attorno alle residenze secondarie. Questa volta la posta in gioco va ricercata forse soprattutto altrove, nella possibilità, in particolare dal 2005, per i grandi investitori stranieri di agire nel mercato immobiliare svizzero, perché possono acquistare quote di società immobiliare svizzere quotate in borsa o di fondi immobiliari elvetici. Da più parti si ritiene che questo loro intervento sia tra le cause del forte aumento dei prezzi a cui assistiamo da anni, in particolare dopo la crisi finanziaria del 2008. Allora, per noi, per discutere di Lex Koller e di mercato immobiliare, abbiamo qui in studio Paolo Pamini, consigliere nazionale UDC. Buongiorno.
7: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Abbiamo anche Simone Giannini, consigliere nazionale PLR. Buongiorno.
8: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: E sentiremo nel corso della nostra discussione anche il consigliere nazionale socialista Christian D'Andrés, ginevrino, membro di comitato dell'Associazione Svizzera degli Inquilini. Ma iniziamo con chi abbiamo qui in studio. E magari iniziamo da una tra le tante considerazioni che ho letto negli scorsi giorni per preparare questa puntata. Qui si tratta di Carlo Sommaruga, consigliere degli Stati socialista, presidente lui dell'Associazione Svizzera degli Inquilini, che da qualche parte affermava: il problema degli affitti è il problema numero uno per i budget di molte famiglie, spesso un problema anche più importante del problema dei premi della cassa malati. Allora che cosa ci dicono i nostri ospiti? Pamini e Giannini, Sommaruga ha o non ha ragione con questa affermazione? Magari cominciamo da Giannini.
8: Beh, che ci sia un problema dell'alloggio in Svizzera, meglio in alcuni cantoni svizzeri, non in Ticino per esempio, è un dato di fatto, e che il costo dell'affitto incida in maniera importante sulla disponibilità finanziaria delle famiglie in particolare è vero. Che poi è però questa la soluzione, cioè la restrizione della legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, questo è assolutamente non il caso.
1: Ci arriviamo. Pamini, la sua sull'importanza, sulla, insomma, su quanto sia grave questo problema dell'alloggio oggi in Svizzera.
7: Sì, sì, il problema dell'alloggio è indubbio, l'abbiamo tematizzato ancora solo lo scorso giugno con la votazione sull'iniziativa per la sostenibilità. È un problema legato semplicemente alla domanda che cresce più rapidamente dell'offerta per via dell'immigrazione. Abbiamo un suolo molto scarso e serve tempo per costruire le case, ci sono molte regolamentazioni nell'edilizia, c'è gente che continua a entrare qui per via della libera circolazione delle persone, e quindi il calcolo è presto fatto.
1: Sì, questa lo sappiamo, la lettura che offre l'UDC, ci sono altre letture, però riconosce l'importanza del problema. Allora, Paolo Pamini, veniamo appunto a questo problema, un problema complesso, c'è tanta domanda, l'offerta è carente, lo abbiamo detto, ci sono tendenze magari speculative, si parla anche di affitti abusivi. Il suo collega di partito, Tomás Esci, dunque ieri ha proposto, e il Parlamento, il Consiglio Nazionale almeno lo ha seguito, ha proposto di togliere tutti gli allentamenti introdotti nel corso degli anni a questa Lex Koller, dunque quella che regola l'afflusso di capitali dall'estero nel mercato immobiliare svizzero, insomma un afflusso che si vuole fortemente limitare. Ecco, ci dica perché una simile richiesta, per risolvere cosa?
7: Allora, magari a chi ci ascolta va detto, parliamo di Lex Koller, magari altri la conoscono con il nome LAFE, che è il nome ufficiale della legge. È una legge che dagli anni 60, sotto varie forme, perché è evoluta, era la famosa Lex von Moos inizialmente, proposta dai liberali tra l'altro, propone di avere una commissione che verifica e autorizza l'acquisto di fondi, quindi di terreni, da parte di persone che risiedono all'estero. Questo è lo scopo della legge. Esci ha proposto, e noi appunto l'abbiamo sostenuto, anche la sinistra, i socialisti e i verdi, quindi ogni tanto c'è questa cosetta un'heilige Allianz tra poli opposti al Parlamento, che dimostra che però l'approccio appunto in questo caso non è ideologico. Propone di riesaminare gli ultimi 40 anni, e lui propone formalmente di tornare indietro. Perché ci ascolta va anche detto, è una mozione, vuol dire che adesso va agli stati, gli stati poi ne discuteranno, potrebbero anche farla cadere.
1: Sì, perché lì se gli equilibri sono diversi.
7: Esatto, se la accettassero però la cosa andrebbe poi, verrebbe trasmessa al Consiglio federale, che dovrebbe sviluppare un messaggio, una proposta, e poi il Parlamento si dichinerebbe sui dettagli.
1: Ecco,
7: quindi
1: possiamo anche aggiungere anche che il Consiglio federale ha già predisposto anche lui proprio
7: Bertians
1: in reazione alla vostra
7: rigettate questa mozione, perché già ci stiamo lavorando, e la sua stessa collega di partito Jackie Badran, che è un po' l'economista del Partito Socialista, diceva ma questo argomento è un po' assurdo, perché siamo solo noi che possiamo decidere se mandare avanti o no, ma a maggior ragione questa mozione ha senso.
1: Va bene.
7: No,
1: comunque
7: il politico
1: tutta una serie
7: di questa mozione è che ieri il Consiglio nazionale ha detto questo è un problema, occupiamocene, poi come si vedrà, però ha iniziato a far rotolare la palla, questo è il vero messaggio politico.
1: Ecco, però resta la domanda, restringere questa regolamentazione dell'afflusso di capitali dall'estero nel mercato immobiliare per risolvere quale dei grandi problemi che affliggono il mercato immobiliare?
7: Un problema molto semplice che oggigiorno, e chi ci ascolta lo capisce benissimo, per una famiglia del ceto medio svizzera, e non parliamo ticinese, acquistare una casa praticamente diventa impossibile. O ereditano il terreno dai familiari, o ereditano una casa magari dai familiari, ma con le proprie forze finanziarie arrivare a comprare una casetta è praticamente ormai fuori dalle proprie portate per moltissime famiglie. Il problema della domanda offerta l'abbiamo discusso prima, non si si tratta di aggiungere ulteriore domanda con investitori stranieri che comprano oggetti qua sul territorio per poi rivenderli, questo aumenta ulteriormente i prezzi.
1: Quindi non aggiungere ulteriore domanda a quella già esistente nel paese, perché questo sta provocando effettivamente un aumento, una lievitazione dei prezzi. Simone Giannini, tra chi è fortemente contrario a questo genere di proposte, c'è anche il suo partito, c'è anche il centro, ci sono anche gli ambienti dell'immobiliare, il Consiglio federale era fino a qualche anno fa dello stesso parere, ora ha cambiato parere, anche lui pensa che bisogna agire in questo senso. Cosa non piace in questo possibile passo?
8: Ma non piace una deriva burocratica, una deriva liberticida ed una deriva autolesionista. Non fosse altro per il fatto che una restrizione della famigerata LAFE, e quando il collega Pamini ha parlato di LAFE immagino che anche in Ticino parecchie persone dicono: ah, si tratta di quella legge estremamente burocratica che mette in difficoltà nostre peraltro aziende anche locali, che devono dimostrare con tutta una serie di documenti sino alla dichiarazione fiscale di ogni singolo azionista che non vi è partecipazione estera. Ecco, vi sono studi, in particolare uno citato anche dal Consiglio federale all'interno del suo messaggio sull'Avan progetto, che indicano chiaramente che non è restringendo questa legge che si risolve A, il problema dell'alloggio, B, il problema dei costi dell'acquisto del piccolo terreno, della possibilità di costruire una casa da parte di famiglia svizzera, ma anzi si va ad impedire quello che è il libero afflusso anche di investimenti che portano poi anche indotto a livello nazionale, che questa legge, è vero, introdotta all'inizio degli anni 80 per limitare quella che era cosiddetto l'inforestimento del mercato immobiliare svizzero, è poi andata via più allentandosi, ma è andata allentandosi rispetto all'evoluzione della società. Se pensiamo che con la proposta del Consiglio federale le società svizzere, i fondi immobiliari svizzeri, tra l'altro partecipati in buonissima parte da parte delle nostre casse pensioni, non potrebbero più, e mi chiedo come faranno poi a dimostrarlo essendo quotate in borsa, avere una partecipazione estera, ecco che capiamo benissimo che vi sono tutta una serie di investimenti che non verrebbero più fatti. Addirittura investimenti in possibilità di alloggio che vanno poi a lenire quello che oggi è il problema che abbiamo riconosciuto e che c'è soprattutto nelle città di Zurigo e Ginevra. Quindi è una deriva assolutamente da evitare, e che sia l'UDC, partito che si dice liberal, per carità, conservatore, ma di liberale a questo punto su questo tema nulla più c'è, se non per i due contrari e i quattro astenuti di ieri del partito dell'UDC, ecco che questo mi sorprende molto. E che poi ci sia questa unheilige allianz, per non dire questa stretta mortale, tra l'UDC e il Partito Socialista la dice lunga.
1: Va bene, poi ovviamente facciamo reagire Pamini, ma prima vorrei farvi sentire anche il parere di chi non è qui presente al tavolo, e quindi un esponente della sinistra, in questo caso Cristian D'Andrés, consigliere nazionale socialista genevino, membro di comitato dell'Associazione Svizzera degli Inquilini. Lo ha intervistato ieri Luca Fasani. Prima domanda anche per lui: perché inasprire la Lex Kohler?
2: Perché c'è un'enorme quantità di capitali esteri che investono massicciamente in Svizzera, facendo lievitare i prezzi degli immobili, ciò che si ripercuote sugli affitti e sulle condizioni di vita degli abitanti. Il nostro obiettivo è questo: inasprire le norme per ridurre questa pressione e ridurre quindi anche gli affitti, o almeno evitare che continuino ad aumentare.
6: Lo stesso Consiglio federale afferma che non ci sarà un grande effetto perché sono pochi gli edifici interessati. Allora, si tratta di populismo?
2: No, è chiaro che se rafforzassimo il diritto di locazione, come propone l'iniziativa popolare dell'Associazione degli Inquilini, risolveremmo gran parte del problema. Ma dobbiamo tenere presente che ci sono società straniere che investono denaro in società immobiliari in Svizzera, e questo spinge gli obiettivi di rendimento a livelli simili a quelli di borsa. alla fine qualcuno deve pur pagare ed è questo che determina in parte l'aumento degli affitti. Per esempio, il mese scorso a Ginevra un immobile è stato acquistato per 60 milioni di franchi, una somma straordinaria che, a mio avviso, si spiega solo con il fatto che la società acquirente, quotata in borsa, abbia investimenti dall'estero, anche ingenti. Adesso vorrà massimizzare i suoi 60 milioni e questo porterà a disdette dei contratti d'affitto e ad aumenti enormi delle pigioni.
6: Difficile credere che un investitore nazionale avrà buon cuore e non aumenterà gli affitti esattamente come un investitore estero.
2: Siamo d'accordo, non è la natura dell'investitore, estero o svizzero, a cambiare le cose. Il fatto è però che investitori come l'americana BlackRock, che dispongono di centinaia di miliardi di dollari, hanno capacità finanziarie così elevate da far salire i prezzi a cifre con cui pochi riescono a competere.
1: Bene, Paolo Pamini, torniamo a lei. Allora, tutto d'accordo con quanto ci dice Christian D'Andrés? La prima domanda, la seconda, magari quella che qui più ci conta, che cosa risponde alle solide critiche che ha espresso prima Simone Giannini?
7: No, per niente d'accordo. Allora, eravamo d'accordo nel schiacciare il bottoncino ieri in aula, ma ovviamente le argomentazioni non mi trovano per nulla d'accordo, anche da economista e da politico UDC. Per il semplice motivo che sappiamo benissimo che nel mercato immobiliare ci sono in realtà due mercati. C'è il mercato degli affitti e poi c'è il mercato invece degli oggetti. E questi interagiscono fra di loro, che ci sono i prezzi degli affitti che sono sempre al centro dell'attenzione dell'Associazione degli Inquilini e soprattutto del Partito Socialista e di D'Andrés, e poi c'è il mercato invece dei terreni e delle costruzioni, e il link tra i due è il rendimento immobiliare. La Lex Kohler non ha niente a che fare con gli affitti. La sinistra continua a buttare in pista quell'argomento, ma non c'entra assolutamente nulla. Ancora una volta, a noi sta a cuore il fatto che un residente svizzero, e non parliamo di cittadini svizzeri, perché anche cittadini stranieri domiciliati in Svizzera sono protetti dalla Lex Kohler, cioè sono autorizzati a comprare oggetti in Svizzera, possano comprare più facilmente oggetti qui che non vengono invece comprati da investitori esteri. Perché li comprano gli investitori esteri? Perché noi siamo un paese estremamente stabile da un punto di vista normativo, estremamente stabile da un punto di vista economico, con tassi di interesse molto bassi, e siamo quindi l'oggetto particolarmente appetibile per chi vuole investire dall'estero, appunto nell'ambito immobiliare, con pochi rischi. Vi dico anche un'altra cosa: io personalmente sono coinvolto su questioni legate ai fondi di investimento immobiliari. Le opinioni invece si iniziano a divergere fra UDC e Partito Socialista. Io personalmente sono dell'idea, e probabilmente maggioritaria anche questa posizione in aula, di allentare la Lex Kohler invece in materia di fondi immobiliari, perché è vero sì che questi sono aperti a capitali esteri, è un po' l'argomento della sinistra, ma soprattutto questi servono per le nostre casse pensione, per poter investire i soldi di noi residenti svizzeri.
1: Però Pamini, ed è assurdo, ritorno alla Lex Friedrich Pamini non vuol dire allentare questo
7: no, è quello che ho detto in apertura, è una mozione, è quello che ho detto in apertura. Il vero significato di ieri, inutile fare terrorismo, è che il Parlamento, almeno il Consiglio Nazionale, ritiene che il tema è degno di approfondimento e la palla deve iniziare a rotolare. Questa è la vera portata della decisione di ieri. Dopo la si può sovrainterpretare come vogliamo, ci sarà il Consiglio degli Stati che se ne occuperà.
1: Quindi in casa UDC non tutti sono d'accordo,
7: no, mi sembra di capire. No, in parte sì, assolutamente
1: in parte sì,
7: perché,
1: in parte no.
7: La domanda è se vogliamo permettere a chi abita qui di comprarsi ancora una casetta. Questo è quello che il pubblico deve chiedersi.
1: Simone Giannini.
8: Ma sono ben contento che il collega Pamini stia pian piano ritrovando la ragione, ma non avevo dubbio che lui è un liberal conservatore e non solo un conservatore, e quindi l'ha detto chiaramente. Primo, la mozione di ieri, vabbè, potrà anche essere stato un segnale, il testo però è chiaro: tornare indietro di 40 anni nella regolamentazione dell'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, ricordo, con l'obbligo poi degli svizzeri di dimostrare che non vi è partecipazione neanche minoritaria estera su propri investimenti. Rispettivamente il testo va ben oltre quello che è la proposta del Consiglio federale, che, sottolineo, il mio partito, quindi il Partito Liberale Radicale, il Partito del Centro e tutta una serie di cantoni, il Canton Ticino in testa, e di associazioni, penso alla Hauseigentümerverband, quindi l'associazione dei proprietari immobiliari, che è in mani UDC, tant'è che ieri il suo presidente Gregor Ruz giustamente ha votato contro la mozione di Thomas Esci.
7: Ecco che
8: dimostra chiaramente che la direzione è sbagliata, e Paolo Pamini lo sa, e poi anche all'interno di questa appunto alleanza un po' spuria vi è ora una dicotomia totale sul motivo, cioè la sinistra effettivamente pensa che in questa maniera, ma vi sono fior di studi che dimostrano che non è il caso, si risolva il problema del prezzo degli affitti e dell'alloggio, e giustamente l'UDC dice che non è questo il tema e non è vero, e dall'altra parte l'UDC invece continua a cavalcare, per carità lo fa legittimamente anche da tempo, il fatto che la Svizzera sarebbe ormai sull'orlo di diventare un paese straniero.
1: Ok, io vorrei andare in avanti, ci sarebbe ancora una bella discussione da sviluppare, ma abbiamo qui un altro pezzo di dell'intervista a Christian D'Andrés che vorrei anche farvi sentire, e i minuti ci mancano, perché oltre al problema dell'Alex Koller vorrei magari chiudere questa puntata anche affrontando più in generale il problema dell'alloggio, allora direi di iniziare con l'ascoltare quanto ci ha detto Christian D'Andrés sempre ieri, rispondendo a un'altra tra le domande che gli ha posto Fasani, in questo caso tra carenza di alloggi e prezzi elevati quali sono le misure che contano. Vediamo che cosa ci ha detto.
2: Servono due cose. Innanzitutto bisogna poter rispondere ai bisogni della popolazione costruendo gli alloggi necessari, ma bisogna anche e soprattutto fare in modo che questi alloggi rispondano alle esigenze della gente e che siano accessibili. Questo richiede meccanismi di regolazione. Inoltre bisogna porre fine all'accaparramento privato del reddito fondiario da parte degli enormi gruppi immobiliari e dare priorità a proprietari che non esigono rendimenti a due cifre.
9: E donare la priorità a dei bailleurs che non esigono dei rendimenti che sono dei rendimenti a due cifre.
6: Quando la destra afferma che bisognerebbe costruire di più, questa sarebbe dunque una parte della soluzione.
2: Diciamo che costruire di più significa offrire più alloggi, quindi ridurre il tasso di sfitto. Ma la regolazione tramite domanda e offerta, a mio avviso, in Svizzera non funziona, perché il tasso di sfitto è molto basso. E soprattutto se c'è gente che desidera ottenere rendimenti dell'11% dai propri immobili, si rischia di incorrere in affitti abusivi. Quindi è necessaria una regolamentazione. Abbiamo un territorio limitato. Agire solo sulla domanda e sull'offerta non risolve il problema.
6: Per voi la prima misura da adottare adesso è la Lex Koller o c'è altro?
2: Il vantaggio della Lex Koller è che in Parlamento abbiamo la maggioranza per rafforzarla, perché l'UDC è dalla nostra parte. La seconda soluzione sarebbe l'iniziativa dell'Associazione degli Inquilini, che mira a garantire rendimenti corrispondenti a un normale investimento immobiliare e non agli elevati rendimenti azionari di oggi. La nostra iniziativa propone proprio questo: rendimenti sì, ma vicini ai costi, non irragionevoli. Qui però la maggioranza non l'abbiamo. Ci vorranno anni di iter parlamentare e l'iniziativa non verrà accettata, quindi dovremo lavorare per ottenere il consenso del popolo.
1: Bene, queste dunque le considerazioni di Christian D'Andrés, socialista ginevrino, che magari ci portano ad approfondire una delle affermazioni che avete espresso entrambi prima, vale a dire che questo discussione sulla Lex Koller non c'entra niente con gli affitti. Beh, lo abbiamo sentito, uno dei ragionamenti che si sviluppano a sinistra è il seguente: con gli investimenti nel mercato immobiliare si cercano rendimenti che una volta si cercavano magari in borsa, quindi ci sono investimenti nel mercato dell'alloggio che non hanno come obiettivo quello di cercare di creare alloggi, ma quello di cercare rendimenti anche importanti, e in queste dinamiche alle quali si considera che contribuisce fortemente l'arrivo di capitali e di investitori dall'estero, ecco, in queste dinamiche ci sono poi delle conseguenze nel settore degli affitti. Allora, questo ragionamento, queste dinamiche esistono nel mercato immobiliare, le riconoscete, quindi c'è una qualche parte di ragione anche nell'approccio che si propone a sinistra che non è qui a difendersi, oppure no? Simone Giannini.
8: A parte che queste dinamiche aiutano anche la gestione delle pensioni di tutte le svizzere e gli svizzeri, perché se si cerca un investimento che sia ragionevolmente remunerativo, poi ci sono comunque meccanismi, siamo uno stato liberale ma non liberista, che proteggono anche gli affitti. Il nostro codice delle obbligazioni già li ha, è vero, ma pensiamo che cercare un investimento ragionevole è anche uno degli scopi delle casse pensioni svizzere, per poter far sì che poi quando si finisca di lavorare si abbia una pensione ragionevole. Che deve giocare la domanda e l'offerta in generale. E il fatto di non avere sufficienti alloggi, e giustamente il collega D'Andrés sottolineava la necessità di costruirne a sufficienza, a Zurigo per esempio siamo arrivati allo 0,11% di abitazioni sfitte, di abitazioni vuote, vuol dire che non c'è praticamente più un appartamento. Il problema non è da dove viene il capitale, il problema sono le procedure che impediscono, meglio, le procedure lo permetterebbero anche, ma gli ricorsi e tutti gli ostacoli che impediscono la costruzione di nuove abitazioni. Pensiamo che a Zurigo il prossimo weekend si voterà anche su che direzione voler dare al proprio piano regolatore, per esempio se svilupparsi maggiormente in altezza. Ovvio, la Svizzera è piccolina, la Svizzera è anche particolare, parecchio del suo territorio è montagnoso, e quindi bisogna fare in maniera che chi vuole fare, chi vuole investire, chi vuole contribuire anche in questa maniera a risolvere il problema dell'alloggio a Zurigo e a Ginevra, lo possa fare senza lacci e burocrazia inutili.
1: Paolo Pamini, la sua su questa tendenza dichiarata a sinistra negli investimenti immobiliari a voler massimizzare esageratamente i profitti, a creare quindi delle distorsioni nel mercato immobiliare che poi hanno incidenza anche sugli affitti, e riconosce che ci sono fenomeni di questo tipo.
7: Ma guardi, qualsiasi economista le dirà che i vari possibili investimenti, azioni, immobili, obbligazioni e così via, a un certo punto devono essere in equilibrio tra di loro, perché se c'è una classe che rende troppo e gli investitori si sposteranno su quella, lasceranno quell'altra. A un certo punto sono vasi comunicanti. Quindi i rendimenti immobiliari di cui parlava il collega socialista dell'11% sono ottenibili per chiunque si occupa un po' di immobiliare soltanto con andando in leva finanziaria, cioè indebitandosi, ma nessun investimento immobiliare puro dà un rendimento del genere, che ti tipicamente quando va bene magari del 5%, ma spesso è anche a tassi molto più bassi. Quindi questa è una prima premessa. E poi è inutile girare attorno alla torta. Il problema è la domanda, il problema è l'immigrazione. L'abbiamo detto, guardate che l'attività di costruzione in Svizzera non è per nulla assente, è esplosa negli ultimi 15 anni. Noi abbiamo circa, erano le statistiche di cui si parlava anche nell'iniziativa sulla sostenibilità, abbiamo circa annualmente tra i 40 e i 50 mila alloggi nuovi che entrano sul mercato e non sono sufficienti a calmierare i prezzi, perché abbiamo grosso modo 80 fino a 100 mila persone in più che ogni anno entrano in Svizzera, quindi il calcolo è presto fatto e non è un caso che è soprattutto nell'arco lemanico, a Zurigo, cioè nei grossi poli di attrazione e di immigrazione, che il problema si manifesta. Io a Zurigo la conosco bene, non ci abito più, ma ho vari amici che ci abitano, le cifre che diceva il collega Giannini sono veramente sintomatiche. Guardate che voi fate la coda per trovare un appartamento ma anche per comprare casa. Non pensate di dire che vorreste cambiare magari le tapparelle e così via, vedete buttati fuori, c'è qualcun altro che compra al posto vostro.
1: Domanda generata dall'immigrazione, lei ci dice, qualcuno potrebbe dire anche domanda generata dal fatto che il mercato immobiliare svizzero sia allettante per i capitali di molti, quindi anche da una presenza magari eccessiva di capitali.
7: No, non c'è il posto dove vivere, questo è il problema. Allora, sulle regolamentazioni penso che Giannini e io siamo d'accordo, abbiamo delle norme edilizie che rincarano gli immobili, se li confrontiamo per esempio con i mobili, una casa privata anche in Italia, fuori dalla frontiera del Ticino, sappiamo benissimo che costa molto di meno, e non soltanto per il costo del terreno. Non c'è bisogno di costruire per forza degli immobili che durano più di 100 anni, cioè lasciamo libera la scelta. Negli Stati Uniti si costruiscono case in carpenteria lignea e durano magari hai 50 anni, poi li si buttano giù e li si sostituiscono. Queste sono cose che in Svizzera non è possibile fare, però il driver rimane l'immigrazione.
10: Simone Giannini, un minuto e qualcosa per rispondere.
8: Sì, vediamo, le ricette quando sono ideologiche purtroppo non portano soluzione, quindi da una parte si dice che c'è il brutto e cattivo investitore che vuole soltanto guadagnarci e invece magari vuole investire appunto e ad avere un indotto anche a livello territoriale nazionale. Dall'altra parte si additano sempre gli stranieri come l'origine di tutti i mali. L'invito dal centro, diciamo, degli schieramenti politici è quello di pensare veramente alla soluzione concreta dei problemi. Personalmente non ritengo che più regole, più burocrazia siano la soluzione. La soluzione è quella, per esempio, di ancora una volta permettere una costruzione un po' più libera anche all'interno delle nostre città, se tra l'altro vogliamo non sono tanto gli stranieri ma che si abiti di più in città e meno in campagna. Personalmente vengo dalla montagna, mi piacerebbe tra l'altro che anche queste zone periferiche vengano ulteriormente valorizzate.
10: Quindi lei crede nella soluzione al problema trovando un nuovo equilibrio tra domanda e offerta, l'importanza però di una regolamentazione e di un'attenzione anche al diritto di locazione che chiede per esempio D'Andrés. Giannini, per chiudere.
8: Ma già lo abbiamo. Torno ad indicare che nel codice delle obbligazioni vi sono tutta una serie di regole a protezione, come è giusto che sia, degli inquilini che assieme ai lavoratori e all'interno anche del diritto di famiglia sono tra le persone o tra gli attori giuridici più protetti. Andare oltre o all'estremo, come chiede l'Associazione Svizzera degli Inquilini, non vuole dire altro che andare a creare ulteriori tensioni e quindi una minore costruzione di alloggi, che è proprio quello che dobbiamo evitare.
10: D'accordo, su questo c'è tra l'altro un'iniziativa che è stata consegnata con 140.000 firme, quindi torneremo sicuramente a discuterne. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A tutti buona giornata.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
12: Buongiorno da Monica Fornasie. L'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana. È il risultato del primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dallo scorso giugno. Appello al dialogo di Guy Parmelin all'Assemblea Generale dell'ONU. Superare ciò che separa è possibile, ha detto la Svizzera, lo dimostra. La cosiddetta Lex UBS per evitare nuove crisi. Credit Suisse, il Consiglio degli Stati sta discutendo tre varianti dell'aumento di capitale proprio. L'Iran si è dunque detto pronto a riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana. Questa posizione è stata espressa ieri ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York nel primo colloquio diretto con gli Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità. Dopo che il presidente statunitense Trump nel suo discorso era tornato a minacciare di annientamento la Repubblica Islamica, il suo genero Kushner e il suo socio in affari Witkoff hanno avuto un incontro di tre ore con il ministro degli esteri iraniano. I dettagli con Bettina Müller.
13: Jared Kushner e Steve Witkoff hanno incontrato una delegazione iraniana e capeggiata da Araghchi, il ministro degli esteri iraniano. E stando all'agenzia Reuters, l'Iran è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz e avrebbe ridimensionato le condizioni per farlo. Chiede agli Stati Uniti di allentare la pressione militare ed economica sul paese. Non si parla più però di fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e la richiesta di riparazioni per tutti i danni inflitti dalla guerra. Nel frattempo i guardiani della rivoluzione iraniani hanno negato pubblicamente un cambiamento della posizione ufficiale iraniana. Oggi all'ONU sarà il presidente iraniano Massoud Pezeshkian a rivolgersi con un discorso al mondo e a chiarire la posizione del suo paese. Di colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti non ce ne sono più stati da giugno, quando al Bürgenstock nel canton Nidwaldo il vicepresidente americano J.D. Vance e Mohammed Bagher Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, firmarono l'intesa in 14 punti sul cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma l'intesa era vaga nella formulazione, ogni parte la interpretò a suo vantaggio e ci furono subito denunce di violazioni tensioni reciproche poche settimane dopo la guerra riesplose, riattizzando anche la crisi energetica e il rialzo dei prezzi dei carburanti.
12: E sempre a New York è stato un accorato appello al dialogo, quello lanciato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Rivolgendosi all'Assemblea Generale dell'ONU, ha esortato tutti gli stati a lavorare insieme per prevenire le crisi e per affrontare le sfide future, come quella sull'intelligenza artificiale. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
14: Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, excellences, mesdames et messieurs. La Suisse est un pays de montagnes, de vallées et de langues différentes.
15: Guy Parmelin ricorre alla metafora delle valli e delle montagne svizzere per esortare i leader mondiali a non cadere nella trappola del protezionismo e della legge del più forte. A fronte di un ordine internazionale sempre più sotto pressione, in cui i conflitti si moltiplicano e le disuguaglianze crescono, il presidente della Confederazione invita, come ha fatto la Svizzera con le sue valli e le sue montagne, a costruire ponti e gallerie.
14: Restaurer la confiance, accompagner les transformations et démontrer par des résultats concrets que la coopération demeure possible.
15: Bisogna ristabilire la fiducia nelle Nazioni Unite, gestire i cambiamenti e dimostrare con i fatti che la cooperazione rimane possibile, ha detto Parmelin, al suo secondo intervento davanti all'Assemblea Generale. Il responsabile del Dipartimento dell'Economia non ha citato nello specifico le varie crisi del momento, le guerre in Iran e Ucraina, il dramma umanitario a Gaza, ma ha rivolto un appello al rispetto dei valori e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, alla promozione della pace e della stabilità. E questo, ha detto Parmelin, vale in particolare per lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale, una delle grandi sfide globali dei prossimi anni.
14: Nous devons veiller à ce que le progrès technologique élargisse les possibilités sans accroître les écarts.
15: Dobbiamo vigilare affinché il progresso tecnologico crei nuove opportunità senza aumentare le disparità, ha ammonito il presidente della Confederazione, che ha ricordato come l'anno prossimo Ginevra ospiterà un summit proprio dedicato all'intelligenza artificiale.
14: Ma notre expérience alpine nous a appris une chose simple. Si une montagne peut séparer, elle peut tout aussi bien être franchie.
15: Non possiamo cancellare le montagne, ha concluso Parmelin riprendendo la metafora iniziale, ma possiamo imparare a superarle insieme, nonostante le differenze.
14: Je vous remercie de votre attention.
12: In Parlamento a Berna oggi è la giornata di UBS. La discussione è già iniziata. Il Consiglio degli Stati è chiamato a mettere un primo paletto alla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. L'obiettivo è scongiurare nuove crisi come quella del Credit Suisse. Ma su come farlo le proposte divergono: una copertura delle filiali estere con il 100%, il 90% oppure il 50% di capitale proprio. Tre percentuali diverse, tre visioni diverse. Attualmente queste filiali sono coperte per il 45%. UBS, l'unica banca sistemica svizzera concretamente interessata, visto che le altre banche svolgono le loro attività principalmente in Svizzera, non vede di buon occhio il progetto. Il cambiamento costerebbe miliardi di franchi alla banca, che teme per la propria competitività. Ieri invece, dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato la nuova legge sui sistemi di informazione delle assicurazioni sociali, legge che permetterà agli assicurati di consultare in formato digitale i propri fascicoli AVS e AI. Per la Confederazione si ipotizzano risparmi per circa 35 milioni di franchi. Da Berna, Alessio Veronelli.
16: Un'ultima spinta per una digitalizzazione completa delle assicurazioni sociali. All'appello mancavano infatti solo AVS e AI.
17: La comunicazione elettronica resta ancora insufficientemente automatizzata.
16: La comunicazione digitale è ancora insufficiente, ha detto la consigliera federale Elisabeth Baumschneider a sostegno della nuova legge, definita una tappa molto importante. In futuro, non prima del 2028, gli assicurati potranno dunque consultare in formato digitale i propri fascicoli AVS e AI, mentre attualmente chi vuole ottenere informazioni deve attendere diverse settimane, visto che lo scambio dati relativo a queste assicurazioni non è automatizzato e che la comunicazione si basa spesso ancora su documenti in formato PDF o cartacei. Ogni anno gli assicurati iscritti riceveranno poi automaticamente un estratto conto individuale, in modo da poter verificare eventuali lacune contributive o nei versamenti da parte dei datori di lavoro e sarà inoltre possibile calcolare in via provvisoria la propria rendita AVS.
17: Le projet, cela a été mentionné, présente également un potentiel d'économie en réduisant les coûts administratifs.
16: Ci sarà anche un potenziale risparmio da parte della Confederazione per 35 milioni di franchi all'anno, ha poi aggiunto la responsabile del Dipartimento dell'Interno, 25 milioni in spese postali, gli altri 10 in costi amministrativi. L'utilizzo della piattaforma rimarrà comunque facoltativo e accessibile tramite un'identità elettronica riconosciuta dal governo. Per alcune divergenze minori, il dossier torna ora al Consiglio nazionale.
12: Abbiamo ancora una notizia arrivata poco fa, sempre dal Parlamento di Berna. La Svizzera invierà 12 militari armati supplementari a favore della European Union Force multinazionale in Bosnia ed Erzegovina. Il mandato è limitato al 2027. Il Consiglio nazionale ha eliminato questa mattina l'ultima divergenza che l'opponeva ancora agli Stati. La Svizzera vi partecipa da fine 2004 con un contingente di 20 militari armati. L'impiego si basa su una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
11: Lo sport.
18: Buongiorno da Omar Meschal, subito all'hockey su ghiaccio. A tre giorni dal derby vincono entrambe le ticinesi. L'Ambri Piotta si è imposto a Vienna 4-3 con l'ala finlandese Järventie a sbloccarsi in bianco-blu subito dopo la prima rete in maglia Vienna del grande ex Zverger, e vince anche il Lugano 3-2 alla supplementare sullo Zugo grazie al punto di Ebischer. Il commento è firmato Omar Gargantini.
19: Seconda doppietta ticinese, stavolta però rispetto alla serata d'esordio a parti invertite. I tre punti li ha infatti ottenuti l'Ambrì. A Vienna i bianco-blu hanno offerto la loro miglior prova di questo sorprendentemente eccellente inizio di torneo, dominando insomma su una pista per tradizione scorbutica e uscendo nel punteggio alla distanza. Successo dunque meritato e non fortuito, il terzo tra l'altro su quattro partite di cui solo una giocata in casa. La struttura c'è, l'entusiasmo anche, i nuovi stranieri si sono già integrati alla perfezione, fin qui il coaching di Tapola si sta rivelando il vero valore aggiunto. Impossibile dire se e quanto durerà, ma intanto l'Ambrì è subito dietro il fin qui inarrivabile Zurigo, unica formazione ancora punteggio pieno. È rimasto anche l'unica imbattuta dopo che lo Zugo è uscito KO alla Corner Arena contro un Lugano sempre molto perfettibile, ma che intanto con conciutaggine pure con merito è riuscito ad imporsi all'overtime di Ebischer in tapin dopo un palo di Fazzini, il definitivo 3-2 di una sfida che i bianconeri hanno vissuto in costante rimonta, sprecando troppo specie nel periodo centrale, ma soprattutto pagando di nuovo dazio a situazioni speciali deficitarie e al rendimento mediocre degli stranieri d'attacco, nonostante il rimescolamento voluto da Mitella. Siamo comunque ancora in pieno rodaggio e il campionato è all'inizio, ma finché certi limiti non si trasformino in zavorre strutturali come nell'inverno scorso, è doveroso trovare subito soluzioni. Per ora comunque lamentarsi eccessivamente non sarebbe giusto, mentre si avvicina a grandi passi il primo derby stagionale. Peccato che sabato solo il Lugano ci arriverà riposato, visto che le stranezze del calendario vedranno l'Ambrì in pista anche la sera prima.
18: In classifica dopo quattro giornate, dunque Zurigo in testa a punteggio pieno con 12 punti, al secondo posto l'Ambrì con 8, e appunto venerdì sfida diretta al vertice alla Gottardo Arena. Il Lugano è settimo con 5 punti e tornerà in pista come sentito solo sabato alla Corner Arena nel derby contro l'Ambrì. L'unica squadra ancora secco di vittoria in classifica è il Lucknow, ultimo con 2 punti.

0: bentornati ancora una volta nel nostro appartamentino di montagna che ovviamente è aperto a tutti. Ça va sans dire che non sono da solo, c'è Alice Petrazzini, buongiorno.
1: Buongiorno Fabri, come stai?
0: Ma benissimo, anche perché devo dirti la verità, sai che io ho qualcosa che mi richiama al potere della luna. Ieri sono uscito con il cane, era bellissima.
1: Era bella.
0: Manca poco ad essere pieno.
1: E oggi com'era?
0: Non l'ho vista stamattina presto, non
1: nessun
0: c'era.
1: Nessun segnale dal cielo.
0: Cioè, c'era ma era nascosta.
1: Certo, quindi non esiste. Noi esatto, se non lo vediamo non ci crediamo. Perché parliamo della luna? Parliamo della luna perché oggi iniziamo un viaggio bellissimo, un viaggio con gli occhi al cielo, quello sicuramente. Si chiama Pezzettini di Cielo, è un viaggio che facciamo insieme all'ideatorio dell'USI. Lo faremo con due guide che verranno a trovarci a intervalli, quando succede qualcosa lassù. Parleremo di stelle, di pianeti, di eclissi, di luna. Partiamo dalla luna, parleremo anche di parole che sono impregnate di cielo, di storie, di credenze, ma anche di desideri. Le notti dei desideri.
0: Brava, non mi piace canto, questa non cosa. Non la cantare, però è anche vero che non lo facciamo da solo, l'hai detto, ci sono delle guide. Uno in particolare mi fa molto piacere che sia tornato negli studi di Comano, lo conosco bene, da Giovanni Pellegri, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Neurobiologo e non solo, un divulgatore pazzesco, io potrei ascoltarlo per ora. Ai tempi c'erano quei dischi che ascoltavi da bambino per dormire. Ecco, io a me piacerebbe invece non dormire e ascoltare Pellegri tutta la notte.
2: Ma non so, guarda, no, non lo so, fidati. Se poi c'è luna piena non dormi
0: almeno mi aiuti, mi fai compagnia.
1: Oggi benvenuto. Tra le altre cose cercheremo di capire anche se è vera questa cosa che quando c'è la luna piena non si dorme, è vera?
2: Ma ne parliamo fra un attimo, però è una risposta rapida subito. Beh no, non è vera, però teniamola lì, però
1: tra le tante cose è anche fondatore dell'ideatorio dell'USI, appunto a Cadro, quindi andremo anche lì in questa stagione di Casa Svizzera. Per ora è venuto lui a trovarci. Abbiamo detto luna.
0: Sì, quando dico luna, luna.
1: Quando dico luna, sì. Io penso anche a questa canzone.
0: Sentite, la mettiamo proprio per farvi capire dove vogliamo andare. Vogliamo andare sulla luna. Senti che bella. Ci sta, eh? Io riconosco un gruppo di casa nostra che mi piace particolarmente, sono grandi amici. Senti.
3: Le parole giuste.
0: Se è facile, è il Cerno questo qua.
1: È il Cerno, sono loro.
0: Sì.
1: Sono i Bad Book, sono liberi. Noi siamo liberi di ascoltarla questa canzone
0: per
1: su
0: fortuna.
1: Rete 1. Ma se
0: in
1: noi
0: America?
1: La cerchiamo, se noi la cerchiamo anche solo sui canali di distribuzione, come potrebbe essere Spotify, lo sì. Nomino. Non lo troviamo, non troviamo questa canzone, non troviamo nessun brano dell'ultimo album, Il fondo del barile.
0: L'abbiamo raggiunto, mi sa, con questa cosa.
1: In un certo senso sì. Perché non ci sono più queste canzoni? Perché sono scomparse? Beh, noi non possiamo far altro che chiederlo a Cerno, il cantante di Bad Book. Buongiorno Cerno, come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao Cerno!
4: Buongiorno, ciao a tutti. Bene, bene, grazie. Voi?
0: Molto bene, molto bene. Allora, dimmi
1: si
0: una
1: si conosco,
0: cosa.
1: Tra l'altro, ci sono
0: certo,
1: salutati. Anche.
0: Ok, molto bene.
2: Ciao a tutti, ciao anche a te.
4: Ciao.
1: Bene, allora abbiamo detto perché non c'è

0: dato risposta a cerca. E da te ci siamo accorti che l'album non c'è più ovunque, è stato tolto da tutte le piattaforme, e quindi abbiamo iniziato a investigare su come mai questo album è stato tolto, e abbiamo trovato una cosa abbastanza credibile, cioè per noi. Il motivo per cui l'album è stato censurato e tolto sta nell'utilizzo di un pezzettino di 3 secondi e mezzo di un discorso di Donald Trump nel pezzo Obrigado. Ecco, voilà.
1: Quindi,
2: un pezzo in cui dice, minacciava appunto di spazzare via un'intera civiltà, quindi voi che spesso denunciate quello che non condividete delle tendenze della società, di quello che succede, avete ironizzato ma anche denunciato appunto questa sua presa di posizione del presidente statunitense, ecco, è una cosa che lascia un po' così, lascia un po'...
1: No, poi la cosa che davvero mi sembra strana è che comunque stiamo parlando del presidente americano che dovrebbe avere altro da fare, forse meglio di no, da un certo punto di vista, però dall'altra parte mi viene da dire, ma com'è possibile che addirittura per questi 3 secondi sia successa una cosa del genere? Cioè, siate stati cancellati dai vari canali, Spotify e quant'altro. Da una parte fa ridere, dall'altra, ti dico la verità, Cerno, la cosa non è molto bella e fa assolutamente riflettere, sei d'accordo?
0: A dire la verità è anche un po' angosciante cosa, però è vero che un po' è anche colpa nostra, cioè nel senso che quando abbiamo caricato i brani dovevamo dichiarare l'utilizzo di audio di terze parti da veriti cinesi, abbiamo detto ma va la sala bui, dimmi che niente al Donald Trump, però ci hanno beccato.
1: Sì, ma immagino ci sia una bella parte di intelligenza artificiale che magari è sguinzagliata dalle varie situazioni che si sentono in giro, e qualcosina è stato trovato di sicuro, però è anche vero che voi non avete saputo nulla, e anche questa non è una bella cosa, parlo di distribuzione, di case discografiche,
2: cioè
1: nessuno sapeva
2: così.
1: Niente, via tutto, ciao, cioè l'avete scoperto con Rossana, che peraltro fa parte della canzone sulla luna, e quindi è ancora più strano, che roba assurda.
0: Sì, questo è, infatti adesso abbiamo chiesto, abbiamo scritto, abbiamo inoltrato una specie di protesta, cioè ammettendo l'errore di non aver dichiarato la voce di Donald Trump, però chiedendo perlomeno di riabilitare tutto il resto del disco, cioè ok, quella canzone non va bene, la ricaricheremo dove io imiterò Donald Trump, chiaramente, così l'audio originale. Però dico, il resto della musica lasciatelo online, perché cancellare tutto? E questi sono americani, quindi le risponderemo il prima possibile.
1: Certo, comodi per la
2: automatica.
1: Serie.
2: Giovanni Pellegri, abbiamo avuto questo assist sulla Luna, si intitola così la canzone di cui stiamo parlando, e noi volevamo proprio parlare di Luna. Viene da dire, ci sono delle coincidenze, c'è qualcosa nel cielo che è successo.
3: Ma non siete coscienti che domani Rete 1 sarà chiusa per colpa di Cerno? Perché avete dato spazio a questo criminale. Allora, sappiamo che adesso mi metto nei pasticci.
1: Vai,
3: totali.
1: Prego,
2: con noi.
3: Donald Trump è lunatico.
1: Sì, quello poco
3: per
1: ma
3: cui,
1: sicuro.
3: C'è poco da fare lì, è complessa la questione, gli astri stanno girando in maniera un po' complicata.
1: Ecco, sì. Girano altre cose in realtà, però c'è gente che dice anche che i Vadvook siano collusi, che in realtà sia una grande operazione di marketing d'accordo con
2: Donald Trump.
1: Cioè,
2: chi ce lo sta scrivendo?
1: Non lo dico io.
0: Ma magari marketing.
1: Beh, però stanno parlando tutti di voi, secondo me prima
3: pubblicità.
1: O poi arriverete. Comunque vi ha fatto una buona pubblicità, mettila così, no? Cioè ormai sulla Luna diventerà il must assoluto.
0: Assolutamente, però nel senso io non cioè ieri quando abbiamo messo questo post, perché poi la Rossana è stata la prima a segnalarcelo, ma poi in diversi ci hanno scritto non trovo le canzoni eccetera eccetera, e ci siamo chinati sul problema lunedì sera che ci siamo beccati tra di noi, e quindi abbiamo detto vabbè dai, domani facciamo un post e mettiamo su qualcosa dicendo ragazzi cerchiamo di capire. Quando poi al mattino è uscita la notizia che il mago mi ha detto guarda che è per colpa dell'audio di Donald Trump, ho pensato bene di sfruttare anche noi l'intelligenza artificiale per fare questa immagine di Donald Trump che strappa il nostro disco. E sta cosa è diventata abbastanza virale.
1: Ancora di più, esatto.
0: C'è fuggita di mano. Però posso dirti una cosa?
2: Vai.
0: Siccome la canzone incriminata non ci sarà più, entro sera la pubblichiamo sui social. Yeah.
2: Fatta, ma ti dirò di più. Quello che noi possiamo fare adesso è risentircela, ascoltarcela per intero insieme e
0: grandi.
2: Dirvi una cosa soltanto, che davvero, vabbè, siamo persone libere.
3: Siete

0: La fine è un estratto e noi sentiamo sempre in radio estratti di persone che sono a capo di paesi, quindi non facciamo niente di sbagliato, anzi ci godiamo la vostra canzone, certo. E dietro di te c'è un suggerimento per chi ci guarda su RSI La 2, Cerno, compriamo i CD, quelli fisici, quelli non ce li può strappare nessuno, ci sono anche dei vinili che voi vendete e che spesso si creano ancora, facciamo questo,
1: sono d'accordo,
0: non ce li porta via nessuno.
1: Sono d'accordo, un'altra cosa che ci tengo a ricordare è che è tutta colpa di Alice Pedrazzini, grazie mille Cerno, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo. Ciao, Cerno.
2: Grazie.
0: Un abbraccio a te e a tutta la squadra.

0: mi aspettavo la voce di Trump e invece Raba l'ha tolta, io te lo dico.
1: Ma non per motivi.
0: Probabilmente per motivi di lunghezza, perché poi è difficile intervenire a livello di radio.
2: Se Raba o Raniero
0: ci stanno ascoltando, diteci perché. Insomma, è intervenuto anche qua Donald Trump. Avete paura del potere? Nel caso Alice Pedrazzini e i suoi avvocati risponderanno. Prego. Andiamo avanti.
1: Più che rispondere, voglio andare a guardare il cielo, perché abbiamo con noi chi ha ideato, scusate il gioco di parole, ma ideato un ideatorio. Qua nella Svizzera italiana, siamo a Cadro e inizia questo viaggio, l'ho detto, nel cielo, perché forse ci stiamo un po' scollegando, quando guardiamo su siamo un po' persi, e quindi ci siamo detti, ma perché non fare questo viaggio con Giovanni Pellegri? Ogni tanto vieni e ci racconti, ci parlate di pezzettini di cielo. Tu sarai una guida.
2: No, tu sei bilancio, si vede.
1: Questa è anche una di quelle cose che mi chiedo, ma davvero si può vedere? O la sparata? Mi siete parlati prima.
2: Ma no, ma guarda,
0: sono bilancio, è lì che parlo.
1: Pezzettini di cielo. Ci siamo detti, ma come lo chiamiamo? Giovanni Pellegrini ha detto, io penso pezzettini di cielo. Tu sarai una delle guide che ci porta lassù a capire meglio che cosa succede quando alziamo gli occhi.
2: Ma perché noi siamo pezzettini di cielo, e questo è il bello, no? Noi abbiamo una storia cosmica, una storia che ha messo dentro il nostro corpo gli atomi che si sono creati nelle stelle. Allora, pezzettini di cielo vuol dire quando, io lo dico sempre, quando, e lo facciamo all'ideatorio, nei planetari, ci accorgiamo che abbiamo una storia cosmica bellissima, e dopo si va al lavoro diversamente, si può scherzare, come diceva la canzone, no? Non ci sono più problemi, siamo liberi, no? E perché abbiamo una libertà che è davanti l'immenso, davanti l'infinito, davanti a qualche cosa grandissima, e noi facciamo parte di quella cosa, ma si abbracciano i figli diversamente, per cui si va a lavorare diversamente, per esempio ce la prendiamo leggera, noi siamo felici perché siamo un pezzo di cielo.
0: No, che bello.
1: Da una parte abbiamo Giovanni Pellegri, con cui metteremo insieme scienza, curiosità, anche le credenze, ma dicevamo prima anche le parole, avremo una puntata in cui parleremo di parole che sono impregnate di cielo. Dall'altra avremo anche Maurizio Vannetti, correte uno, l'abbiamo iniziato a conoscere, è già stato presente in alcune occasioni, l'ultima la voglio ricordare quando col suo van è partito da qua per andare in Spagna, vedere l'eclissi solare, lui come l'ha fotografata, come poi gli brillavano gli occhi, l'altro giorno l'ho incontrato anche per in vista di questi pezzettini di cielo. Ecco, lui questi fenomeni astronomici ce li verrà a spiegare, capiremo tanto di quello che succede sopra le nostre teste anche con lui, in un modo, come possiamo spiegare, con te più umano, con lui più...
2: Ma no, penso che siamo sempre questo miscuglio tra conoscenza scientifica e desideri e sogni, no? Siamo questo miscuglio di proteine e desideri, no? Per cui, ecco. Tra l'altro, com'è andata con i funghi?
0: Ma com'è malissimo, perché io adoro mangiarli, ma c'è Alice che in teoria dovrebbe trovarli, ed è l'unica nella Svizzera italiana che vengono trovati pochissimi. Confermi, continua,
1: sì,
0: questa brutta trend.
1: Aspetto la luna piena.
0: Ah, perché con la luna piena arrivano delle funghi.
2: Allora, esatto, o crescente, no? Allora, qui cominciamo, no? Questo rapporto che abbiamo con il cielo, la luna cosa fa? Continua a cambiare forma, cresce, muore, torna, mentre il cielo è abbastanza stabile. Allora sono nate tutte queste credenze, poter dare una spiegazione a qualcosa che non riusciamo a capire.
0: Questo
2: perché
0: è umano,
2: Alice va a cercare i funghi, non li trova, e tu invece ci vai e li trovi, come mai? E allora si è cominciato a dire tutto quello che cresce, no? Che siano i capelli,
0: cioè, ciao.
1: Le unghie. Bilancia.
2: Non stai mai sotto la luna crescente.
0: Beh, quella è un'idea, dovrei fare tintarella di luna anche io, hai ragione. Beh, il 25 dovrebbe essere luna piena.
2: Ecco, fuori.
0: Mi metterò lì, da lì, per tutta la luna.
1: 26, Fabri, 26, se sbagli il giorno
2: così.
0: Ne ho sbagliati tanti di giorni, ovviamente.
2: Quindi anche l'insalata, il fagiolino, i funghi, le pance delle donne incinte, insomma, tutte queste storie legate alla vita, visto che la luna ci ricorda quasi più, non è tanto un corpo celeste, ma sembra un corpo vivente, no? Si modifica.
1: Sì, è vero.
2: Si è pensato di collegare queste due cose. Ma la cosa è molto interessante, perché sappiamo benissimo che la luna causa qualcosa di gigantesco sulla Terra, che sono le maree. Allora dice, se sposta gli oceani, figuriamoci se non può agire sulla mia carota nell'orto. No? Questa è l'idea di base. Ma allora erano misurate queste cose, perché è facile da misurare, sono degli studi facilissimi da fare.
1: E
2: allora a me spiace sempre quando la scienza rovina i sogni.
0: Ecco.
2: Però io dico questa cosa qua, avete già capito la risposta, quindi dico sempre, se una persona con la sua relazione che ha con l'orto, che ha col cercare funghi, vuole dare un senso e pensa che stare attenti vuol dire che sta curando quel momento. È una cura, non è una verità, è una cura. Io sto attento alla luna per mettere i fagiolini nel momento giusto. È una cura, è bellissima questa cosa qui. Quindi non bisogna smontare la cura, bisogna solo capire se uno vende davvero fagioline e vive di quello e fa soldi, se vale la pena metterli giù quando c'è luna crescente. Allora i dati sono abbastanza chiari, no, sono chiarissimi, non abbastanza chiari, non c'è nessun influsso. Tant'è che l'ultima luna io ho trovato tantissimi porcini dentro i chili.
0: Lui non, trovato, no, tantissimi, giusto, ci mancherebbe.
2: Con la luna decrescente, ma adesso questa non è scienza, non è quello, no, che non è la dimostrazione, questo è un aneddoto, ma l'hanno guardato, sappiamo che i funghi crescono con l'umidità, con le condizioni del bosco, con le temperature,
1: l'altitudine luna... giusta, anche
2: esatto,
1: lì,
2: quella che hai sbagliato
1: quella,
2: tu.
1: Quella che ho sbagliato io, ma arriverà anche la mia altitudine. Io continuo a fare il giro nello stesso posto.
2: E quindi tutte queste cose del mondo contadino non sono vere, come imbottigliare il vino, come tagliare i capelli, come che ne so, tutte queste attività che abbiamo sempre collegato alla luna. Ma evidentemente c'è una storia dietro, è storia antichissima.
1: Ma perché, no? Appunto, perché abbiamo dato così tanto potere a questa povera luna che ha così tante responsabilità? Mi viene da dire povera, poi allo stesso tempo la si valorizza, ma poi le si dà la colpa, non dormo, non mi crescono nell'orto le piantine. Perché?
2: Ma semplicemente perché è molto visibile, perché si modifica e lì cambia. E poi noi abbiamo delle cose inspiegabili, perché il fagiolino quest'anno non è cresciuto e uno comincia a collegare. E qui c'è un meccanismo psicologico che è ben conosciuto. Quella volta che c'era luna crescente, sono andato nel bosco e c'erano i funghi, me lo ricorderò per tutta
0: per
2: la
0: sempre.
2: Vita e diventa regola. Quelle altre 100 volte che sono andato con le condizioni giuste non c'erano, poi diciamo era troppo secco.
0: No? Certo, c'è sempre un problema.
2: Quindi colleghiamo.
1: Era già passato qualcuno anche.
2: Esatto, qualcuno me l'ha già raccolti. Quindi questa è la nostra psicologia, no? Colleghiamo per dar senso alle cose e quindi niente, abbiamo questo atteggiamento, ma va bene, è un modo per stare al mondo. Il problema è capire se dobbiamo basarci su quello. Ora io, quando c'era luna decrescente, sono andato nei boschi, ne ho trovati tantissimi porcini, sono contento.
0: Certo, giustamente.
2: Cambio la regola.
0: Giustamente, luna fortunata, mettiamola così.
1: E le maree però funzionano così, questa cosa è affascinantissima.
2: Sì, le maree è perché c'è un'azione su due punti molto distanti del pianeta Terra e quindi questa è la forza di gravità. Già nel lago di Lugano non si vede nessun effetto in un bicchiere d'acqua, nel liquido amniotico no, di certo. Eppure, no, l'idea che i bambini nascano maggiormente nelle notti di luna piena, poi dipende, no, perché ci sono anche varie credenze, è ancora ben ancorata. Molti dicono, le scià, guarda qui, 26... Ci sarà. Lì è facilissimo, l'hanno fatto, hanno messo tutti i parti, ma sto parlando di milioni di parti. Togliamo i cesarei nei registri delle nascite di interi paesi e si è visto che non c'è nessuna correlazione. Proprio zero, è facilissimo, può farlo come lavoretto di maturità uno studente al liceo, no?
0: Sì, sì,
2: prende
0: c'è
2: il registro,
0: proprio.
2: Non c'è nessuna correlazione. Una volta, questo è abbastanza curioso, una volta, un po' di anni fa, negli anni 30, 40, 50 del secolo scorso, c'era una strana correlazione in alcuni momenti dell'anno che corrispondevano a 9 mesi dopo le vacanze.
0: Ah, vedi, quindi le correlazioni ci sono sempre.
1: Chissà come mai.
2: Non lo so.
0: Però è anche un'altra cosa che capita spesso e volentieri, parlando e pensando agli animali, agli organismi, ci sono delle situazioni che sono veramente correlate, legate strettamente al ciclo lunare?
2: Assolutamente sì. Allora, attenzione, nessun effetto non vuol dire che però gli organismi animali, certi organismi viventi che hanno, per esempio, una vita marina, le maree vanno a influenzare anche i loro cicli di riproduzione. Ci sono delle cose spettacolari nel mondo degli animali, delle sincronizzazioni di milioni di granchi che dopo una luna a un certo momento preciso vanno su una spiaggia tutti insieme. È una cosa bellissima, perché c'è sia la luce, ma non dobbiamo dimenticare che invece noi le luci della luna non ha nessun effetto, perché abbiamo l'illuminazione stradale che è un bel po' più forte della luce.
1: Quell'inquinamento, non ne si parla tanto di quell'inquinamento lì, però c'è anche quello.
2: Ci sono anche dei coralli che sincronizzano, ma milioni di cellule sessuali che vengono liberate nel mare improvvisamente quella notte lì, tutti insieme. No, allora lì sono le maree, cioè la luce della luna che ha ancora un effetto, ma su di noi non abbiamo trovato grandi cose. Una cosa è stata trovata, una.
0: Cioè?
2: Proprio qui in Svizzera, all'Università di Basilea, un esperto di cronobiologia, dei cicli circadiani, di quello che ci capita nel nostro cervello col sole che cambia la sua intensità durante le stagioni, si è accorto, e questo è un unicum, infatti tutti gli altri scienziati non l'hanno ancora scoperta, non hanno ancora trovato, non è che l'hanno verificato, non hanno confermato quello studio, è l'unico studio che ha dimostrato su 33 soggetti che li ha messi a dormire, ma senza voler verificare l'effetto della luna. Faceva un altro studio, poi retroattivamente è andato a prendere quei dati e si è accorto che in quelle 33 persone, nelle notti di luna piena, e hanno dormito in un bunker, sottoterra, non sapevano dove era la luna, certo, che punto era la luna, non c'era nessun collegamento con l'esterno, si sono accorti che hanno dormito peggio. Ecco. No? Allora, è curiosa perché questa cosa è esplosa su tutti i giornali, perché ci piace, è proprio quello che diciamo tutti, ho dormito male, guarda, luna piena, certo. No? Poi tutte le volte che dormiamo male non c'è luna piena, non lo diciamo. Io stanotte ho dormito male, ma perché ho mangiato troppo ieri sera. Allora, questa luna di questo ricercatore a Basilea è stato pubblicato, lo studio ha suscitato molto interesse, ma nessuno l'ha mai verificato. C'è un'idea alla base di questo ricercatore che potrebbe essere affascinante, cioè che noi, come esseri viventi che hanno una storia evolutiva, abbiamo nel nostro genoma, nel nostro DNA, ancora un collegamento, perché le notti di luna piena potevano essere o più interessanti o più pericolose o più come gli organismi animali, insomma, e quindi portiamo questa cosa, ma ripeto, 33 soggetti, quindi pochissimi, e tutti gli altri ricercatori nel mondo non l'hanno trovata questa cosa, certo, quindi ci piace perché conferma l'idea nostra, ma magari non è vero, ma fa niente.
0: Ma te l'ho detto che tutti dovrebbero avere un Giovanni Pellegrini che ti racconta cose. Detto questo, andiamo con un po' di musica
1: dove
0: e poi
1: andiamo,
0: torniamo anche perché Giorgia e Giovanotti ci portano sulla luna praticamente, a tra poco.

0: questa canzone ti mette proprio allegria, secondo me, come il grande fascino della luna. Io mi perdo veramente nel guardarla. Intanto però stanno arrivando molti messaggi e vi ringraziamo, lo 076 321 11 13. Alcuni, beh, Filippo, grazie mille per i complimenti. Mauro dice: beh sì, avete ragione, ma è partito tutto il sistema, non so come mai.
1: ci penso io sì, a dire che effettivamente ci sono delle persone,
0: è la luna, è colpa della luna, io ve lo dico.
1: Ci sono delle persone che dicono: beh, io il giardino guardo il calendario astrologico, non quello astronomico, e funziona. Giovanni, per
2: ma è quello che dicevo, ci sono tanti modi per stare al mondo, e se uno attraverso questo ha una cura di se stesso e del proprio orto, è una cosa bella. Sicuramente sarà un orto bellissimo.
1: Sarà un orto bellissimo. C'è chi fa i complimenti, dice: che bello che è tornato Giovanni in trasmissione. Ve lo diciamo, Pezzettini di Cielo è un viaggio che continueremo a fare in questa stagione. Siamo partiti dalla luna, che mi sentivo di guardare, dico: beh, giovedì 24 settembre la luna si trova in fase gibbosa crescente. Questo è quello che noi possiamo trovare se lo mettiamo su Google. Ma se noi abbiamo Giovanni Pellegrini in studio, possiamo dire altro. Che altro possiamo dire rispetto alla luna che ci accompagna? Alla fine ci accompagna sempre.
0: Sì, comunque ci influenza in un qualche modo, dai.
2: Ma c'è una bellezza, una cosa che parlavo l'altro giorno con una signora che è arrivata dall'Argentina, mi diceva una cosa bella, perché noi siamo andati sulla luna, no? Perché quando diciamo noi, perché è davvero quel piccolo passo, no? Che è diventato un passo per tutta l'umanità. E diceva che loro in Argentina il giorno, no, dell'allunaggio in luglio è diventata, l'hanno trasformata nella festa dell'amicizia.
0: Ah, che bello,
2: no? Cioè c'è proprio e continua, e quindi da più di 50 anni festeggiano il fatto che l'umanità, attraverso questo andare in cielo, guardare il cielo, è diventata più vicina, c'è una fratellanza, no? Perché siamo tutti sotto lo stesso cielo. Trovo bellissimo come messaggio. Ma quello che volevo dire è che noi siamo andati sulla luna, no? E abbiamo scoperto che non è fatta di formaggio, come si sa, no? Ma anche che è fatta di poca roba, insomma.
1: I buchi ce li ha, però.
2: Sì, sì, infatti, però non è formaggio. C'è queste rocce, non c'è aria, sono temperature estreme, insomma, un postaccio. Però non ci ha tolto la poesia. E questo voglio dire, la scienza, il sapere è utile, ma non deve togliere la poesia. Noi continuiamo a guardare la poesia della luna alla sera, non c'è niente da fare. Io ogni volta che la vedo tramontare o sorgere, la fotografo, è sempre la stessa fotografia.
0: Però è sempre bello. È vero.
2: È da 50 anni che io quando la vedo tiro fuori la macchina.
1: È una terapia.
2: L'hai già fatta questa fotografia, eppure certo, sempre nuovo.
1: Noi ne parlavamo ieri, stiamo avendo dei cieli incredibili in autunno, siamo quasi in conclusione di questo pezzettino di cielo, ed effettivamente ci siamo detti: beh, cromoterapia quella che fa il cielo, quello che ci racconta. La luna che cos'è? Che terapia? Come la possiamo descrivere?
2: Ma è questo concetto, io non la chiamerei cromoterapia, la chiamiamo pure, non so,
1: no, astroterapia.
2: Perché lo dicevamo all'inizio, cioè renderci conto dove siamo, sotto quale cielo siamo, quale storia cosmica abbiamo, e ci fa vivere meglio, no? Qui c'è la bellezza, no? La bellezza. Il problema è che non le vediamo più le stelle, la luna la vediamo ancora, ma ci sono anche le stelle, allora in Val di Blegno, in Val Leventina, in Val Verzasca, insomma abbiamo dei cieli bellissimi,
0: sì.
2: E quindi va un po' recuperata questa cosa qui. Noi abbiamo dei planetari radiatorio che è cielo finto, ma un invito di accorgersi che siamo cittadini cosmici, no?
0: Oh. Ecco,
2: questa è un po' il messaggio dell'astroterapia. Non l'hanno ancora inventata l'astroterapia, potremmo mettere
0: il copyright nostro, esatto. Anche qua
1: pezzettini di cielo, astroterapia, esatto. L'abbiamo scelta.
0: Ascolta, un'ultima cosa da chiedere: ma la luna di miele perché?
2: Di parole e di modi di dire, con la luna ce ne sono tantissimi. Ecco, la luna del miele è una storia antica dei popoli nordici, ma anche i babilonesi l'avevano. Ai giovani sposi veniva regalato una botte contenente questa liquido, questa bevanda che si fa fermentando un po' di miele.
0: L'idromiele,
2: esatto. E si dava il necessario per berne per un mese, e visto che la luna era il calendario mensile, la luna di miele vuol dire che gli sposi partivano con questa botte e per un mese, bevendola, facevano delle serate allegre,
0: no? Giustamente,
2: e quindi era la luna di miele, fantastico, no?
0: Mi piace,
1: bello. Allora anche io una domanda: lunatico, perché diciamo che una persona è lunatica?
2: Lunatico è una storia invece un po' più complicata, perché nell'antica Roma, ma nell'antichità insomma in generale, si pensavano gli effetti negativi sulla nostra salute della luna. Il lunatico era anche la persona non stabile, a volte l'epilettico. era sinonimo di lunatico, di lunatico, okay. Sì.
1: E ma perché cambiava influssi, continuamente?
2: No, perché c'erano gli influssi negativi della Luna. Allora, ancora una volta, non sappiamo dare una spiegazione a qualche cosa che succede. Deve essere che qualcosa qua attorno, cos'è che cambia? Cambia la Luna, quindi gli effetti malefici della Luna facevano sì che c'erano delle persone che stavano male. Erano i lunatici, vuol dire quindi che cambiava improvvisamente, poi è diventato cambio improvvisamente carattere, e quindi abbiamo iniziato da Trump,
0: esatto,
2: finiamo con Trump, in modo che siamo sicuri che domani chiudete.
0: Esatto. Grazie,
2: Trump è lunatico.
1: Abbiamo scoperto.
2: Grazie. Questa è l'ultima puntata di Rete 1.
0: Sì, ma anche l'editorio rischia, sta attento.
1: Nominano che l'intelligenza artificiale sente anche quello. Abbiamo parlato di pulcini e di porcini
0: che arrivano con la luna piena. Molto bene, mandiamo a casa Pellegrini prima che sia troppo tardi.
1: Porcini lunari,
2: idromele.
0: Esatto. So glielo diamo. Andiamo con un po' di musica con James Blunt e Tasties, Like Summer. A tra poco,
1: torna a trovarci, Giovanni.
2: Torno.
1: Era solo l'inizio del viaggio
2: con
1: i pulcini.
0: Sì.

0: James Blunt che ci porta un po' in questo momento, no? un po' sognante, un po' di cielo. Abbiamo parlato di luna e non solo, intanto sono arrivati anche dei ragazzi a farci vita. Volete venire qua? Venite qua, dai, fatevi vedere, così vi vedono tutti anche non si può? Si può, venite qua dietro, forza.
1: Abbiamo visite, sì. Nel frattempo, mentre i ragazzi, chi siete?
0: Prendetela larga.
1: Studenti della SUPSI, benvenuti in studio, benvenuta anche a te Giorgia Blotti.
0: Ciao.
2: Grazie
0: Giorgia.
2: Grazie mille, ciao.
0: Di casa, cioè.
1: Certo, Giorgia Blotti. Stamattina. Giorgia Blotti, voi siete quelli che in RSI ogni tanto prendono, escono e vivono, si immergono in una realtà e poi vengono qui, ce la raccontano, ma oltretutto creano un video di più o meno 6-7 minuti in cui raccontano questa avventura. Giusto?
2: Giustissimo.
1: Allora, noi siamo molto contenti che anche questa settimana ci sincronizziamo, perché spesso ci guardiamo e diciamo: ma di cosa raccontiamo? Dove andate? E in questo caso noi, come casa svizzera, guardiamo anche a quello che succede in Parlamento, ed è un momento in cui si parla tanto di inclusione, un momento in cui c'è un'iniziativa che vuole rendere le persone con handicap legate, diciamo, sì, persone con un handicap o comunque con delle disabilità, renderle più agevolargli la vita in tanti sensi, fargli decidere dove vivono e come vivono, una cosa che non tutti possono scegliere.
0: Quanti aiuti, insomma, è un'iniziativa che sta passando, da una parte è stata bocciata, è arrivata una contro proposta da parte del Consiglio nazionale, adesso dovrà andare agli stati, insomma si sta parlando, anche noi ieri tra l'altro l'abbiamo fatto proprio qui in diretta, però si sta parlando di come un'inclusione sia davvero fattiva fino in fondo, no?
1: Esatto.
0: Tra poco scopriremo effettivamente cosa succederà, a meno che non si dovrà andare a votare.
1: Magari andiamo a votare, perché il Consiglio federale non è andato nella direzione iniziativa, abbiamo un controprogetto in diretto, quindi se non lo ritirano voteremo. Però
0: nazionale.
1: Perché? Questo a livello nazionale. Quello di cui noi vogliamo parlare, ne abbiamo fatto anche ieri, è stato quello di trovare una declinazione anche di inclusione, e l'avete fatto anche voi con RSI Spam, e avete cercato di capire come si possono includere persone, come, qual è la normalità, e la normalità può passare anche attraverso una maglietta verde, 10 chilometri di corsa e delle scarpe nere, ha detto.
0: Importanti.
2: È verissimo, praticamente è successo che l'anno scorso sono venuta a conoscenza di questa storia e quindi ho dovuto indagare, e per indagare sono andata alla Fondazione Pro Vida Madre, appunto dove accolgono persone con disabilità fisiche, cognitive, psichiche, e perché appunto la storia di cui avevo sentito parlare è la storia di Martin, un ragazzo utente appunto della struttura, che con la sua educatrice di riferimento si sono, diciamo, dati l'obiettivo di riuscire a correre la 10 km della Stralugano. Questo chiaramente mesi in anticipo rispetto
0: a...
2: Esatto, ci vuole allenamento, e appunto visto che la sua educatrice si è resa conto che con gli allenamenti di corsa che facevano già senza questo obiettivo Martin aveva effettivamente dei benefici, sì, si sono proprio detti: perché non mettere, esatto, questo obiettivo? E quindi sono andata a conoscerli direttamente a Balerna.
1: Che impressione ti hanno fatto?
2: Ah, sono troppo carini.
1: Un binomio!
2: Assolutamente. Mi raccontava Pamela che chiaramente per, diciamo, instaurare anche un rapporto di fiducia ci è voluto del tempo. Però appunto adesso, dopo diversi anni che lavorano assieme, c'è proprio un bel rapporto. Infatti anche il video inizialmente parte con una battuta che io non mi aspettavo, tra l'altro.
1: Che tu gli chiedi.
2: Io gli chiedo: ma com'è la Pamela? Com'è lavorare con la Pamela?
1: Adesso non la insulto più.
2: Esatto.
1: Ragazzi, prima di andare al video, mi giro, guardo voi. Qualcuno di voi ha fatto la Stralugano?
0: Bravi ragazzi, no. Tutti con me.
1: La farai, tu la farai.
0: È vero.
1: Noi possiamo dire,
0: noi possiamo dire
1: che qui c'è una persona molto speciale che possiamo vedere e sentire che ce l'ha fatta.
3: La ricchezza di questo progetto è che nasce da un'iniziativa da parte degli educatori, di chi è al fronte tutti i giorni e lavora e conosce gli utenti, e nasce con quell'idea di provare a offrire a Martin qualcosa di diverso, e proprio anche con quell'idea di dire: lui può farcela, no?
1: Oggi
4: abbiamo fatto 3 chilometri
1: e ne dobbiamo arrivare a 10.
5: Adissi.
6: Piano piano.
3: E questo è la cosa più bella, no? È il poter dire, ok, sono 10 chilometri, sono tanti, però a Martin piace correre.
7: Quindi c'è un obiettivo da mantenere, che è una cosa che va costruita a step. Ovviamente per Martin forse è un po' più complicato, perché le sue emozioni che entrano in gioco sono un po' più difficili da gestire, quindi siamo molto contenti perché lui è arrivato fino ad oggi con entusiasmo.
3: È un'emozione sicuramente anche per lui, ma per tutto l'ambiente, cioè si è mobilizzato un intero istituto.
0: Purtroppo per chi ci guarda in tele abbiamo visto solamente una parte dell'estratto del long form del quale vi parlavamo, ma non c'è problema, andate su YouTube, cercate RSI Spam e poi ovviamente troverete anche tutto il video integrale che racconta di questa avventura, perché comunque è veramente stata un'avventura incredibile, pazzesca, un'avventura che non solo ha avuto a che fare appunto con Martin, ma con le tante persone che si sono allenate con lui e quelli che l'hanno anche visto, lo stiamo vedendo ancora adesso. Ha un sorriso che parla questo ragazzo.
2: Sì, assolutamente, ci siamo trovati appunto alla partenza assieme per capire un po' le sue emozioni e lui era super carico, non vedeva l'ora di correre con appunto la sua educatrice e tutti gli altri che gli sono stati vicini e che si sono allenati con lui nei mesi precedenti.
1: Un istituto che si è mobilitato,
2: esatto.
1: Cioè è riuscito ad attivare persone che dicevano io non ho mai corso nella mia vita.
2: Verissimo, e alla fine tutti hanno corso e quindi
1: anche
2: è stato, sì, anche io, esatto.
0: Ma tu sei abituata, proprio... per te è facile, dai.
1: Però mentre lavori, mentre cerchi di seguire, di carpire i momenti più importanti, certo. Hai mai mollato? C'è stato mai... Perché una cosa che mi ha incuriosito guardandolo è che hai queste educatrici anche che dicono per lui non è solo che non correva fino a quel momento, gli piaceva un po' corricchiare, ma tutte le sue emozioni sono amplificate e quindi anche la gestione dell'emozione. Com'è andata da quel punto di vista? Quando si parla di inclusione anche quello.
2: Sì, allora diciamo che come dicevo prima io li ho incontrati alla partenza, poi le educatrici mi hanno chiesto, visto che comunque ci siamo conosciuti prima per l'intervista, però ero pur sempre un'estranea,
1: certo.
2: Quindi per non influenzarlo, comunque far sì che appunto magari le sue emozioni prendessero il sopravvento, io poi li ho lasciati andare tranquilli.
1: Sì.
2: Ho fatto poi delle riprese a me stessa pensandoli, dicendo chissà come sta andando, però ho preferito abbiamo preferito appunto che affrontassero questa sfida da soli come appunto si sono preparati a livello di gruppo, ecco.
1: Ti ha toccato qualcosa in particolare? Abbiamo parlato appunto del fatto che a Berna se ne sta parlando, come rendere le persone, includerle maggiormente. Sul piatto ci sono veramente un controprogetto indiretto e un'iniziativa, quindi è un grande tema, ma è anche poi nelle piccole cose, nei piccoli gesti. E mi chiedo a te, nei piccoli gesti, che cosa ha stupito, che cosa ti ha fatto dire? Non me l'aspettavo in questo giornalismo di immersione che hai fatto.
2: Beh, appunto, diciamo che parlando con Anna Romanens, che è la direttrice dell'istituto, appunto diceva tutto l'istituto si è mobilitato, e però la Stra Lugano è stata proprio un momento in cui anche noi, il fatto che noi partecipiamo tutti assieme con Martin, con magari anche altri utenti, fa proprio capire come siamo lì tutti assieme, poco importa, no? Persone con disabilità, senza disabilità, cioè non è quello il...
0: Ma certo.
2: E anzi, proprio il fatto di suddividere qualcosa che magari tendiamo a fare la società, no? In pacchettini, è proprio sbagliata. E appunto la Stra Lugano è stato l'evento in quel caso che ha proprio fatto capire che il percorso è uguale per tutti, ognuno ha il suo obiettivo, la sua sfida, e ognuno la porta a casa per sé, però alla fine siamo lì tutti assieme.
1: Che grande storia, che grande storia ci hai portato.
0: RSI Spam, tra l'altro ve lo ricordo, questo è proprio il weekend della Stra Lugano e quest'anno è l'anno dei 20 anni, ci saremo anche noi con Rete 3, ci sarà la Microlino a far partire la City Run, e quindi insomma seguiteci. Alice, noi ci vediamo domani.
1: Sì.
0: Giorgio Blotti, grazie mille, alla porta
2: sempre aperta.
0: Grazie a voi. Sigla.

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini, camere federali in primo piano. UBS dovrà garantire la copertura delle filiali estere con il 90% di fondi propri. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati, che si è chinato sulla Lex UBS, ovvero la norma con la quale si intende sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più strette, e questo per scongiurare nuove crisi come quella che ha portato alla fine di Credit Suisse. Tre erano le opzioni al vaglio dei senatori che, come detto, hanno scelto il grado di copertura del 90%, respinte quindi le proposte sia dalla propria commissione, che proponeva un tasso di copertura del 50%, sia dal Consiglio federale, che invece puntava sul 100%. Inascoltati quindi anche gli appelli di UBS, preoccupata per i maggiori costi a suo carico che potrebbero comprometterne la competitività. Dopo il discorso inaugurale di ieri del segretario generale Antonio Guterres, che ha esortato tutti ad un maggior dialogo per mettere fine ai conflitti che stanno infiammando il mondo, i lavori dell'81esima assemblea dell'ONU a New York sono entrati nel vivo con il discorso del presidente statunitense Trump, che è tornato a minacciare l'Iran in caso di mancato accordo per mettere fine alla guerra nella regione medio orientale. Pronta la risposta di Teheran, che si è detta disposta a riaprire la navigazione commerciale lo stretto di Hormuz, e questo in cambio di un allentamento della pressione militare americana. In caso contrario, ha ammonito, siamo pronti a infliggere colpi definiti devastanti e imprevedibili. Presente anche il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, che nel suo intervento ha esortato tutti a dimostrare una maggior cooperazione. A tal proposito ha ricordato l'importanza della Svizzera, di Ginevra in particolare, quali luoghi neutrali dove poter cercare dialogo e confronto. E sempre in tema, il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov terranno un incontro nelle prossime ore a margine proprio dell'Assemblea generale dell'ONU. Incontro che avverrà nello stesso giorno in cui prenderà la parola anche il presidente ucraino Zelensky. Intanto anche quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi incrociati nella guerra russo-ucraina, con i missili russi che hanno bersagliato nuovamente la regione di Zaporizhia e l'area della capitale Kiev. Esercito ucraino che dal canto suo ha lanciato missili e droni contro soprattutto infrastrutture energetiche russe. È salito ad almeno 9 morti e diversi dispersi il bilancio del passaggio del tifone Dujan, che all'inizio della settimana ha colpito il Giappone orientale, in particolare la regione di Tokyo, con precipitazioni intense e venti forti che hanno imposto anche la cancellazione di numerosi voli. Intanto è iniziata anche la conta dei danni, oltre 500 le abitazioni danneggiate dal maltempo. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese passerà previsto tempo almeno in parte soleggiato.

0: Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Mille voci, scienza e ricerca con Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni. Anche oggi una puntata davvero colma di curiosità scientifiche e ospiti che ci accompagneranno fino alle 12.30.
1: Ebbene sì, puntata extra large. Avremo tanti temi, due dossier di approfondimento. Avremo dalle 10.30 la dottoressa Gea Cereghetti, biochimica, biologa cellulare, che da giugno è group leader all'IRB, direttamente responsabile del laboratorio di auto-organizzazione delle proteine. Ci parlerà del suo lavoro e degli studi sulle malattie neurodegenerative che sta proprio portando avanti col suo team.
0: E poi ci diamo al trucco, alla cosmetica, con Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica, autrice di numerose pubblicazioni sulla scienza dei cosmetici, perché, per citare il titolo di un suo libro, il trucco c'è e si vede, e lo guarderemo con la lente della scienza. Partiamo dunque tra poco con qualche chicca che ci portano i colleghi del giardino di Albert.
1: E ne appunzio alla regia, al centralino Karin Condolf, e a dare il là a questa nuova puntata di Mille Voci, Scienza e Ricerca. Dal punto di vista musicale c'è un certo Lucio Dalla.

0: non è che si è impallato il disco, no, non può succedere, vero? Quindi
1: no, perché facevo dei gorgheggi, dicevo, già che un po' di problemi alla voce, alla gola, però ho detto, ma magari è tempo di aprire il microfono. Alle 10.09 sulla Rete 1, Mille Voci Scienza e Ricerca va a sbirciare nella redazione del Giardino di Albert, ormai consuetudine ogni mercoledì, perché appunto la produzione è tanta, è ottima, è scienza, è ricerca, e quindi siamo molto felici di anticipare oppure approfondire o dare degli spunti ai nostri ascoltatori per andare poi a cercare in quello che voi scrivete, in quello che voi approfondite. Matteo Martelli, ben arrivato.
2: Grazie, grazie dell'invito, un saluto anche a chi ci ascolta.
1: Oggi parliamo di laghi, ma attenzione, di laghi a sud delle Alpi. Perché laghi a sud delle Alpi?
2: Perché i laghi a sud delle Alpi hanno una particolarità, cioè sono molto profondi. Questo non è casuale e poi scopriremo anche il perché, ma magari possiamo dare qualche cifra per cominciare, per far capire quanto sono profondi. Partiamo dal meno profondo, che è il lago Ceresio, forse in molti lo sanno, 288 metri,
1: che comunque
2: non sono pochi. Il lago Maggiore, 372. Il lago di Como, ed è un lago da recro perché è il quinto più profondo in Europa, 412 metri, e potremmo continuare anche con altri laghi, ad esempio c'è anche il lago di Garda, menzioniamo anche questo, che è tra l'altro il lago più grande per dimensione e superficie in Italia, che è profondo 346 metri. Non dobbiamo immaginarci, magari anche questa precisazione, una grande vasca piatta con un fondo piatto. In realtà questi laghi hanno tutti una conformazione particolare, citavamo il Ceresio, in realtà il Ceresio ha una parte del lago molto profonda, che è quella che si situa nella zona di Gandria. In realtà il bacino sud è molto meno profondo, quindi sono dei laghi che nascondono veramente un mondo fatto di vallate più e meno profonde. Vengono descritti come laghi glaciali, ed è vero, perché in realtà sono dei laghi che sono nati, o meglio, sono stati modellati e rimodellati durante l'era glaciale, quindi parliamo di 1,5 milioni di anni fa, fino a pochi millenni fa, queste enormi lingue di ghiaccio, no, che hanno plasmato le vallate, lingue di ghiaccio che sono avanzate e si sono ritirate più volte. Questa in realtà però è solo una parte della storia, e questo abbiamo approfondito con il giardino di Albert, perché prima dell'erosione glaciale in realtà c'è stata un'intensa attività di erosione fluviale che ha proprio formato queste valli a V.
3: E a proposito, Matteo, a proposito di questa erosione fluviale, no? Nel tuo articolo titolato "Perché i laghi sudalpini sono così profondi", pubblicato tra l'altro qualche giorno fa su RSI Info, racconti che una fase decisiva di questa erosione risale a quando il Mediterraneo si prosciugò quasi completamente, il che ha davvero dell'incredibile.
2: Sì.
3: Ma come è potuto accadere, soprattutto cosa c'entra un evento avvenuto nel Mediterraneo con la profondità dei nostri laghi?
2: È un'ottima domanda. Beh, facciamo un passo indietro e descriviamo che cos'è questo evento di prosciugamento del Mediterraneo, che i geologi descrivono come crisi di salinità del Messiniano. Quindi parliamo del Messiniano, siamo più o meno attorno a 7 milioni di anni fa, un periodo in cui, a causa di movimenti tettonici, lo stretto di Gibilterra si è chiuso. Questo ha provocato letteralmente un prosciugamento quasi totale del Mediterraneo. L'acqua è evaporata, immaginiamoci un fondo del mare che si è abbassato di 1,5 chilometri, un paesaggio completamente trasformato, con enormi distese di sale. Tra l'altro tracce di queste distese di sale sul fondo del lago ovviamente si possono osservare ancora oggi. Questo cosa ha a che vedere quindi con la profondità dei nostri laghi? Questo ha a che vedere con la profondità dei laghi, perché le vallate che si sono formate dall'erosione fluviale state provocate dai fiumi che, cercando il mare, un livello del mare che è finito molto più in basso, hanno scavato fino a provocare, a creare appunto questi ripidi canyon che oggi appunto vengono occupati da questi grandi laghi.
1: Matteo, tu specifichi anche, perché l'approfondimento è veramente molto dettagliato della tua ricerca, del tuo articolo, che in realtà la profondità che vediamo oggi non è esattamente quella reale. Allora c'è un'evoluzione, questi fenomeni abbiamo capito, ce lo stai insegnando tu, sono in progress, quindi di fatto non si fermano mai, ma soprattutto quello che hai constatato è che quello che noi vediamo non è esattamente quello che è.
2: Sì, questo è sorprendente, spesso questo accade in natura, no? E, tra l'altro ricordo che oltre all'articolo che menzionavate giustamente c'è anche un servizio televisivo che è stato realizzato da parte del Giardino di Albert. Queste sono tutte cose che anch'io ho un po' scoperto, chiacchierando con esperti, in questo caso con i geologi della SUPSI, dell'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI, che mi hanno raccontato che effettivamente il fondo roccioso di questi laghi si trova molto più in basso rispetto a quello che noi oggi identifichiamo come fondale del lago. Questo perché? Perché ci sono milioni e milioni di anni di depositi, di detriti, di sedimenti, quindi sabbia, ghiaia, roccia, limo, che hanno di fatto creato questo pacchetto di sedimenti, chiamiamolo così, e quindi il fondale del lago, in realtà prendiamo ad esempio il lago Maggiore ha un fondale roccioso che si trova a 700 metri di profondità sotto il livello del mare. Questo vuol dire che se togliessimo questo pacchetto di sedimenti ci ritroveremo, mantenendo il livello del lago allo stato attuale, ci ritroveremo con un lago profondo quasi un chilometro, e questi detriti che si sono accumulati prima attraverso i ghiacciai e poi attraverso il deposito di fiumi hanno provocato appunto questi depositi. Magari menziono soltanto un'altra curiosità a proposito di questo, perché ad esempio c'è un punto in cui noi passiamo quasi ogni giorno.

0: corso.
1: Sì, beh, questa è la lunga storia geologica, no, del nostro pianeta, perché come questi sedimenti si sono accumulati fino ad ora, verosimilmente continueranno a farlo. E questa è una domanda anche che ho posto alla Dorota Ceschi, che è geologa della SUPSI. Questo vuol dire che un giorno questi laghi spariranno? E lei mi ha detto è molto probabile, perché con il continuo accumulo di sedimenti, chiaramente è una storia, è un capitolo della storia geologica che noi non vedremo naturalmente, però è probabile che questi laghi si riempiano in un futuro e finiranno poi per scomparire. Poi ci sono altre variabili, giustamente anche climatiche, perché il trasporto e la portata dei fiumi potrebbe trasformarsi nel corso dei secoli e dei millenni, quindi diciamo che questo è un evento che potrebbe avvenire con buona probabilità.
2: Anche perché siamo in un paese dove ci sono tante dighe, dove c'è la gestione delle acque, certo, no? Altro grande tema dibattuto, aprire, ingrossare i fiumi, la natura ne risente, quindi è tutto collegato. Matteo, ci sta incuriosendo molto e ci è venuta voglia di fare un po' come facevano un tempo gli esploratori dei fondali marini, ma noi adesso siamo sui fondali lacustri per chiederti, abbiamo parlato di sedimenti, abbiamo parlato di queste erosioni marine e poi fluviali, ma attraverso le tue ricerche hai anche capito e te ne sei occupato direttamente di cosa succede su questi fondali.
1: Sì, anche questo è un tema molto curioso, perché noi frequentiamo i laghi, beh, soprattutto d'estate, ci facciamo il bagno, ma non sempre ci domandiamo che cosa succede là in fondo.
2: A volte è meglio non farlo.
1: A volte è meglio non farlo, anche perché sappiamo che nel corso poi dei decenni ci sono anche molti rifiuti e che si sono poi, come dire, accumulati sul fondo del lago, quindi meglio non andare troppo a curiosare là in fondo. Però parlando della composizione chimica di questi fondali dei laghi, in realtà succede molto poco, perché in realtà questi fondali sono totalmente privi di ossigeno. Questo è un ambiente cosiddetto anaerobico ed è una condizione, diciamo, che è dovuta a più fattori. Intanto c'è una stratificazione, questo è tipico dei laghi, c'è una stratificazione naturale, quindi la densità dell'acqua è maggiore sotto i 100 metri, quindi questa tende a rimanere sul fondo. Sopra i 100 metri l'acqua è più leggera, questo appunto genera questa stratificazione. Sulla parte superiore c'è ossigeno, c'è vita, e sul fondo del lago c'è un'assenza di ossigeno. Questo perché? In parte a causa dei microorganismi che sul fondo del lago consumano questo ossigeno, ma anche, e penso qui in particolare proprio ai nostri laghi, all'attività, soprattutto a partire dagli anni 60, di inquinamento del lago, che c'è stata una storia che triste, diciamo, del Canton Ticino, ma non soltanto, da noi, insomma, di accumulo di scarichi urbani, scarichi agricoli, quindi nitrati, fosfati, nutrienti che hanno causato una grande proliferazione di alghe e di piante che decomponendosi poi hanno sottratto ossigeno al lago, quindi di fatto siamo noi ad aver bruciato gran parte dell'ossigeno presente nel lago, un processo che magari qualche reminiscenza così dalle scuole si chiama eutrofizzazione del lago. Poi sul fondo del lago si depositano anche molte sostanze inquinanti immesse nel passato, e tra l'altro i sedimenti dei nostri laghi ci raccontano anche di questo passato, no? Per questo si dice che i carotaggi estratti dai sedimenti sono una sorta di memoria ambientale del nostro passato che si conserva là in fondo, e là in fondo rimane.
0: Matteo, resta con noi, perché tra poco continuiamo a parlare di abissi lacustri.
1: Volentieri.

0: In Mille Voci Scienza e Ricerca stiamo parlando di abissi lacustri con il collega del giardino di Albert, Matteo Martelli, che ha pubblicato online, ma poi c'è anche un servizio TV, dal titolo Perché i laghi sudalpini sono così profondi. Matteo, ci hai spiegato un po' la geologia, l'evoluzione nei milioni di anni, ci stavi parlando di questa mancanza di ossigeno, di quest'eutrofizzazione, corretto?
1: Eutrofizzazione, sì, che lo ricordiamo ancora una volta, è una condizione del lago in cui un'abbondanza di nutrienti, in particolare di azoto e di fosfato, provoca poi una sottrazione di questo ossigeno nel lago per via della decomposizione poi della biomassa che si viene a creare all'interno del lago. E questo, come dire, se avviene sul fondo del lago, può essere un problema relativo. Il problema emerge se questa mancanza di ossigeno va pian pianino poi a occupare gli strati superiori del lago.
0: Perché insomma, da quello che abbiamo capito, l'ossigeno quindi non riesce mai, più o meno mai, ad arrivare in profondità, ma il rischio è che salendo venga sempre a mancare. Questo ha una conseguenza sulla fauna ittica?
1: Sì.
0: E non solo.
1: Diciamo che in condizioni normali l'ossigeno dovrebbe arrivare anche negli strati inferiori del lago. Questo avviene in particolare durante l'inverno, perché con il raffreddamento delle acque superficiali l'acqua fredda tende a diventare più densa e pesante, cade, si muove verso il basso del lago, e questo provoca un rimescolamento delle acque, che è un processo molto tipico dei laghi, in particolare in quelli più profondi. Il problema qual è? Che con acque superficiali sempre più calde, e quest'estate insomma l'abbiamo visto ancora una volta, abbiamo raggiunto temperature record nei nostri laghi e non solo, questo processo viene un po' a incepparsi. Questo cosa significa? Che lo strato sul fondo del lago, di ossigeno sul fondo del lago, li rimane, ma anche questo rimescolamento arriva sempre meno in basso. Di per sé uno può dire, vabbè, la vita comunque occupa gli strati superiori del lago, questo non è un problema. E invece no, perché no. L'ossigeno che rimane negli strati superiori, essendo comunque di meno, perché si muove in strati meno profondi del lago, viene consumato più velocemente. Quindi questo cosa significa? Che nei momenti di primavera e d'estate l'ossigeno disponibile per la vita, quindi la flora e la fauna ittica del lago, è inferiore. Poi c'è da dire che ogni lago ha un po' le sue peculiarità, perché ad esempio pensiamo al Ceresio. C'è stato un rimescolamento tra il 2005 e il 2006, ma questo rimescolamento soprattutto nel bacino nord, che è quello più profondo, dicevamo, avviene molto raramente, e anche il Lago Maggiore in realtà non se la passa tanto bene, dai dati pubblicati dal CIPAIS, che è la Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere. A chi fosse interessato, tra l'altro consiglio di visitare il loro sito, perché è veramente pieno di dati interessanti. Si
2: anche
1: legge
2: delle
1: che
2: temperature dell'acqua, perfetti.
1: Sì. E negli ultimi 11 anni la profondità di rimescolamento del lago, anche nel Lago Maggiore, non ha superato i 100 metri, quindi un problema che non riguarda solo il lago Ceresio.
2: Quindi importantissimo, poi parliamo di scienza, parliamo di ricerca, ovviamente bisogna avere tutta la complessità del caso. Se stiamo parlando di laghi, grazie a tutte queste informazioni abbiamo capito cosa succede soprattutto sul fondale, abbiamo capito perché a sud delle Alpi sono più profondi. Un'ultima domanda molto pratica, Matteo, perché so che fa parte delle tue curiosità. Ecco, spiegaci come si lavora per analizzare, sondare e avere sempre dati utili riguardo proprio ai fondali, che avevo capito essere mutevoli, essere ricchi anche di informazioni.
1: Sì. Allora, noi abbiamo seguito la SUPSI su una loro imbarcazione, la SUPSI che monitora ormai da parecchi anni il Lago Maggiore e il Lago Ceresio. In realtà questo monitoraggio su mandato del cantone avviene già a partire dagli anni 80, quindi ci sono molti dati accumulati che descrivono questa tendenza di diminuzione dell'ossigeno, di aumento della temperatura che abbiamo descritto poco fa. Loro si servono di strumenti per certi versi anche molto semplici. Immaginiamoci un cilindro che attraverso un argano e una fune viene calato in profondità nel lago, estraggono questi campioni d'acqua che poi vengono analizzati in laboratorio. C'è magari un aneddoto che si può raccontare, che abbiamo vissuto su questa imbarcazione, dove sono stati recuperati appunto dei campioni, abbiamo seguito l'attività, diciamo, di routine dei ricercatori. I campioni che provengono dalle profondità del lago in realtà hanno un odore di, e qui vi lascio un po' di suspense, vi lascio indovinare.
2: Non di zolfo, di sicuro.
1: Di zolfo, sì, no. Di uovo marcio, sì. Perché queste
0: già
1: profondità...
0: Già in superficie si sente un po' quell'odore, e per chi ha il naso...
1: È molto forte nelle profondità del lago, questo perché, ci hanno spiegato i ricercatori, sul fondo del lago ci sono alcuni batteri che lavorano in queste condizioni anaerobiche, quindi ossigeno, che producono delle sostanze solforose, e questo genera appunto questo odore, diciamo, abbastanza tipico e caratteristico di uovo marcio, e che noi ovviamente, non frequentando quelle zone del lago, non abbiamo occasione di sentire, di odorare, ecco.
0: Ma invece, Matteo, fisicamente si possono raggiungere queste profondità?
1: Allora,
0: cioè andare giù.
1: I sommozzi, abbiamo frequentato anche per una mezza giornata dei sommozzatori che ci hanno detto che solitamente loro si spingono attorno ai 30-40 metri. In realtà c'è chi l'ha fatto in passato. Jacques Piccard, insomma, personaggio noto per le altre cose, per essersi immerso a 10.000 metri nella fossa delle Marianne, a fine anni 80 ha bazzicato anche per le parti, dalle parti del lago Ceresio. Magari i meno giovani se lo ricorderanno, nel 1989 ha condotto una ricerca nel corso di un anno con il suo battiscafo, il Forel, che ha appunto spinto nelle profondità lacustri. Tra l'altro, anche qui un aneddoto curioso: il sommergibile aveva un posto in più oltre a quello dell'equipaggio, quindi in varie occasioni sono salite a bordo varie personalità dell'epoca, tra cui l'allora sindaco Giorgio Giudici, il consigliere federale Flavio Cotti. Tra l'altro, così magari per chiudere, vi ricordo che venerdì scorso a prima ora, dove è stato diffuso il servizio di cui vi ho parlato, in studio c'era ospite Mauro Bernasconi, sommozzatore, fotografo subacqueo, che per quell'occasione, in quelle occasioni perché le immersioni sono state tante, ha ritratto con delle fotografie questi momenti, e abbiamo mostrato in studio anche vari scatti che si possono peraltro trovare anche su internet. Se cercate Endo Ceresio 1989 troverete anche qualche scatto di questo momento storico, perché abbiamo veramente avuto sul lago di Lugano un personaggio ed esploratore eccelso, veramente eccelso, e quindi così è carino ricordarlo.
2: Ha lasciato tracce indelebili, e noi come RSI davvero possiamo fornire un repertorio, diciamo una biblioteca anche in questo senso, di immagini, di informazioni e di approfondimenti. Grazie Matteo Martelli.
1: Grazie
2: per averci spiegato perché i laghi subalpini sono molto molto più profondi rispetto a quelli a nord. Buon lavoro.
1: Grazie.

0: Mille voci, scienza e ricerca. Apriamo ora la nostra pagina di approfondimento e guardiamo al cervello per occuparci di malattie neurodegenerative, per parlare di ricerca e degli sviluppi della ricerca in campo Alzheimer e Parkinson.
1: E lo facciamo con la dottoressa Gea Cereghetti, che da anni porta avanti la sua ricerca di base in un ambito che, lo vogliamo dire fin dall'inizio, ha scoraggiato parecchi ricercatori, perché, come ben sappiamo, per la patologia del morbo di Alzheimer la scienza ha registrato parecchi fallimenti negli ultimi anni, anche diverse grosse aziende internazionali farmaceutiche hanno, come si suol dire, alzato bandiera bianca, e questo ha tolto ulteriormente i finanziamenti. Quindi è un ambito molto complesso, molto difficile per chi fa ricerca in questo ambito, però appunto per fortuna ci sono ancora ricercatori che perseverano. Dico per fortuna perché, appunto, lo sappiamo, Claudia, il nostro cervello è un mondo ancora tutto da esplorare.
0: Sappiamo più dell'universo che del nostro cervello, si dice, quindi hai capito. Comunque, una di questi ricercatori che citavi è ospite oggi a Mille Voci Scienza e Ricerca, e le siamo davvero molto grate, anche perché qualche novità in ambito di ricerca di base di fatto c'è, e poi ci spiegherà come mai è così difficile fare ricerca nel campo delle demenze. La nostra ospite è appunto la dottoressa Gea Cereghetti, biochimica, biologa cellulare, che dopo una formazione al Politecnico Federale di Zurigo e anni di ricerca e pubblicazioni scientifiche all'Università di Cambridge, è rientrata in Svizzera per dirigere il nuovo laboratorio Protein Self Organization, auto-organizzazione delle proteine, all'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, l'IRB.
1: Non citiamo i premi della dottoressa Cereghetti perché sennò si esaurisce il tempo a nostra disposizione, quindi procediamo e entriamo proprio nel tema, naturalmente seguendo una sorta di didascalia esplicativa, no? Perché non tutto il pubblico di Rete 1 ha dimestichezza con tutto questo che è l'ambito della ricerca. Allora, la ricerca sull'Alzheimer, lo sappiamo, questo lo sappiamo tutti, ahimè non ha ancora trovato una cura definitiva a causa, e questa è anche una cosa bella, a causa della straordinaria complessità del nostro cervello, del cervello umano, soprattutto dei meccanismi biologici della patologia, che lo capiremo durante questa ora, è davvero uno dei nodi da sciogliere ancora. La ricerca, lo abbiamo detto, per fortuna nostra non si scoraggia. L'Alzheimer, giusto per fare un'introduzione, è la forma più comune di demenza, una malattia neurodegenerativa che comporta una progressiva lenta morte dei neuroni con le conseguenti perdite delle funzioni cognitive fino proprio alla totale compromissione dell'autonomia del paziente e anche proprio della memoria individuale.
0: E allora partiamo, dottoressa, innanzitutto buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Partiamo dal principio. Allora, che cosa succede nel cervello quando insorge questa malattia, no, della corteccia cerebrale? Come la descrisse ad inizio Novecento lo psichiatra che diede poi il nome Alzheimer, premesso che, come abbiamo detto, stiamo ancora cercando di capirne l'origine.
2: L'Alzheimer è una malattia neurodegenerativa progressiva molto complessa. A livello molecolare e cellulare è caratterizzata da una parte dall'accumulo di aggregati proteici e dall'altra da una serie di processi come la neuroinfiammazione, cambiamenti metabolici e così via. A livello biologico, proprio il cambiamento più caratteristico forse della malattia è l'accumulo fuori dalle nostre cellule di aggregati formati dalla proteina beta amiloide, le famose placche, e dall'accumulo anche all'interno dei nostri neuroni di aggregati formati invece dalla proteina tau. Questi sono i primi due segni della malattia che sono stati descritti appunto dal dottor Alzheimer a inizio Novecento. Negli ultimi 20 anni però abbiamo scoperto che l'Alzheimer è molto di più di questi aggregati proteici ed è appunto una malattia multifattoriale molto complessa.
1: Ecco, quindi già cominciamo ad anticipare alcuni elementi, no? Perché si dice, insomma, in questo campo rispetto, non so, al cambio cardiovascolare o al campo oncologico, dove abbiamo registrato in questi ultimi 10-15 anni dei successi incredibili proprio nella ricerca, ma poi anche nell'applicazione clinica, ecco, nell'ambito delle malattie neurodegenerative è sbagliato dire che siamo al palo, perché invece lei ci sta dicendo che ci sono già state degli approfondimenti che mettono sul tavolo nuovi elementi di analisi. Questo non toglie che non sappiamo ancora proprio che cosa fa scatenare, cioè l'origine proprio che poi porta all'accumulo di queste placche.
2: Sì, negli ultimi decenni si sono fatti degli enormi passi avanti in realtà nella nostra comprensione della malattia, nel descrivere quali sono i processi che l'accompagnano, le tempistiche e le relazioni di causalità. Non sappiamo ancora esattamente come tutti questi pezzi del puzzle interagiscano tra loro, ma abbiamo capito molto di più di quello che sapevamo, e si vede anche infatti che i primi timidi tentativi di cura si stanno adesso finalmente testando. Quindi c'è stato un progresso, la ricerca soprattutto di base ha fatto grandi passi avanti nella comprensione della malattia, ma c'è moltissimo ancora da fare.
1: A beneficio proprio della comprensione nostra e di tutto il pubblico di Rete 1, abbiamo parlato di placche, accumulo di queste placche amiloidi, abbiamo parlato della proteina tau. Vogliamo magari proprio dare una piccola leggenda, perché è ovvio che forse è un concetto che ora è diffuso soprattutto per le persone che, ahimè, hanno a che fare in famiglia con il morbo di Alzheimer, ma approfittiamo della sua presenza proprio per dare una brevissima leggenda di questi due termini che sembrano ricorrenti, sembrano noti, ma in realtà non lo sono.
2: Sì, dunque le proteine sono, ce le possiamo immaginare come le piccole macchine molecolari che stanno all'interno delle nostre cellule. Ne abbiamo di moltissimi tipi e ognuno ha la propria funzione. Nel caso della proteina tau, è una proteina associata ai microtubuli, che sono delle strutture che permettono ai neuroni di organizzarsi e di trasportare molecole al loro interno, e quindi ha un ruolo, diciamo, strutturale e d'organizzazione. Sono proteine presenti anche nel nostro cervello sano che, quando si sviluppa la malattia, vengono modificate. Nel caso di tau cambia, viene fosforilata, cambia la sua localizzazione e incomincia ad aggregare, formando dei grovigli all'interno dei nostri neuroni che poi creano una serie di problemi.
1: Possiamo dire che con l'inizio di questo meccanismo i neuroni perdono vita e soprattutto non esistono più le cosiddette sinapsi, non esiste più il collegamento, per farla molto facile.
2: Il processo è in realtà molto complesso, molto sfumato e non lo capiamo ancora del tutto. Quello che è stato osservato è che quando si sviluppa la malattia c'è un accumulo di questi aggregati proteici e dopo un certo tempo i neuroni perdono sinapsi, fanno più fatica a comunicare tra loro e alla fine muoiono. Non è interamente chiaro quale sia la catena di fattori che porta dall'accumulo degli aggregati alla morte neuronale. Questo è uno dei temi che stiamo studiando nei nostri laboratori.
0: Ma la proteina amiloide in un cervello sano che funzione ha, se ce l'ha una funzione?
2: La proteina beta amiloide è in realtà un peptide, cioè un piccolo frammento che viene ottenuto da una proteina più grande, l'APP, ed è presente anche nel nostro cervello sano. A basse concentrazioni questa proteina ha dei ruoli legati alla plasticità sinaptica. Si pensa anche, ci sono alcune evidenze che mostrano che sia protettiva per i nostri neuroni, che abbia forse anche delle proprietà antimicrobiche. In sostanza però non capiamo completamente quale sia la sua funzione. Però è una proteina presente anche in un cervello sano. Il problema si sviluppa quando c'è un'alterazione della sua produzione, eliminazione e aggregazione. Però è una proteina normale, funzionale e anche utile per il nostro cervello.
0: Dopo più di un secolo, dicevamo, no? Ancora oggi la malattia viene descritta a livello molecolare e cellulare dall'accumulo progressivo di placche di proteina amiloide. Però accennava, qualche nuovo elemento c'è? Ce lo vuole descrivere?
2: Le placche di beta amiloide e i fibrillary tangles di tau sono sempre centrali nella descrizione della malattia, ma ora sappiamo che ci sono una serie di altri fattori che accompagnano appunto lo sviluppo dell'Alzheimer. Uno di questi è il cambiamento nel comportamento delle microglia, che sono delle cellule immunitarie, un po' gli spazzini del nostro cervello, e dei cambiamenti a livello di neuroinfiammazione. Altri fattori che abbiamo scoperto essere molto importanti nello sviluppo dell'Alzheimer sono cambiamenti a livello metabolico nel nostro cervello e cambiamenti a livello vascolare. E ora la ricerca si sta concentrando sul comprendere come tutti questi fattori interagiscano tra loro e si influenzino a vicenda.
1: La dottoressa Cerghetti ha citato il termine infiammazione. Allora, anche quello sappiamo che è un elemento che è monitorato, che è tenuto in considerazione per varie patologie, quindi si inserisce anche nell'ambito delle vostre ricerche. Domandina veramente da 80 milioni di dollari, giusto per capirci. Lei ha detto, giustamente, non abbiamo ancora in mano la chiave che ci faccia capire che cosa scatena, quindi l'origine di questo accumulo. Non abbiamo ancora chiaro come si sviluppa questo accumulo e che cosa porta come conseguenza. Ha introdotto il tema infiammazione, le chiedo, l'infiammazione è forse una delle poche cause che può essere indagata con maggior, non dico facilità, ma no, neanche lì.
2: È molto difficile studiare anche questi processi, è sicuramente uno dei campi su cui ci si sta concentrando di più. Si è scoperto, come già menzionavo, che le cellule, le microglia, queste cellule spazzine, hanno dapprima un ruolo protettivo per i nostri neuroni, riescono a rimuovere i primi aggregati che si accumulano nel cervello e quindi lo tengono pulito un po' più a lungo, ma quando vengono attivate per troppo tempo poi causano anche uno stato di infiammazione cronica. Sappiamo quindi alcune cosine di come funziona il processo, ma studiarlo è molto difficile perché il cervello è molto complesso, è fatto da 80 miliardi di neuroni circa, le cellule della glia come le microglia sono anche moltissime, e quindi studiare questi processi è estremamente complesso, ma ci proviamo.
0: A proposito di complessità, no? Poi ognuno ha il suo cervello, no? Quando iniziano a formarsi questi accumuli, immagino non siano uguali per tutte le persone affette dal morbo di Alzheimer.
2: Esatto, i pazienti hanno delle differenze sia nella tempistica di accumulo, nella quantità di accumulo di aggregati proteici, anche nelle zone, anche se ci sono ovviamente dei trend che sono comuni a tutti i pazienti, però c'è una certa variabilità. Ed è importante studiare anche questi processi perché in futuro ci potrebbe permettere, questa migliore comprensione dello sviluppo della malattia ci potrebbe permettere magari di suddividere i malati in diverse categorie e chissà, magari un giorno di avere delle terapie anche più personalizzate.
1: Allora, come sentendoci per preparare questa trasmissione, naturalmente, perché il dossier è insomma cospicuo, giustamente ci ha aiutato a capire tante cose, tra queste che appunto ricerca di base, ricerca traslazionale e ricerca clinica avanzano, diciamo, in osmosi totale, magari rispetto ad altri ambiti di ricerca e di applicazione clinica, proprio perché siamo ancora nella fase dove mancano dei tasselli, no?
2: Assolutamente.
1: Quindi,
2: sì.
1: È importante anche dare questa completezza, no? Ci siete voi, ricerca di base, ma in realtà è un cerchio virtuoso, possiamo così dire, che deve forzatamente condividere, e con un'intensità forse più che in altri ambiti.
2: Esattamente, si tende a vedere la ricerca di base, la ricerca traslazionale clinica come due cose separate. In realtà devono per forza andare a braccetto. La ricerca di base si occupa di comprendere, di capire quali sono i meccanismi che stanno alla base della malattia, di identificare potenziali target, insomma di creare conoscenza intorno a una patologia. La ricerca traslazionale clinica poi deve prendere queste conoscenze e cercare di tradurle in qualcosa di più praticamente utile per il paziente, però è un processo che non è lineare, è proprio un circolo. Quindi noi andiamo nei nostri laboratori, cerchiamo di fare delle nuove osservazioni, formuliamo ipotesi, testiamo queste ipotesi, quando pensiamo di aver capito qualcosa di nuovo, si passa poi a una ricerca più traslazionale per vedere se si riesce a trovare una nuova cura, una nuova terapia, un nuovo farmaco che possa influenzare un certo processo. Si passa ai test clinici, i quali ci danno delle risposte, e poi si riparte da capo con delle nuove domande. Quindi i due tipi di ricerca in realtà sono due facce della stessa medaglia e devono progredire insieme.
0: A proposito di ricerca, se ne fa tanta negli ultimi tempi in vari ambiti sul nostro sistema immunitario, giustamente, no? Che solitamente scende in campo per far pulizia, ma nel caso dell'Alzheimer non può nulla a fronte di questo accumulo?
2: Nel caso dell'Alzheimer il nostro sistema immunitario ci prova, inizialmente appunto le microglia, le cellule spazzine cercano di rimuovere e in parte riescono anche a rimuovere i piccoli accumuli di proteina aggregata. Però per diversi motivi, o perché l'accumulo è troppo importante o perché entrano in gioco altri fattori, a un certo punto il nostro sistema immunitario, queste microglia non ce la fanno più a tenere pulito, diciamo, il cervello, quindi si formano degli accumuli sempre più grandi che poi noi chiamiamo placche. Paradossalmente in alcuni casi il nostro sistema immunitario addirittura esagera e mette in atto dei meccanismi che invece di essere protettivi contribuiscono a danneggiare i nostri neuroni.
0: Cioè si forma una sorta di malattia autoimmune oltre...
2: Diciamo si forma un'infiammazione cronica, okay, che è più dannosa che protettiva.
1: Allora, ritorniamo ancora su un concetto perché mi interessava approfondirlo. Lei lo ha detto, negli anni ci sono state tante scoperte, si sono aggiunti degli elementi preziosi anche grazie proprio alle sue di ricerche, e allora vorrei tornare, poi riprenderemo il dossier dopo le 11 naturalmente, al legame tra beta amiloide e proteina tau, perché lei lo ha detto fin dall'inizio, sembra che tutto sia lineare, invece è tutto molto complesso ed è un rapporto che negli anni si è capito essere davvero complicato, se riusciamo a spiegarlo.
2: Sì, esattamente. I due processi avvengono nel cervello di chi è affetto dall'Alzheimer, quindi si accumula da una parte la proteina beta amiloide fuori dai neuroni e all'interno dei neuroni invece si accumula neurofibrille della proteina tau. Si sa che l'accumulo di beta amiloide fuori dai neuroni in qualche modo influisca sullo spreading, quindi sulla trasmissione degli aggregati tau. Meccanicisticamente non si sa ancora esattamente come i due processi sono collegati e c'è, come potete immaginare, un grandissimo sforzo da parte della ricerca nel cercare di capire.
1: Ma grazie a voi abbiamo capito che è doppiamente complesso, no? Perché ribadiamo, viviamo in un mondo complesso attualmente, ma la ricerca in questo campo è ancora più complessa, perché questo sistema che va in cortocircuito all'esterno e all'interno del neurone ci fa capire che la ricerca davvero deve affrontare molte difficoltà, perché è un cumulo di deviazioni d'attività fuori e dentro. Mi sembra un'immagine.
2: Esatto. Sì, esatto, e rende anche molto difficile pensare a un'unica terapia, un'unica pillola che risolve tutto. Probabilmente dovremo andare a targettare diversi processi allo stesso tempo per davvero fermare la malattia.
0: Noi torniamo subito dopo l'informazione delle 11. Resti con noi, professoressa Cerghetti.

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini, Camere federali in primo piano. Il Consiglio degli Stati si è chinato oggi sulla Lex UBS, ovvero la norma con la quale si intende sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più strette in materia di fondi propri e di copertura delle partecipazioni estere. Questo per scongiurare nuove crisi come quella che ha portato alla fine di Credit Suisse. Ebbene, tra le tre opzioni al vaglio, i senatori hanno scelto il grado di copertura del 90%. Respinte le proposte sia dalla propria commissione, che chiedeva un tasso di copertura del 50%, sia del Consiglio federale, che puntava invece su un 100%. Inascoltati quindi anche gli appelli di UBS, preoccupata per i maggiori costi a suo carico che potrebbero comprometterne la competitività. Dal canto suo, il Consiglio nazionale invece ha approvato una mozione del centro che chiede di rafforzare le capacità della Confederazione di difendersi da ingerenze straniere. Inascoltate le parole del ministro della Difesa Pfister, che ha ricordato gli importanti passi avanti fatti e le misure adottate proprio in questo ambito dal governo. Il plenum ha accolto quindi la proposta sotto esame. Nazionale, che ha pure deciso di mettere a disposizione dell'EUFOR, ovvero la forza multinazionale dispiegata in Bosnia e Erzegovina, 12 militari armati in più, eliminata così anche l'ultima divergenza che l'opponeva ancora agli stati. La Svizzera è pronta e aperta ad ospitare incontri e a favorire il dialogo per disinnescare le tensioni, soprattutto internazionali. A ribadirlo in occasione dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite in corso a New York sono state il Presidente della Confederazione Guy Parmelin e il Ministro degli Esteri Ignazio Cassis. Il dialogo non è segno di debolezza, ha sottolineato Parmelin nel suo intervento, nel corso del quale ha ribadito l'impegno di Berna quale costruttore di ponti al servizio della pace. Posizione condivisa pure dal consigliere federale Cassis, che a tal proposito terrà diversi incontri, tra cui quello con il suo omologo iraniano Arachki. Un bilancio dei lavori sarà reso noto nel pomeriggio. Minori reclutati per manipolare e spingere alla violenza, anche estrema, altri minori, succede anche in Svizzera. Un'inchiesta della SRF e dei giornali Tamedia mette in luce 20 inchieste aperte da FedPol e legate a gruppi attivi online. Le vittime sono soprattutto ragazze tra i 12 e i 18 anni, ci dice di più Laura Dick.
2: Come si dice spesso, 20 casi emersi sono probabilmente solo la punta dell'iceberg. È un problema che, secondo l'Ufficio federale di polizia, interessa tutte le regioni linguistiche, proprio per la sua natura virtuale e mondiale. Vittime e autori possono anche essere in paesi diversi. I reati si svolgono attraverso social media, videogiochi, forum. Coercizione, diffamazione, favoreggiamento del suicidio, lesioni personali gravi, distribuzione di materiale pornografico o atti sessuali con minori. Tutti reati gravi commessi soprattutto da ragazzi giovanissimi, spesso minorenni. Le vittime sono ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Un caso di suicidio legato a queste logiche manipolatrici, sadiche e misogine è stato confermato anche in Svizzera. La violenza non resta solo online, anche delle aggressioni in strada ricondurrebbero a questi gruppi. Gruppi che sono stati in parte identificati, hanno per esempio nomi numerici e fanno tutti parte di una vasta rete nichilista chiamata DECOM, contro la quale vari paesi stanno già prendendo delle misure.
1: Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato.

0: 11.04 sulla Rete 1 a mille voci, scienza e ricerca. Sappiamo che l'aggregazione di beta-amiloide e tau è una caratteristica fondamentale dell'Alzheimer e contribuisce alla patologia, ma il rapporto tra aggregazione e morte neuronale è più complesso e non ancora del tutto chiarito. Non sono parole mie, ma sono le parole della nostra ospite, della dottoressa Gea Cereghetti, con la quale stiamo approfondendo questo nostro dossier tematico di oggi, che, come avrete capito se non ci avete seguito prima delle 11, si occupa di malattie neurodegenerative. In particolare stiamo parlando proprio di Alzheimer e continueremo a farlo, vero Claudia?
1: Sì, subito dopo gli ABBA, money, money, money.
0: Quel che manca alla ricerca ogni tanto.

0: Mille voci, scienza e ricerca, sempre con Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni. Alzheimer, la lunga storia di questa malattia tra ricerca e nuove terapie, di questo stiamo parlando con la dottoressa Gea Cereghetti, direttrice del laboratorio di auto-organizzazione delle proteine all'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, l'IRB.
1: E riprendiamo insieme un po' il filo del discorso, tra l'altro di gomitolo abbiamo proprio parlato prima relativamente a quello che si crea, no? Dato di questi accumuli delle varie proteine, lei ci ha spiegato della complessità, perché negli anni si è proprio scoperto quanto sia molto più complicato la radiografia proprio della degenerazione. Allora riprendiamo il filo prima di entrare nel vivo proprio delle sue importanti ricerche e parliamo di ricerca di base. Questo lo voglio sottolineare perché a volte si fa ancora un po' confusione. Qua stiamo parlando di ricerca di base, che è fondamentale per proprio un ampliamento delle conoscenze, insomma è un po' come la polizia scientifica, quando ogni giorno aggiungono un tassello, ecco, quella è anche la ricerca di base, che serve poi al seguito delle indagini, questo possiamo dire. Prima di cercare una terapia, prima di trovare una terapia, è importantissimo conoscere i meccanismi. Lo abbiamo detto, la ricerca in questo campo ha fatto, come dire, ha creato qualche frustrazione tra i ricercatori qua e là, a montagne russe a livello di finanziamenti, però si continua perché le scoperte ci sono e sono lì, ce le ha ben illustrate la nostra ospite. Allora, per chi non ci avesse seguito prima delle 11, rifacciamo un po', mettiamo il nostro brick, il nostro mattoncino, che cosa sappiamo ad oggi, magari in sequenza con degli elementi che poi magari qualcuno all'ascolto andrà ad approfondire, oppure magari seguirà anche i vostri lavori. Dottoressa Cereghetti, oggi che cosa sappiamo del morbo di Alzheimer?
2: Le nostre conoscenze oggi sono aumentate moltissimo rispetto a 20 anni fa. Sappiamo che la malattia è caratterizzata da una parte dall'accumulo di aggregati proteici sia fuori che dentro i nostri neuroni, ma abbiamo anche scoperto negli ultimi decenni che è una malattia molto complessa e multifattoriale. Quindi oltre agli aggregati proteici è caratterizzata da cambiamenti metabolici nel cervello, da neuroinfiammazione e da una serie di fattori che interagiscono tra loro. La genetica, ad esempio, ci ha permesso di identificare diversi nuovi fattori di rischio e allo stesso tempo abbiamo capito meglio quali sono i ruoli nella malattia di altri fattori come le cellule, le microglia, le cellule spazzine del nostro cervello, come contribuiscono alla malattia, ai cambiamenti metabolici, ai cambiamenti a livello dei vasi del cervello, eccetera.
0: E che cosa invece non sappiamo ancora di questa malattia, che provoca disturbi della memoria, del linguaggio, sino alla perdita di sé, della propria identità?
2: Quello che capiamo molto meno bene sono le relazioni di causa-effetto tra i vari fattori che contribuiscono allo sviluppo dell'Alzheimer, e conosciamo anche meno la tempistica e veramente quelli che sono i processi che danno il là alla malattia. Alcune delle domande ancora aperte sono, per esempio, quali alterazioni causano malattia e quali invece sono effetto di altri processi, perché la progressione è diversa in diversi pazienti e come interagiscono tra loro fattori come età, sistema immunitario, metabolismo, eccetera.
1: Beh, sono tanti elementi sovrapposti a questo concetto della multifattorialità, insomma capiamo che il groviglio si pone proprio fronte anche a voi che fate ricerca. Lei ha citato anche questi elementi, aveva già citato prima la genetica, la diversità tra paziente e paziente, l'ambiente naturalmente, chi ha fatto prevenzione, chi non l'ha fatto, ma ci arriveremo, per arrivare a questa domanda, che è forse la domanda che chi ci sta ascoltando si sta anche ponendo, soprattutto ribadisco per chi ha in famiglia una situazione di Alzheimer. A volte si dice, quando si comincia a diagnosticare, si danno anche dei tempi di sopravvivenza passata la prima della fase acuta e poi decadenza completa. Però ci sono persone che vivono, tra virgolette, durano più a lungo. Anche questo è un enigma per voi, tenuto sì. conto di quello che ci hai detto fino adesso.
2: Sì, certo, ci sono alcuni casi in cui la malattia progredisce in modo diverso e questi casi per noi ricercatori sono particolarmente interessanti perché ci permettono di avere uno spaccato su quali meccanismi potrebbero aiutarci a rallentare o magari un giorno a fermare la malattia. Quindi questi pochissimi casi in cui magari la malattia progredisce più lentamente del previsto sono proprio molto interessanti dal punto di vista scientifico.
1: Perché l'altro elemento che lei ha introdotto è appunto anche questo concetto delle infiammazioni. Stiamo naturalmente parlando al cervello, ma non possiamo dimenticare che sotto c'è un organismo che, malgrado la patologia, insomma, dà ancora degli input. E quindi anche lì, insomma, a dipendenza della vita che uno ha fatto, delle attività cerebrali che uno ha sviluppato, no? Si parla molto in ambito di prevenzione, leggere, muoversi. Però appunto c'è anche la genetica. Quanto conta la genetica su, arriviamo a questo tema del quale si parla tanto, no? Si dice spesso, per prevenire l'Alzheimer. Allora, prima domanda, si può parlare di prevenzione nell'ambito dell'Alzheimer?
2: Domanda molto difficile. Diciamo, partiamo da un presupposto. Ci sono pochissimi casi in cui l'Alzheimer è ereditario, quindi nel meno dell'1% dei pazienti la malattia è causata da specifiche mutazioni del DNA che vengono appunto ereditate, e queste aumentano veramente molto fortemente il rischio di sviluppare poi la malattia. Nella stragrande maggioranza dei casi però non sappiamo esattamente quali siano tutte le cause che portano alla malattia, quindi si sono identificati dei fattori genetici che predispongono, quindi rendono più probabile lo sviluppo della malattia, ma questi fattori genetici poi interagiscono con diverse cose, l'ambiente, le nostre abitudini, probabilmente la nostra dieta, insomma la nostra vita, ma in realtà non capiamo ancora bene come, quindi non è chiaro perché alcuni sviluppano l'Alzheimer mentre altri no. Ci sono moltissime ricerche su questo tema, più o meno credibili, diciamo.
3: Ecco, ma a proposito di genetica, allora in qualche modo è possibile, dottoressa, intercettare la malattia prima che si manifesti?
2: In alcuni casi, soprattutto in questi casi ereditari, che però sono pochissimi, si può con una ragionevole certezza prevedere lo sviluppo della malattia, ma nella stragrande maggioranza dei casi no. Quindi ci sono moltissimi fattori

0: E quindi ora si sta facendo un enorme sforzo nel cercare di sviluppare tecniche sempre più precise, sempre più sensitive, per detettare, per misurare la malattia il prima possibile. Ad esempio, sì, nel 2025 mi pare è stato approvato il primo test del sangue dalla Food and Drug Administration, che è l'agenzia statunitense che si occupa del rilascio sul mercato di farmaci e nuove terapie. Hanno appunto approvato questo blood test, test del sangue, per riuscire a detettare la malattia nelle prime fasi in un certo sottogruppo di pazienti. Quindi si cerca di misurare la malattia, di identificarla prima, sperando di poter intervenire un giorno prima che insomma ci sia una morte neuronale diffusa, che poi è molto difficile da gestire.
1: Ecco, questo elemento, oltre a tutti quelli che lei ci ha ben spiegato ed illustrato, il fatto che è una malattia che diciamo mostra proprio la sua nella decadenza, si esprime molto tardi rispetto alla sua genesi, è anche un elemento che rende che spiega il perché è così difficile, è uno tra gli elementi che può spiegare perché è così difficile fare ricerca in campo dell'Alzheimer, perché quando la malattia si esprime, come ci abbiamo detto, è già tutto accaduto e quindi è difficile andare ad analizzare i mutamenti, quello che è variato.
0: Esatto, per la ricerca diventa difficile andare a studiare le prime fasi della malattia, perché spesso quando un paziente si rende conto che qualcosa non va, la malattia è già partita molto prima. È anche difficile dal punto di vista clinico, quindi riuscire a intervenire abbastanza presto quando si sviluppano dei sintomi chiari, come magari la perdita di memoria o cambiamenti a livello comportamentale. La neurodegenerazione è già iniziata, quindi abbiamo già perso neuroni, abbiamo già perso sinapsi e non è possibile o è molto difficile ricostruirle, quindi bisognerebbe intervenire prima, ma per poterlo fare dovremmo riuscire a capire chi sta sviluppando la malattia e chi no.
1: Per questo forse la domanda di prima, no? L'insistere, adesso ogni paese ovviamente delibera in maniera diversa, ma l'aprire la possibilità dei test diagnostici anticipati su soggetti che ipoteticamente per questioni ambientali, genetiche o già multifattoriali legate ad altre patologie potrebbero veder sorgere gli effetti del morbo di Alzheimer, potrebbe essere soprattutto per voi, ma anche per tutta la comunità, per tutta la popolazione, potrebbe essere interessante. Naturalmente costa, questo lo sappiamo, fare i test anticipati.
0: Certo, sì, sarebbe ovviamente una strada futura molto interessante, anche molto difficile però al momento, perché la diagnosi dell'Alzheimer si basa ancora su un insieme di fattori, quindi c'è sempre l'anamnesi familiare, un'analisi dei sintomi clinici, psicologici, insomma non c'è ancora un test che ci permetta in modo indiscriminato di testare tutto e di capire questa persona avrà l'Alzheimer oppure no. Si va in quella direzione, si cerca di sviluppare dei test predittivi che possano essere utilizzati, insomma, sulla popolazione a rischio.
2: Ma mi chiedo, dottoressa, i familiari, gli amici, la cerchia, insomma, che sta attorno a noi, può fare da test in qualche modo? Ci accorgiamo, no, quando una persona comincia a perdere colpi, diciamo così, passatemi il termine, in maniera magari anomala e non è solo la dimenticanza. In quel caso bisogna agire subito. Certo. O lì è già troppo tardi?
0: Lì la malattia è probabilmente già in corso da anni. I primi cambiamenti a livello biologico non causano, per quello che sappiamo fino ad oggi, dei sintomi facilmente misurabili. Ed è proprio questo il problema.
1: la ricerca di base, di questo stiamo parlando, come ci testimonia la nostra ospite, non è ferma, anzi è molto attiva, malgrado anni un po' di sconforto. Come detto, le origini precise della malattia sono ancora oggetto di indagine. Dottoressa Cereghetti, volgendo lo sguardo, lo abbiamo spiegato prima, siete un circolo virtuoso tra ricerca di base, traslazionale e clinica. Mettendo un attimo lo sguardo

0: Guardo sui farmaci dei quali si è parlato negli ultimi anni, farmaci sì, farmaci no, controindicazioni, effetti collaterali. Le chiediamo, è vero che si sta abbandonando in un certo senso l'idea di trovare una pillola magica, ma grazie anche alle vostre ricerche ci si sta orientando piuttosto su terapie combinate, proprio perché lei ci ha spiegato che molto più complesso di quanto si pensava 15 anni fa l'organizzazione della patologia?
1: Direi di sì, il panorama terapeutico oggi è sicuramente molto più diversificato. Vi menziono solo un paio di numeri: a inizio 2026 c'erano circa 158 farmaci in sperimentazione in 192 trial clinici, e questi farmaci agiscono su 17 diverse categorie di processi biologici legati all'Alzheimer. Quindi è un segnale importante, perché non stiamo più cercando di andare a colpire un unico processo, come ad esempio l'accumulo di beta amiloide, ma si sta cercando adesso di andare a colpire la malattia, diciamo, a 360 gradi. Ci sono alcune molto timide advances, miglioramenti. Ad esempio, in Svizzera è appena stato approvato il donanemab, che è un anticorpo monoclonale che va a diciamo rimuovere gli accumuli di beta amiloide, ma appunto ci sono moltissimi farmaci che sono attualmente testati a livello clinico.
0: Anche perché sugli effetti collaterali, no? C'è ancora molto dibattito, perché magari con questo intervento degli anticorpi monoclonali si può ottenere l'effetto dello scioglimento, però poi magari ci sono conseguenze a livello del resto, diciamo, del comportamento organico di tutto il resto del corpo.
1: Sì, i farmaci che abbiamo a disposizione al momento, come il donanemab o negli Stati Uniti il lecanemab, non sono sicuramente dei farmaci ideali. Riescono nel loro intento di eliminare o insomma di diminuire il carico dell'accumulo di questi aggregati, però a livello di miglioramento della malattia non sono un granché e causano una serie di rischi anche molto importanti. Quindi c'è ancora molto da fare per riuscire a trovare un farmaco sempre più sicuro che riesca a non solo a eliminare il fattore biologico, quindi magari l'accumulo degli aggregati, ma anche migliorare proprio le condizioni del paziente, le condizioni cognitive.
2: Diciamo che il sogno, chiamiamolo così, sarebbe quello di poter ripulire il cervello, no? Lei che fa ricerca in questo campo intravede un traguardo di questo tipo?
1: Ma in realtà ci riusciamo già abbastanza bene nel caso della beta amiloide. Il donanemab è abbastanza efficace nel rimuovere le placche di beta amiloide, o gli accumuli, meglio dire, di beta amiloide. Però il fatto che non riesca veramente a fermare la malattia ci dimostra che dovremo colpire più processi probabilmente allo stesso tempo. Se riusciamo a fermare l'accumulo di beta amiloide, probabilmente dovremo anche targettare l'accumulo della proteina tau, dovremo tenere sotto controllo la neuroinfiammazione e così via. Quindi di per sé la pulizia del cervello riesce relativamente bene, ma probabilmente non basta.
2: A proposito di pulizia del cervello, qualche mese fa, nella scorsa stagione di Mille Voci Scienza e Ricerca, abbiamo avuto ospiti che ci parlavano di questi studi fatti tra l'altro qui da noi nel Canton Ticino sul sonno capace di ripulire il cervello. Ne ha contezza?
1: Sì, ne ho sentito parlare, non è proprio il mio campo, quindi non saprei dirvi qual è il meccanismo, ma quando dormiamo sicuramente il nostro cervello mette in atto una serie di processi per, diciamo, tenersi in forma.
0: Allora, siamo in conclusione di questo approfondimento, ringraziando anche la nostra ospite per la sua qualità espressiva, perché è stata una vera divulgatrice, ma abbiamo ancora due domande. Una riguarda naturalmente, lo abbiamo detto, con tutte le difficoltà del caso, con tutte, diciamo, le sconfitte che questa ricerca in ambito Alzheimer ha dovuto affrontare, la ricerca va avanti e gli elementi ce li ha proprio illustrati. illustrati lei. Abbiamo anche capito che negli ultimi anni i finanziamenti per questa ricerca sono diminuiti moltissimo negli States, che dove lei è stata anche per fare ricerca e studi, un po' meno in Svizzera, ma diciamo anche a livello europeo i tagli sono stati abbastanza incisivi. Allora, tagli per una malattia in una società a livello europeo ma anche a livello mondiale che sta invecchiando sempre di più. Allora, chiaro, non è il suo settore, però lei da ricercatrice naturalmente qualche riflessione in questo campo se la starà facendo. Quindi si tagliano i finanziamenti per un problema che sta contagiando il mondo intero e che è fondamentale per tutto il mondo, quindi c'è una contraddizione forte qua.
1: Sì, sì, l'Alzheimer, è importante ricordarlo, non è solo un problema biomedico sociale, ma anche un problema economico, perché con l'invecchiamento della popolazione in Svizzera, ma in realtà in tutta Europa, ci saranno sempre più malati di Alzheimer, e bisogna anche tenere in considerazione che spesso un malato di Alzheimer soffre della malattia per anni, se non decenni, durante i quali ha bisogno di cure praticamente continue, e questo causa un costo economico non indifferente, un impegno anche in tempo e cure molto importante da parte delle famiglie, e quindi sarà una malattia che peserà sempre di più sulla nostra società. Come ha detto lei, è quasi un controsenso ridurre i finanziamenti nella ricerca. Bisogna dire, nell'Alzheimer i finanziamenti ci sono, quindi si continua a fare ricerca perché nessuno lo mette in dubbio, è un campo su cui assolutamente bisogna investire. Però a livello svizzero abbiamo assistito a dei tagli della ricerca non indifferenti. Negli Stati Uniti la situazione è ancora più grigia, e questo è un problema, perché come potete immaginare, per fare ricerche di punta che davvero spingono le nostre conoscenze al di là delle nostre frontiere attuali, servono fondi, servono garanzie di continuità, servono gruppi internazionali e interdisciplinari che si mettono insieme per risolvere problemi molto complessi, e quindi è importante avere un appoggio economico continuo e un appoggio politico. È anche una decisione che va presa, insomma, come paese, come società. C'è bisogno di investire in questo campo, perché altrimenti verremo, insomma, un po' sommersi da questa ondata di persone che soffrono d'Alzheimer o di demenza più in generale.
0: Era importante sottolinearlo. In conclusione, visto che lei è da poco diciamo responsabile di un laboratorio di ricerca, quindi ha a che fare anche con persone che si affacciano alla ricerca, perché vuol dire che ne hanno già fatta un bel po', però insomma ha un team da gestire. Vogliamo lasciarci idealmente come se fossimo noi il suo team? Che messaggio, che propulsione, che voglia di creare forza positiva a livello di ricerca in campo Alzheimer lei comunica con i suoi collaboratori?
1: Beh, noi nelle nostre ricerche penso che abbiamo due motori principali. Il primo è quello della curiosità. Come ricercatore spesso si vuole capire, vogliamo creare nuova conoscenza, vogliamo comprendere nuovi processi, in sostanza vogliamo capire la nostra natura. L'altro è la voglia di fare qualcosa di utile per la nostra società. Quindi da una parte possiamo comportarci un po' come dei bambini curiosi che vanno in laboratorio e cercano di scoprire qualcosa di nuovo, dall'altra dobbiamo sentire anche una forte responsabilità sociale, direi, nel cercare di dare il nostro contributo per far fronte a un problema così grosso come quello dell'Alzheimer.
2: E questo è davvero onorevole. Noi ringraziamo davvero la professoressa Gea Cereghetti per essere stata con noi. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
2: E tra poco, subito dopo Eros Ramazzotti, ci caliamo nel mondo della cosmetica, ma ovviamente dal punto di vista scientifico.
0: Buon lavoro.
1: Grazie.

0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di un chilometro tra Quinto e Airolo, con attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Mille Voci Scienza e Ricerca Continua, e l'ospite di questa seconda parte ha davvero un curriculum enorme. Riassumiamo dicendo che è biotecnologa e divulgatrice scientifica, autrice di numerosi libri, curatrice di rubriche scientifiche per più testate e attiva e molto apprezzata sui social per contenuti che trattano la scienza, ma soprattutto quella dei cosmetici. Lei è Beatrice Mautino. Buongiorno Beatrice, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Eccoci.
2: Beatrice Mautino, vogliamo proprio entrare nel vasto mondo dei cosmetici, naturalmente con la lente scientifica, perché questo lei ci insegna, per capire quello che sta dietro, ad esempio, a un trucco, a una crema, a un siero, a un prodotto per l'igiene personale, anche dando qualche consiglio su come orientarci per evitare di cadere nelle trappole della pubblicità e del marketing. E a questo proposito noi sottolineiamo e diciamo subito che Beatrice Mautino non sponsorizza alcun prodotto né collabora con particolari aziende. Questo è giusto darlo, perché appunto qua ci occupiamo di scienza. Per quanto riguarda la sua attività sui social, lei riesce a far sentire la sua voce tra molti cosiddetti influencer, che però, lo sappiamo, a volte sono proprio pagati dalle aziende che producono i cosmetici. Allora vogliamo iniziare questa puntata, questo approfondimento con lei, chiedendole come fa, cioè qual è la forza del suo essere sui social, ma a farsi sentire laddove c'è, diciamo, una foresta di influencer influenzati appunto.
1: Ma allora, io ho avuto un po' la fortuna, un po' il tempismo, un po' anche l'età di arrivare sui social presto, quindi sono arrivata sui social di fatto quando i social sono nati, e soprattutto dagli influencer, come penso a Instagram, che forse è quello più frequentato. Io ho iniziato a parlare di scienza dei cosmetici, perché appunto mi sono specializzata, no, in questi aspetti. Ho iniziato a parlare di queste cose quando non lo faceva ancora nessuno, quando insomma c'era già qualcuno che provava insomma a vendere le cose su Instagram, però diciamo erano voci ancora molto molto sparse. Quindi sono arrivata per tempo, ho messo una sorta di bandierina e mi sono costruita una credibilità anche proprio all'interno di quel mondo. Io insomma non collaboro, non ho collaborazioni commerciali con le aziende, non di fatto non ci guadagno niente da quella attività lì, però parlo, discuto, lavoro, do anche consigli magari ad alcuni influencer che nel corso degli anni mi hanno un po' messa nella loro rubrica, no, come punto di riferimento scientifico. Quindi magari capita che gli arrivi una richiesta da un'azienda di promuovere un determinato prodotto dicendo delle cose, e loro mi chiedono quanto quelle cose lì siano, no, più o meno verificate, verificabili. Per cui diciamo che da un lato il fatto di non avere un interesse diretto, e dall'altro il fatto di rimandare sempre alla scienza, mi ha permesso di costruirmi appunto una mia posizione, che adesso mantengo. Ecco, poi nel mondo dei social io sono ancora piccola, per quanto abbia tantissimi follower. Adesso i numeri in gioco sono, insomma, parliamo di milioni e milioni di follower. Io ecco sono su una scala più bassa, però una scala, insomma, solida, ecco, con delle basi solide che mi permettono anche di dire quello che voglio e di dire delle cose magari anche scomode o a volte percepite come insomma antipatiche, ecco, però insomma, me lo sono costruito in tanti anni di lavoro.
0: Beatrice, oltre ai social, ai quali poi magari più in là torneremo, dal 2016 sì. Tiene la rubrica La Ceretta di Occam, che fa il verso un po' al rasoio di Occam, no? Sulla rivista Le Scienze, sì. Dedicata alla scienza del mondo dei cosmetici, appunto. E poi ci sono i libri. Diamo qualche titolo: Il trucco c'è e si vede, La scienza nascosta dei cosmetici e È naturale bellezza, per citare appunto qualche titolo, perché poi ne ha scritti anche altri libri in cui rivela i fatti, le curiosità e i principi scientifici della cosmesi, perché appunto, diciamolo, anche dietro a una semplice crema c'è della scienza, si produce tutto in laboratorio, si fanno degli studi.
1: C'è tantissima scienza, c'è tantissima chimica, che tra le discipline è forse quella sempre un po' dimenticata, no? Per quanto sia poi fondamentale. C'è tantissima ricerca. Io per scrivere i miei libri sono proprio andata a visitare aziende cosmetiche, ho intervistato insomma i ricercatori, le ricercatrici che lavorano all'interno di queste aziende, ed è un mondo bellissimo e anche molto, molto specifico, perché è vero che insomma è ricerca scientifica su cose frivole, no? Non si parla di malattie, di farmaci salvavite, insomma si parla di cosmetici e di trucchi, però richiedono una competenza e anche delle abilità che sono molto specifiche. Una delle figure che secondo me rende meglio l'idea di questa dualità è quella del colorista, che esiste solo nel mondo dei cosmetici, che in genere è una persona che ha una solida preparazione scientifica in chimica, ma che deve avere anche una sensibilità per i colori particolare. Gli fanno proprio dei test facendogli riconoscere, no, i colori. Io ho provato a farli, ne ho riconosciuti un decimo rispetto a quelli che riconoscono i coloristi, e loro riescono a occhio a capire sulla base, non so, magari guardando una preparazione di un rossetto, quindi guardando la miscela, riescono a capire a occhio quanti grammi di bianco per esempio aggiungere per ottenere il colore che si voleva effettivamente ottenere. Quindi è veramente un'abilità incredibile. E di figure come queste e anche di studi come questi sulla percezione, sulla resa, sul fatto che, non so, mettiamo un fondotinta e non ci segna le rughe, oppure su un rossetto e non sbava e non riempie la faccia. Insomma, sono chiaramente cose appunto leggere e frivole, ma che richiedono una ricerca e una competenza e lo sviluppo di materiali di altissimo livello, e che è cresciuta tantissimo negli anni. Io cerco di raccontare queste cose qui.
2: La chimica della cosmesi, Mautino, lei si dice che insomma è un argomento magari frivolo, contesto argomentando, nel senso che però alcuni cosmetici mal impiegati o mal prodotti possono anche essere nocivi per noi stessi, ma poi non dimentichiamo che tutto ciò entra a far parte della grande foresta del mondo, perché i cosmetici poi quando ci laviamo scendono nelle canalizzazioni e diventano parte del nostro mondo. Detto di questo, era giusto per precisare, magari non ci sono cose salvavita, però ci possono essere cose che lentamente vanno a nuocere al nostro ambiente, ma anche alla nostra salute, perché poi la nostra salute può essere come dire intercettata da qualcosa di chimico che appunto sta in un prodotto che usiamo. Detto questo, arriviamo alla domanda che è un po' spartiacque, e le chiediamo, Beatrice Mautino, prima di entrare nel dettaglio di qualche prodotto, possiamo davvero dire che quello che viene presentato come naturale è ritenuto innocuo, mentre che quello che definiamo chimico, cioè artificiale o sintetico, è spesso reputato nocivo? È ancora un errore o realtà?
1: È una delle cose che è più difficile da sradicare, ecco, non riguarda solo il mondo dei cosmetici, riguarda anche il cibo, insomma, riguarda tante cose. Noi tendiamo a pensare appunto che quando leggiamo per esempio un ingrediente nell'elenco degli ingredienti che ha un nome che ci suona come chimico, penso ai parabeni, penso alle sigle, no? Pensate a quegli ingredienti che sono incomprensibili, no? Perché magari hanno appunto lettere, numeri, e quindi non riusciamo a riconoscerli, ecco, tendiamo a diffidare, no? Pensare che quelle cose lì siano più pericolose, più rischiose di altre che hanno dei nomi, insomma, olio di argan, ecco, magari che ci suonano appunto, no? più naturali, che magari riusciamo anche a visualizzare. Allora, questa è un abbastanza inevitabile, nel senso che siamo portati ad accettare, proprio il nostro cervello è portato ad accettare e a trattare con più tolleranza le cose che sentiamo come familiari e ad avere diffidenza nei confronti delle cose che percepiamo come distanti, come appunto come artificiali. È una tendenza appunto naturale, ma è sbagliata, perché per due motivi. Il primo è che le cose naturali possono essere anche molto dannose, e quindi insomma, attenzione ad abbassare troppo le barriere, no? Nei confronti delle cose naturali. Io faccio sempre l'esempio dell'aloe, che è una pianta che tutti abbiamo in casa, tutti abbiamo più o meno spalmato l'aloe sulla pelle quando ci siamo magari scottati al sole, perché effettivamente è un idratante, ci aiuta a lenire, no? Un po' l'irritazione, però si è scoperto che gli integratori della parte più esterna della foglia, quella amara, quella che noi non usiamo normalmente, ma che hanno una funzione lassativa e che venivano usati proprio come lassativi, ecco, si è scoperto che sono anche cancerogeni, tant'è che poi sono stati tolti dal commercio. Ecco, naturale appunto non significa necessariamente innocuo. Dall'altra parte c'è un discorso legato alla sicurezza in generale degli ingredienti cosmetici, che fa sì che i governi sia nazionali sia sovranazionali, come nel caso dell'Europa, impongono a tutti gli ingredienti, a prescindere dalla loro origine, che siano sicuri, insomma devono dimostrare di essere sicuri. Quindi anche se vediamo un ingrediente, parlo di cosmetici, dal nome strano, noi possiamo essere tranquilli sul fatto che se è lì vuol dire che ha passato un esame, più esami, e ha dimostrato di essere sicuro, e quindi la paura nei confronti di determinati ingredienti è una cosa appunto molto umana, molto raccontata magari anche sui giornali, nelle pubblicità eccetera, ma che ha un poco fondamento poi nella realtà, perché sui cosmetici, proprio perché non si tratta di farmaci salvavita, l'attenzione sulla sicurezza è altissima, cioè i cosmetici non devono far male, perché proprio perché sono percepiti come un qualcosa adesso dico superfluo, anche se è una parola forse un po' forte, però diciamo di non indispensabile, no? Ecco, e quindi si fa molta attenzione sulla sicurezza.
0: Ma quindi, Beatrice, molti consumatori che leggono attentamente le minuscole scritte sui flaconi prima di acquistare il prodotto, no? E che giustamente lo fanno perché viene consigliato un po' su tutti i prodotti, no? Ma allora è davvero poco utile, mi sembra di capire, conoscere gli ingredienti dei cosmetici. Tra l'altro poi esistono queste app, no? In grado di valutare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Yuka, Inci Beauty, sì. Cosmile Europe, le consiglia lei? Sono affidabili?
1: Allora, Cosmile è diversa dalle altre, perché è una app che non valuta la sicurezza, ma semplicemente racconta che cos'è quell'ingrediente, quindi ti dice: questo è un conservante, questo è un colorante, questo ti serve per ottenere questo risultato. Le altre, che invece ha citato, come appunto Yuka e Inci Beauty, affermano di valutare la sicurezza e la qualità anche dei prodotti, dando questi voti che si basano sulla somma dei voti dati ai singoli ingredienti. Sono app che dal mio punto di vista sono totalmente inutili se non dannose, nel senso che danno dei giudizi arbitrari, spesso tra l'altro in contrasto tra di loro, quindi a volte
2: vero, provano, l'ho verificato.
1: No, esatto, cioè vedi su Yuka un giudizio che poi su Inci Beauty ne vedi un altro, perché si basano su una valutazione interna alla redazione che poi produce l'app e che stabilisce che alcuni ingredienti hanno un bollino, loro usano un codice a semaforo, quindi verde, giallo, rosso, alcuni sono rossi. Però da un punto di vista di sicurezza e di valutazione della sicurezza, tutto quello che viene autorizzato al commercio in Europa e anche in Svizzera, perché il regolamento di fatto è unificato, è verde, cioè tutti gli ingredienti che noi troviamo in commercio sono già verdi, non esistono ingredienti rossi in commercio. Perché? Perché se una cosa non è sicura viene bloccata, viene o non viene autorizzata, oppure se si scopre dopo che non è sicura viene tolta dal commercio. Quindi queste app danno l'illusione di scegliere il prodotto più sicuro, più migliore, diciamo, però è un'illusione, non è la realtà. Poi è vero che le persone, tutti noi, quando dobbiamo comprare delle cose abbiamo sempre un sacco di dubbi, e quindi avere un qualcuno che ci dice prendi quella e non prendere quell'altro ci aiuta. Però potrebbero dirci, cioè, perché proprio quello e non quello di fianco? Non c'è un motivo reale, ecco, e l'app non ti aiuta a fare questo tipo di scelta. Cosmile, per esempio, che appunto è diverso, può aiutare, perché anche se poi non dà un giudizio, quindi non ti dice va bene o va male, però ti può aiutare a capire quantomeno se il prodotto che stai comprando può fare quello che tu stai, cioè può avere la funzione che tu stai cercando, e quindi se cerchi un idratante, sapere che dentro ci sono degli ingredienti idratanti ti può essere utile, no? Diciamo a comprarlo, rispetto magari quando ci sono magari delle descrizioni un po' fumose, no? Sulle confezioni. Però appunto non si va molto oltre a quello. Io ho scritto appunto diversi libri dove poi racconto a che cosa servono gli ingredienti e do anche dei consigli pratici, no? per sceglierli, ma non dico mai scegli questo prodotto di questa marca che è migliore di quest'altro prodotto di quest'altra marca, perché bisogna ragionare per grandi insiemi dove hai gli idratanti che fanno una cosa, gli esfolianti che ne fanno un'altra non so, i prodotti antirughe che ne fanno un'altra ancora, no? E quindi bisogna imparare a riconoscere gli insiemi, e poi all'interno degli insiemi uno compra il prodotto che pensa che, insomma, che sia migliore al prezzo che vuole spendere. Ecco,
2: e quindi insomma anche la cosa più intelligente che ci rimane da fare come consumatori, e lo stesso vale per gli alimenti, è proprio quello di prendersi il tempo di guardare l'etichetta. Guardando le etichette, insomma, si assimila a tutta una serie di, lo diceva la nostra ospite, di ingredienti che magari inizialmente non conosciamo, ma con la nostra curiosità possiamo approfondire. Quindi quando lo rileggiamo un mese dopo siamo un po' più in chiaro di che cosa significhi un elemento piuttosto che l'altro, una cifra piuttosto che una lettera. Quindi abbeverarci alle informazioni che l'etichetta comunque fornisce. È vero che per i cosmetici è un po' più complicato, perché le etichette dei cosmetici non tutte riportano la complessità degli ingredienti. Quindi, come diceva, forse Cosmile Europe ci dà degli elementi di lettura un pochino più forti.
1: Sì, i cosmetici non hanno l'obbligo di scrivere come sui farmaci le quantità, per esempio, ma a parità di ingredienti un ingrediente può essere composto, può essere proprio prodotto in una maniera diversa. Quindi questo vale, non so, penso al biossido di titanio, un grande classico che si usa nei trucchi come base bianca, oppure come illuminante, insomma si può usare in vari modi, e ci sono in commercio, non so, credo 70, 80, 100 tipi diversi di biossido di titanio, che però poi da un punto di vista di etichetta hanno tutti lo stesso nome. E tant'è che io appunto ho intervistato molti cosmetologi, molti formulatori, e anche loro mi dicono: ma dalle etichette noi non capiamo la qualità di un prodotto, non riusciamo a comprendere se quel quel rossetto sta su oppure no, dobbiamo provarlo. Infatti poi, diciamo, l'etichetta ti dà un'idea di massima, però poi bisogna sempre andare a fare la prova, parlando di qualità e quindi di resa, no? sulla propria pelle, un po' perché ogni pelle è diversa e un po' perché le informazioni che ci sono sulle etichette non sono sufficienti per capire se un prodotto poi va bene per noi oppure no.
0: Poi partiamo dal presupposto, come diceva prima, che nella nostra ignoranza ci fidiamo della legislazione europea, ma anche svizzera, soprattutto svizzera direi, certo. È quello che contengono le creme è roba sicura. Partiamo da questo presupposto, però lei diceva, no? I prodotti, la pelle di ognuno di noi è diversa, quindi proviamo, testiamo, ma ci sono veramente dei miti molto duri da sfatare, Beatrice, quando si parla di prodotti per la cura proprio della pelle, no? Ad esempio, che ne so, gliene butto là una: la pelle grassa non vuole la crema.
1: Sì, a volte ci sono queste cose di alcune sono riuscita magari a risalire all'origine, di questa per esempio no, nel senso che forse è una cosa un po' intuitiva, perché noi abbiamo l'idea che le creme siano grasse e quindi uno dice metto grasso su grasso, no, e divento un sofficino, no? Divento tutta lucida, no? In realtà la pelle grassa, soprattutto a una certa età, diciamo dai 40 in su tendenzialmente, la pelle può essere allo stesso tempo grassa e secca per motivi ormonali, no? Per cui magari produce tanto sebo. Il sebo è questa sostanza oleosa che produciamo dai nostri pori, che serve a mantenere la pelle morbida, che in adolescenza, no, viene prodotta in grandi quantità, che provoca i brufoli, eccetera. E però può essere prodotta, insomma, durante tutta la vita. Ci sono persone che hanno pelle grassa, capelli grassi, eccetera, perché producono tanto sebo, però il sebo non protegge la pelle dalla disidratazione, che è una cosa tipica, classica, che avviene appunto a una certa età. Per cui a me è capitato, per esempio, di avere delle zone di pelle veramente secca e però di avere anche tanto sebo. Allora, in quel caso, la crema su cui si va, su cui bisogna andare, è una crema magari non grassa, quindi esistono creme che vengono chiamate leggere, insomma, quindi che si trovano con l'indicazione per pelli grasse, che magari hanno una base non oleosa ma alcolica, acquosa, insomma, quindi con altre... Con ingredienti che non appesantiscono ulteriormente e che assorbono il sebo, quindi fanno un po' effetto Scottex sulla pelle, no? Quindi insomma un po' assorbono il sebo, ma nel frattempo idratano anche, quindi riducono l'evaporazione dell'acqua dalla pelle. E quindi il risultato finale sarà che, mettendo una crema, abbiamo la pelle meno lucida, ma anche con un aspetto un po' più rimpolpato, insomma, un po' meno secco, no? Quindi questo è un mito per il quale però poi è stato fatto anche il prodotto adeguato. Superare il mito permette di poi comprarsi la crema effettivamente giusta e vedersi anche, insomma, un po' più belle, ecco,
2: e poi,
1: diciamo,
2: appunto, poi a dipendenza di quello che aggiungiamo, no, di quello che aggiungiamo, esatto, dopo la crema. Chimica, esatto, della cosmesi, di questo stiamo parlando, e il tema continua naturalmente dopo i titoli del radiogiornale, perché abbiamo ancora molte domande per la nostra ospite.

0: Rete 1.
1: Fondi propri al 90% per le filiali estere. Il Consiglio degli Stati ha preso una prima decisione sulla controversa Lex UBS, sconfitta per Ermotti che voleva meno vincoli. Un'inchiesta rivela inquietanti reti di sadismo che manipolano giovani e giovanissimi, costringendoli a mutilazioni e autolesionismo. La FEDPOL accerta almeno 20 casi in Svizzera. Dopo mesi di tensione, ieri un accordo sulla Groenlandia. Più sicurezza, garanzie ai danesi, maggiori possibilità estrattive. Vedremo chi ci guadagna di più. Fa discutere da giorni l'uccisione di un colono israeliano avvenuta domenica in Cisgiordania. Si fa pressante la richiesta di pena di morte per un palestinese. E per lo sport, hockey, partenza valida per l'Ambrì, che mette la squadra davanti ai singoli. Il prossimo anno dovrà infatti salutare un altro elemento formato in Leventina.
2: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 2 chilometri tra Quinto e Airolo, con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: E 02, dopo i titoli del radiogiornale, mille voci, scienza e ricerca prosegue ancora per questa prossima mezz'ora e ritroveremo a breve la nostra ospite con il tema che abbiamo iniziato ad approfondire, ovvero la chimica della cosmesi. Abbiamo ancora molte domande proprio riguardo a quegli ingredienti, quegli eccipienti davvero utili, e agli altri che invece sono proprio frutto della pubblicità.

0: Le 12:06, siete sempre in compagnia di Claudia De Mircan e Maria Pia Pelloni, Mille Voci Scienza e Ricerca. Stiamo parlando con la nostra ospite Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica di scienza della cosmesi, dei cosmetici. Abbiamo sfatato qualche mito che riguarda la nostra pelle. Beatrice, ce ne sono da sfatare anche sugli ingredienti, quelli più macro, diciamo, non quelli di cui parlavamo prima, quelli anche chiamati emozionali, che so, acido ialuronico, collagene, peptidi, ceramidi, vitamine, Q10, molecole davvero di ogni sorta che compongono le creme in commercio. Ma innanzitutto, prima magari di parlare appunto dell'aspetto emozionale, le creme penetrano nella pelle oppure no? Perché c'è chi dice che in realtà evaporano, no? E questi ingredienti, se eventualmente fanno un lavoro anche solo di superficie, servono a qualcosa?
1: Allora, le creme non penetrano proprio perché proprio per una questione di sicurezza. Dicevamo prima che i cosmetici devono essere sicuri, insomma, che c'è molta attenzione sulla sicurezza dei cosmetici, e se penetrassero avrebbero bisogno di dimostrare di non essere dannosi anche entrando in circo, insomma, dovrebbero superare gli esami che superano per esempio i farmaci, no? Perché quelli che, appunto, se noi mettiamo una pomata medicale, ecco, quella ha degli ingredienti che penetrano, quindi è possibile che le cose penetrino, però nel momento in cui lo fanno, allora diciamo che si salta un po' di categoria, no? Quindi sui cosmetici si lavora su cose che sappiamo che, per come sono fatte, per le loro dimensioni, non riescono a entrare, a superare la barriera più esterna dell'epidermide. Il fatto che non penetrino però non significa che non servano a niente. Perché? Perché il loro lavoro lo fanno dall'esterno. Prima avete detto che evaporano, no? E quindi c'è l'idea che, ok, va bene, allora se non penetrano io la metto e poi sparisce completamente. In realtà c'è una componente che evapora, e che è quella, l'acqua, l'alcol, insomma, le componenti più volatili, che è quella che ci fa sentire che la crema, quando noi la spalmiamo, è come se si assorbisse, perché man mano che noi la spalmiamo la vediamo proprio un po' scomparire. In realtà lì stanno evaporando alcuni ingredienti, e gli altri, quelli più pesanti, si depositano sulla superficie della pelle e lì fanno il loro lavoro. Quindi gli idratanti, per intenderci, avete citato l'acido ialuronico, che forse è uno dei più noti, quello che fanno è depositarsi sulla superficie della pelle, assorbire, come se fossero delle spugne, assorbire le molecole d'acqua che evaporano dalla nostra pelle, quindi la nostra acqua interna che evapora continuamente. Loro si impregnano di questa acqua e la tengono lì, e quindi creano una sorta di strato umido sull'esterno della pelle, che fa sì che la pelle sia idratata. Le ceramidi, di nuovo, che ho sentito citare nell'elenco prima, loro si infilano nella parte più esterna dell'epidermide, che è fatta di cellule morte, come se fosse un muretto di mattoni a secco, mettiamola così. Le ceramidi si infilano tra un mattone e l'altro, quindi tra una cellula e l'altra, e riparano i possibili buchi, le crepe, anche lì con l'obiettivo di ridurre l'evaporazione. Per cui questi ingredienti lavorano, cioè fanno delle cose, possono farle, poi ci sono quelli proprio inutili, però insomma, diciamo, possono fare delle cose, ma le fanno stando fuori, e questo è un bene, ecco. Poi insomma è vero che le pubblicità poi sono piene di cose che penetrano in profondità,
2: fantasiose,
1: però diciamo che più che altro non dicono mai cosa vuol dire profondo, no? Non danno mai dei numeri, e quindi profondità per qualcuno può anche essere proprio lo stratino, no? più esterno dell'epidermide.
2: Ecco, a questo proposito, Beatrice Mautino, allora, interessante quello che ci ha spiegato tra evaporazione, mini penetrazione, barriera, perché a volte certi cosmetici servono proprio per trattenere, ce l'ha spiegato benissimo. Volendo fare una brevissima lista tra quelli, diciamo, a livello di ingredienti che un ruolo ce l'hanno, e gli altri che sono un po' inutili, scegliamone tre, dai, così a caso.
1: Ma allora, che ruolo ce l'hanno? Appunto l'acido ialuronico, il collagene, gli esfolianti, quindi l'acido glicolico, l'acido salicilico, che servono appunto per ripulire la pelle dallo strato esterno di cellule morte, anche il retinolo, insomma tutti i suoi parenti della famiglia dei retinoidi, loro effettivamente agiscono per rallentare un pochino il processo di formazione delle rughe, le creme solari, insomma gli ingredienti delle creme solari. Diciamo che ce ne sono veramente decine e decine di ingredienti che funzionano. Bisogna accendere un po' le nostre antenne un po' critiche quando vediamo ingredienti, non so, penso l'acqua biotecnologica, che sono parole che non vogliono dire niente da un punto di vista scientifico, ma che servono a così darci un po' quell'idea di scientificità, oppure quelli che vengono chiamati proprio emozionali e che sono quelli che ci rimandano a immaginari di un certo tipo e che cambiano soprattutto di anno in anno. Per esempio, qualche anno fa andava di moda la moringa, che è una pianta, un albero africano che fa queste noci, e qualche anno fa la moringa era dappertutto. Adesso la moringa è sparita e sarà comparsa, adesso non so quale sia la moda di quest'anno, non l'ho ancora visto, però insomma ci sono questi, quando io ero più giovane c'era, non so, il germe di grano e le proteine della seta, no?
2: La rosa shampoo, moschetta.
1: Eccetera. La rosa, esatto, quello è un grande classico, e loro durano una stagione, due stagioni, insomma, e poi spariscono, no? Il fatto che spariscono vuol dire che effettivamente non servivano molto, se non a darci, a creare degli immaginari, perché se io uso uno shampoo con le proteine della seta, poi cioè, mi immagino che i miei capelli diventino, no, quella cosa lì, no? E magari meglio del germe di grano, che invece ci dà l'idea, no, di un po' più così, un po' più di un effetto un po' più tipo amido in testa. Ecco, per cui servono a questa cosa e hanno una loro funzione, che però è appunto una funzione più legata al marketing che non alla sostanza.
0: Ecco, che poi quando arrivi a una certa età e le hai provate tutte ti accorgi che in effetti è proprio come dice la nostra ospite. Ma Beatrice, ma quando alcuni degli ingredienti che citavamo prima vengono proposti per via orale, tipo assumere collagene in capsule, ha senso? Cioè nutrire la pelle dall'interno?
2: Grande moda attuale.
1: Grande moda. Allora qui si va un po' fuori dal mondo dei cosmetici, anche se ormai è un mondo unico, diciamo, per cui anche le fiere di settore, che una volta avevano solo i cosmetici, adesso hanno grandi sezioni dedicate agli integratori, proprio perché insomma si cerca sempre di spostare in là l'asticella. Gli integratori sono, l'avrete raccontato mille volte anche voi, insomma sono prodotti che possono essere utilizzati se c'è una carenza di qualche tipo, insomma in condizioni particolari. Nel caso degli integratori beauty, come vengono chiamati, non ci sono delle prove che facciano qualcosa, anche perché il collagene che noi perdiamo nella nostra pelle man mano che, insomma, che l'età avanza, che quindi insomma, le cellule che lo producono lavorano meno e quindi la pelle tende un po' a cadere. Ecco, quel collagene lì non è che mangiando collagene andiamo a ricostruirlo, altrimenti basterebbe mangiarsi panne cotte e stinchi e insomma noi saremmo tutti belli con la pelle bella piena e bella soda. Il collagene, quando noi lo mangiamo, viene digerito, viene smontato nelle sue componenti, gli aminoacidi, quindi nelle sue componenti fondamentali, e poi gli aminoacidi vengono usati dalle cellule per costruire le proteine, che però servono alle cellule, cioè decidono le cellule quali proteine costruire. Non siamo noi a dire loro fai collagene, questo non siamo ancora riusciti, no, a farlo. Per cui mangiare collagene in integratori a prezzi assurdi, al momento, anche facendo proprio le prove sulle persone che li assumono, non sembra dare dei risultati. Insomma,
2: posso dare un'informazione che ho dritta, perché ho fatto questa domanda? Allora, 5 medici e 4 farmacisti mi hanno detto che il 98% degli integratori, soprattutto in ambito del collagene, sono inutili.
0: È quello che ci sta dicendo, esatto, anche la nostra ospite. E tutte a casa, tutte e tutti, perché il discorso riguarda anche gli uomini, no?
1: Certo.
0: Perché quello di cui stiamo parlando, in fatto di pelle, è diverso, Beatrice, tra maschi e femmine? Cioè i prodotti, ad esempio, maschili, che poi di solito costano anche meno, sono diversi da quelli femminili?
2: E sono anche minori in numero.
0: Sono diversi?
1: Sono minori in numero, anche se insomma sta crescendo il mercato maschile. Allora, sono diversi perché in genere hanno una confezione blu, hanno dei profumi, no? più
0: maschi.
1: Strong, il pino, no? Esatto, il pino, queste cose qui. Ci sono delle differenze, però sono differenze minime legate per esempio alle questioni ormonali, mi viene da dire, per cui insomma ci sono delle condizioni,

0: un po' anche lì, no, di stigma, per cui magari avere dei prodotti dedicati che sembrino maschi, no, che facciano l'uomo vero, magari ti aiuta poi a comprarli, mentre invece la confezione rosa magari non la compri. È vero che sono meno e quindi hanno meno scelta, così come hanno meno scelta sui i colori per i capelli. Non so se ci avete mai fatto caso, ma noi abbiamo a disposizione tantissime nuance e loro, quando si vedono dei maschi con i capelli colorati, insomma, il colore è un po' sempre lo stesso, ci sono due varianti, ecco, ma si vede che sono molto, insomma, molto netti, no?
1: Certo.
0: E purtroppo, insomma, il mercato per loro è ancora piccolo e non c'è ancora, non è ancora stato sdoganata la possibilità di farsi una tinta, per esempio, no? Di un colore diverso, percepita come femminile.
1: Beatrice Mautino, abbiamo detto e spiegato, il mercato propone continuamente nuovi attivi miracolosi, la pubblicità fa la sua parte, tra innovazione scientifica, bufale e concetti, diciamo, concreti, reali, che esulano dal marketing. Lei oggi può farci un esempio di un'innovazione scientifica in ambito cosmetico che corrisponde davvero a quello che viene proposto?
0: Ah, bella domanda. Ma allora, in realtà sto pensando a sistemi, per esempio, di conservazione che una volta non c'erano e che adesso ci sono, quelli che vengono chiamati hairless, quindi senza aria, che quindi permettono, per esempio, di avere i prodotti con la vitamina C. Grande classico, che una volta la vitamina C veniva usata, ma nel momento in cui si apriva la boccetta scompariva perché
1: Certo.
0: si ossidano con l'ossigeno. Adesso questi contenitori, quindi questa tecnologia, permettono di avere prodotti con la vitamina C che effettivamente poi rimane anche quando la mettiamo sulla pelle. Sono innovazioni, ecco, magari poco raccontate. Una volta per uno dei miei libri sono andata a intervistare un dirigente di una multinazionale gigantesca della cosmetica che mi ha raccontato tutte le innovazioni che avevano messo a punto loro e che poi magari erano state adottate anche da altre industrie, addirittura in un caso una cosa che era finita sulla Stazione Spaziale Internazionale, per intenderci. E però poi nel dirmi le cose che raccontavano invece alla stampa, mi aveva raccontato dei coniglietti che c'erano fuori nel prato dell'azienda, oppure di cose legate appunto davvero al marketing. Io gli ho detto: ma perché non raccontare tutta questa tecnologia, no? Che c'è dietro? E lui mi ha detto: perché è difficile. Cioè, sono cose difficili da raccontare, che hanno appunto tanta scienza, tanta tecnologia, e quindi, visto che noi dobbiamo veicolare messaggi veloci e, insomma, sostanzialmente spingere le persone a comprare i nostri prodotti, dobbiamo basarci su cose immediate, no? Che si capiscano al volo. Ed è un peccato. Insomma, è un peccato perché poi, insomma, dire la tua pelle ringiovanirà di 20 anni è una cosa che puoi dire, ma che poi tutti noi ci accorgiamo che non è vero, no? Nel momento in cui usiamo questi prodotti, vediamo che, insomma, la pelle rimane sempre quella, magari migliora un pochino l'aspetto, ma ringiovanire non siamo ancora riusciti a farlo. E invece magari sapere che c'è tutto questo lavoro dietro ti può far vedere anche i prodotti e le aziende che li fanno con occhi diversi, no? E quindi io cerco molto di raccontare queste cose qui. Prima parlavamo di collagene, vi dico l'ultima cosa. Per esempio, si sta facendo un grandissimo lavoro di biotecnologie per produrre collagene, l'acido ialuronico già si fa con le biotecnologie, e non estrarli più da animali. Il collagene adesso è prodotto da scarti della macellazione bovina, l'acido ialuronico una volta era estratto dalle creste di gallo, adesso l'acido ialuronico in commercio non viene più estratto dalle creste di gallo e si fa in laboratorio con dei batteri che sono stati ingegnerizzati adatti per produrre acido ialuronico, e si sta cercando di farlo anche con il collagene, con i profumi, insomma, per cercare di andare nella direzione di ridurre l'impatto ambientale, etico, no? di queste produzioni. Per cui c'è veramente tanta ricerca e ci sono tante cose da raccontare, però poi raccontiamo che penetrano in profondità. Perché? Perché

0: bisogna vendere
1: per la pubblicità. Esatto.
2: Ma allora, Beatrice, un consiglio, più consigli a chi vuole costruire una routine skincare, no? Come si dice oggi, efficace, semplice e soprattutto basata sulle evidenze scientifiche, ovviamente senza fare i nomi specifici dei marchi, però che cosa dobbiamo usare? No. Acqua, sapone, allora, che poi anche lì dipende da che tipo di sapone.
1: Esatto, bisogna lavarsi, questa è la base, diciamo, quindi la base è la detersione, quella che viene chiamata detersione, che è fatta di acqua e di un detergente. Detergente, meglio se non è il sapone proprio quello delle nonne, diciamo, perché il sapone quello lì è basico, ha un pH alcalino, mentre la nostra pelle è acida, quindi i detergenti in commercio lavorano meglio, sono più delicati del sapone, sul quale scegliere bisogna capire che tipo di pelle si ha. Quindi pelle grassa, pelle secca, anche lì ci sono saponi diversi per i vari tipi di pelle. Il passaggio successivo è quello dell'idratazione, ovviamente se abbiamo bisogno di idratare, quindi se sentiamo la pelle secca, e su questo non ci sono grandi differenze, insomma un idratante vale l'altro, detta proprio così. Dall'idratazione in su è tutto facoltativo sulla base delle caratteristiche che abbiamo. Per esempio, se abbiamo la pelle un po' spenta, opaca, perché vuol dire che ci sono tante cellule morte sulla superficie, fare l'esfoliazione con questi prodotti all'acido glicolico, per esempio, aiuta a renderla poi più luminosa. Se abbiamo dei brufoli, dei brufoletti, quindi che non sia l'acne, che è una malattia, ma che siano i classici brufoletti che compaiono, usare dei prodotti con l'acido salicilico aiuta a ripulire i pori. Insomma, bisogna capire, non esiste la ricetta per tutti, bisogna capire quali sono le proprie esigenze e poi scegliere il prodotto che risponde a queste esigenze qui. Nel mio ultimo libro, che è La scienza dei cosmetici, ho fatto proprio degli schemi del tipo: hai la pelle così, allora devi andare a cercare questi prodotti qua, senza marche, senza nomi, ma dando gli strumenti per poi scegliere la marca
2: e soprattutto,
1: che si vuole. Esatto.
2: E soprattutto, lo diciamo oppure non è vero che se un prodotto costa tantissimo non è detto che sia migliore rispetto a uno che costa meno?
1: Diciamolo, perché, okay, perché è vero, la qualità è scollegata dal prezzo, quindi ci sono anche proprio dei test comparativi che mostrano come creme idratanti ogni anno le fanno le associazioni di consumatori, no? Si vede che spesso vincono quelle che costano meno, no? che danno i risultati migliori, quindi il prezzo no.
0: 12:25, grazie Beatrice Mautino, biotecnologa, divulgatrice scientifica, per averci dato gli strumenti per muoverci meglio anche quando facciamo la spesa relativa alla cosmesi e ai prodotti per l'igiene personale. Chi volesse si può rifare appunto ai suoi libri, ai suoi scritti, sono tanti, possono essere interessanti proprio per riorientarci sugli acquisti. Buon lavoro, buona scienza a tutti.
1: Grazie.
0: Quanti.

0: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio in prevalenza soleggiato su tutto il territorio, con le temperature massime comprese tra i 20 e i 24 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 24 settembre. Su tutto il territorio trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata con alcune velature in quota, che nella seconda parte della giornata saranno più dense ed estese soprattutto verso le regioni della Svizzera tedesca. Le massime risaliranno attorno ai 21-24 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Vera Pellandini. Fondi propri al 90% per le filiali estere. Il Consiglio degli Stati ha preso una prima decisione sulla controversa Lex UBS, sconfitta per Ermotti che voleva meno vincoli. Caso Zali, il procuratore generale Andrea Pagani, secondo il Consiglio della Magistratura, nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato leghista. Un'inchiesta rivela inquietanti reti di sadismo che manipolano giovani e giovanissimi, costringendoli a mutilazioni e autolesionismo. La Fedbol accerta almeno 20 casi in Svizzera. Dopo mesi di tensioni, ieri un accordo sulla Groenlandia, più sicurezza, garanzie ai danesi, maggiori possibilità estrattive, vedremo chi ci guadagna di più. Fa discutere da giorni l'uccisione di un colono israeliano avvenuta domenica in Cisgiordania, si fa pressante la richiesta di pena di morte per un palestinese. E per lo sport, ok, per partenza valida per Lambrì, che mette la squadra davanti ai singoli. Il prossimo anno dovrà infatti salutare un altro elemento formato in Leventina. A Berna è arrivata una prima decisione sulle nuove regole per evitare altri tracolli bancari come quello di Credit Suisse. Il Consiglio degli Stati ha deciso che le grandi banche, di fatto solo UBS, dovranno garantire una copertura delle filiali estere con il 90% di capitale proprio. Ad imporsi in questo primo passaggio alle Camere è stata così la soluzione di compromesso osteggiata dalla stessa UBS. Da Berna, Gianluca Olgiati.
3: L'abito rosso sfoggiato da Karin Keller-Sutter in aula non deve trarre in inganno. Consiglio federale e UBS difendevano posizioni agli antipodi in questo dibattito, con interviste rilasciate ancora fino a ieri sera nel tentativo di spostare gli equilibri da una o dall'altra parte. Sul tavolo tre varianti: filiali all'estero da coprire con capitale proprio al 100%, al 90% oppure al 50%, e poi il ruolo delle obbligazioni AT1.
4: Das tönt technisch, aber die Frage, um die es geht, ist im Grunde eine ganz einfache.
3: Questioni tecniche, ma la domanda alla base è molto semplice, ha detto la ministra delle Finanze. Chi deve coprire i rischi assunti all'estero da una grande banca? I proprietari, quindi gli azionisti, oppure anche i contribuenti in Svizzera? Per il Consiglio federale il caso Credit Suisse lo dimostra, serve una copertura al 100% per permettere in caso di crisi di vendere filiali all'estero senza intaccare la casa madre.
5: Sie haben sich für die Minderheit Häcklin ausgesprochen mit 29 gegen 16 Stimmen.
3: Alla fine a imporsi in modo più chiaro delle attese è stata però la via intermedia, 90% di capitale proprio, meno rigida della proposta governativa, ma ben al di là della soluzione caldeggiata o ritenuta il male minore dal CEO Sergio Ermotti. 50% di capitale proprio, quindi praticamente lo statu quo, più un altro 50% da coprire con obbligazioni AT1. Così non sarà. Come detto, alla fine imporsi è stata la soluzione del 90%. Con quali conseguenze? Intanto che UBS dovrebbe mettere da parte ulteriori 5 miliardi di dollari rispetto a oggi.
6: Mit diesen 90% ein bisschen Handlungsspielraum gegeben.
3: Una soluzione che, secondo il suo artefice Peter Häglin del centro, lascia un po' di margine di manovra sia alla banca sia alle autorità.
7: Nun haben wir eigentlich die schlechteste aller Abdeckungen gewählt.
3: Via di mezzo, che invece era la peggior soluzione sul tavolo, secondo Hannes German, UDC, perché dà a suo dire false illusioni. Quel 10% scoperto non garantisce che i contribuenti non siano chiamati alla cassa in caso di crisi. Come dire, la partita tra le tre varianti potrebbe anche riaprirsi in dicembre nella sala del Consiglio nazionale.
2: Era attesa ed è arrivata poco fa. Parliamo della presa di posizione del Consiglio della Magistratura sulla segnalazione fatta da una sottocommissione parlamentare che sta indagando su parte del cosiddetto caso Zali. I parlamentari avevano interpellato il CDM sull'operato del procuratore generale Andrea Pagani in relazione ad un incarto del 2021. Mi ha raggiunto adesso in studio Alain Melchionda. Buongiorno Alain, ci puoi dare un po' di dettagli su questa vicenda?
8: Sì, buongiorno. Partiamo dalla sostanza, che è quella che conta, e per farlo cito il titolo del comunicato stampa, che recita: nessun seguito disciplinare alla segnalazione concernente il procuratore generale. Al centro degli accertamenti del Consiglio della Magistratura, come hai ben detto, c'era la segnalazione con lettera 27 agosto della sottocommissione che sta esercitando l'alta vigilanza sul consigliere di Stato dimissionario di presunti comportamenti illeciti riferiti a fatti del 2021. In quell'occasione la segnalante, che è la donna ritrovata morta nelle acque del Ceresio a Melide 5 settimane fa, aveva scritto al procuratore generale Andrea Pagani. Pagani, che aveva convocato la donna per capire più concretamente quelle che erano, cito anche qua dal comunicato, indicazioni generiche e prive di riferimenti specifici. L'incontro, però, per l'atteggiamento positivo della donna, non poté essere verbalizzato. Da canto suo, invece, Claudio Zali, in qualità di denunciato, si avvalse della facoltà di non rispondere. L'agire di Andrea Pagani, conclude il CDM, fu consono al diritto e alla prassi e non imponeva ulteriori accertamenti o indagini. Non di meno, a conclusione del comunicato stampa, l'organo di vigilanza sull'operato dei magistrati presieduto da Damiano Stefani suggerisce per il futuro che casi simili e delicati vengano seguiti da 2 o anche da 3 magistrati.
2: Qualche cambiamento in vista dunque. Grazie mille Alain Melchionda per questi chiarimenti in diretta. E noi parliamo adesso di un'inchiesta pubblicata oggi dalla Stampa. Minori reclutati per manipolare e spingere alla violenza anche estrema altri minori. E succede anche in Svizzera. Un'inchiesta della SRF dei giornali Tamedia mette in luce 20 inchieste aperte dalla FEDPOL legate a gruppi attivi online. Le vittime sono soprattutto ragazze tra i 12 e i 18 anni. Ci dice di più Laura Dick.
9: Come si dice spesso, 20 casi emersi sono probabilmente solo la punta dell'iceberg. È un problema che, secondo l'Ufficio federale di polizia, interessa tutte le regioni linguistiche, proprio per la sua natura virtuale e mondiale. Vittime e autori possono anche essere in paesi diversi. I reati si svolgono attraverso social media, videogiochi, forum. Coercizione, diffamazione, favoreggiamento del suicidio, lesioni personali gravi, distribuzione di materiale pornografico o atti sessuali con minori. Tutti reati gravi commessi soprattutto da ragazzi giovanissimi, spesso minorenni. Le vittime sono ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Un caso di suicidio legato a queste logiche manipolatrici, sadiche e misogine è stato confermato anche in Svizzera. La violenza non resta solo online, anche delle aggressioni in strada ricondurrebbero a questi gruppi. Gruppi che sono stati in parte identificati, hanno per esempio nomi numerici e fanno tutti parte di una vasta rete nichilista chiamata DECOM, contro la quale vari paesi stanno già prendendo delle misure. Secondo la FEDPOL, i casi svizzeri sono spesso collegati alla rete 764, dalla dinamica inarrestabile. Gli adescatori creano ripetutamente nuovi account, sono attivi in vari sottogruppi e a volte investono molto tempo nel contattare numerose vittime. Un membro attivo di questo gruppo, di soli 16 anni, è stato identificato anche in Svizzera. Per le vittime si ricorda che sono attive varie linee telefoniche d'aiuto, come quella della Fondazione Pro Juventute o di clickandstop.ch, lo sportello di segnalazione contro la pedocriminalità su internet.
2: E per inquadrare meglio questo fenomeno rivelato oggi dalla Stampa, abbiamo contattato Ilario Lodi, responsabile regionale di Pro Juventute. Le dinamiche sono molto inquietanti, preoccupa molto anche la giovanissima età delle vittime. Lei è sorpreso?
10: Lo sono solo fino a un certo punto, nel senso che il problema è un problema reale e si sta manifestando sempre di più ed è soltanto una questione di tempo. Io non credo che quanto con cui oggi siamo confrontati debba suscitare in noi grande sorpresa. In fondo noi adulti non ci siamo fermati abbastanza a riflettere su tutto ciò che ha creato questo problema ed è una responsabilità tipica del mondo degli adulti. Quindi non mi sorprende proprio, perché è qualcosa che si inserisce in una logica che è stata creata e viene seguita pedissequamente dal mondo degli adulti, nella quale poi i ragazzi, in un modo o nell'altro, finiscono per ricadere.
2: L'inchiesta della FEDBOL conferma anche casi in tutte le zone linguistiche della Svizzera. Lei, in questo senso, ha delle informazioni sulla situazione in Ticino, di questi reati specifici?
10: Informazioni dirette su questi reati non ne possiedo, ma non credo che fondamentalmente il problema sia qui. Oggi ha poco senso pensare a questioni di tale portata in termini nazionali, tantomeno in termini regionali. Credo che la questione ormai sia definitivamente sdoganata sul piano della globalizzazione, e qui chiamo in causa proprio la globalizzazione, che è stata una, sicuramente non l'unica, ma una delle fonti, una delle origini di questa sorta di problemi. Ecco, io non penso che oggi si possa ancora pensare, si possa ancora riflettere attorno a tali questioni in termini puramente canton-ticinesi.
2: Voi avete anche uno sportello telefonico, un'antenna per aiutare le vittime, soprattutto ragazze, giovani, ragazzine, magari già fragili, in questo senso ha dei consigli?
10: Assolutamente, di prendere contatto con la linea telefonica 147 di Preventute, non nel momento in cui il problema si è presentato, ma nel momento in cui si ha la percezione che qualche cosa stia succedendo di importante. Lo dico sia ai ragazzi, ma lo dico anche alle famiglie. Abbiamo la possibilità di poter ascoltare, di poter seguire e anche di poter consigliare in modo molto concreto sia i ragazzi che le famiglie davanti a situazioni tanto gravi come quelle che si stanno presentando.
2: Grazie Ilario Lodi per queste informazioni. Noi andiamo all'estero adesso. Una maggiore presenza militare statunitense in Groenlandia. È questo uno degli aspetti più rilevanti dell'accordo siglato ieri tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che sembra scongiurare il rischio che le tensioni degenerino dopo le ripetute minacce da parte di Trump di invadere l'isola e gli altrettanto fermi rifiuti di Copenaghen e Nuuk. Rimangono dei punti fermi la sovranità territoriale della Danimarca, così come l'autodeterminazione groenlandese. La firma è stata accolta con entusiasmo da tutti e tre i leader, i cui governi hanno pubblicato il contenuto del testo. I dettagli con Sofia Stroppini.
11: È un accordo per sempre, ha commentato Trump, perché non ha data di scadenza. Nel dettaglio prevede il rinnovamento e l'ampliamento di una base militare statunitense situata nella parte ovest dell'isola e la costruzione di altre due, una sulla costa orientale e l'altra nel sud. Le forze armate statunitensi avranno piena libertà di movimento sull'isola e sarà vietato a qualsiasi stato che non sia membro della NATO di stabilire lì le sue installazioni militari. Allo stesso modo, investimenti stranieri di paesi non NATO dovranno essere concordati con gli Stati Uniti, che contano così di assicurarsi il monopolio delle terre rare a discapito dei principali rivali, Russia e Cina. Ciò non significa però totale autonomia statunitense, perché ogni decisione dovrà essere sottoscritta da tutte e tre le parti. Un accordo win-win-win, così lo ha definito il premier groenlandese. Un accordo non su di noi, ha detto, ma stipulato con noi, che tiene conto della popolazione della Groenlandia e dei suoi diritti. Altrettanto entusiaste le parole della premier danese, che ha parlato di una pietra miliare all'interno di un rapporto di cooperazione che dura da tempo, e naturalmente del presidente statunitense. Sembrano placate le tensioni che hanno a lungo caratterizzato il rapporto tra i tre paesi, con le ripetute minacce di Trump di annettere la Groenlandia. O almeno a giudicare dalle fotografie scattate ieri a New York, che li ritraggono mentre suggellano l'accordo con una stretta di mano.
2: Il prezzo del diesel in Europa è aumentato del 40% in un anno, secondo i dati della Commissione europea. Diversi paesi stanno intervenendo per contenere i prezzi dei carburanti. In Francia, il governo ha deciso di estendere a più beneficiari una sovvenzione per fare il pieno, una mossa finalizzata anche a prevenire il malcontento a 8 mesi dalle elezioni presidenziali. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
12: Meglio elargire un bonus di 100 euro oggi che dover spendere dei miliardi domani facendo i conti con la rivolta sociale. Questa è la logica che ha spinto il governo di Parigi ad allargare a 5 milioni e mezzo di francesi l'aiuto per fare il pieno di carburante e tentare così di prevenire una nuova ondata di manifestazioni dei gilet gialli che nel 2018 avevano bloccato il paese proprio per protestare contro il caro vita e il costo dei carburanti in particolare. Un problema tornato di attualità nelle ultime settimane, visto che ormai ormai un litro di gasolio si paga in media 2,41 euro, un record in Francia, e la benzina arriva a 2,27 euro. Da qui la decisione dell'esecutivo di aumentare di 2,5 milioni il numero di cittadini cui destinare un assegno di 100 euro per fare il pieno, alzando tra l'altro del 40% la soglia di attribuzione ormai portata a un reddito mensile individuale di 2,035 euro e a 6,104 euro per una coppia con due figli. Il bonus è destinato a chi non può rinunciare all'auto per recarsi al lavoro e costerà 1,4 miliardi di euro allo Stato, che deve già fare i conti con un taglio di 407 milioni di euro di introiti fiscali, dovuto in particolare al calo di acquisto di carburanti, diminuito del 30% da inizio mese. Gli effetti dei nuovi aiuti, però, si ripercuoteranno inevitabilmente sul rapporto tra deficit e prodotto interno lordo, che il governo puntava a ridurre al 5% entro la fine dell'anno e che invece dovrebbe salire al 5,4%.
2: In Israele, ora, dove si sta facendo largo la richiesta di pena di morte per un palestinese che domenica in Cisgiordania ha ucciso un colono che stava facendo un bagno rituale in un fiume accanto al figlio sedicenne che è riuscito a fuggire. L'ultima esecuzione capitale in Israele è toccata nel 1962 ad Adolf Eichmann, il dirigente nazista responsabile dell'organizzazione dell'Olocausto. Ma la scorsa primavera il Parlamento israeliano ha votato una legge per instaurare la pena capitale per atti di terrorismo. Adesso collegato con noi c'è Michele Giorgio. Buongiorno Michele, ti chiedo subito di fornirci più dettagli sull'accaduto di domenica e le conseguenze che si intravedono adesso in Israele.
13: Sì, buongiorno. Kadri Samara, di 37 anni, palestinese, potrebbe essere il primo palestinese della Cisgiordania ad essere condannato a morte sulla base della legge che è stata approvata la scorsa primavera e tra l'altro la chiede con grande insistenza proprio il promotore di quella legge, il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Samara ha sparato domenica scorsa contro un gruppo di coloni che facevano il bagno in una sorgente, quella di Ein Raya, in Cisgiordania, appunto, uccidendo Netanel Shikrun, un colono di 30 anni, padre di 6 figli. L'accaduto ha generato grandi reazioni in Israele, ma naturalmente anche forti reazioni sul terreno da parte dell'esercito. Però adesso Ben-Gvir, e non solo lui, chiedono che contro Kadri Samara venga applicata la pena di morte, anzi addirittura Ben-Gvir sembra chiederla già adesso che non c'è stato ancora il processo. Naturalmente c'è anche chi in Israele pensa che poi questa legge potrebbe anche essere controproducente, soprattutto per l'immagine del paese, che già vive una situazione diplomatica non facile. Tra l'altro bisogna considerare che proprio domenica scorsa, mentre c'era l'omicidio del colono Netanel Shikrun, allo stesso tempo il capo dello Stato Herzog perdonava, assegnava la grazia, quindi cancellava dalla casella l'area giudiziario i reati commessi da Ron Ezeria, un soldato israeliano che 10 anni fa uccise a sangue freddo un palestinese ad Hebron.
2: Grazie mille Michele Giorgio per queste precisazioni in diretta. E noi rimaniamo in Medio Oriente per parlare della situazione in Yemen, che sta avendo gravi ripercussioni sulla popolazione del paese, già provata da anni di conflitto con l'Arabia Saudita e altri conflitti interni tra fazioni antagoniste. A lanciare l'allarme ieri è stato l'Alto Commissario ONU per i rifugiati. I dettagli con Chiara Savi.
14: Il quadro tracciato dall'agenzia ONU è dir poco allarmante per lo Yemen, che dall'inizio del mese fa i conti con la ripresa degli scontri tra il fronte degli Houthi, supportato dall'Iran, e le forze governative appoggiate da Riyadh.
15: Fighting in Yemen is expanding
14: across... I combattimenti stanno provocando fughe di massa dalla costa occidentale del paese. Gli scontri, ha affermato Babar Balosh, portavoce dell'UNHCR, si stanno allargando su più fronti e provocano una crisi umanitaria in rapida crescita. Più di 130.000 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case dall'inizio del mese. 130.000 soldati interni che potrebbero diventare 230.000 nel giro di qualche settimana, stima l'ONU. Sotto pressione anche Gibuti, che ha accolto finora 3.000 persone. Ma se le condizioni del mare si calmeranno, sarà facile toccare quota 10.000. Particolarmente difficili le condizioni di vita per la popolazione del governatore protettorato di Taiv, area sud-occidentale dello Yemen, dove i civili negli ultimi giorni sono ostaggio di violenti combattimenti e non riescono a fuggire. Ma il paese vive una crisi nella crisi. Prima della recente escalation, oltre 5 milioni di persone erano già affollate internamente nello Yemen, paese che da oltre un decennio è teatro di conflitti ed è sul bordo di un collasso economico. L'UNHCR ha stimato che almeno 22 milioni di persone, ovvero oltre la metà della popolazione, necessitino di assistenza umanitaria.
2: È morto l'illustratore Adelchi Galloni, nato a Varese Ligure nel 1936. I nostri archivi lo ricordano oggi come una delle firme di storiche serie animate della RSI, nate dal sodalizio creativo con il regista Victor Tognola. Insieme a lui ha dato vita a due produzioni di successo che hanno accompagnato l'infanzia di intere generazioni: Le più belle fiabe del mondo del 1981 e Clorofilla dal cielo blu del 1985, celebre adattamento del romanzo ecologista di Bianca Pizzorno. E adesso uno strano caso che riguarda un comune giurassiano. L'intero municipio del comune di Les Bois, nelle Franche-Montagne, ha dato le dimissioni. A provocarle un documento che mette sotto accusa l'operato delle autorità. Di più nel contributo di Johnny Canonica.
16: Pascoli a non finire, boschi di abeti, un paesaggio, quello delle Franche-Montagne, che infonde pace e serenità. Non così nel comune giurassiano di Les Bois, uno dei comuni di quel distretto. Dopo la pubblicazione di un audit dal quale è emersa una situazione decisamente preoccupante all'interno dell'amministrazione comunale, si parla di un municipio assente, inefficace, di organizzazione caotica e di un pessimo clima di lavoro, uno dopo l'altro i sette municipali di Les Bois hanno rassegnato le dimissioni, lasciando il comune di 1250 abitanti privo di una direzione politica e impossibilitato ad agire. Ovviamente la situazione è osservata con attenzione anche dalle autorità cantonali. Christophe Riat è il delegato del cantone agli affari comunali.
17: Si la situazione perdure au-delà de trois semaines, un mois.
16: Se questa situazione proseguirà più a lungo di tre settimane, un mese, è chiaro che lo Stato, quale autorità di vigilanza, deve intervenire e fare in modo che il comune possa nuovamente funzionare. Avvicinato dai colleghi di RTS, il presidente del consiglio comunale Alexandre Bossard si è detto sì preoccupato, ma non disperato.
18: Nous, en connaissance de cause,
16: stiamo facendo tutto il necessario per far uscire il comune da questa situazione. Più persone si sono già fatte avanti, nel giro di 15 giorni avremo almeno 4 nuovi municipali, cosa che permetterà al comune di tornare a funzionare. Se così sarà, la pace tornerà a regnare in tutte le Franche Montagne.
2: Il Radio Giornale si ferma qui, io vi lascio allo sport, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Lo sport.
19: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dall'hockey su ghiaccio in un campionato che al termine di questo fine settimana vedrà una classifica già poco leggibile. In concreto il Lugano, dopo il derby della Corner Arena di sabato, avrà 4 partite nelle gambe, l'Ambrì invece 6. I primi embrionali verdetti vedono intanto sul fondo un'unica squadra ancora a secco di vittorie, il Lagnau, mentre lo Zurigo è già lanciatissimo in testa alla classifica con 4 vittorie piene ed una prima linea svizzera da leccarsi i baffi, con Knack già a quota 4 reti al fianco dei già ispiratissimi Malgin Andrighetto. Zurigo che venerdì allora scenderà alla Gottardo Arena per uno scontro al vertice con un Ambrì già ben inquadrato dal sistema Tapola. Ambrì che il prossimo anno vedrà partire un altro elemento formatosi in Leventina. Ce ne parla Lorenzo Boscolo.
20: Il 28enne di Interlaken, campione svizzero con il Berna nazionale svizzero, a tratti della sua carriera, André Heim sta giocando la sua 6ª stagione con la maglia dell'Ambrì Piotta. Ed il concetto di allora è quello di adesso, ossia anche durante l'era Duca Cereda, l'Hockey Club Ambrì Piotta doveva essere un club formatore e allora il bernese ha sposato decisamente questa filosofia societaria. A 28 anni però, con la prospettiva che il prossimo potrebbe essere l'ultimo grande grosso contratto. Ha deciso di separarsi dal suo secondo club formatore dopo il Berna per cercare di conquistare il suo secondo titolo a Ginevra.
0: Ja, genau, ich denke, hatte gute Gespräche.
20: Credo che siano state delle discussioni costruttive e che ci sia ancora la possibilità di fare un passo avanti nella mia carriera. Desidero provarci. Per me è davvero un'ottima soluzione. Nonostante tutto, ad Ambrì mi sono sempre trovato bene e voglio dare il massimo fino alla fine e restituire anche qualcosa ai miei tifosi. E allora, per giustamente restare alla presente, Haim spostato in terza linea con Borradori e Mugli in un sistema tapola che sta funzionando. Beh, è difficile essere efficaci in difesa, giocare una transizione veloce e mantenere sempre il disco in profondità. Questo, in sintesi, è il concetto di gioco che vorremmo sempre applicare. Chiaro, non è semplicissimo. Nella mia nuova terza linea, beh, mi trovo bene con questi due giovani che vanno a tutto gas. Parlo molto con loro, cerco di spronarli. Funziona bene attualmente ed è divertente giocare con loro. Cerco, insomma, di assumermi delle responsabilità in questo contesto.
19: Intanto, capitolo infortuni, il Losanna dovrà fare a meno per un periodo stimato fra le 6 e le 8 settimane del centro statunitense Čarnik per un infortunio rimediato all'esordio in campionato contro lo Zugo. Čarnik, autorizzato nel frattempo dallo staff medico a giocare, sarà operato oggi alla mano. 4 settimane di stop invece per l'attaccante del Berna Baumgartner, infortunatosi alla parte alta del corpo venerdì scorso contro il Davos. Infine la Joie sarà privo di Jeremy Gerber dalle 8 alle 12 settimane per un infortunio alla parte bassa del corpo. Chiudiamo con la Formula 1 e il francese Isaac Hadjar, che resterà alla Red Bull Racing anche nel 2027 accanto a Max Verstappen. Il 21enne rientrerà questo weekend in Azerbaigian dopo 3 gare di stop per un infortunio al polso.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Il Consiglio degli Stati ha deciso che la banca UBS deve gestire con i propri soldi le sedi all'estero, almeno per il 90% dei costi totali. La Lex UBS è una nuova legge che vuole evitare crisi per le banche molto grandi. Questa decisione è una via di mezzo ed è stata scelta anche se il Consiglio federale chiedeva a UBS di coprire il 100%, quindi tutti i costi, la Commissione del Consiglio degli Stati chiedeva a UBS di coprire il 50%, quindi la metà dei costi. UBS è preoccupata per questi maggiori spese all'estero, che potrebbero far perdere di competitività rispetto ad altre banche. La grande maggioranza del Consiglio nazionale ha detto sì a una proposta del Partito di Centro. Con la proposta si vuole cambiare la legge chiamata Lex Koller. Le nuove regole riguardano chi vuole comprare una casa in Svizzera ma vive all'estero. Le regole saranno più severe e valgono per diversi tipi di case: case principali, case secondarie, case per le vacanze, case con più appartamenti, edifici per negozi e uffici. Lo scopo è far diminuire i prezzi delle case. Se meno persone possono comprare, i prezzi potrebbero scendere. Ora tocca al Consiglio degli Stati discutere la proposta. Ieri è iniziata l'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU, a New York. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha chiesto a tutti i paesi di lavorare insieme per trovare soluzioni e fermare le guerre nel mondo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato dell'Iran. Vuole un accordo per fermare la guerra in Medio Oriente. Trump ha detto che se non si troverà un accordo ci saranno conseguenze. L'Iran ha risposto: è pronto a riaprire lo stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è un passaggio di mare molto importante per le navi che trasportano petrolio. In cambio, l'Iran chiede agli Stati Uniti di diminuire la pressione militare, quindi meno soldati e meno bombardamenti. Anche l'Iran dice che, se non si troverà un accordo, gli attacchi saranno più duri e pericolosi. Il presidente della Svizzera, Guy Parmelin, nel suo discorso ha parlato dell'importanza della Svizzera, che è un paese neutrale, cioè che non prende parte alle guerre. Ha ricordato che in Svizzera e a Ginevra, dove ci sono molte sedi di organizzazioni internazionali, i paesi possono incontrarsi per parlare e cercare soluzioni.
2: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, code di 1 km e attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Quattro minuti dopo le 13, buongiorno, ben arrivate, ben arrivati alla consulenza. Io sono Isabella Visetti e oggi parliamo di condizionatore in appartamento. Lo sappiamo, le estati con periodi di canicola sempre più lunghi spingono molti a trovare soluzioni per avere case più fresche. Quest'estate c'è stato un vero boom di richieste di impianti di climatizzazione, ma anche di ventilatori, condizionatori mobili che a un certo punto erano introvabili. Anche gli installatori di impianti di climatizzazione sono stati subissati da richieste a cui non sono riusciti a far fronte immediatamente. sia per la disponibilità di tempo sia per la procedura di autorizzazione che richiede alcuni mesi. Questo è il tema di oggi della consulenza. Vogliamo sapere cosa si deve fare per installare un condizionatore fisso, come scegliere l'apparecchio giusto e anche come contenere i consumi di energia. 079 321 1113 il numero di WhatsApp, ma accogliamo alla consulenza come da tradizione anche le vostre telefonate allo 0848 03 0808. Buongiorno, ben arrivato Simone Anelotti.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Simone Anelotti è installatore di sistemi di refrigerazione, lavora per Neo Service, è presidente dell'associazione ticinese frigoristi. Allora, abbiamo detto una categoria, quella degli installatori di sistemi di refrigerazione sotto pressione quest'estate. Abbiamo sentito anche dei servizi al nostro radiogiornale dove si diceva non riusciamo a soddisfare tutte le richieste. Ora com'è la situazione?
0: La situazione adesso è ancora abbastanza, diciamo, carica di richieste, nel senso che forse a differenza di altri anni dove col passare della stagione calda e con la diminuire delle temperature ci si dimenticava in parte del caldo, sembra che questa stagione abbia lasciato un po' più il segno e che ancora adesso, quindi, c'è chi anche forte dell'esperienza di non aver trovato apparecchi o non essere riuscito a tenere i permessi nei tempi necessari si sta già organizzando in previsione della prossima stagione.
2: E allora diciamolo, non siamo troppo in anticipo perché la procedura è abbastanza lunga, poi entreremo nel dettaglio, però lei mi parlava di una stima di 3 mesi.
0: Sì, sì, sì. Come minimo per ottenere la licenza edilizia necessaria all'installazione di un impianto di climatizzazione i tempi sono mediamente di 3 mesi.
2: E dunque se poi si vuole valutare bene quale apparecchio, il sopralluogo, così per arrivare preparati all'inizio della prossima estate siamo più o meno giusti, perché mi diceva lei aveva ricevuto magari una chiamata ad aprile lo scorso anno di qualcuno che diceva ti chiamo per tempo, ma il
0: esatto,
2: tempo era
0: esatto.
2: Già troppo
0: qualcuno
2: inoltrato.
0: Pensava di essere già ampiamente in anticipo nel mese di aprile,
2: ecco, perché lei mi diceva questi impianti di climatizzazione, lo diciamo, non c'è una statistica che ci dice come sono attrezzate sotto questo punto di vista le case in Svizzera e le case nel Canton Ticino. Finora questo il tema per gli edifici privati non era una priorità.
0: No, assolutamente, anche in costruzioni nuove non era tra le installazioni principali che si prevedevano in fase di progetto. Qualcuno magari predisponeva l'edificio all'installazione, ma installazioni su impianti nuovi erano decisamente poche. Quindi buona parte degli edifici privati, appartamenti, abitazioni ad oggi è sprovvista di impianto di climatizzazione.
2: Infatti noi oggi ci vogliamo concentrare su questi edifici che sono sprovvisti di impianti di climatizzazione, perché se si deve costruire una nuova casa o anche ristrutturare, diciamo, in maniera abbastanza diciamo profonda un edificio, lì ci sono altre soluzioni molto più facili da, diciamo, implementare. Invece in un appartamento o in una casa dove si vuole mettere un impianto di appunto di condizionamento di aria fresca è più complicato. Do anche il benvenuto a Michela Sormani. Buongiorno, ben arrivata anche a lei.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
2: Lei è collegata al telefono con noi, è responsabile del centro di coordinamento di Svizzera Energia per la Svizzera di lingua italiana. Brevemente ci dice cos'è il programma di Svizzera Energia, programma federale che è su mandato dell'Ufficio Federale dell'Energia.
3: Esatto, allora Svizzera Energia è un programma del Consiglio federale, è gestito dall'Ufficio federale dell'energia e con questo programma sono sostenute con molteplici partner e portatori di interesse quelle misure volontarie in favore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di dare un contributo concreto all'attuazione della strategia energetica 2050 della Confederazione e di riflesso quindi anche al raggiungimento dell'obiettivo zero emissioni nette di gas serra entro il 2050.
2: Michela Sormani, qui alla consulenza, ci darà delle indicazioni utili su come scegliere l'apparecchio giusto, il condizionatore giusto e anche delle dritte per risparmiare energia, perché lo sappiamo, si decide magari di installare un impianto di climatizzazione e poi arriva la preoccupazione sulla bolletta, la fattura dell'energia. Michela Sormani.
3: Sì, esatto, è chiaro che i prezzi dell'elettricità poi negli ultimi anni hanno avuto un impatto elevato anche sulle economie domestiche ed è chiaro che l'impianto di climatizzazione è un'apparecchiatura che comunque va a consumare elettricità aggiuntiva rispetto al non averlo installato e quindi è importante sicuramente andare a valutare che tipo di apparecchio sia il più adeguato, idealmente appoggiandosi a dei professionisti, quindi chiaro dei professionisti del freddo, però ci sono anche delle indicazioni che il privato può già verificare facilmente da solo, come può essere ad esempio l'etichetta dell'energia, che è quella che si trova su tutti gli apparecchi, e in particolare per i climatizzatori questa etichetta va dal modello più efficiente, quindi una categoria A++, quindi con 3+, alla peggiore D, e diciamo che un climatizzatore con un'efficienza, con una classe di efficienza D, può arrivare a consumare oltre il doppio di uno della classe di efficienza migliore, quindi questo ad esempio è già un input molto semplice, facilmente verificabile, relativo all'acquistare un apparecchio.
2: Sì, dopo su questo punto
3: pesi meno sulla balletta.
2: Sì, sì, dopo su questo punto ci ritorneremo. Fra l'altro c'è proprio un capitolo dedicato sul sito di svizzeraenergia.ch, se si guarda elettrodomestici, poi c'è proprio il capitolo dei condizionatori. Michela Sormani, prima di entrare proprio nel dettaglio con Simone Anelotti su tutta la procedura per installare qualcosa di fisso, qui stiamo parlando di un impianto di climatizzazione, un condizionatore fisso, non mobile, guardiamo quali sono le altre alternative prima di arrivare a questo punto. Lei mi diceva chiaramente ci sono delle schermature solari, magari ci può dire a grandi linee quali potrebbero essere le alternative e poi anche i limiti.
3: Sì, beh, allora innanzitutto ci sono delle alternative legate proprio all'edificio e a come lo si costruisce, quindi ci sono delle possibilità legate ai nuovi edifici, quindi che riguardano solo i nuovi edifici quando costruisco nuovo e ho quindi libertà di fare determinate scelte. Ciò che vale per tutti è di avere un buon isolamento termico dell'edificio, perché sennò anche il freddo all'interno scapperà verso l'esterno, quindi avere un buon isolamento termico. C'è la questione sui nuovi edifici del posizionamento e della dimensione delle finestre in funzione dell'orientamento dell'edificio, in modo da trovare un buon compromesso fra quello che può essere il guadagno termico grazie all'irraggiamento solare in inverno e quello che invece è il surriscaldamento estivo, quindi non esagerare con le finestre, dimensionarle e orientarle in modo corretto, usare anche dei materiali edilizi che non si scaldano troppo velocemente o non lasciano passare troppo velocemente il calore o diciamo i gradienti di temperatura. Queste sono caratteristiche fisiche dei materiali, sono l'inerzia e la capacità termica, e avere anche dei materiali con una buona traspirabilità, quindi che permettano di far passare il vapore acqueo per evitare invece poi al contrario muffe o condensa. Quello che vale anche per gli edifici esistenti sono queste schermature solari, ad esempio tramite tende, lamelle esterne, frangisole. Meglio se queste schermature sono automatizzate, ossia si orientano e scendono e salgono in funzione proprio della situazione di irraggiamento solare sulla facciata. Per quelli nuovi, in più, oltre alle schermature solari, si possono proprio trovare delle soluzioni architettoniche in facciata, come gli aggetti e marcapiani, che sono sono dei prolungamenti delle solette oppure delle logge dei portici, che fondamentalmente permettono di arretrare la facciata e la sua esposizione al sole. Quindi queste sono tutte misure che impediscono fondamentalmente, bloccano i raggi solari prima che arrivino verso alla facciata o alla finestra. Una misura anche semplice, anche applicabile agli edifici esistenti, può essere quello che riguarda i colori degli elementi costruttivi che scelgo, perché chiaramente lo sappiamo, ci sono colori che tendono ad assorbire e a trasformare in calore la radiazione solare, ce ne sono altri invece che hanno un'elevata riflettanza e quindi vanno a riflettere e a scaldarsi meno. E poi anche gli spazi esterni del vostro edificio, ma possono essere anche esterni ma adiacenti come le facciate verdi, ma anche gli spazi esterni, se evitiamo di avere chiaramente delle superfici pavimentate, magari asfaltate o in pietra, che accumulano il calore in estate nelle immediate adiacenze del nostro edificio, ma magari prediligere superfici verdi, il prato, piantumazioni e ombreggiamento, in modo da non creare un effetto fondamentalmente micro isola di calore intorno al nostro edificio.
4: Allora, tutte queste sono buonissime raccomandazioni. Con Simone Anelotti ci dicevamo prima, il problema delle ultime estati in Ticino è i giorni prolungati di canicola, perché è chiaro, tutte queste diciamo avvertenze, raccomandazioni su un lunghissimo periodo poi non sono più così efficaci, anche se si ha una casa bene isolata. Simone Anelotti, sì.
0: Sì, sicuramente, diciamo che la protezione dell'edificio è sicuramente la prima misura che uno deve applicare, anche per una questione di risparmio poi dell'energia che andrà a impiegare per raffreddare lo stabile. Il problema è che alcuni stabili, diciamo che l'isolamento diventa forse una questione di tempo, quindi nelle prime settimane la protezione mi permette di star bene, ma poi con il tempo il calore entra e poi forse ho il problema inverso, poi ho caldo anche nelle notti più fresche. Pertanto l'isolamento rimane comunque fondamentale per il risparmio poi dell'energia che il mio impianto andrà a consumare.
4: Sì, per il condizionatore, se avrò un condizionatore, ma in una casa ben isolata con tutte, diciamo, queste raccomandazioni che ci diceva Michela Sormani. Simone Anelotti, allora scartiamo

0: di un corpo esterno. Quello è una delle principali problematiche legate a poi quelle che sono la richiesta dei permessi. Io dovrò andare a posare un corpo esterno che serve a dissipare il calore che io vado ad assorbire dall'interno. Questo corpo esterno poi va collegato alle varie unità all'interne installate negli ambienti della mia abitazione che voglio raffreddare, quindi il soggiorno, la camera da letto, piuttosto che lo studio, a dipendenza del tipo di impianto che io voglio. L'alternativa ad oggi senza un vero corpo esterno non c'è. Esistono degli apparecchi cosiddetti senza unità esterna che effettivamente non prevedono la posa di un corpo esterno, ma ciò che solitamente è installato all'esterno ce l'ho all'interno e vado a soffiare solo l'aria calda verso l'esterno, con conseguenti minori efficienze dell'impianto e maggiore rumorosità proprio perché il motore o alcune componenti che solitamente ho all'esterno me le ritrovo all'interno dell'abitazione.
1: Per questo secondo impianto non viene richiesta una licenza, un'autorizzazione, per questo secondo impianto senza elemento
0: È
1: esterno.
0: necessaria comunque l'autorizzazione anche in quel caso, ma ho una facilitazione in luoghi dove magari per questioni estetiche o paesaggistiche, la posa di un'unità esterna vera e propria rischia di essere difficoltosa. L'impianto di quel tipo prevede solo delle griglie, magari sulla facciata, che vanno ad aspirare e a espellere l'aria.
1: Dopo vedremo con Michela Sormani che probabilmente questo secondo impianto consuma di più, è meno efficiente. Arrivano i vostri messaggi allo 076 321 1113. Ascoltiamo Shakira e poi con Simone Anelotti vediamo nel dettaglio qual è l'iter da seguire per la posa di un impianto di condizionatore, un impianto di climatizzazione.

0: 13:23 alla consulenza, stiamo parlando della posa di un condizionatore in una casa, in un appartamento. Lo stiamo facendo con Michela Sormani, responsabile del centro di coordinamento di Svizzera Energia per la Svizzera di lingua italiana, e con Simone Anelotti, presidente dell'associazione ticinese frigoristi. Lui è proprio un installatore di sistemi di refrigerazione. Arrivano molte domande, alcune già vanno proprio sul cuore della consulenza. Questa domanda che si deve fare di permesso edilizio per rispettare la legge. Allora, cosa si deve fare?
1: L'iter prevede, a dipendenza del comune, una domanda di costruzione o una notifica di costruzione. Queste due differenze in realtà non comportano grosse differenze tra una e l'altra, ma richiedono verosimilmente la stessa documentazione, che verrà esaminata dagli stessi uffici cantonali. La domanda di costruzione prevede una verifica fonica, quindi bisogna verificare che là dove vado a installare la mia unità esterna io rispetti le emissioni foniche massime concesse. Il lato energetico, quindi che l'installazione che io vado a fare rientri entro certi parametri di efficienza e che non abbia un consumo eccessivo per metro quadro che io vado a raffreddare, e in alcuni casi, ad esempio i nuclei o alcune zone protette, anche che si possano integrare in modo corretto a livello paesaggistico con misure di camuffamento che comunque non risultino invadenti.
0: Dopo, se si abita in un condominio e non in una casa unifamiliare di proprietà, occorre diciamo il permesso dei proprietari o dell'assemblea dei condomini.
1: Sì, esatto. Spesso il primo passo in un palazzo di appartamenti è il permesso della proprietà o dell'assemblea, e poi in seguito si procede con l'inoltro della domanda di costruzione per ottenere la licenza edilizia.
0: Ci chiedono subito: quanto costa questo permesso edilizio?
1: Allora, solitamente, mediamente, perché poi dipendenza da chi lo fa, comunque di base la preparazione dei vari documenti può andare dai 600 fino ai 1000 franchi, a dipendenza della complessità e di che cosa io devo presentare. Oltre a questo, poi possono essere richiesti.
0: Dunque, abbastanza onerosa.
1: È abbastanza onerosa, sì. Oltre a questo, potrebbero aggiungersi altre richieste, come possono essere attestati di conformità antincendio, concetti di protezione antincendio, che vanno ancora poi a innalzare ulteriormente di 300, 400, 500 franchi quello che è la documentazione completa.
0: Dicevo onerosa anche se la paragoniamo alla spesa, all'intervento che possiamo dire a grandi linee per una casa normale, per una famiglia di 4 persone, così a spanne, un intervento di posa di un condizionatore cosa potrebbe costare?
1: Allora, diciamo, la posa di un solo apparecchio, il famoso monosplit, quindi un'unità fuori e una interna, solitamente può arrivare dai 4 ai 5 mila franchi, per poi aumentare in base alla dimensione
0: dell'impianto. Split l'elemento interno.
1: E lo split è la tipologia di impianto composto da un'unità esterna e una interna. Diciamo che la problematica del costo della domanda di costruzione, che resta invariata anche con un po' con l'aumentare del costo dell'impianto, quindi se magari per cifre più importanti la cifra relativa alla richiesta del permesso è tutto sommato magari sostenibile, per un piccolo impianto pensare di farne uno da 4.000 e spenderne 1.000 o 1.500 di domanda, ecco che magari sembra poco sensato.
0: Poi lei diceva i tempi sono abbastanza lunghi, poi ora ci sono molte richieste, dunque l'ufficio cantonale diciamo, per evadere tutte le pratiche, tempo sì, stimato 3 mesi.
1: Siamo sui 3 mesi, se la procedura non trova impedimenti oggi, verosimilmente per esperienza mia e anche di altri colleghi con la quale ho avuto modo di parlare, siamo sui 3 mesi di attesa. Diciamo che il comune, non appena riceve la comunicazione, lo inoltra alla SPAS, la sezione protezione aria acqua suolo, che analizza principalmente la questione fonica e poi restituisce al comune il suo preavviso favorevole nel caso che tutto sia rispettato, oppure può procedere con una richiesta atti nel caso in cui alcune parti non siano chiare o il valore fonico non sia rispettato entro i limiti o sia troppo vicino al limite, e quindi chiede alcune misure di prevenzione ulteriori per essere sicuri che una volta installata non arrechi disturbo.
0: Le misure foniche è uno dei punti critici.
1: È uno dei punti critici, sia per il costo che anche queste hanno, e sia perché talvolta forse vengono richieste in situazioni per essere troppo prudenziali. Il cantone ha tendenza a chiederle per sicurezza, alzando ulteriormente il costo di un impianto che eravamo già raggiunto i 1.000 franchi di domanda, rischiano di aggiungersi altri 1.000 franchi di misure foniche.
0: Di misure foniche, perché questi apparecchi, lo sappiamo, fanno comunque del rumore e lo si vuole attutire al massimo. Michela Sormani, arrivano domande anche per lei. Allora, nel mio palazzo, costruito nei primi anni 60, hanno rifatto le facciate senza fare isolazione aggiuntiva. Io sto all'ultimo piano e ho solamente un tendone che copre un terzo della terrazza. Ho chiesto di aggiungere un'ulteriore tenda che copri tutta la terrazza. Mi hanno risposto picche, perché altererebbe la continuità della facciata. Risultato, qui abbiamo il principio estetico che appunto emerge. Risultato, il condizionatore acceso quasi 24 ore su 24. Questo ascoltatore potrebbe fare qualcosa per vedere l'allungamento della sua tenda?
2: Ma allora, è chiaro che la proprietà per piani è con tipologie, appunto, di situazioni diverse, no? Perché avere un appartamento all'ultimo piano è completamente diverso dall'averlo al primo, no? È un po' una situazione delicata, no? Si parlava anche prima, magari il privato che vuole installare il climatizzatore deve andare in assemblea condominiale. Penso che qui vada fatto proprio un lavoro a livello di assemblea, anche con i vicini, di, diciamo, orientare un po' e sensibilizzare, magari anche tramite consulenti esterni o un aiuto a questi temi, no? Perché di fatto si parlava anche prima dei costi. Adesso questo ascoltatore ha già il suo climatizzatore, quindi ha già fatto l'iter, però quando si parla di costi, anche il fatto di accordarsi, no, e pensare in un intero palazzo di trovare una soluzione tutti insieme riduce i costi, ad esempio, delle procedure, riduce i costi anche della climatizzazione. È chiaro che se il regolamento condominiale barra il condominio ci sono delle regole, no, a livello di condominio, e se in queste regole è indicato nel regolamento condominiale che non possono essere fatti interventi per modificare la facciata o modificare la visibilità, o si cambia il regolamento o le alternative sono poche, no? Quindi si può magari, cioè, alla fine è il dialogo e la discussione, perché se è regolamentato a livello di condominio va comunque tramite democrazia e votazione dei condomini, sì. A meno che non si possa dimostrare che c'è veramente un disagio e un problema proprio anche di salute, eccetera, e allora, diciamo, che magari si può fare pressione, però forse gli iter poi da approcciare sono altri.
0: Un artigiano mi ha detto che il famoso cappotto per la casa non è ideale ed è preferibile fare un isolamento interno in gesso per garantire che la casa respiri. Michela Sormani, questa domanda è per lei, cosa ne pensa? Chiede la nostra ascoltatrice.
2: Ma allora, ci sono parecchi e differenti materiali isolanti con differenti caratteristiche. Come diceva prima anche il signor Anelotti, anche in futuro, quando farà sempre più caldo, l'avere l'isolamento eccessivo non è necessariamente la soluzione migliore, bisogna trovare una buona via di mezzo. Ecco, l'isolamento interno col gesso onestamente mi coglie impreparata, perché non ho, cioè, che si facciano isolamenti interni è chiaro, si facciano soprattutto in situazioni particolari dove c'è ad esempio ci sono prescrizioni di nucleo, non posso fare insomma il cappotto esterno, di regola si evita però l'interno perché riduce ad esempio gli spazi dei locali, no? Quindi mi riduce proprio lo spazio abitativo e per andare a valutare se sia meglio o meno bisogna fare proprio un'analisi di tutti i materiali che compongono la facciata, no? Calcolare i coefficienti e andare a vedere se effettivamente nello specifico caso sia meglio. Quando si vuole isolare è sempre meglio rivolgersi appunto a un consulente, un fisico della costruzione che possa fare questi profili su come è costituita la facciata e quale sia il materiale isolante migliore e quali siano anche eventualmente le barriere vapore, tutti questi aspetti da considerare affinché la facciata sia appunto respiri a sufficienza e sia al contempo isolata in modo adeguato. Quindi mi riesce difficile rispondere sul singolo caso senza avere più informazioni. Esatto.
0: Un messaggio che leggo subito per Simone Anelotti, che va già sulla gestione dell'impianto, ma glielo leggo ora, se no lo perdo, perché stanno arrivando davvero tantissimi messaggi. È una domanda molto specifica e la nostra ascoltatrice vorrebbe sapere ogni quanto tempo di utilizzo bisognerebbe reinserire il nuovo gas nell'impianto.
1: Mai, nel senso che gli impianti di climatizzazione non vanno a consumare in alcun modo il gas, il refrigerante che c'è all'interno. Il circuito frigorifero è un circuito chiuso e il refrigerante è un elemento che ricircola al suo interno. Nel momento in cui io devo andare a ricaricare un impianto di climatizzazione perché ho una perdita, quindi prima devo identificare dov'è la perdita e poi lo ricarico, non viene in alcun modo usurato. Esiste un'eccezione solo per quello che riguarda le automobili, che avendo delle parti meccaniche in movimento con delle tenute meccaniche e contenendo veramente poco refrigerante, delle micro perdite dovute a questo sistema meccanico sono accettate, ma gli impianti di climatizzazione tradizionali non necessitano di essere ricaricati regolarmente. Se vengono ricaricati è perché ha una perdita.
0: Ma sono sempre così rumorosi che disturbano i vicini? Abbiamo detto la questione fonica è una questione delicata.
1: È un tema, così come l'efficienza, è anche un valore che può cambiare parecchio dalla tipologia di apparecchio e dalla sua qualità. In ogni scheda tecnica sono indicati i valori fonici. C'è da dire che si è estremamente prudenziali e restrittivi a livello di regole. Spesso una volta installati ci si rende conto che non sono così rumorosi, soprattutto in dipendenza di dove vengono installate. Abbiamo zone dove i rumori di fondo sono già più elevati che il rumore del climatizzatore stesso. Spesso in fase di domanda di costruzione si hanno diversi documenti, misure che vengono richieste dall'ufficio preposto del cantone proprio a livello prudenziale, perché non si vuole assolutamente rilasciare una licenza a un impianto che poi può arrecare disturbo. Però in linea di massima gli impianti di nuova generazione, per quello che riguarda piccoli impianti, sono già di per sé estremamente silenziosi.
0: Qualcuno ci dice: ma posso portare freddo nella mia casa con le serpentine ad acqua fredda? Simone Anelotti.
1: Allora, oggi nelle abitazioni dove c'è installata una pompa di calore reversibile, ovvero che è in grado di riscaldare l'inverno e raffreddare l'estate, posso far circolare nei pavimenti acqua fredda, questo è un raffrescamento. Diciamo che questi impianti sono ottimali spesso se accompagnati anche da un sistema di deumidificazione, che quindi mi permette di abbassare l'umidità all'interno dell'ambiente e poi raffreddare con l'acqua a pavimento. Il solo raffrescamento è limitato al fatto che non è in grado di ridurre l'umidità all'interno dell'ambiente, che è uno dei fastidi che si percepiscono di più durante le ultime estate, è l'umidità alta.
0: Dunque, se ho già un sistema a serpentine per riscaldare, magari posato 20 anni fa, non posso far circolare acqua fredda per rinfrescare.
1: Non è la soluzione.
0: Non
1: ideale.
0: È la soluzione e poi forse l'impianto non è adeguato. Arriva una testimonianza che ci parla di questi impianti, cioè di questi apparecchi senza l'unità esterna, che lei ci diceva forse più rumorosi, poi risorse, consumano di più. Il nostro ascoltatore dice: è un buon compromesso tra un condizionatore portatile e uno con unità esterna. Ne ho montato uno in camera da letto e devo dire che funziona e il rumore non è troppo. Dunque, dopo lì ognuno deve trovare un po' un compromesso. Scorro tutti gli altri messaggi. Qualcuno dice: ho installato un condizionatore in una casa, in casa mia, un condizionatore mobile in camera da letto e uno in soggiorno, con la parte esterna mimetizzata dietro la pianta. Se volessi sostituirli, devo chiedere il permesso?
1: Climatizzatori portatili.
0: Ho installato un condizionatore mobile.
1: Mobile.
0: Sì. Condizionatore mobile non richiedere, necessita, è solo quando appunto quando si posa un elemento fisso, sia col motore esterno e anche quello senza.
1: Anche senza
0: motore esterno. Michela Sormani, un'ascoltatrice, ci diceva: ma in fondo tutti questi condizionatori poi tolgono il caldo in casa, ma poi lo emanano all'esterno. Quanti milioni di apparecchi ci sono e quanta aria calda mandano all'esterno? Poi la temperatura all'esterno sale.
2: Allora, è chiaro che sì, i condizionatori appunto emettono, espellono l'aria dai locali interni verso l'esterno. È anche vero che dipende sempre un po' dall'ubicazione. Adesso faccio un esempio: se effettivamente in una palazzina tutti dovessero installare verso i balconi, magari più che installare, avere tipica soluzione un po' così, no? Non posso installare, non ho un appartamento di proprietà, prendo il pinguino e lo piazzo in salotto e ho il tubo che fuoriesce dalla porta finestra semiaperta e lo butto in balcone, il mio vicino fa lo stesso, è chiaro che magari il microclima che va a crearsi sui balconi di quel piano, cioè si sente, no? Si sente la differenza. Quindi è chiaro che bisogna, vale un po' per tutti, come per il rumore. Ecco, non è che metto il tubo o l'unità esterna di un climatizzatore che spelle verso la finestra del vicino. Adesso, al di là del rumore, in ogni caso, poi questo calore, quest'aria comunque esce più calda di quella esterna, si raffredda. Però ecco, diciamo che non vanno a generare cambiamento climatico, ok? Questi condizionatori, soprattutto se sono utilizzati con elettricità rinnovabile, no? Quindi non è che emettono CO2 che va a influenzare il cambiamento climatico. È chiaro che localmente possono generare dei punti caldi là dove viene emessa l'aria, e se ce ne sono troppi vicini possiamo avere anche, ho avuto proprio un collega che mi ha detto: sono uscito sul balcone l'altro giorno, sono dovuto rientrare subito perché c'erano tutte le emissioni dell'aria dei pinguini dei miei vicini, che onestamente hanno riscaldato anche il mio balcone, ecco. Questo può accadere localmente.
0: Questo può accadere. 076-321-1113 per i vostri messaggi, ci state scrivendo in tanti. 0848-030808 per le vostre chiamate. Ritorniamo e cerchiamo di rispondere a tutte le vostre domande.

0: 13.45 alla consulenza, stiamo parlando della posa di un condizionatore in un appartamento, non dunque in una casa di nuova costruzione, ma di andare a portare fresco in una casa che quando è stata costruita non è stata attrezzata con un impianto di climatizzazione. Lo stiamo facendo con Simone Anelotti, presidente dell'Associazione Ticinese Frigoristi, e con Michela Sormani, responsabile del centro di coordinamento di Svizzera Energia. Simone Anelotti, ci scrivono: ma cosa può accadere in caso di non notifica? Perché abbiamo detto, per un impianto fisso, dunque non il condizionatore mobile cosiddetto in gergo pinguino, bisogna presentare un permesso, una licenza di, non di costruzione, ma una licenza di posa, diciamo, al comune, e poi se si vive in un condominio, all'assemblea o al proprietario di casa.
1: Ma allora, nel caso in cui da parte del comune venga rilevato un impianto che non è stato notificato e quindi non è provvisto di licenza edilizia, sicuramente viene richiesta la sanatoria di quest'ultimo, che vuol dire praticamente fare l'iter quello tradizionale, ad eccezione forse della verifica fonica, che ha solitamente in fase di domanda è una verifica che si basa su dei calcoli teorici. A quel punto potrebbe essere richiesta una misurazione reale, perché si dice l'impianto c'è, quindi non darmi un calcolo ma darmi quello che è il valore reale del tuo impianto, e va messo in regola in quel periodo tra quando viene notificata la richiesta di essere messa in regola, quando si arregola l'impianto deve di norma rimanere fermo. Solitamente poi segue una sanzione che penso che possa variare da comune a comune. La problematica è che se l'impianto che io sono andato a installare non riesco a rientrare così com'è nei limiti di emissione fonica o nei valori di efficienza che sono richiesti, io non posso neanche più risanarlo, quindi lo devo togliere o applicare tutte quelle misure che mi permettono di rientrare in questi parametri.
0: Un ascoltatore vorrebbe sapere se tutti i costi relativi alla posa di un climatizzatore fisso possono essere dedotti dalla tassazione.
1: Non saprei adesso nel dettaglio, sicuramente se è un investimento che viene fatto all'interno dell'immobile, i costi completi penso di sì comunque.
0: Sì, dopo c'è il cambio adesso sul valore locativo, sì. Ma sarà fra 2028, dunque sulla tassazione 2029. Qualcun altro invece ci chiede, vado a recuperare il messaggio, ci sono delle direttive federali o cantonali igieniche, mi riferisco alla legionella che potrebbe essere nelle vaschette della condensa.
1: Ci sono delle raccomandazioni, le raccomandazioni sono quelle di fare manutenzione regolare ai propri impianti, proprio dovuto a eventuali muffe, legionella o batteri che possono andare a formarsi all'interno delle unità interne dovute alla formazione principale di acqua di condensa, che quindi può rimanere nella bacinella e con l'asciugarsi comunque può poi portare alla formazione di funghi, muffe, legionella. Quindi la raccomandazione è quella di fare una manutenzione regolare sia degli apparecchi che una pulizia dei filtri dell'aria.
0: Michela Sormani, torno da lei. Allora, come scegliere l'apparecchio? Ipotizziamo di aver già fatto tutte le procedure, diciamo, di richieste per avere appunto il consenso. Abbiamo detto ci sono dei limiti di rumore e dei limiti di efficienza da rispettare, ma poi io consumatore di energia sono preoccupato di non avere una bolletta troppo alta. Allora torniamo sulle raccomandazioni che velocemente lei ci dava all'inizio. A cosa devo prestare attenzione?
2: Ma innanzitutto devo capire quali sono le mie esigenze di raffreddamento, no? Della casa, no? E prima di tutto andare ad adottare tutte quelle misure di cui abbiamo parlato prima, ma anche comportamentali che permettono di ridurre le temperature in modo naturale senza andare a climatizzare. Questo è sicuramente il primo aspetto. Il momento in cui mi decido e ho davvero bisogno di raffreddare la mia abitazione, cosa che accadrà sempre di più nei prossimi anni per sempre più persone, la cosa migliore sarebbe, come già segnalato all'inizio con Anelotti anche, di muoversi per tempo con un professionista a cui si possono indicare le proprie esigenze e che idealmente vada a proporre delle soluzioni che siano appunto dimensionate in modo corretto per le esigenze degli abitanti della casa o dell'appartamento. La prima cosa da dire è che un impianto fisso è più efficiente di uno mobile e di un pinguino sicuramente, quindi se si può, anche se c'è un investimento maggiore, magari prendersi il tempo, qualche risparmiare un po' e andare su un impianto fisso che dà sicuramente più comfort e consuma meno e che sia dimensionato appunto in modo corretto all'abitazione in cui mi trovo. Chiedere anche che questo impianto sia il più efficiente possibile nella sua categoria, dopo entrano chiaramente anche degli aspetti economici, posso o non posso permettermi un impianto così efficiente, magari trovo un compromesso, insomma bisogna fare anche un po' i conti, no? Nel proprio borsello, quindi questo è chiaro, e andare quindi idealmente a installare appunto il climatizzatore fisso, più efficiente, più adatto alle proprie esigenze. Come si diceva prima, per riscaldare i singoli locali di regola sono i climatizzatori split con unità esterna. Se non posso per motivi di spazio, piuttosto che di appunto sono in un nucleo, in un contesto particolare, avere l'unità esterna, allora andrò chiaramente su dei climatizzatori monoblocco, considerando gli stessi elementi, quindi che siano più efficienti possibili e valutando tutto quello che è il rispetto delle normative che vale comunque per tutti, che quindi è il rumore e l'iter da seguire.
0: Simone Anelotti.
2: Se si parla di costi.
0: Prego. No, prego Michela.
2: No, se poi si parla di costi, bisogna anche pensare che i climatizzatori in sé, i climatizzatori hanno dei costi e poi i costi dipendono anche da come io lo utilizzo, no? Quindi ci sono anche degli accorgimenti nella gestione poi del climatizzatore, no? Come ad esempio non avere una temperatura interna impostata non più di 6-7 gradi in meno di quella esterna, no? Se comincio ad avere dei delta temperatura di 15-20 gradi, chiaramente i consumi saranno, ecco, magari non ci arriva neanche l'apparecchiatura, mettere anche la deumidificazione e usare tutte quelle che sono funzioni dei nuovi condizionatori, magari climatizzatori con le funzioni notte ed eco, che comunque aiutano anche a risparmiare energia.
0: Simone Anelotti, il dimensionamento è importante.
1: È importantissimo, l'impianto di climatizzazione deve essere dimensionato secondo quelle che sono le necessità effettive dei miei locali, del mio appartamento, della mia abitazione. Impianti di troppa grande potenza non portano a nessun tipo di vantaggio della serie, almeno sono sicuro, ma portano solo a un'usura maggiore dell'impianto e a un aumento del consumo energetico.
0: Dunque, questo è importante, farsi fare una valutazione da un professionista. Michela Sormani parlava di un deumidificatore. Ci chiedono, ma l'impianto di climatizzazione fa già anche questo lavoro di deumidificare o c'è un impianto diverso o devo scegliere un apparecchio che riesce a fare le due cose?
1: L'impianto di climatizzazione, quindi parliamo di climatizzazione, non il raffrescamento come prima, già di sua natura deumidifica raffreddando. L'acqua, la famosa acqua di condensa, quel tubo che va a espellere l'acqua all'esterno, quella non è nient'altro che l'umidità che io ho nel locale. Quindi l'impianto di climatizzazione tradizionale, già come conseguenza, possiamo dire, del raffreddamento, ha un effetto di asciugatura.
0: E poi si può solo attivare solo la funzione deumidificare se non voglio l'impianto di condizionamento?
1: Sì, allora sui climatizzatori, quelli tradizionali, la modalità deumidificazione è di per sé la stessa del raffreddamento, solo che la differenza nel raffreddamento imposto io la temperatura alla quale voglio il mio ambiente, mentre in quella deumidificazione l'apparecchio cerca di mantenerla entro un certo tipo di range preimpostato.
0: Sì.
1: Quindi però io in ogni caso già raffreddando deumidifico di conseguenza. Non posso con un climatizzatore raffreddare senza deumidificare, anche perché non avrebbe senso.
0: Siamo praticamente in chiusura, allora tre consigli da ricordare: chiedere la licenza al comune, chiedere il consenso al proprietario o all'assemblea di condominio se non si è proprietari di casa, affidarsi a un installatore certificato, scegliere in base all'efficienza, a una bassa rumorosità e non solo al prezzo. Michela Sormani, qui probabilmente è un equilibrio difficile da trovare? O sul sito di Svizzera Energia ci si può muovere bene e avere delle indicazioni? Proprio in una battuta.
2: Allora, sul sito di Svizzera Energia... Sì, sul sito di Svizzera ci sono indicazioni e poi c'è anche il link a top10.ch dove si trovano appunto i condizionatori più efficienti con i rispettivi prezzi di mercato e quindi si può trovare un compromesso, insomma ci sono tantissimi prodotti e l'importante è cercare di trovare il compromesso giusto fra il proprio borsellino e anche quello che è poi un esercizio efficiente dell'impianto.
0: svizzeraenergia.ch, Simone Nelotte, battuta finale anche per lei.
1: Muoversi per tempo, così che ci sia tutto il tempo di scegliere l'apparecchio migliore e iniziare l'iter per la richiesta dei permessi. Come detto, magari con l'aumento della richiesta non è da escludere che i tempi possano allungarsi.
0: Si allungano ulteriormente. Oltre i tre mesi attuali. Grazie a voi per l'ascolto, la consulenza torna domani alle 13. Buon proseguimento da Isabella Visetti, dopo di noi c'è la pagina informativa e poi passaggi con Elisa Manca.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. A sostenerlo è il Consiglio della Magistratura nel prendere posizione sul caso sollevato dalla sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. Ce ne parla Alain Melchionda.
2: Partiamo dalla sostanza, che è quella che conta, e per farlo cito il titolo del comunicato stampa, che recita: nessun seguito disciplinare alla segnalazione concernente il procuratore generale. Al centro degli accertamenti del Consiglio della Magistratura, come hai ben detto, c'era la segnalazione con lettera 27 agosto della sottocommissione che sta esercitando l'alta vigilanza sul consigliere di Stato dimissionario di presunti comportamenti illeciti riferiti a fatti del 2021. In quell'occasione la segnalante, che è la donna ritrovata morta nelle acque del Ceresio a Melide 5 settimane fa, aveva scritto al procuratore generale Andrea Pagani. Pagani, che aveva convocato la donna per capire più concretamente quelle che erano, cito anche qua dal comunicato, indicazioni generiche e prive di riferimenti specifici. L'incontro, però, per l'atteggiamento positivo della donna, non poté essere verbalizzato. D'accanto suo, invece, Claudio Zali, in qualità di denunciato, si avvalse della facoltà di non rispondere. L'agire di Andrea Pagani, conclude il CDM, fu consono al diritto e alla prassi e non imponeva ulteriori accertamenti o indagini. Non di meno, a conclusione del comunicato stampa, l'organo di vigilanza sull'operato dei magistrati presieduto da Damiano Stefani suggerisce per il futuro che casi simili e delicati vengano seguiti da 2 o anche da 3 magistrati.
1: Anche quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi incrociati nella guerra russo-ucraina, con missili russi che hanno bersagliato nuovamente la regione di Zaporizhzhia e l'area della capitale Kiev, dove è stato sospeso il servizio ferroviario. Esercito ucraino che dal canto suo ha lanciato oltre 500 droni contro soprattutto infrastrutture energetiche russe. Intanto il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov terranno un incontro nelle prossime ore a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, e questo mentre è atteso il discorso a Palazzo di Vetro dal presidente ucraino Zelensky, che nelle scorse ore ha avuto modo di incontrare il suo omologo americano Trump, dal quale avrebbe ottenuto rassicurazioni in merito alla concessione di licenze per la produzione di missili Patriot indispensabili per contrastare gli attacchi missilistici russi. Anche il Portogallo, come già avvenuto in altri paesi nel vecchio continente, entrano in vigore misure restrittive per dissuadere le donne dal coprirsi il volto con il burqa. Da oggi, infatti, chi non rispetterà la norma potrà essere punito con una multa di oltre 3.000 franchi. Non solo, anche chi obbliga qualcuno a coprirsi il volto potrà essere sanzionato con una pena detentiva fino a 2 anni, aggravata da un terzo anno qualora dovesse essere coinvolta una minorenne. Nuova riorganizzazione in vista per Ringhier, che ha annunciato il taglio di 14 posti di lavoro in Romandia, 6 dei quali 3 giornalisti. La decisione, sottolinea l'editore zurichese in una nota, è stata decisa per far fronte ai cambiamenti del mercato sempre più incentrato sui canali digitali. Prevista una maggiore collaborazione tra le testate giornalistiche, per i collaboratori toccati ha annunciato un piano sociale. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo almeno in parte soleggiato.
3: A causa della presenza di una cinghia sulla carreggiata, vi raccomandiamo prudenza alla guida nella galleria del Monte Ceneri sulla A2 per chi viaggia in direzione sud. Sempre sulla 2, ma al portale sud della Galleria del San Gottardo, 4 km di colonna, attese di 40 minuti circa, tra Quinto e Airolo in direzione di Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, le code in direzione del Ticino sono di 1 km. Nella Svizzera centrale, a seguito di un incidente, si sono formate delle code con attese di 20 minuti sulla A2 tra Kriens e Emmen Sud in direzione di Basilea.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Le 14 e 4 minuti, siamo insieme fino alle 16:30. Io sono Elisa Manca, voi vi leggo allo 076 321 11 13 ufficialmente da qualche ora. Nell'autunno l'equinozio è stato stanotte verso le 2 di notte. Che dite? Vogliamo scaldarci con una canzone che all'epoca probabilmente non ne potevamo più, Alcazar, Crying in the Discotheque. Però a me sembra che alle 2 del pomeriggio faccia un po' quell'effetto, no? Di risvegliarci, di rimetterci in moto dopo il pranzo. Benvenuti in Passaggi.

Stavo per raccontarvi quanto questa canzone, anche se poi io l'epoca, quella dei New Trolls, non l'ho vissuta veramente, non ero neanche nei pensieri della mia mamma probabilmente, ma vedo che da Via Swiss hanno bisogno della nostra attenzione. Segnalano la fine del pericolo causato dalla presenza di una cinghia sulla carreggiata nella galleria del Monte Ceneri sulla 2 per chi viaggia verso sud. Ripeto, fine pericolo. Ma perché prima ho aperto con il riferimento a questa notte, naturalmente non solo per segnare il tempo, per dirvi che siamo ufficialmente in autunno, anche se le temperature non ci convincono del tutto, hanno scelto di far uscire la canzone che adesso ascolteremo proprio nella notte tra il 22 e il 23 di settembre. Questa notte unisce i compleanni di due artisti, Ornella Vanoni, nata il 22 settembre, Gino Paoli, 23 settembre. È uscito questa notte Quando ti rivedrò. È l'ultimo inedito di Gino Paoli e lui l'avrebbe proprio dovuto cantare con Ornella Vanoni. Questo brano è molto particolare. La voce di Ornella Vanoni è stata sostituita dai fiati di Paolo Fresu. La canzone è prodotta da Adriano Pennino e poi questo brano, che è inedito, verrà contenuto dentro una nuova edizione di Appunti di un viaggio lungo. È una raccolta di Gino Paoli, parte del catalogo Sugar, viene pubblicata in CD, come si faceva una volta, e vinile questo venerdì, quindi è un'uscita, è una doppia uscita proprio di questi giorni. Quando ti rivedrò è la canzone che Paoli ha voluto dedicare ad Ornella Vanoni. Avrebbe dovuto cantarla con lei, la sua scomparsa ha lasciato il vuoto e a quel punto Gino Paoli ha deciso che la voce di Ornella non avrebbe potuto essere sostituita da nessun'altra e hanno quindi scelto di colmare la sua assenza mettendo nel brano il suono dei fiati proprio di Fresu. È andata così, la racconta Gino Paoli in qualche appunto che ha preso proprio per presentare questa canzone. Dice: come nasce una canzone? Credo che la domanda questa sia quella che mi è stata rivolta più spesso in questi quasi 70 anni di carriera e credo di non aver mai dato la stessa risposta, perché la verità è che una regola non c'è. Però di una cosa ero certo sin dal principio: volevo che a cantarla con me fosse Ornella. Invece, continua Paoli, lei ha avuto la sua pessima idea di andarsene prima di registrarla. L'aspettavo a casa mia a Nervi di lunedì e invece, tipico suo in fondo, nessuno poteva prendere il suo posto. Ha detto invece Paolo Fresu: dovevo necessariamente suonare l'appuntamento al funerale di Ornella Vanoni perché me l'aveva chiesto, gliel'ho promesso, avevo però paura di non poterci essere, ma anche in quello Ornella si è mostrata di essere una regista perfetta. Gino l'attende per registrare la sua voce su Quando ti rivedrò, ma lei decide di andarsene 3 giorni prima. Caterina Caselli mi chiama una settimana dopo e mi chiede di andare in studio per mettere la mia tromba su questo brano. La voce di Gino è profonda ed emozionata. Il testo è magnifico, il brano scritto da Adriano Pennino è la quintessenza di ciò che Ornella è stata e di ciò che Gino vorrà essere. Sono un po' emozionata anch'io sentire questi artisti parlare così e descrivere una canzone che poi noi possiamo gustarci diverso tempo dopo. Ornella Vanoni, i giorni a cui facevano riferimento gli artisti, scomparsa il 21 novembre passato, Gino Paoli se n'è andato a marzo e quindi ormai a poter parlare di questa canzone, come vi dicevo, sono rimasti appunto Fresu e Pennino. A questo punto l'abbiamo raccontata, abbiamo descritto, abbiamo vissuto le emozioni e adesso ce l'ascoltiamo, Quando ti rivedrò di Gino Paoli, l'inedito disponibile da oggi.

0: Teche radiofoniche. Torneremo negli anni 60 con Sara Tognola e i tempi in cui ancora oggi naturalmente la radio vi può accompagnare in giro per il mondo attraverso la radio e farvi vivere luoghi che magari una volta veramente in pochi potevano visitare. La città di cui parleremo è cambiata molto nel tempo, ma vi lascio raccontare tutto da Sara Tognola.
1: Tracce.
2: Oggi il microfono della RSI ci porta a Venezia. Più che la città delle cartoline, incontreremo una delle comunità che la abitano e la raccontano ogni giorno dall'acqua. Custodi di un mestiere antico, conoscono canali, ponti e angoli nascosti della laguna come pochi altri. Attraverso le loro voci, Venezia smette di essere soltanto un luogo da ammirare e diventa una città da ascoltare, come nel nostro caso. Dal programma Microfono della RSI in viaggio del 10 dicembre 1962.

0: Arrivando in una città che non si conosce, due sono le cose da fare per poterla visitare con una certa sollecitudine: munirsi di una carta indicativa della città, oppure rimettersi alla cortesia degli abitanti chiedendo loro indicazioni, consigli, itinerari da percorrere, eccetera. A Venezia, scartando la prima ipotesi, cioè quella di acquistare una carta della città, la semplice informazione dei cortesissimi e affabili veneziani non è certo una questione facile da realizzare, in quanto chiedendo l'indicazione di una strada o di una direzione, in qualunque zona della laguna possiate trovarvi, vi sentirete sempre rispondere in una sola ed unica maniera.
1: El vada sempre dritto e non sbaglia.
0: El vada sempre dritto, questa è l'indicazione più frequente che i cittadini di Venezia forniscono al foresto in cerca di topografici lumi. Non siamo finiti in qualche canale, questo no. In compenso però abbiamo conosciuto una Venezia nuova e incontrato personaggi famosi e no, con i quali mai avremmo pensato di parlare. Una giornata splendente quella di oggi, primaverile addirittura. Nei piccoli campi i gatti sono sdraiati al sole mentre i ragazzi sembrano scuotersi di dosso l'uggia accumulata per giorni e giorni quando la laguna è fasciata da una nebbiolina trasparente e umida. Ad uno dei tanti traghetti sul Canal Grande anche a noi piace concederci un po' di riposo e l'occasione ci porta ad un simpatico dialogare con un gruppetto di giovani gondolieri.
2: Per quanti scioperi che la categoria gondolieri abbia fatto qui a Venezia non è valso purtroppo a niente, perché il motondoso è sempre al suo moto, al suo movimento, alla sua maniera, insomma, tutti vanno, scorazzano dove vogliono e fanno ciò che vogliono.
0: E quindi le è capitato a lei qualche volta di trovarsi in difficoltà con la sua gondola?
2: Purtroppo mi sono trovato molte, spesse volte, insomma, in condizioni brutte, burrascose nel Canal Grande. Bisogna dire burrascose perché è un Canal Grande che deve essere un salotto, e invece purtroppo è un mare.
0: Quante gondole ci sono adesso sul Canal Grande?
2: Ci sarà sulle 550-600 gondole sul Canal Grande, che naviga il Canal Grande di Venezia.
0: E una gondola attualmente, quanto può costare, quanto può valere una gondola?
3: Una gondola, diciamo, la sola gondola nuda, diciamo così, viene a costare sulle 220-230 mila lire.
0: Poi però sappiamo che voi però amate adornarla in modo particolare.
3: Poi adornata, diciamo, da lavoro viene a costare sulle 500-600 mila lire. Poi ci sono quelle, diciamo, preparate di lusso che vengono a costare anche fino a oltre un milione.
0: Addirittura, esistono ancora a Venezia gondole private? Cioè ci sono famiglie che hanno una gondola e quindi un gondoliere al proprio servizio?
3: Sì, c'è ancora qualche famiglia, ma da contare sulle dita. A un tempo che allora amavano di più Venezia e la gondola, ce n'erano molte famiglie.
0: Oggi invece la gondola è rimasta solamente per i turisti?
3: Purtroppo per i turisti.

0: 60 anni fa i gondolieri veneziani, oggi la città è cambiata, attraversata ogni anno da milioni di visitatori, ma la gondola continua a essere uno dei suoi simboli più riconoscibili. In laguna operano ancora centinaia di gondolieri, eredi di una tradizione secolare che fa parte dell'identità veneziana, un mestiere che continua a fare da ponte tra il passato e il presente.
1: Tracce,

Noemi con la sua per tutta la vita, molto intensa. Grazie per i vostri messaggi che riguardano Venezia, le gondole. Uno degli aspetti che a me ha più incuriosito e che quindi mi ha portato a soffermarmi su Venezia è che io un po' invidio chi ha potuto, come il cronista dell'epoca, visitare Venezia, dove tutti sapevano già della grandezza della città, ma senza che la loro esperienza fosse vissuta come oggi, con la quantità di turisti. Diciamolo, la città lo sappiamo che ci sta provando a regolamentarli, ma sappiamo che è molto difficile. Tornavo su qualche passaggio detto dal gondoliere di Tracce e mi sono chiesta: ma quante sono adesso le gondole in servizio? Quante ce ne sono? E poi, cosa costa oggi 2026 una gondola? Facile recuperare queste tariffe, queste cifre le diffonde tranquillamente il Comune di Venezia. Il gondoliere nel nostro Tracce degli anni 60 parlava di 600 gondole più o meno, oggi ce ne sono circa 440, il servizio pubblico va da 433 a 440, hanno aumentato le licenze. Cosa costa andare in giro in gondola? Secondo il comune, 90 euro per 30 minuti di giorno, 110 euro per 35 minuti la sera o la notte, massimo 5 persone per gondola. Questi sono i dati che il Comune di Venezia diffondeva l'anno scorso. Insomma, mi sono chiesta appunto cosa possa costare, visto che eravamo così tanti anni fa, però è vero anche che il gondoliere raccontava quanto costa produrre, realizzare una gondola. Se lo sono chiesto anche i giornalisti di Repubblica proprio lo scorso anno e le cifre sono più importanti nel tempo. Penso anche perché sono sempre meno le persone che riescano a fare questo genere di costruzioni. Comunque, una gondola, chiamiamola standard, sta su poco meno di 40.000 euro. Se ha delle finiture particolari, si arriva a circa 50.000 euro. Se dovete riparare la vostra gondola, ai voi bisogna spendere almeno 10.000 euro e servono circa 400, anche 500 ore di lavoro per costruirne una partendo da zero. Poi Non abbiamo ancora nominato tutto quello che serve dopo, le finiture, gli optional, i remi, tutto quello che serve poi per farla veramente funzionare questa gondola. Per molti l'esperienza, non per tutti il possederla. Poi sono arrivati dei messaggi anche affettuosissimi. Piero ha raccontato un aneddoto sulla sua mamma, ve lo racconto tra un attimo. C'entra anche un cane, a volte i bambini, gli animali riescono a vedere le cose con una prospettiva diversa.

Uno di voi mi stava raccontando invece che per lui Venezia e i canali di Venezia è automaticamente collegato a un ricordo di famiglia della mamma dell'ascoltatore, se n'è data a marzo, 97 anni, e raccontava spesso che quando era ragazzina aveva lavorato per una famiglia molto benestante di Venezia, e era poco più che bambina, erano altri tempi naturalmente. A un certo punto si è accorta che c'era un cane che abbaiava verso un canale, però chi vuoi che dia retta al cane che abbaia? Invece lei bambina si accorge che il cane non veniva notato da nessuno, ma il cane aveva visto un bambino che era caduto nel canale e stava quindi affogando. I canali non hanno una gran protezione neanche oggi, in effetti. Ancora poco tempo fa l'ascoltatore dice: mi raccontava questa scena di dove lei si sentiva così orgogliosa di aver dato retta al cagnolino. Il bambino non è affogato, e quindi mamma all'epoca bambina e cagnolino che avevano ragione, sono riusciti a vedere una realtà che gli adulti nel loro frastuono, nei loro impegni, non erano riusciti a notare. E l'ascoltatore conclude: è proprio il miglior amico dell'uomo. È proprio così. Adesso vi riporto di nuovo sulle strade con un veloce aggiornamento. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, 4 km di colonna, attese di 40 minuti tra Quinto e Airolo, direzione Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. Nella Svizzera centrale, a causa di un incidente, code con attese di 30 minuti sulla A1 tra Hergisville e Emmen Sud in direzione di Basilea.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

I Simplas qui con Lady Chan Love is Free. Inizio a inoltrarmi nel fine settimana anche con gli appuntamenti. Torna dopo un anno di, chiamiamolo stop, con la quarta edizione il Crampi al Cuore a Locarno tra il 25 e il 27 di settembre. È una formula che è diffusa in vari luoghi della città. Tre giornate, o meglio tre serate più le giornate, e 50 o anche di più progetti tra concerti, performance, installazioni, un salone dedicato all'editoria indipendente. Le prime edizioni erano insomma contenute alla Rada, poi c'è stato lo Spazio L, il Castello Visconteo, vi dicevo Sosta lo scorso anno, e questa volta un nuovo vestito, la formula diffusa, più spazi: Museo Casarusca, Chiesa di Sant'Antonio, Chiesa di Santa Maria Assunta, la Biblioteca Cantonale, il Parco Balli, la Chiesa dei Canonici. Questi gli scenari dei concerti, delle performance, delle installazioni, degli incontri, anche semplicemente poi allungarsi fino a raggiungere l'altra sponda del lago a Magadino, questo perché nella notte sia di venerdì che di sabato ci saranno quelli che vengono chiamati gli after party. L'associazione che mette insieme Crampi al Cuore è riuscita a mettere insieme musica, arti visive, performance, coinvolgendo anche l'editoria indipendente. Tra gli artisti ci sarà Reto Pulfer, lui lavora al confine tra le arti visive e la performance, costruisce ambienti immersivi e lo fa proprio attraverso le cose tattili come i tessuti, cioè la pittura, la scultura, gli elementi botanici, il suono, a volte con materiale recuperato, la musica. Ci saranno tanti progetti molto diversi, ci sarà Takak, chissà che se l'ho detto giusto, riunisce un produttore giapponese e un musicista indonesiano, per esempio, oppure c'è anche qualcosa di molto vicino al territorio. Ricordate forse Aris Bassetti, l'abbiamo intervistato proprio qui a Rete 1 per il progetto Mortori, e lui sceglie il dialetto ticinese per proprio farne musica ed espressione. Insomma, tre giorni e anche con l'editoria, come vi ho accennato, Black Magic porta a Città Vecchia una mostra d'arte diffusa, ancora off-print, pubblicazioni indipendenti e libri d'artista, progetti editoriali, piccole case editrici che provengono dalla Svizzera e anche dall'estero. Io vi invito a sbirciare tutto su crampi.ch. A proposito invece di ascolto, riflettiamo su com'è difficile a volte proprio prestare ascolto mentre magari cerchiamo di ascoltare, ma pensiamo continuamente: cosa posso rispondere? Come posso farlo meglio di così?

0: Clarissa Tami oggi si interroga su come possiamo imparare ad ascoltare davvero.
1: Meglio di così.
0: Benvenuti a Meglio di così. Oggi parliamo di una cosa che facciamo tutti, almeno in teoria. Ascoltare. Ma siamo sicuri di saperlo fare veramente? Perché spesso, mentre qualcuno ci parla, noi stiamo già preparando la risposta da dare. Pensiamo a quello che vogliamo raccontare noi e aspettiamo il momento in cui potremo intervenire. Oppure confrontiamo immediatamente quello che ci sta dicendo con qualcosa che è successo a noi. «Ah sì, è vero, è successo anche a me quella volta!» Oppure «No, vabbè, ma io farei così o farei cosà!» Oppure «Io non avrei assolutamente reagito!» Oppure ancora «Sì, beh, ma io mi ricordo quella volta che...» E senza accorgercene, la conversazione cambia direzione. Quindi non stiamo più ascoltando l'altra persona, ma in realtà stiamo aspettando il nostro turno. Ascoltare davvero è molto più difficile. Significa lasciare per qualche minuto che il punto di vista dell'altro occupi completamente lo spazio, che il punto di vista dell'altro occupi la nostra mente, che l'esperienza, la vita, la storia dell'altro ci occupi. Senza soprattutto correggerlo, senza giudicarlo, senza raccontare la nostra versione, senza cercare immediatamente una soluzione. Perché non sempre chi ci racconta qualcosa o un problema vuole un consiglio. A volte vuole semplicemente essere ascoltato. Perché lasciar parlare è terapeutico, non solo per chi ci sta parlando, ma anche per noi che stiamo ascoltando. Pensiamo ad una situazione che conosciamo tutti. Un'amica o un amico ci racconta che ha avuto una giornata terribile e noi subito, quasi automaticamente, rispondiamo anch'io oggi non ti dico, lascia stare. Non lo facciamo per cattiveria, anzi, magari vogliamo proprio creare quella vicinanza, far sentire empatia. Ma senza accorgercene, spostiamo il centro della conversazione. E quindi non diamo più un ascolto attivo all'altra persona. Possiamo provare invece a fare una domanda in più. Per esempio, ma tu come ti sei sentita in quel momento? Oppure, ma dopo cos'è che è successo? Oppure, ma come hai reagito? Potremmo scoprire che dietro quella prima frase c'erano altre 10 cose che non avevamo ancora sentito. E possiamo farlo anche con le persone con cui siamo più abituati a parlare, anzi forse proprio con loro. Proprio con chi conosciamo meglio dobbiamo farlo, perché spesso pensiamo di sapere già cosa dirà e quindi smettiamo di ascoltare davvero. Possiamo chiederci: quando qualcuno mi parla, sto cercando di capire oppure sto già preparando la mia risposta? E ancora, quanto spesso interrompo perché penso di aver già capito? Possiamo provare, almeno oggi, a lasciare qualche secondo di silenzio in più, uno spazio, una pausa, quella pausa necessaria per ascoltare davvero. Perché ascoltare in modo attivo è una forma molto concreta di attenzione e di cura. E l'attenzione oggi è diventata una delle cose più preziose che possiamo offrire a qualcuno. Questo era Meglio di così. Oggi proviamo ad ascoltare un po' meglio.

0: è James Bay. Siamo arrivati all'informazione, sono le 15.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. A sostenerlo il Consiglio della Magistratura nel prendere posizione sul caso, che ha sollevato un ampio dibattito, non solo politico. Una presa di posizione attesa che scaturisce dalla segnalazione della sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio che sta indagando sulla vicenda. Una vicenda, ricordiamo, che vede coinvolto l'ex responsabile del Dipartimento del Territorio ticinese, sospettato di presunti illeciti nei confronti di una donna che aveva inoltrato a Pagani una segnalazione di maltrattamenti subiti proprio per mano di Zali. Donna poi ritrovata morta nelle acque del Ceresio Amelide. Una segnalazione con indicazioni generiche, senza riferimenti specifici, che anche per la mancata volontà della presunta vittima di verbalizzare il tutto, non è stata approfondita con ulteriori accertamenti o indagini, così come prevede il diritto e la prassi, sottolinea in una nota il Consiglio della Magistratura, stando al quale non ci sono quindi elementi per un procedimento disciplinare nei confronti di Pagani. Camere federali, anche il Consiglio nazionale dopo gli Stati ha approvato una mozione del centro per introdurre un limite alla popolazione di lupi in Svizzera. Una soglia che, se superata, permetterebbe un intervento selettivo per riequilibrare il numero di predatori in una determinata area. La questione passa ora sul tavolo del Consiglio federale, che dovrà presentare una proposta concreta che acceleri l'attuale procedura definita da più parti troppo lenta. Dal canto suo, il Consiglio degli Stati ha invece bocciato una mozione che chiedeva di modificare il codice penale affinché chi rovina, distrugge o rende inservibile un edificio o monumento pubblico tutelato venga punito d'ufficio con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria di almeno 90 aliquote giornaliere. L'Ungheria ha adottato misure importanti per rafforzare lo Stato di diritto e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A sostenerlo è la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che propone al Consiglio europeo di revocare le misure di salvaguardia adottate nei confronti di Budapest. Un passo che, se approvato, permetterebbe di sbloccare contributi per oltre 4 miliardi di euro congelati nel 2022 e di riaprire le porte a scambi formativi tra studenti e ricercatori attraverso programmi comunitari come Erasmus. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo almeno in parte soleggiato.
0: A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, 4 km di colonna, attese di 40 minuti tra Quinto e Airolo in direzione di Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. Nella Svizzera centrale ci sono code con attese di 30 minuti sulla A2 tra Lopper e Emmen Sud in direzione di Basilea. Per quanto invece concerne il traffico ferroviario, vi segnaliamo che a causa di un guasto tecnico la tratta Biasca-Lugano è completamente interrotta tra Bellinzona e Lugano. Al momento quindi non circola nessun treno.

grazie a chi mi fa sorridere allo 0763211113. C'è un nostro fedele ascoltatore che dice: bravi questi Beatles, potrebbero fare strada. Ogni tanto anche io faccio una battuta di questo genere. Allora, siamo insieme ancora fino alle 4:30. Avete voglia di mangiare qualcosa? Lo so, forse è un po' presto per fare merenda, soprattutto se magari avete mangiato sul pranzo un po' più tardi, però diciamocelo, che cos'è che è difficile, dire di no? Il pane va bene per accompagnare quasi tutti i pasti, a volte buono da solo. Il panino è il salvavita di tantissime situazioni, soprattutto quando siamo a spasso. Quanto vi aspettate di pagare il pane? Vi faccio questa domanda perché è successo qualcosa di abbastanza bizzarro in quel di New York e quindi vi domando: qual è il prezzo al chilo, al letto, vedete voi, che secondo voi dopo diventa troppo? Non siete più disposti a pagare un buon pane? C'è Elisa con... Allora, stavolta dovrei dirlo giusto. Kintsugi. La nuova canzone per lei. Poi ne parliamo di pane.

Kitsungi, dunque il ritorno di Elisa. Allora, in generale siamo disposti a pagare, stavo guardando dai messaggi, facciamo 5 franchi al chilo, qualcuno mi dice 10 se c'è un buon pane artigianale, magari con le castagne come sarà tra poco, si può accettare. Qualcuno giustamente mi dice: Elisa, si fa presto a dire pane, dipende di che cosa. Giusto, tutto giusto. C'era una notizia un po' piccolina che oggi ho notato, è successo a New York, adesso vi racconto tutto, ma mi ha fatto subito pensare: ma quanto siamo fortunati noi che possiamo non solo andare in qualche panetteria, in qualche panificio, persino nei supermercati l'offerta è veramente molto ampia, cioè il tipo di pane che noi possiamo comprare molto vicino a casa nostra è di vari tipi, di varie pezzature proprio, possiamo decidere se prendere una pagnotta grande una volta alla settimana o un piccolo panino tutti i giorni, al latte, all'olio, con l'uvetta, con qualsiasi cosa. Siamo proprio fortunati. E voi direte: vabbè Elisa, che ragionamento così, non mi sembra una grande scoperta. Allora, a New York, una delle città dove i prezzi sono più alti al mondo, lo sappiamo, hanno venduto una pagnotta di segale a $60. $60, sì, non sono stata a fare il conto, ma più o meno 60 franchi, ok? La fila, la gente in coda per vederla e fotografarla. Sì, lo so che state sorridendo oppure alzando il sopracciglio, è quello che ho fatto anche io. Allora, non è che costa così tanto solo perché sia a New York, si è creata anche qualche polemica naturalmente, anche perché immaginate anche solo la fila di gente per vederla come un'opera al museo, no? È successo a Lafayette Street, siamo a Manhattan, il panificio è un panificio di origine austriaca, si chiama Rye by Martin Auer. Ha inaugurato pochi giorni fa questa pagnotta simbolo, mettiamola così, è proprio nata dall'idea di questo panificatore austriaco. La sua famiglia da generazioni produce il pane a Graz e praticamente a New York è il prossimo status symbol. Voi ce l'avete il pane della panetteria Auer? Ecco. Il locale, la panetteria inaugurata da poco, appunto, sembra, dicono, più uno showroom di abbigliamento e non una panetteria, un panificio. E spiegano come mai il pane costa così tanto. Il pane costa in base a la farina che viene utilizzata, in questo caso la farina è farina autentica di segale che viene dall'Austria, l'acqua, naturalmente il sale, e il quarto ingrediente è il tempo. Il fatto che il prezzo sia così alto, invece che allontanare i clienti, ha contribuito a invece trasformarlo in un fenomeno, in qualcosa che non ci si poteva far sfuggire. L'impasto di questa mitica pagnotta viene fatto fermentare per 24 ore, poi lasciato riposare prima della vendita, e dicono i proprietari è il tempo a essere il quarto ingrediente. Questa pagnotta è la classica pagnotta, quella destinata a durarvi più giorni, un po' piatta, la crosta è scura, la mollica è umida e compatta, il gusto è dolce, caldo, biscottato e leggermente acidulo. Vi ho fatto venire un po' di fame, lo so, ma ok, abbiamo parlato di $60, ma di che tipo di pagnotta stiamo parlando? Un chilo e mezzo. 3 libbre e 30, scusate, però se non volete proprio comprarla tutta a $60, ve la vendono anche $30 metà, oppure un quarto a 15. Va benissimo, vero, quello che compriamo noi buono di segale vicino a casa? Lo so.

ambienti, stavo pensando a noi, a quanto siamo fortunati da poter comprare del pane vicino a casa nostra e di tante tipologie, anche se la farina non è quella utilizzata dal panificio a Graz in Austria. Qualcuno dice, ma perché computano anche il tempo tra gli ingredienti? Il tempo non costa? Loro insomma la raccontano così, no? Tra le preziosità della pagnotta, oppure ma la fanno lievitare con la musica classica di sottofondo? È vero, una volta lo si diceva degli animali per fargli produrre più latte o più uova. Cambiamo decisamente tema e vi lancio una domanda interessante di cui si parlerà con Manuela Bieri e la calligrafa sua ospite questa settimana all'interno di Ciclo Stilabili. Lei è Francesca Biasetton e ci ricorderà che è completamente diverso prendere appunti a mano, quindi scrivere a mano, oppure scrivere sì, ma in maniera digitale con la tastiera. Voi di che opinione siete? Siete di quelli che la lista della spesa, per esempio, quella con dentro anche il pane, certo, la fanno a mano o la digitate sul telefono? Tra poco ne parliamo con appunto Manuela Bieri e la sua ospite, ma prima c'è per noi Irene Grandi. L'ho già annunciato, bruci la città? Sì,

0: Più di 100 anni fa, la pedagogista e scienziata italiana Maria Montessori diceva che la mano è l'organo dell'intelligenza. All'epoca forse è una dichiarazione un po' forte, ma che oggi trova molte conferme. Sempre più spesso, infatti, la scrittura a mano è considerata ben più di un gesto meccanico, mettendo in gioco aree del cervello legate al linguaggio, alla memoria, all'attenzione e alla coordinazione motoria. Mentre la mano traccia le lettere, il cervello le riconosce, le organizza e le trasforma in pensiero. Ne parliamo sempre con la nostra ospite, Francesca Biasetton, nota calligrafa e illustratrice italiana.
1: Allora, vorrei intanto differenziare queste due parole: scrivere utilizzando la penna o la matita, la biro, e digitare utilizzando la tastiera. Io le distingo come due cose diverse, no? In un'epoca come la nostra, che è pervasa proprio dall'immaterialità portata dal digitale, le pratiche manuali diventano un momento di connessione al reale, perché abbiamo delle cose materiali nelle mani, abbiamo una biro, abbiamo una matita, usiamo la carta e tracciamo un segno che è il nostro segno. Quindi direi che scrivere a mano è umano in qualche modo, perché la nostra grafia, come la nostra voce, è unica, l'abbiamo solo noi. È la nostra trascrizione dei nostri pensieri, quindi sono i nostri appunti, i nostri promemoria, i nostri scarabocchi, il nostro rapporto con la carta, la penna, con la loro materialità. Pensiamo anche a tutto l'attrito che fanno i rumori, che fanno gli strumenti sulle superfici di supporto, e anche un altro uso del tempo, è un tempo più lento, è un tempo che possiamo anche dedicare a noi stessi, un tempo per pensare, per riflettere. La scrittura a mano può essere il diario, la lettera, il biglietto di auguri, che scritti a mano sono unici, sono diversi, è una cosa che scrivo io per te, oppure anche per condividere con se stessi. Quindi diciamo che sono tutte quelle tracce del passato che ritroviamo, come le vecchie cartoline che ormai non si spediscono più, si mandano solamente le fotografie su WhatsApp, o le vecchie fotografie, perché anche le fotografie non sono diventate materiali, non le stampiamo più. Però hanno un carico emotivo tutti questi oggetti, e invece quelli composti con la tastiera, i testi composti con la tastiera non hanno, perché digitando io utilizzo delle lettere tipografiche, cioè sono delle lettere progettate dai type designer per essere funzionali, mentre la scrittura manuale ha delle componenti in più. Anche gli auguri li inviamo su WhatsApp, no? E anche le condoglianze, è pazzesco, questo, neanche una telefonata. E diventano messaggi che sono tutti simili fra loro. Quindi la scrittura manuale e la calligrafia non ci permettono di correre, e quindi ci costringono a rallentare, o ci permettono, che è anche più carino, e trovare un'oasi di tempo lento da dedicare a noi stessi e agli altri in qualche modo. Io poi non vorrei che risultasse come una posizione troppo estrema. Io sono molto d'accordo con Ewan Clayton, che è un calligrafo e studioso di storia della scrittura inglese, che dice che non dovremmo essere troppo nostalgici del passato, ma neanche troppo fiduciosi rispetto al futuro, ma essere in un equilibrio corretto fra le due cose. Ecco, una cosa non esclude l'altra, bisogna capire sempre qual è la finalità. Certo, dobbiamo prendere un appuntamento, mandiamo un WhatsApp, dobbiamo fare una relazione di lavoro, la digitiamo con la tastiera, però appunto quando sono coinvolte le emozioni forse è più carino scrivere un biglietto di auguri a mano.
0: Certo. Però un aspetto, adesso so che esula un po' delle sue competenze, però è anche oggi la scienza lo conferma, che scrivere a mano aiuta per esempio a memorizzare meglio, e che soprattutto studenti che devono imparare tutta una serie di nozioni, prendere appunti a mano o farsi i riassunti a mano aiuta molto poi a memorizzare anche quello che si scrive.
1: Certo, questo lo dicono i neuroscienziati, e io sono di una generazione pre-internet, diciamo, che ha studiato esclusivamente prendendo appunti a mano, e si facevano i famosi schemini, che era un modo per fermare graficamente per punti le cose che si stavano studiando, ed era molto utile. Quindi si dice, si conferma che questa è una pratica che aiuta e di supporto alla memoria, quindi se lo dicono i neuroscienziati non posso che essere d'accordo. E rispetto al prendere appunti, io adesso vedo, mi capita di vedere in alcuni posti dove ci sono dei giovani a studiare, una cosa che a me piace moltissimo, perché studiano mettendo insieme tutte le possibilità. Hanno il blocco per scrivere a mano, hanno il computer per fare le ricerche in rete, hanno il telefono per fare qualcos'altro ancora, e mettono insieme tutte queste cose. Mi sembra, insomma, che possa funzionare. Una non esclude l'altra.
2: Ciclo stilabili.

A causa della presenza di oggetti sulla carreggiata, prudenza alla guida sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione nord.

Loro sono i Colors. Io vi stavo leggendo lo 076 321 1113. Devo dire che questa serie sulla calligrafia e lo scrivere a mano vi sta piacendo, quindi giro i vostri messaggi a Manuela Bieri. L'argomento lista della spesa per la maggiore, vedo che mi scrivete fatta sempre a mano, c'è chi è preciso come Angela, un blocco in cucina, quando termino qualcosa lo scrivo, e poi per il contraltare è chi come me sì, magari ha fatto anche la lista della spesa, sì, magari l'ha scritta anche a mano, ma poi tanto la lascia a casa. Questo per me per esempio è un classico, e per fortuna vedo dai vostri messaggi che non sono la sola. Poi c'è anche la terza via: scrivere la lista a mano e fargli la foto quando poi si va al supermercato. Va bene, archiviamo questo argomento almeno per oggi, perché di calligrafia torniamo ad occuparci poi domani. Tra poco apriamo una nuova storia che ci racconta Marcello Fusetti, ci sta raccontando tutte delle storie di omicidi senza colpevole o comunque colpevole assicurato alla legge, come dice lui. E la prossima storia ha anche qualcosa di geopolitico. Andremo virtualmente in Nord Corea. Tra poco, dopo Diana Ross.

0: Aggiornamento di viabilità prima di dare la parola a Marcello Fosetti. Via Swiss segnala la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla carreggiata sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne, direzione nord. Ripeto, fine pericolo per oggetti sulla carreggiata. Lino Bini invece via email mi stava dicendo: Elisa, puoi comunicare al pubblico che i disagi ferroviari sembra stiano rientrando, quindi vi aggiorneremo appena avremo più informazioni. Dunque, dicevamo, Nord Corea e queste atmosfere di misteri mai del tutto completamente risolti. Passo la parola a Marcello Fosetti.
1: Storia e storie.
2: Storia e storia ancora in questa settimana parla di omicidi illustri. Quello che ricordiamo oggi è forse il più teatrale e complesso tra quelli che tratteremo. Ben ritrovati da Marcello Fosetti. Un assassinio davanti alle telecamere. 13 febbraio del 2017, aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, Malesia. Migliaia di passeggeri trascinano valigie, guardano i tabelloni, cercano il banco del check-in. Un aeroporto grande come ce ne sono tanti. Stesse luci, stessi umori, stesso via vai di persone. Tra queste c'è un uomo asiatico di mezza età. Indossa un polo e porta uno zaino. Sul passaporto ha scritto il nome Kim Cole, ma il suo vero nome è Kim Jong-nam. È il fratellastro maggiore del leader nordcoreano Kim Jong-un. Per anni era stato considerato un possibile erede della dinastia. Poi era caduto in disgrazia, aveva vissuto prevalentemente fuori dalla Corea del Nord, soprattutto a Macao. Quella mattina doveva prendere un volo. Mentre attraversa il terminal, gli si avvicina una giovane donna. Pochi secondi dopo, ne arriva una seconda. Le immagini delle telecamere di sicurezza registrano tutto. Una delle donne gli porta le mani al volto, l'altra gli spalma qualcosa sulla faccia. Poi entrambe si allontanano. Tutto dura pochi secondi. Una delle due indossa una maglietta bianca con una scritta enorme, LOL, Laughing Out Loud, ridere a crepapelle, quasi una provocazione involontaria. Kim Jong-nam raggiunge il personale dell'aeroporto, dice di essere stato aggredito, comincia a star male. Viene portato verso l'infermeria, le sue condizioni precipitano, non arriva vivo in ospedale. La sostanza trovata sul suo volto, sugli occhi, sui vestiti e successivamente nei campioni biologici è VX, uno dei più potenti agenti nervini esistenti. Una vera arma chimica. Il VX blocca un enzima necessario al normale funzionamento del sistema nervoso. I muscoli ricevono segnali continui, incontrollati. Respirare diventa impossibile. Ma il vero mistero comincia dopo. La polizia arresta le due donne riprese dalle telecamere. Una è indonesiana, Siti Aisha. L'altra è vietnamita, Doan Thien Wong. Sembrano le assassine perfette. Sono state filmate mentre applicavano il veleno, eppure entrambe raccontano una storia incredibile. Dicono di non sapere che stavano uccidendo qualcuno, sostengono di essere state reclutate per partecipare a quelli che credevano scherzi televisivi. Nei giorni precedenti avevano effettivamente eseguito scherzi simili, avvicinando sconosciuti, toccandoli, spruzzando loro del liquido in faccia, mentre qualcun altro riprendeva la scena. E per questo erano state pagate. Credevano di lavorare per uno spettacolo. La difesa sostenne quindi che qualcuno le aveva addestrate, piano piano, a compiere il gesto necessario all'assassinio senza rivelare loro il vero scopo. L'accusa malese contestò questa versione e sottolineò alcuni comportamenti delle donne, tra cui il fatto che si fossero lavate rapidamente dopo l'attacco. Il tribunale ritenne inizialmente che esistesse materiale sufficiente per proseguire il processo. Ma la storia giudiziaria finì in modo sorprendente. Nel 2019 l'accusa contro Siti Aisha venne ritirata. Doan Thien Wong accettò invece un'imputazione molto più lieve e fu liberata dopo poco tempo. Nessuna delle due venne quindi condannata per omicidio. E gli uomini che secondo gli investigatori malesi avevano organizzato questa messa in scena e l'assassinio, quattro cittadini nordcoreani, lasciarono la Malesia proprio il giorno dell'assassinio. La polizia cercò di riportarli nel paese, ma non ci riuscì. Pyongyang ha sempre respinto le accuse di aver organizzato questo assassinio. Il risultato però è straordinario. Un uomo, appartenente alla famiglia più potente della Corea del Nord, viene ucciso con un'arma chimica proibita in un aeroporto internazionale, sotto decine di telecamere, davanti a centinaia di persone. Le due persone che materialmente gli spalmano la sostanza sul volto vengono arrestate e tuttavia, anni dopo, nessuno è stato condannato per il suo omicidio. È difficile immaginare un delitto più pubblico ed è difficile immaginare un mandante rimasto più lontano dalla scena del crimine.

Lui era Cesare Cremonini con la sua Latin Lover. Stavo cercando di capirne di più su un tema che è un po' della rara montagna, mi rendo conto, ma ho trovato nella mia scarsa, devo dire, conoscenza della profondità del numero delle capre alpine, l'esistenza della capra del Sempione. Come dice il nome, unisce i due versanti del confine, quello tra Vallese e Ossola, e è una specie poco diffusa sia in territorio svizzero sia in territorio italiano, e proprio per questo resta ormai poche decine di capi. Gli allevatori ossolani, quindi la parte italiana insieme a Slow Food, hanno avviato una riflessione e anche una raccolta di fondi per mettere questi animali un po' più in vista nel dibattito pubblico. Possiamo capire che il lupo è un problema anche lì, oltre per gli allevatori alla burocrazia. La capra del Sempione è rara in numeri, è fatta a pelo lungo come la capra vallesana e è riuscita a sopravvivere a un ambiente come quello delle nostre Alpi perché è particolarmente resistente al clima. Quindi, insomma, si è attivata una, possiamo dire, rete di salvataggio guidata da un'associazione che si chiama Razze Autoctone a Rischio Estinzione. Come vi dicevo, c'è anche Slow Food, partecipa anche l'Università di Torino e se ne parlerà anche ai prossimi eventi per quanto riguarda la sponda ossolana, in occasione di eventi che proprio riguardano il benessere animale e anche quello che gli animali di buono ci danno, come il latte. Sta venendo fuori un'edizione del nostro Passaggi di oggi particolarmente dedicata al mangiare, forse più di quanto mi aspettassi all'inizio. Voi la conoscevate questa capra del Sempione? A proposito comunque di Svizzera, torna la musica svizzera a portarci all'appuntamento con l'informazione. Adesso ci sono i Gotthard.

0: Rete 1, le 16.
1: In studio Lino Bini, ribelli filo-iraniani Houthi mettono in guardia gli Stati Uniti da un eventuale intervento militare in Yemen nello stretto di Bab el-Mandeb o a sostegno dell'Arabia Saudita. A parlare è il consigliere militare del gruppo yemenita che ha minacciato: siamo pronti a colpire gli interessi americani nella regione, parlando anche di linea rossa da non superare. Ribelli che nelle ultime settimane hanno conquistato importanti obiettivi strategici a discapito dei filo-governativi sostenuti da Riyadh. Un'avanzata che il gruppo armato sciita ha definito la più grande e importante conquista territoriale degli ultimi anni. Dopo UBS, anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri critica la decisione del Consiglio degli Stati di adottare la norma con la quale si intende sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più strette in materia di fondi propri e di copertura delle partecipazioni estere, questo per scongiurare nuove crisi come quella che ha portato alla fine di Credit Suisse. Come noto, i senatori hanno scelto il grado di copertura del 90% delle filiali estere, una via giudicata estrema che rischia di far perdere di competitività alla piazza finanziaria elvetica. Un passo che non trova l'appoggio neppure di Economist Suisse, che mette in guardia: tale decisione comporterà notevoli costi per il paese. Economist Suisse che quindi chiede che venga corretta nel corso dell'iter parlamentare affinché sia trovata una soluzione sostenibile. E a proposito di lavori parlamentari, alla luce delle nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale, è fondamentale rafforzare la sicurezza informatica e la sovranità svizzera in tale ambito, è quanto chiede il Consiglio nazionale, che oggi ha approvato una mozione del centro in tal senso, già approvata dalla Camera dei Cantoni in giugno. I conti della città di Coira presentano cifre in rosso per il 2027, con un deficit stimato in 2 milioni e 200 mila franchi. Un passivo legato soprattutto all'aumento dei costi nel comparto scolastico e a maggiori spese nel settore dell'assistenza sociale, sottolineano le autorità cittadine in una nota. Il gruppo hard rock Crocus è aggiudicato il premio d'arte Soletta 2026, dotato di 20.000 franchi. Ne dà notizia il governo cantonale, che ha voluto così riconoscere alla band l'importanza del lavoro svolto negli anni, con oltre 15 milioni di dischi venduti e più di 2.000 concerti tenuti in tutto il mondo. Fondata nel 1974 a Soletta, è definita da più parti la rock band svizzera di maggior successo di tutti i tempi. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo almeno in parte soleggiato.
2: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, 3 km di colonna, attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti sono segnalati anche sulla strada cantonale da Gravesano a Manno, su quella da Agno a Caslano verso Ponte Tresa, nel senso opposto da Magliaso a Agno, nel Mendrisiotto da Stabio alla Dogana del Gaggiolo. Nella Svizzera centrale, code con attese di almeno 30 minuti sulla A2 tra Stans e Emmen Sud in direzione di Basilea. Per quanto concerne il traffico ferroviario, segnaliamo che a causa di un guasto tecnico ci sono disagi sulla tratta tra Bellinzona e Lugano, prevedere ritardi e soppressioni di treni.

Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati. 3 minuti dopo le 16. È Rod Stewart. E con lui e con Baby Jane che apriamo questa nuova ora insieme. Sono Elisa Manca, felice di stare con voi ancora per un po' di minuti, fino alle 4:30. Tra poco faremo di nuovo le valigie con Enrico Alberti.

0: Detto tra noi parla di relazioni, Malika Ayan nella sua canzone. Parla di relazioni anche l'episodio di oggi di Guarda Caso con Enrico Alberti, perché avete mai sentito l'espressione quello, quella, lui, lei ha un bagaglio pesante? Sono le valigie che non si vedono, quelle insomma che pesano di più, quelle dove abbiamo dentro le nostre esperienze, le aspettative, anche le delusioni, a volte semplicemente le vecchie abitudini, quelle che ci portiamo quando entriamo in una nuova relazione. Guarda caso, oggi apre il bagaglio emotivo.
1: Guarda caso.
2: Bentrovati ad Enrico Alberti, terzo appuntamento con la valigia, l'oggetto che questa settimana cerchiamo di guardare con occhi diversi. Il bagaglio che entra nella coppia è oggi il tema della nostra puntata, cioè quando comincia una relazione non arriviamo mai completamente a mani vuote. Per esempio, pensiamo ad una coppia che parte per il primo viaggio insieme, due persone, due valigie, e già prima di partire possono cominciare le sorprese. Uno ha preparato tutto tre giorni prima ed altro infila lo spazzolino praticamente mentre il taxi è già sotto casa. Uno ha programmato ristoranti, musei e orari, l'altro dice vediamo quando arriviamo. Uno porta quattro paia di scarpe, l'altro parte con uno zaino. E non è ancora successo niente, eppure le due valigie hanno già cominciato a raccontare due modi diversi di stare al mondo.
3: In prima visione, valigie e segreti.
2: L'idea che una persona entri in una relazione portando con sé un bagaglio non è soltanto una bella metafora. Per secoli quel bagaglio è esistito davvero. Pensiamo all'Italia del Rinascimento. In occasione di un matrimonio venivano preparati dei grandi bauli, dei cassoni, chiamati così cassoni o forzieri. Dentro potevano esserci abiti, tessuti preziosi e altri beni appartenenti alla dote della sposa. I bauli potevano anche essere splendidamente dipinti, dorati e decorati con gli stemmi delle due famiglie, e durante il corteo nuziale venivano trasportati pubblicamente dalla casa della sposa verso quella del marito. In altre parole, la nuova vita cominciava con il trasferimento materiale di quella precedente. Il Metropolitan Museum di New York conserva diversi di questi bauli nuziali e tra l'altro alcuni venivano commissionati in coppia e potevano riportare gli stemmi delle due famiglie.
4: Delle belle valigie che durano.
2: Provate per esempio a pensare alla prima volta in cui due persone cominciano davvero a condividere uno spazio. In questo spazio arrivano due servizi di piatti, due modi di piegare gli asciugamani, due idee su quanto debba essere caldo il riscaldamento, uno vuole fare la spesa una volta alla settimana, l'altro compra quello che serve quando manca, uno considera normale telefonare alla propria famiglia tutti i giorni, l'altro invece chiama una volta alla settimana, uno desidera chiarire un litigio immediatamente, l'altro invece ha bisogno di stare in silenzio. Improvvisamente ci accorgiamo che non abbiamo portato nella nuova casa soltanto le nostre cose, abbiamo portato il modo in cui abbiamo imparato a vivere. Ed è proprio questo il punto sul quale vogliamo sentire Enrico Varsi, il nostro ospite questa settimana, biologo, counselor, psicologo. Come si distingue che cosa appartiene alla relazione presente da ciò che invece abbiamo portato con noi dalle relazioni passate?
5: Certo, una relazione sentimentale è anche un incontro tra due storie di vita passata. Però starei attento a pensare a questo incontro, a immaginare la coppia, semplicemente come due valigie che vengono messe una accanto all'altra, da una parte quello che appartiene a me e dall'altra quello che appartiene a te. Una relazione è qualcosa di molto più dinamico. Nel momento in cui porto una mia esperienza dentro la relazione e questa diventa in qualche modo un bene comune, quell'esperienza è già cambiata. Tu reagisci a ciò che porto io reagisco alla tua reazione e insieme cominciamo a produrre qualcosa che prima non esisteva. Per questo distinguere ciò che viene dal passato da ciò che appartiene alla relazione presente non significa separare rigidamente gli elementi, significa piuttosto osservare come si stanno trasformando. Forse una coppia funziona proprio quando, un poco alla volta, comincia ad avere una terza valigia, non più soltanto la mia e la tua, ma quella che prepariamo insieme. E dentro ci sono i prodotti di un atto creativo, modi di amarci, discutere, capirci e ripararci, che prima di quella relazione semplicemente non esistevano.
2: Nella prima puntata la valigia ci ha costretto a scegliere che cosa portare. Nella seconda abbiamo scoperto quanto possa essere difficile rinunciare alle possibilità che lasciamo fuori. In questa puntata abbiamo fatto entrare due bagagli nella stessa casa. Nella prossima invece torneremo in una valigia sola, quella che prepariamo la prima volta che dobbiamo partire senza i nostri genitori. E forse uno dei primi segni dell'autonomia è proprio questo: scoprire a destinazione che abbiamo dimenticato qualcosa e cavarcela lo stesso.
1: Guarda caso!

Fiori d'arancio di Carmen Consoli. Allora, siamo praticamente ai saluti. Prima io vi lascio sempre con un po' di indicazioni per che cosa c'è stasera in TV. Serata di prime visioni sia sulla 1 sia sulla 2. Allora, sulla 1 troviamo un film olandese, anzi si dice dei Paesi Bassi, è vero, alle 22:55, una prima visione che

Si chiama, lo dico nel mio migliore olandese, Nememe, non si dirà così, lo so, Portami Via, e fa parte di un po' quel genere che dall'India partendo dai paesi britannici racconta le storie di chi vive avventurosamente la terza età. Sono sei persone proprio in terza età, partono per un viaggio in pullman dall'Olanda alla costa francese, hanno storie personali ma fanno anche nuove amicizie, e nel percorso si vede la loro sempre rinnovata voglia di vivere. Commedia stasera in prima visione sulla 1 alle 22:55. Altra prima visione qui è un film italo-svizzero sulla 2 alle 20:35, si chiama La storia del Frank e della Nina. Frank, Carlo e Nina sono tre ragazzi, devono tipicamente cercare il loro posto nel mondo, la loro libertà, ci sono amori, ci sono amicizie, vogliono ciascuno vivere a modo proprio. Film, anche qui una commedia di Paola Randi, 20:35, RSI La 1 in prima visione. Però vi segnalo anche che dopo, alle 22:30, c'è un film che parla di Diana, la storia segreta di Lady Di. Film, diciamo, che viene anche al momento opportuno. Si sta molto parlando di nuovo della figura di Lady Diana, perché ieri il fratello Conte Spencer ha pubblicato, insomma da ieri è disponibile, un libro dove lui racconta la sua visione della vita della sorella. Se ne è molto parlato non solamente in campo britannico. Il film in particolare racconta cosa succede dopo la separazione da Carlo d'Inghilterra, con Diana che attraversa questo periodo difficile, la stampa che la tormenta, c'è molta solitudine, le storie d'amore che ne sono seguite. 22:30 su RSI La 2, Diana, la storia segreta di Lady Di. Basta, l'ultimo nome è il mio, io sono Elisa Manca, felice di avervi tenuto compagnia. No, aggiungo un altro nome, tra un attimo siete con Axel Belloni in tempo reale. Non mi resta che augurarvi buon proseguimento d'ascolto con Rete 1 e ci risentiamo domani.

Musica ad alto volume sul bus a Singapore, rischi fino a $500 di multa. A Singapore sono entrate in vigore nuove multe per comportamenti considerati molesti sui mezzi pubblici e le multe sono salate. Fino a $500 di Singapore, che sono più o meno 290 franchi, se lasci rifiuti, se sporchi con cibo bevande sul bus, ma anche se metti i piedi sul sedile e addirittura se ascolti musica o altri contenuti ad alto volume senza le cuffiette. Nuove multe, nuovi divieti che diventano legge e quindi saranno i controllori a poter imporre e sanzionare. Singapore però non è l'unica città al mondo, l'unica realtà al mondo a bandire comportamenti rumorosi sui mezzi pubblici. Ci aveva già provato Cracovia in Polonia, dove ci sono delle multe per chi disturba la quiete con telefoni o altri dispositivi elettronici. Eppure nel Regno Unito esistono già delle norme contro i comportamenti antisociali, definiti così, su treni e addirittura nelle stazioni. L'obiettivo, lo ha dichiarato Singapore, è di rendere il trasporto pubblico uno spazio più sicuro e rispettoso, anche perché sul bus o sul treno lo spazio è di tutti. Che tradotto, in treno o in bus non è che sei esattamente a casa tua, puoi fare proprio i tuoi comodi. Buon pomeriggio, Tempo Reale, Rete 1, ben arrivati, ben arrivate da Axel Belloni. E se non ce la si fa con le buone, ecco che entrano in gioco le cattive, cioè le multe o le sanzioni, se non si riesce a rispettare un atteggiamento, un comportamento così sociale, per modo di dire. Allora, siamo partiti parlando di mezzi di trasporto pubblici, di treni, di regolamenti sui treni a Singapore. Veniamo da noi e andiamo sulle strade, quindi sul mondo di chi guida, nel mondo di chi guida. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono ora 3 km di colonna. Le attese sono di circa mezz'ora tra Quinto e Airolo in direzione nord. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ci sono poi già forti rallentamenti sulla A2, su più tratti, tra Lugano Nord e la Galleria di San Salvatore in direzione di Chiasso, sulla strada cantonale da Gravesano a Manno e su quella da Lamone a Vezia. Ci sono rallentamenti anche sulla strada da Agno a Caslano verso Ponte Tresa, nel senso opposto da Magliaso ad Agno e nel Mendrisiotto da Stabio alla Dogana del Gaggiolo. Andiamo poi oltre Gottardo, nella Svizzera centrale ci sono code con attese di almeno 20 minuti sulla A2 tra Lopper e Emmen Sud in direzione di Basilea. Per quanto concerne il traffico ferroviario, ricordiamo che a causa di un guasto tecnico ci sono disagi sulla tratta tra Bellinzona e Lugano, dove sono da prevedere quindi ritardi e soppressione di treni. Insomma, inizia a esserci già del traffico del mercoledì, di questo mercoledì 23 di settembre, e ci segnalano anche sempre da Via Swiss, all'ultimo ci segnalano anche che ci sono già dei ritardi anche sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo, oltre alle zone che abbiamo segnalato. Allora partiamo nel nostro viaggio nelle notizie del giorno e partiamo dal nostro sommario, partiamo dal mondo. Etiopia, le forze del Tigray prendono il controllo dell'aeroporto di Mekelle. Nuove tensioni nella regione del Tigray, nel nord dell'Etiopia, in Africa, dove le forze locali hanno preso il controllo dell'aeroporto della capitale del Tigray, appunto. Al momento quindi non atterrano voli ed Ethiopian Airlines ha sospeso i collegamenti su Mekelle. Domenica il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, che governa nella regione, ha annunciato un'alleanza con altri 6 gruppi armati con l'obiettivo di rimuovere il governo centrale etiope. Crescono così i timori per una nuova fase di una guerra civile. Lo ricordiamo, nella regione del Tigray c'era già stata una sanguinosa guerra civile durata 2 anni, terminata nel novembre 2022 con un bilancio pesante di circa 600.000 morti. Da allora la guerra non incombe, ma entrambe le parti continuano ad accusarsi reciprocamente di aver violato l'intesa. Veniamo in Svizzera, la notizia del giorno riguarda l'ex UBS, la banca deve garantire il 90% di capitali propri, o almeno così pensa il Consiglio degli Stati, secondo il quale UBS deve garantire una copertura delle filiali estere con il 90% di capitale di base di prima classe. Questa, appunto, secondo il Consiglio degli Stati, è la soluzione per evitare un nuovo intervento dello Stato in caso di una crisi di UBS simile a quella che ha portato al tracollo di Credit Suisse.
La decisione degli stati si discosta quindi da quella della sua commissione, mentre si avvicina molto alla proposta del Consiglio federale. Infatti il Consiglio federale chiedeva che UBS fosse in grado di garantire al 100% con capitale proprio le filiali estere, mentre la Commissione Economia e Tributi degli Stati proponeva il 50% con capitali propri e il 50% con obbligazioni AT1. In questo primo round a uscire quindi momentaneamente vincitrice è la linea della consigliera federale Karin Keller-Sutter piuttosto che quella del CEO di UBS Sergio Ermotti. In ogni caso la partita è tutt'altro che chiusa e si potrebbe riaprire quando il Consiglio nazionale si dovrà chinare sul tema. E veniamo nella Svizzera italiana. Caso Zali, nessuna sanzione contro il procuratore generale Andrea Pagani. Per il Consiglio della Magistratura ticinese non ci sono elementi per aprire un procedimento disciplinare contro il procuratore generale Andrea Pagani. Lo chiedeva una segnalazione della sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. La segnalazione metteva in dubbio il modo in cui il procuratore aveva gestito nel 2021 una querela contro il consigliere di Stato Claudio Zali. Secondo il Consiglio della Magistratura, però, le accuse erano generiche e dagli accertamenti non sono emersi elementi oggettivi di violazioni dei doveri professionali del procuratore. In seguito alla querela del 2021, infatti, Pagani aveva sentito sia la querelante sia il querelato, quindi Zali. Inoltre, dopo il ritiro della querela, si era rivolto ai medici che avevano in cura la querelante per accertare se al momento del ritiro della querela la donna fosse in grado di decidere liberamente. Inoltre, il decreto di non luogo a procedere rientrava nelle competenze del procuratore. Infine, per le altre ipotesi di sequestro, coazione e reati sessuali, non erano disponibili all'epoca indizi sufficienti per procedere a quanto emerso in seguito. Per il futuro, il Consiglio della Magistratura, in ogni caso, ha suggerito un doppio controllo dei casi più delicati e maggiori verifiche sulle condizioni delle presunte vittime, anche quando il procedimento penale non sfocia in un'accusa formale. Era il nostro sommario di oggi. Noi siamo pronti a partire anche con la musica e lo facciamo con un brano non scelto a caso. Oggi si sono celebrati i Crocus, forse la band hard rock più famosa della Svizzera. I Crocus che oggi sono stati premiati con il Solo Turner Kunstpreis, il premio d'arte del Canton Soletta, che appunto va a una band storica, i Crocus, nati negli anni 70 sul modello, diciamo, sul genere del progressive rock, degli Yes, degli Emerson, Lake and Palmer, sul modello dei Genesis, un po' anche sul modello degli AC/DC, una band che ha avuto il momento di svolta alla fine degli anni 70, quando Chris Von Rohr, fondatore, decide di passare diciamo un po' in secondo piano, mettiamola così, e di cedere il microfono e la voce a Mark Storace, e così arrivano i successi che arrivano dai primi anni 80, soprattutto negli Stati Uniti, e incoronano i Crocus in quel decennio come la band, probabilmente, dicevamo, rock più di maggior successo della storia svizzera. Oltre 15 milioni di dischi venduti, tour internazionali, circa 2000 concerti nei 5 continenti, e i Crocus hanno ricevuto anche un premio anche in denaro, e un riconoscimento a livello svizzero. E allora i Crocus ce li ascoltiamo. Bedside Radio.

0: Siamo partiti molto rock con i Crocus su Rete 1, ma giustamente dicevamo la notizia di un premio che hanno ricevuto proprio i Crocus oggi, premio dal Canton Soletta, il premio d'arte 2026, quindi tutto il mondo artistico ha premiato i Crocus. Lasciamo il mondo dell'arte e entriamo nel mondo del web. Nel corso di queste settimane, e lo sarà un po', insomma, una bella tradizione che portiamo avanti nel corso dell'anno, i colleghi della pagina RSI Info che leggete, che vedete, passano a trovarci. Oggi è passata Sofia Pelosi, ben arrivata, buon pomeriggio.
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, oggi parliamo di studenti, parliamo di università e parliamo di intelligenza artificiale. Valutare gli studenti o soprattutto tenere una laurea nell'epoca dell'intelligenza artificiale è più facile? Diciamo un po', è un po' il grosso interrogativo dal quale siete partiti per scrivere e soprattutto anche per un video che si trova sui nostri social.
1: Esatto, praticamente io sono partita da un articolo di SRF che è stato adattato sul nostro sito attraverso l'ambito dialogo.
0: Sì.
1: E appunto ci si interrogava sul fatto che dal momento che l'intelligenza artificiale può generare in pochissimo pagine e pagine di testo, ci si chiede appunto quanto senso abbia continuare a valutare così tanto gli studenti su un elaborato scritto. Quindi sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutare in diverse mansioni, generare riassunti, scrivere tesi, eccetera, però in realtà quello che va sondato è proprio la competenza critica che uno studente dovrebbe appunto acquisire e applicare. Quindi appunto io sono partita da questo spunto e ho appunto deciso di realizzare un reel. Ci sono delle università appunto come a Zurigo che stanno già adattando le modalità di valutazione, ad esempio puntando di più sugli esami orali oppure anche sulle discussioni e sulle presentazioni delle tesi. Io poi per fare il reel ho anche fatto un'intervista a un docente del DFA, Stefano Peduzzi, con cui appunto abbiamo sondato alcuni aspetti. Quello che è emerso tra le altre cose è che l'esame orale sì può essere una soluzione perché testa le competenze, ma non va a invece non ricopre gli altri aspetti che si ritrovano nell'elaborazione di una tesi, come la ricerca delle fonti, la selezione, la valutazione, che sono invece molto importanti. Quindi sì, l'oralità, però è importante appunto non tanto dare così tanta importanza al prodotto scritto finito, ma al processo che porta appunto poi al risultato.
0: Sì, poi penso a livello pratico, chi ha frequentato l'università ricorda le aule, aula magna, strapiena, centinaia di studenti, e poi quando inizia a pensare che tutti quegli studenti dovranno passare attraverso un esame orale, ci può essere anche proprio concretamente un problema pratico, cioè ore che il professore o la professoressa dovrebbe avere per avere praticamente 20 minuti per ogni studente per interrogarlo oralmente. Quindi c'è anche proprio una questione pratica, no?
1: Esatto, sì, appunto ci sono dei corsi con centinaia e centinaia di studenti, quindi non è sempre appunto fattibile organizzare degli orali per tutti. Infatti questa soluzione è una delle tanti possibili, ma appunto non si vuole poi scoraggiare lo scritto, ma si cerca di valutarlo in un modo diverso. Ad esempio abbiamo anche parlato dei possibili rilevatori. Ci sono questi software che appunto possono appunto rilevare l'uso dell'intelligenza artificiale, però stanno ancora venendo testati, non sono ancora affidabilissimi, uh-huh. Quindi appunto non sempre si usano.
0: Sì, poi penso un altro ambito, quando semplicemente anche parlavi del mantenere la capacità critica dello studente di cercare di pensare, di riflettere con la sua testa, ecco, leggevo che alcune università hanno pensato di addirittura tagliare la testa al toro, cioè abolire i computer addirittura non dagli esami ma addirittura dalle ore lezione, quindi anche per la presa di appunti si torna alla vecchia
1: carta e penna. Sì, questa appunto è una soluzione appunto un po' all'estremo, possiamo dire. Più che altro l'intelligenza artificiale spesso non è tanto il punto di vietarla completamente, ma anche perché sta diventando sempre più una competenza importante nel mondo del lavoro, quindi anche come diceva l'intervistato, il docente Peduzzi, appunto non è tanto il vietarla vietare quanto il formare delle generazioni che sappiano usarla criticamente in modo virtuoso e allo stesso tempo far sì che continuino a imparare comunque qualcosa.
0: Certo, anche perché fare l'università puoi essere catapultato magari in un mondo del lavoro dove comunque è tanto utilizzata l'intelligenza artificiale senza mai averla utilizzata, è un grosso svantaggio. Ti faccio una domanda personale alla fine, tu che sicuramente hai fatto l'università in anni più recenti rispetto ai miei, hai già notato questa cosa, cioè hai vissuto il fatto che l'intelligenza artificiale, per esempio, nel fare una ricerca molto rapida ti aiutava, tanti tuoi coetanei, colleghi di università la utilizzavano?
1: Allora, in realtà io ho finito gli esami un anno fa, diciamo, quando andava un po' di meno l'intelligenza artificiale, non so come dire, quindi non l'ho vista tanto questa cosa, però devo ancora scrivere la tesi di master e quindi diciamo che sicuramente la utilizzerò, ma appunto in un certo modo, quindi sicuramente sarà un aiuto, ma da usare con appunto con una certa testa.
0: Sei la persona giusta allora per fare questo servizio, questo video che vediamo. Sofia, ti faccio l'ultima domanda, hai detto video, hai detto articolo, dove si trova tutto questo sui nostri portali? Dacci un paio di info.
1: Allora, il reel si può trovare sulla pagina Instagram RSI Info, si può anche trovare sul nostro sito RSI Info, e poi in più ho anche scritto un articolo, diciamo, dando più importanza all'intervista che ho realizzato, visto che ovviamente il reel dura un minuto e mezzo, quindi certo, è sempre un contenuto molto sintetico, e anche quello si trova sul portale RSI Info, quindi sì, qua.
0: Grazie mille, buona università a chi deve farlo, e andate, leggete, guardate, perché effettivamente dà qualche informazione in più. Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie.

0: brano del 2002, anzi versione del 2002 che abbiamo ascoltato. Andiamo a Locarno Monti adesso. Ritroviamo Lisa Moser. Buonasera Lisa, ben arrivata.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo da stamattina. Stamattina era annunciata, l'avevano annunciata i tuoi colleghi ieri pomeriggio quando ci siamo sentiti, la nuvolosità che poi a un certo punto si è diradata. Comunque è stata una mattinata piuttosto nuvolosa.
1: Sì, esatto. Questa mattina è rientrata dell'aria un po' più fresca e umida dalla pianura padana che ha formato questo strato di nubi basse molto esteso, ha raggiunto anche le regioni dell'Alto Ticino a una quota circa di 2000-2200 metri, che è risultata appunto piuttosto densa, e le prime schiarite sono apparse più o meno da metà mattina e poi si è dissolta abbastanza velocemente entro mezzogiorno. E possiamo dire, diciamo, l'autunno, soprattutto al nord delle Alpi, un po' la stagione della nebbia. Questa non era proprio nebbia, però un po', diciamo, segnale di quest'autunno che sembra far fatica un po' ad arrivare, perché anche oggi temperature sono rimaste di qualche grado superiore al di sopra di quella che è la norma per il periodo, e in realtà la situazione poi anche per la serata e la giornata di domani non ha grandi variazioni, nel senso che rimaniamo sempre sotto condizioni anticicloniche, con una serata che in tutta la Svizzera trascorrerà serena, e domani avremo una giornata che trascorrerà abbastanza soleggiata con delle velature che arriveranno al nord delle Alpi già la mattina, al sud un pochino più tardi, e poi si addenseranno in modo piuttosto marcato soprattutto verso le regioni della Svizzera orientale, e nel pomeriggio potranno limitare il soleggiamento, quindi al nord delle Alpi un pomeriggio che trascorrerà solo in parte soleggiato, mentre al sud avremo un pomeriggio abbastanza soleggiato con però appunto queste velature che a momenti potranno essere anche piuttosto dense ed estese, con delle temperature massime che però rimangono sempre attorno ai 24 gradi al sud e ai 21 al nord.
0: Quindi ancora temperature che rimangono appunto piuttosto non autunnali, come dicevi prima, giusto?
1: Esatto, temperature che sono più o meno di 2-3 gradi al di sopra di quella che dovrebbe essere la norma per questo periodo, quindi attorno ai 21 gradi, e quindi questa anomalia che ci portiamo un po' dietro, diciamo, anche dall'estate.
0: Grazie Lisa Moser per queste previsioni, auguro a te e ai colleghi buona serata e a risentirci presto.
1: Grazie a voi.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango su Rete 1 alle 16.58. Allora, tra poco il notiziario, una notizia per arrivare alle 17, che però ci porta nel Reno, nelle acque del Reno, tra Turgovia e Sciaffusa, dove ancora una volta c'è il problema della cozza quagga. Cozza quagga, che è una specie invasiva, è un mollusco d'acqua dolce che è capace di riprodursi molto velocemente, sta colonizzando i nostri fondali, i nostri laghi, provoca problemi soprattutto alle tubature e sui fondali, come è il caso proprio appunto del Reno. In particolare tra Dissenhofen e Stein am Rhein, quindi nella zona dell'Alto Reno, l'acqua è relativamente poco profonda e quando c'è poca corrente i gusci delle cozze quagghe morte che si depositano sul fondale sono accumulati talmente tanto da impedire la navigazione. Un problema già rilevato nel 2025. La novità è che proprio per evitare, come è successo l'anno scorso, di dover impedire di sospendere la navigazione perché sul fondo c'erano troppi gusci di cozze, si stanno sperimentando in particolare diverse tecniche, una delle quali sarebbe quella di trasformare i gusci di cozza quagga in cemento. Infatti sia Turgovia sia Sciaffusa hanno deciso di investire circa 10.000 franchi per una sperimentazione. Verranno rimossi 100 metri cubi di sedimenti di gusci di cozza quagga e verranno portati in un cementificio per provare a utilizzare il calcare naturale che si trova nel guscio delle cozze per trasformarlo appunto in cemento. Questa è una via, l'altra via è quella per cercare di utilizzarlo come fertilizzante. Entrambe sono ancora vie sperimentali che appunto vengono provate tra Turgovia e Sciaffusa, ma anche progetti paralleli entro la fine dell'anno dovrebbero arrivare anche in Svizzera romanda. Insomma, una specie invasiva è un problema, si cerca di trasformarlo in una possibile soluzione, visto che di cemento per costruire ce n'è sempre bisogno. Vedremo se appunto funzionerà.
0: Rete 1.
1: E intanto siamo arrivati alle 17.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. A sostenerlo è il Consiglio della Magistratura nel prendere posizione sul caso sollevato dalla Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio. Ce ne parla Alain Melchionda.
3: Partiamo dalla sostanza, che è quella che conta, e per farlo cito il titolo del comunicato stampa, che recita: nessun seguito disciplinare alla segnalazione concernente il procuratore generale. Al centro degli accertamenti del Consiglio della Magistratura, come hai ben detto, c'era la segnalazione con lettera 27 agosto della sottocommissione che sta esercitando l'alta vigilanza sul consigliere di Stato dimissionario di presunti comportamenti illeciti riferiti a fatti del 2021. In l'occasione, la segnalante, che è la donna ritrovata morta nelle acque del Ceresio a Melide 5 settimane fa, aveva scritto al procuratore generale Andrea Pagani. Pagani, che aveva convocato la donna per capire più concretamente quelle che erano, cito anche qua dal comunicato, indicazioni generiche e prive di riferimenti specifici. L'incontro, però, per l'atteggiamento positivo della donna, non poté essere verbalizzato. D'accanto suo, invece, Claudio Zali, in qualità di denuncia, si avvalse della facoltà di non rispondere. L'agire di Andrea Pagani, conclude il CDM, fu consono al diritto e alla prassi e non imponeva ulteriori accertamenti o indagini. Non di meno, a conclusione del comunicato stampa, l'organo di vigilanza sull'operato dei magistrati presieduto da Damiano Stefani suggerisce per il futuro che casi simili e delicati vengano seguiti da 2 o anche da 3 magistrati.
2: Camere federali, per ora la Confederazione non finanzierà misure e aiuti d'emergenza in caso di catastrofi naturali, lo ha deciso seppur di misura il Consiglio nazionale, respingendo una mozione degli Stati che andava in questa direzione. Consiglio degli Stati che nella tradizionale gita autunnale ha fatto visita nel tardo pomeriggio a Coira, rendendo omaggio al Presidente della Camera dei Cantoni, il grigionese Stefan Engler. Per l'occasione ha visitato il Museo d'Arte dei Grigioni, oltre ad una tappa negli studi della RTR e alle officine della Ferrovia Retica, l'Anquart. Dopo UBS, anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri critica la decisione del Consiglio degli Stati di adottare la norma con la quale si intende sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più strette in materia di fondi propri e di copertura delle partecipazioni estere, e questo per scongiurare nuove crisi come quella che ha portato alla fine di Credit Suisse. Come noto, i senatori hanno scelto il grado di copertura del 90% delle filiali estere, una via giudicata estrema che rischia di far perdere di competitività alla piazza finanziaria elvetica. Un passo che non trova l'appoggio neppure di Economist Suisse, che mette in guardia: tale decisione comporterà notevoli costi per il paese. Economist Suisse, che quindi chiede che venga corretta nel corso dell'iter parlamentare affinché sia trovata una soluzione sostenibile. Proseguono i lavori dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Dopo il discorso del presidente statunitense Donald Trump, che è tornato a minacciare Teheran, a prendere la parola al Palazzo di Vetro è stato il suo omologo iraniano Mahmoud Pezeshkian, che ha definito il suo paese vittima del terrorismo, dove è stata uccisa la guida suprema e dove una scuola è stata bombardata senza nessun colpevole denunciato. Pezeshkian, che ha messo quindi in guardia la Casa Bianca e i suoi alleati nella regione medio orientale dall'astenersi da nuove azioni militari. In caso contrario, ha ammonito il leader iraniano, il suo paese è pronto a rispondere e a riprendere le ostilità per difendere i propri interessi. Domani in tutto il paese è previsto tempo almeno in parte soleggiato.
1: Buon pomeriggio, questa è Rete 1, questo è Tempo Reale con Axel Belloni. Di nuovo ben arrivati, ben arrivate con le notizie che insieme al notiziario insomma fanno da accompagnamento tra le 16.30 e le 18, prima dell'approfondimento informativo con 6 di sera. Abbiamo un po' di traffico da segnalarvi. Partendo dalla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di coda con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione di Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti sono segnalati sulla A2, su più tratti tra Lugano Nord e la galleria di San Salvatore in direzione di Chiasso. Stessa situazione sulla strada da Quartino a Cadenazzo, sulla cantonale da Gravesano a Bioggio su diversi tratti, sulla cantonale da Lamone a Vezia e sulla strada da Magliaso a Ponte Tresa. Nella Svizzera centrale ci sono code con attese di almeno 20 minuti sulla A2 tra Lopper e Emmensud in direzione di Basilea, mentre per quanto concerne il traffico ferroviario, ricordiamo che a causa di un guasto tecnico ci sono disagi sulla tratta Bellinzona-Lugano, dove quindi sono da prevedere ritardi e soppressioni di treni. E a proposito di strade, a proposito di esami, visto che ne abbiamo parlato con Sofia Pelosi, con la collega del web, una ventina di minuti fa, abbiamo parlato di esami e intelligenza artificiale, quindi esami e tecnologia, allarghiamo il campo, esami e tecnologia, ma che hanno a che fare con la strada, parliamo di esami per la patente. Questa mattina ci sono stati disagi per i ragazzi e le ragazze che stavano andando a fare l'esame della patente al Palazzo dei Congressi di Lugano. Qualcuno magari ha visto un grosso numero, una sessantina più o meno di ragazzi e ragazze fuori dal Palazzo dei Congressi di Lugano, erano in attesa di fare il teorico. Non solo erano in attesa, sono entrati, ci sono stati dei problemi con i tablet che vengono utilizzati per l'esame scritto, e quindi sono dovuti uscire dopo aver cominciato l'esame, esami interrotti perché non funzionava il sistema, diciamo così, informatico, attese di circa 2 ore e mezza. E la cosa è stata confermata dalla sezione della circolazione, che ha confermato il problema e ha spiegato che comunque poi gli esami sono proseguiti con capacità ridotta, ma si è riusciti a portare a termine gli esami, anche perché sono intervenuti i tecnici del sistema del centro informatico e hanno ripristinato la situazione alle 10:30 del mattino. Non sono ancora chiare le cause di questo guasto tecnico, ma l'informazione è stata pubblicata sul sito della sezione della circolazione, che si è scusata con gli utenti e soprattutto con i ragazzi che hanno dovuto attendere già lo stress dell'esame per la patente, in più anche il fatto che ti fanno aspettare. Non è stata per loro, poverini, una bellissima mattinata.

0: Siamo molto rock, lo ripeto ancora una volta, siamo partiti con i Crocus e siamo ripartiti con i Neck nella seconda parte di Tempo Reale, mai Sharona. Allora invece adesso andiamo a Berna, lo diciamo in questi giorni perché sono settimane di lavori alle Camere federali e allora noi ci colleghiamo con il nostro Luca Fasani. Ben ritrovato Luca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ebbene sì, 3 settimane di sessione autunnale in quel di Berna.
0: Tema sul quale vi soffermate domani mattina è un tema di cui, insomma, un tema piuttosto caldo, parliamo di finanziamenti dell'esercito.
1: Sì, è un tema che è oramai dal 2022 un tira e molla, soldi in più per l'esercito sì, ma prenderli dove sono veramente necessari, e c'era una specie di stallo e invece a inizio settimana al Consiglio degli Stati pare che stavolta si è trovato il compromesso.
0: Entriamo un po' nel merito, qual è il compromesso che ha deciso o che propone il Consiglio degli Stati?
1: Allora, primo pilastro, chiamiamolo così, un più 0,2% di IVA, e qui vuol dire che automaticamente bisognerà andare a votare perché così sono le regole. Il Consiglio federale invece ne chiedeva un 0,5 per 12 anni, il Consiglio degli Stati diceva vabbè, scendiamo a 0,2 però per 18 anni. Poi c'è un secondo pilastro che è un fondo per la sicurezza, dove arriverebbero questi soldi dall'IVA se funziona, in più la metà dei profitti o degli attivi della Confederazione, invece di usarli per ripagare i debiti, a cominciare di quelli per il Covid, finirebbero in questo fondo che potrebbe anche indebitarsi fino a un massimo di 12 miliardi e tra tutto parliamo di uno stanziamento da 24 miliardi in questo fondo.
0: Ed è una soluzione, ripetiamo, che è quella che è proposta dal Consiglio degli Stati, che ovviamente va ancora discussa nell'altra Camera, ma che va in una direzione diversa rispetto a quello che proponeva il Consiglio federale.
1: Sì, anche se qui è un po', come posso dire, questo compromesso vuol dire che tutti quelli che dicevano no, guardate, i soldi li troviamo, basterà risparmiare da altre parti, ci si è forse resi conto che così non funziona. Poi c'era anche chi diceva non sono necessari, però a sto punto si ritrova un po' in minoranza. Va detto che quando si passerà a discutere al Consiglio nazionale si apre un'altra partita, perché lì la rappresentanza partitica è diversa.
0: Certo. Luca, domani mattina a Modem dalle 8:30 ne parlerete come sempre con degli ospiti. Chi avrete domani?
1: Allora, domani abbiamo 2 consiglieri nazionali, uno grigionese del centro che è Martin Candinas e abbiamo anche il ticinese del Partito Socialista Bruno Storni.
0: Domani mattina il dibattito di Modem dalle 8:30, il tema, lo ripetiamo ancora una volta, i finanziamenti dell'esercito con Luca Fasani. Grazie Luca, buon lavoro per domani mattina, buon ascolto a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali, scarma.

E fu la canzone che vinse Sanremo nel 2017, un po' a sorpresa, Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, con quel balletto, con insomma una persona vestita da scimmione, perché si parla proprio della scimmia nuda che balla in questa canzone di Gabbani. Allora, torniamo nei prossimi minuti su una notizia che posso dire è passata un po' in sordina. Qualche settimana fa abbiamo parlato dei tagli alla Volkswagen, abbiamo parlato di questo nuovo capitolo della crisi legata al mondo dell'auto tedesco, e un po' in sordina è passato l'annuncio della stessa Volkswagen della possibilità di chiudere Seat entro il 2029. Seat, marchio spagnolo, marchio storico, che fa parte dagli anni 80 del gruppo Volkswagen. E allora i colleghi del Corriere del Ticino hanno dedicato un approfondimento a questo tema e si sono chiesti se effettivamente Seat sia davvero in crisi, tanto da giustificarne una possibile chiusura. Allora, dal punto di vista dei conti, strettamente dei conti, Seat non è così tanto in crisi. Anzi, nel primo semestre di quest'anno, è vero, ha venduto meno auto, ma ha aumentato il suo risultato operativo e ha comunque fatto un fatturato di 7,7 miliardi. Inoltre, Seat continua ad essere l'automobile degli spagnoli. In Spagna continua a vendere, ha immatricolato il doppio rispetto al marchio che di fatto le fa concorrenza e che all'inizio era una parte di Seat, ovvero la Cupra, ed è stata la seconda auto più venduta in Spagna. È vero invece che nel resto d'Europa non va così bene, in primis in Svizzera, dove le vendite sono calate nell'ultimo anno di quasi il 20%. Ma non è proprio la crisi, diciamo, dal punto di vista delle vendite che sta facendo pensare ai vertici di Volkswagen di sacrificare Seat. È piuttosto una mossa strategica. Allora, due le ragioni. Volkswagen, che vorrebbe puntare più su Cupra piuttosto che su Seat. Dicevamo, Cupra era la versione sportiva di Seat, era parte della Seat, era un modello di Seat, poi è diventata una casa d'auto indipendente, un marchio autonomo, ed è un marchio che, come dicevamo, propone modelli sportivi, modelli premium, come si dice in gergo, modelli più cool, mettiamola così. E quindi la casa madre Volkswagen vuole puntare più su Cupra che su Seat. Dall'altra parte arriva la concorrenza di altri marchi dello stesso gruppo, in primis Skoda, che secondo i vertici del gruppo avrebbe un'immagine meno vecchia, mentre Seat avrebbe un po' un'immagine di auto vecchia, che penalizzerebbe proprio

date. Marchio storico, facciamo due, diciamo due cose su questo marchio storico. Nato nel 1950, nato in Spagna, nato per volontà dello Stato spagnolo, nato per volontà di Francisco Franco, che all'epoca era ancora saldamente alla guida del paese. Un marchio che ha prodotto poi nel corso degli anni 60 la Seat 600, che era quasi una copiatura della Fiat 600, e anche lì fu il simbolo, un po' come in Italia, della motorizzazione di massa, dell'auto che tutti i cittadini, anche quelli meno abbienti, si potevano permettere, ed era il marchio anche della ripresa economica spagnola. E poi, se dobbiamo citare un modello su tutti, nell'84 arriva l'iconica Ibiza, che è la Seat per antonomasia, se così vogliamo dire. Due anni dopo abbiamo detto l'acquisto, anzi lo diciamo, due anni dopo nell'86 l'acquisto del marchio spagnolo da parte di Volkswagen, una soluzione che per 40 anni sembra essere andata bene, ora pare non sia più così.

che bella musica, abbiamo ripescato anche gli Ace of Base con Life is a Flower. Ringraziamo la nostra redazione musicale, non lo faccio mai, lo faccio in questo momento. Raniero, Sasha, la Patti, insomma il team di Raba, li ringraziamo per la colonna sonora che danno a Rete 1 ogni giorno. Allora, abbiamo parlato della crisi di Seat, indirettamente della crisi di Volkswagen, aggiungiamo un tassello, crisi che è legata al fatto anche che l'elettrico, le auto elettrico non sono andate così bene come il gruppo Volkswagen si attendeva, e quindi anche uno dei motivi della crisi. Comunque le auto elettriche crescono in Europa. Ci attacchiamo a questa notizia perché è uscita la quota delle auto elettriche del 2025 e in particolare la quota delle nuove immatricolazioni. Le auto elettriche hanno raggiunto il 17,3%, quindi il 17% delle nuove auto immatricolate, un'auto nuova su 6 nell'Unione Europea è elettrica. Record di sempre, anche se la tipologia di auto preponderante è l'ibrida, che nel 2025 ha rappresentato il 42%, quindi il 42% delle nuove auto nel 2025 era ibrida. Poi abbiamo detto il 17% elettrica, ma in mezzo

c'è un buon 27% ancora a benzina. I paesi, allora, tra i paesi a dominare è la Danimarca, con il quasi 70%, 68% di auto nuove che sono elettriche. E la Svizzera, allora la Svizzera si mette, per quanto riguarda i dati del 2025, il 23% delle nuove auto immatricolate nel 2025 sono elettriche, quindi abbiamo detto sopra la media europea 17%, ma molto sotto la Danimarca. 22% di nuove auto del 2025 sono elettriche, le ibride si fermano all'11%, mentre in Svizzera le auto a benzina dominano ancora. Un'auto su due, più di un'auto su due di quelle nuove comperate sono ancora a benzina. Chiudiamo dicendo qual è il paese che domina in termini di auto elettriche, o quale paese ha dominato il mercato nel 2025, la Norvegia, ma proprio ha stradominato il 95%, quindi quasi tutte le nuove auto comperate in Norvegia nel 2025 erano elettriche. 95% delle nuove auto sono elettriche. Allora ci siamo chiesti come mai, in un paese tra l'altro anche a forte vocazione petrolifera come è la Norvegia. La risposta è semplice: è incentivi. Incentivi che si traducono in tasse di immatricolazione più alte, che costano di più per le auto a motore termico rispetto alle auto elettriche. E poi, perché così tante nel 2025? Perché dal 1 gennaio di quest'anno, quindi 2026, sarebbero diventate meno favorevoli le regole fiscali sull'IVA, e quindi c'è stata una vera e propria corsa all'acquisto dell'auto elettrica proprio per poter beneficiare ancora delle vecchie regole fiscali sull'IVA che scadevano alla fine dell'anno precedente.

0: Tracy Chapman Talking About the Revolution dal 1988. Arriviamo alle 17:30, quindi arriviamo all'appuntamento con lo sport. David Conti, ben arrivato.
1: Buonasera Axel, buonasera a tutti.
0: Allora, sono un po' dei giorni d'attesa per quanto riguarda la nazionale soprattutto.
1: Sì, dopo settimane in cui abbiamo seguito da vicino il Lugano tra conference, coppa e campionato, oggi in questi giorni comunque stiamo aspettando la nazionale che giocherà alcune partite in queste settimane. Dicevamo, in occasione della sfida vinta dal Lugano, l'ultima in campionato a Losanna, dicevamo 20 giorni da qui alla prossima partita che sarà contro Lucerna in campionato, 20 giorni dedicati alla nazionale. La Svizzera gioca sabato in Macedonia del Nord. Contro appunto Alioski e compagni. Siamo in Nations League, siamo nel gruppo B dopo la relegazione, e in questi giorni appunto abbiamo Gianluca Pustella, l'inviato RSI al ritiro turco. Oggi sarà proprio Manzambi, ha incontrato Gianluca proprio Manzambi, che avevamo lasciato ai mondiali nella speranza di rivederlo ogni volta in campo, l'ultima volta contro l'Argentina. Manzambi che è tornato in campo da poco e ha fatto molto bene col suo nuovo club, con gol e assist alla prima partita. Insomma, anche una bella storia, perché ha incontrato di nuovo Atekame e Botelli. E Botelli, per chi segue il calcio svizzero, grande sorpresa del Sion, certo, quest'anno, con tanti gol, la tripletta ad Amsterdam con l'Ajax. Lui che con Botelli andava a scuola, quindi ecco, si ritrovano, e lui che sempre Manzambi, che con Atekame andava a giocare a calcio a Ginevra.
0: Okay.
1: Atekame andava sotto casa e diceva: ah, vieni giù che andiamo a giocare, cioè, al pallone.
0: È come per ritrovarsi al campetto
1: come se io e i miei vecchi compagni ci fossimo trovati in nazionale. Insomma, sono sempre belle storie, comunque una chiusura del cerchio.
0: Hai citato il Lugano-Lucerna, do velocemente questa informazione, poi rimaniamo ancora in ambito nazionale. Lo sapevamo, ma diamo ancora questa informazione, che la partita non è alle 20:30 ma è alle 18:00. C'è tempo, perché hai detto sono 20 giorni di attesa, sì, ma sarà alle 18:00 e non alle 20:30. Il tema, come nel caso dell'IBE, contro la partita contro Young Boys, sono sempre i rientri dei tifosi, no? che rientrano in treno. C'è questa storia invece che riguarda, ne parlavamo poco fa, che riguarda Alessandro Romano, che è uno di quelli che non ha scelto la Svizzera, ma ha scelto di giocare per la nazionale italiana.
1: È stato convocato, peraltro.
0: E adesso gli chiedono il conto. Spiegami un po' questa faccenda.
1: Sì, in grandi linee, anche perché tutto non si sa, perché chiaramente certi contratti non vengono resi noti. Insomma, per quel che sappiamo noi è così, è successo. Romano faceva parte di un gruppo ristretto comunque di giocatori che la federazione, nel quale la federazione ha visto un grande potenziale. E cosa succede? Si dice: ok, tu sei forte, adesso lo seguo, lo racconto proprio da bara,
0: certo,
1: magari chi ci ascolta possa capire, e si dice: ok, noi facciamo un percorso insieme, ti mettiamo a disposizione anche lo staff, psicologo, facciamo degli esercizi, facciamo degli incontri, insomma, si chiama Futuro questo progetto, e ad inizio progetto tu firmi un contratto, e evidentemente c'è un contratto, una clausola nel contratto in cui dice: ok, se poi tu scegli un'altra nazionale, tu ci devi rimborsare,
0: perché è un investimento che ha
1: perché
0: fatto la nazionale svizzera.
1: Che noi facciamo, lo facciamo volentieri, perché poi c'è il tornaconto, ovviamente. Se poi tu scegli la nostra nazionale, bene; se tu non la scegli, insomma, hai una penale che non si sa, si parla dai 100-150 mila franchi, è una stima più o meno, anche calcolando gli anni, cifra che verosimilmente, non so, immagino sarà la Federazione Italiana a pagare. Cioè, io fossi stato Romano, avrei detto: ok, mi volete nazionale, ok, però la clausola la pagate voi, vediamo cosa succederà, se ci diranno qualcosa. Di solito non si dice niente, però ecco, questa in grandi linee è la storia.
0: Però dà anche il senso del valore della formazione, che comunque in questo caso, facendo delle cifre, spesso un po' si sottovaluta il lavoro che fa una federazione con i propri allenatori, con le proprie persone e personale specifico nella formazione di giovani che poi evidentemente si spera arrivino a rendere per la nazionale. David, se non c'è altro,
1: no, niente,
0: rinnoviamo l'appuntamento.
1: Appunto, sabato è il grande giorno, sì, perché c'è il derby Lugano-Ambrì, sì, dunque il primo derby, okay, stagionale di hockey ovviamente, e ci sarà anche la nazionale appunto che debutta con il nuovo corso. Il prossimo appuntamento Sport e Musica è venerdì per Ambrì Piotta a Zurigo, sempre per l'hockey. Ecco, oggi e domani diciamo così che sono giorni interlocutori di attesa.
0: Una boccata d'aria ci sta ogni tanto anche per i giocatori, ma anche per voi che girate per le piste, per gli stadi. Grazie David, buon lavoro, buona serata.
1: Buona serata a tutti.
0: Andiamo a vedere un po' la situazione del traffico. Andiamo a Bien, ci facciamo aggiornare da Marco De Carli. Buonasera Marco.
2: Buonasera, inizio subito con il portale sud della Galleria del San Gottardo sulla A2, dove ci sono 2 chilometri di colonna con attesa di 20 minuti circa tra Quinto Airolo in direzione di Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Segnalo inoltre che a causa della presenza di un veicolo in avaria la corsia di destra è chiusa tra la Galleria del Dosso di Taverne e Lugano Nord. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sempre sulla A2 su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione sud. Identica situazione anche da Cadenazzo a Contone, sulla strada da Gravesano a Bioggio su più tratti, su quella da Lamone a Vezia e sulla strada da Magliaso a Ponte Tresa. Nella Svizzera centrale ci sono tuttora delle code con attesa di almeno 30 minuti sulla A2 tra Lopper e Emmen Sud in direzione di Basilea. Altre code con attese di una ventina di minuti circa vengono poi annunciate anche sulla A1 tra Dietikon e Neuenhof in direzione di Berna. E termino con il traffico ferroviario, segnalando che sulla tratta tra Bellinzona e Lugano la situazione si è normalizzata.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Coma cose con cuoricini dal Festival di Sanremo del 2025. Allora, una notizia in tempo reale e poi ne approfittiamo per dare un'occhiata alla nostra rassegna dal mondo web. La notizia in tempo reale la prendiamo proprio dal nostro sito rsi.ch. Si torna a parlare di Darwin Airlines. Darwin chiusa l'inchiesta, i quattro imputati verranno rinviati a giudizio, diversi reati ipotizzati nei loro confronti. Allora, il caso della Darwin Airline approderà in aula. Martedì il procuratore pubblico Daniele Gagliano ha chiuso l'inchiesta sul fallimento della Darwin Airline, la compagnia aerea, e ha prospettato alle parti il rinvio a giudizio di tutte e quattro le persone indagate. La vicenda, bisogna tornare indietro al 2017, quando Darwin passa nelle mani di un fondo lussemburghese, lo stesso che faceva capo ad un'altra compagnia, Adria. Si decide allora di cambiare da Darwin ad Adria Airways Switzerland, un cambio di nome, un, come si dice, rebranding, che richiese anche un versamento di 1,8 milioni di franchi, e questo uno dei punti contestati: 1,8 milioni per la ribrandizzazione nel 2017, troppo secondo la perizia richiesta appunto dal procuratore pubblica, che ha confermato quanto stabilito precedentemente dall'equipe finanziaria del Ministero Pubblico. Secondo gli inquirenti, l'operazione contribuì così a prosciugare e a drenare in maniera significativa le liquidità, i fondi di fatto della compagnia, che appunto pochi mesi più tardi, esattamente il 12 dicembre 2017, fallì. Fallimento di Darwin che fu precursore poi del fallimento di Adria Airways nel 2019. Abbiamo detto, quattro gli imputati di nazionalità tedesca, e i reati ipotizzati sono di amministrazione infedele, bancarotta fraudolenta, frode nel pignoramento, diminuzione nell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione e appropriazione indebita di imposte alla fonte. Le parti ora hanno 2 settimane di tempo per chiedere eventuali complementi d'inchiesta, poi bisognerà attendere appunto l'atto d'accusa, e allora si saprà se il processo si terminerà, dove si terminerà, e quindi a quale grado giudiziario, se alle assise correzionali o alle criminali. Di conseguenza, dicevamo, per quanto riguarda la faccenda di Darwin, se ne parlerà ancora in sede giudiziaria prossimamente. Tutti gli aggiornamenti in 6 di sera, tra una ventina di minuti. Ci agganciamo a questa notizia in tempo reale per dare un'occhiata a quali sono i temi sui principali portali di informazione. Partiamo da casa nostra, partiamo dalla regione. Si torna a parlare di danni agricoli, in questo caso danni agricoli provocati dal maltempo quest'anno. Si stima quasi 60 milioni di franchi di danni, e tra questi danni causati al maltempo c'è sia la siccità storica sia la grandine, che hanno triplicato i danni assicurati rispetto al 2025, che con addirittura grandine svizzera che valuta l'adattamento climatico. La siccità storica e la grandine di quest'estate hanno messo a dura prova l'agricoltura, l'abbiamo raccontato, continuiamo a ripeterlo, ma così è stato. E a fine settembre la società svizzera d'assicurazione contro la grandine, che appunto si chiama Grandine Svizzera, stima i danni in 59,2 milioni di franchi, il triplo rispetto all'anno scorso. Andiamo sul Corriere del Ticino per riferire di una notizia dal mondo della musica, che è una notizia in realtà notizia internazionale. Gli Oasis hanno deciso di aggiungere una data a Roma. Band britannica tornano per il secondo tour dopo essere tornati insieme, i fratelli Gallagher. Saranno anche a Roma. Roma è, diciamo, uno dei luoghi più vicini per noi della Svizzera italiana per andare a sentire gli Oasis. Ci sarà una nuova data. Da domani iniziano ad arrivare i codici per i vincitori della lotteria. La nuova data sarà, allora, ci sarà, dopo vado a ripescarla per bene, ma in ogni caso volevo spiegarvi come funziona per comprare i biglietti. Bisogna iscriversi ad una lotteria che, solo se si viene estratti, si ha la possibilità poi di entrare nella lista per provare a comprare i biglietti. Quindi devi essere estratto dalla lotteria per poi provare a comprare i biglietti.
Ecco che ce l'ho fatta. Allora, le date ulteriori saranno sarà il 26 luglio a Roma e una data ulteriore a Monaco di Baviera il 6 di luglio. 6 luglio e 26 luglio sono due date ulteriori, ma poi trovate tutto sul sito degli Oasis. Torniamo alla questione California di Balerna. Abbiamo riferito settimana scorsa della chiusura del California di Balerna. Questa mattina ne riferiva il Corriere del Ticino, riferendo del fatto che la pretura del distretto di Mendrisio Sud ha deciso per il fallimento del California, piscina, palestra di Balerna. La conseguenza tocca una trentina di collaboratori rimasti senza lavoro, da quanto viene riferito, e ieri la notizia che la società a cui fa capo il California è stata sciolta. Ci sono state alcune manifestazioni di solidarietà nei confronti di una palestra storica comunque della realtà della Svizzera italiana, con un sit-in che è durato 24 ore, terminerà tra un quarto d'oretta alle 18, con una quarantina di clienti e ex dipendenti che hanno organizzato una serie di manifestazioni, hanno esposto striscioni, fotografie storiche appunto del California. E ora arrivo al titolo di Ticino Online: California chiuso, la sorpresa per le famiglie, i bimbi potranno tornare in acqua. Quindi questa è una parziale notizia positiva. Aquatic Club Ticino tende una mano agli iscritti rimasti senza corso, fino a 10 lezioni gratuite nelle sue sedi e senza obbligo di continuare. Allora, dopo la chiusura appunto del California, quindi persone che sono rimaste con l'abbonamento pagato, che non potevano più andarci perché di fatto appunto c'è stato il fallimento, e così anche le famiglie che avevano iscritto ai corsi di nuoto, perché anche una piscina del California. Ora la notizia è questa: Aquatic Club Ticino apre gratuitamente i propri corsi alle famiglie che avevano già pagato le lezioni di nuoto nella struttura. Questo è quanto per quanto riguarda al momento l'informazione regionale di casa nostra. Dalla nostra rassegna stampa passiamo ai Take That, che ci riportano indietro al 1995. Questa è Back for Good.

0: I Take That con Back for Good. Allora, poco fa ci annunciavano da Via Suisse che un mezzo in avaria blocca la corsia destra tra la Galleria del Dosso di Taverne e Lugano Nord. Lo ripeto, la corsia destra tra la Galleria del Dosso di Taverne e Lugano Nord sarebbe bloccata a causa di un mezzo in avaria. Questa è l'informazione di Via Suisse una manciata di minuti fa. Aggiornateci se siete da quelle parti allo 076 321 1113, o meglio aggiornateci se state passando di lì. Abbiamo modo così di aggiornare tutto il resto di coloro che ci ascoltano. Adesso
1: What's going on?
2: Che succede?
0: Allora, ci soffermiamo su qualcosa che sta tenendo banco in questi giorni, in queste ore. Parliamo ancora una volta di Stati Uniti, Groenlandia, Danimarca. Lo aveva annunciato Trump ieri nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, un accordo con la Danimarca sulla questione Groenlandia era vicino, in effetti un accordo è stato firmato. Allora, c'è stata la stretta di mano, c'è stata la firma dell'accordo tra Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, tra la prima ministra danese Mette Frederiksen e il primo ministro della Groenlandia Jens Fredrik Nielsen. Non c'è una scadenza sull'accordo e, in estrema sintesi, questo nuovo accordo prevede una maggior presenza militare americana in Groenlandia. Entriamo un po' nel dettaglio. Premessa, i termini di questo accordo sono ancora piuttosto vaghi. In ogni caso qualcosa sappiamo. Sappiamo che gli Stati Uniti con questo accordo rinnoveranno ed espanderanno una base militare già esistente e ne costruiranno due, una a sud e una a est della Groenlandia. Inoltre l'accordo prevede che gli Stati Uniti, le forze armate degli Stati Uniti abbiano maggior libertà di movimento in Groenlandia. Inoltre, questo accordo prevede che siano esclusi dalla Groenlandia, sia esclusa la presenza di paesi non membri della NATO. Questo significa che nessun paese che non è membro NATO possa avere sia strutture militari, ma non possa nemmeno avere accesso alle risorse della Groenlandia senza che ci sia un consenso degli Stati Uniti. Tradotto, è una sorta di garanzia per gli Stati Uniti che soprattutto Cina e Russia non abbiano accesso alle materie prime, soprattutto ai metalli rari di cui è ricca la Groenlandia. Ora, l'accordo, come dicevamo, è stato siglato da una firma, da una stretta di mano, ma deve essere ratificato dal Parlamento danese, nella fattispecie, perché dal Parlamento danese, lo ripetiamo ancora una volta, la Groenlandia è formalmente sotto la Danimarca, anche se ha ampie autonomie, a partire dal fatto appunto che ha un proprio primo ministro. Questo accordo arriva dopo anni di pressioni. Dal 2019, già durante il suo primo mandato, Donald Trump aveva insistito in modo abbastanza aggressivo per aumentare l'influenza degli Stati Uniti sulla Groenlandia, e nella fase più acuta, diciamo, di queste pressioni è arrivato anche, ricorderete, a minacciare di invadere la Groenlandia per annetterla per motivi di sicurezza nazionale. Le ragioni ufficiali addotte dagli Stati Uniti è ragioni di sicurezza nazionale statunitense. Anche per la Danimarca, quindi, non solo per i groenlandesi, ma anche per la Danimarca, la situazione con gli Stati Uniti era diventata parecchio tesa, e proprio per questo motivo negli scorsi mesi, anche se non se ne è più parlato così diffusamente, le trattative tra i tre elementi di questo accordo, Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, sono andate avanti. In realtà bisogna dire che un accordo tra Stati Uniti e Groenlandia esiste da sempre, o perlomeno tra Stati Uniti e Danimarca sulla Groenlandia esiste da sempre, o meglio esiste dal 1951, e bisogna anche dire che durante la Guerra Fredda la Groenlandia ha ospitato un numero ben maggiore di basi militari e di soldati americani rispetto a quanto prevede l'accordo e quanto prevede questo accordo. Un accordo del 1951 che già permetteva agli Stati Uniti di fatto di aumentare il numero di basi militari, cosa che ribadisce il nuovo accordo. Già il vecchio accordo concedeva libertà di movimento alle forze armate. La novità con il nuovo accordo è che mette nero su bianco la possibilità che le forze armate americane abbiano mobilità totale, abbiano una libertà totale di movimento sulla Groenlandia, sia via terra, sia via aria, sia sopra e sott'acqua. Inoltre, cosa importante, lo abbiamo detto all'inizio, lo ribadiamo per chiudere, questo accordo non ha scadenza. Anche se un domani la Groenlandia dovesse diventare indipendenza, questo accordo non avrebbe una scadenza. 17:54, con questo approfondimento sull'accordo tra Stati Uniti e Danimarca sulla Groenlandia, arriviamo alla prossima canzone, che è una versione di Laura Pausini di un grande successo di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il tocco di Laura Pausini, l'ultima canzone di questo pomeriggio di Tempo Reale, ma c'è tempo ancora per la nostra frase.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: Il Tevere sarà balneabile entro il 2032. La frase di oggi è del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Insomma, Roma punta a fare con il Tevere quello che si è fatto con la Senna a Parigi. E per chi ha una memoria storica, fare il bagno nel Tevere a Roma era una cosa abbastanza normale fino agli anni 60, negli anni 60. Poi dal 1970 i primi problemi, i primi cartelli di divieto di balneazione per via dell'inquinamento, per via della contaminazione delle acque, soprattutto per il rischio di infezione batterica. Dall'inizio di quest'anno in realtà si ha notizia del fatto che 4 gruppi tecnici che fanno capo alla città di Roma stanno lavorando parallelamente sul monitoraggio dell'acqua, della qualità dell'acqua del Tevere, sul censimento degli scarichi, quelli autorizzati e quelli abusivi, ma soprattutto stanno lavorando sulla depurazione del fiume e, come dicevamo, a Parigi a questo proposito ne sanno qualcosa. Non solo l'idea di rendere balneabile il Tevere entro il 2032, ma addirittura si vorrebbe renderlo anche navigabile, visto che ci sono al momento alcuni ostacoli, anche se, a pensarci bene, le due cose sembrano essere in leggerissimo contrasto una con l'altra. In ogni caso, il sindaco di Roma, Gualtieri, ha già assicurato: lo faremo, renderemo balneabile il Tevere, e allora prepariamoci per il 2032 a vedere una nuova Ostia Lido all'ombra del Colosseo.

0: E con J-Ax arriviamo alla fine di questa puntata del mercoledì. Vi saluto, l'appuntamento tra poco con 6 di sera. Prima le previsioni del tempo per domani. Giovedì sarà abbastanza soleggiato con velature ad alta quota, più dense ed estese nella seconda parte della giornata e soprattutto verso le regioni della Svizzera orientale. Temperature minime comprese tra 7 e 13 gradi, massime in tutta la Svizzera tra 21 e 24.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Bentrovati da Luca Berti. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Sono queste le conclusioni cui giunge il Consiglio della Magistratura. Ne abbiamo parlato direttamente con il presidente del CDM, Damiano Stefani. UBS dovrà disporre del 90% di capitale proprio per le filiali estere. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati approvando le nuove regole per evitare nuovi tracolli bancari, una percentuale che si avvicina alla proposta del Consiglio federale, giudicata però sproporzionata sia dalla banca sia da Economy Suisse. Manca comunque il voto al nazionale. Il lupo in Svizzera deve poter essere abbattuto quando raggiunge un certo numero, così le Camere federali, dove già però si parla di referendum. E poi il disimpegno di FFS Cargo in Ticino. Oggi c'è stato un nuovo incontro tra governo e i vertici delle ferrovie in cui si è discusso delle soluzioni offerte ai dipendenti.
3: Spero che non veniamo strumentalizzati per 3 posti di lavoro. Abbiamo trovato posti per 77 persone, continuiamo a lavorare e in più facciamo degli indotti anche sul Ticino molto importanti. Se pensiamo a milioni e milioni che vengono dati a ditte terze, che naturalmente anche loro creano dei posti di lavoro.
2: Roberta Cattaneo, direttrice Regione Sud di FFS, che reagisce così alle critiche avanzate nei confronti delle ferrovie. Andremo anche a New York, dove è in corso l'Assemblea Generale dell'ONU. A parlare nel pomeriggio è stato il presidente iraniano Pezeshkian. Sentiremo cosa ha detto, ma vi proporremo anche un'intervista al presidente della Confederazione Guy Parmelin. E dagli Stati Uniti arriverà anche Luna. Sono i nuovi occhiali smart di Meta, un prodotto che ha già fatto discutere per questioni di privacy. Ne parleremo con un ospite. Questo era il sommario di oggi, iniziamo. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani si è comportato bene, e questa è la conclusione cui è giunto il Consiglio della Magistratura sul lavoro del procuratore, del PG, nei confronti di una situazione a lui segnalata nel 2021 e che vedeva coinvolto il consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Una segnalazione che era arrivata dalla donna che a metà luglio di quest'anno aveva poi pubblicato gli audio di 2 telefonate con Zali su Instagram, la stessa donna che era poi stata trovata morta nel Lago Amelie del 18 agosto scorso. Alain Melchionda, i fatti analizzati oggi risalgono a 5 anni fa. Tu hai letto il comunicato stampa del Consiglio della Magistratura e ti sei incontrato con il suo presidente Damiano Stefani. Da dove partiamo?
4: Partiamo da una premessa fondamentale, cioè qual è il ruolo e quali sono le possibilità del Consiglio della Magistratura. L'ho chiesto proprio al presidente Damiano Stefani.
5: Noi abbiamo una giurisdizione molto limitata, nel senso che non possiamo entrare nel merito delle decisioni, non possiamo sostituirci ai magistrati, possiamo solo vedere se hanno commesso degli errori talmente gravi da rimettere in discussione la loro posizione come magistrato o l'immagine della magistratura.
4: Questo dunque è il compito e il senso della vigilanza sulla magistratura che l'organismo esercita, con dei limiti dunque ben definiti e piuttosto stretti.
2: Ecco, entriamo allora nei fatti di questa storia segnalata al Consiglio della Magistratura dalla Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio il 27 agosto.
4: Sì, segnalazione relativa al fatto che già nel 2021 Andrea Pagani era a conoscenza di alcune delle situazioni problematiche che in queste ultime settimane hanno poi messo nei guai politicamente Claudio Zali e per le quali è anche stata aperta una delle 2 inchieste che lo riguardano oggi. Inchiesta, ed è proprio questo che ha portato alla segnalazione e alle valutazioni del Consiglio della Magistratura, che allora nel 2021 non fu invece aperta. Su questo sentiamo in particolare la risposta di Damiano Stefani relativa a possibili reati perseguibili d'ufficio.
5: Si parlava solo di fatti con delle accuse precise ma molto criptiche. Il procuratore generale ha cercato con la diretta interessata di capire esattamente di cosa si trattasse, ma questo non è stato possibile per l'impossibilità di interrogare, di lasciarsi interrogare da parte della signora. Vista l'impossibilità di ottenere indizi concreti e quindi sufficienti per poter proseguire con le indagini, si è fermato. Evidentemente il ragionamento va fatto su quello che si sapeva nel 2021.
2: Quindi Alena, dal punto di vista della giustizia e dell'agire del procuratore generale, caso chiuso.
4: Caso chiuso, ma con un consiglio finale che condivido con voi. La legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali davanti alla legge. Lo sottolineate anche voi proprio dove consigliate che davanti a casi sensibili e delicati un secondo magistrato o un terzo magistrato possa essere utile. Da questo punto di vista avreste auspicato un passo in più, visto chi era la persona oggetto della denuncia, della segnalazione?
5: Da quanto è risultato dai nostri accertamenti, ma non solo in questo caso, anche in altri casi, la magistratura si comporta nei confronti delle persone che hanno un'immagine pubblica più forte, anche di politici, nella stessa maniera con cui si comporta con gli altri. Forse addirittura in determinate situazioni vengono fatti approfondimenti in più che rende loro meno uguali rispetto agli altri di fronte alla legge.
2: Queste dunque le considerazioni del presidente del Consiglio della Magistratura ticinese, Damiano Stefani. A Berna, la giornata alle Camere federali ha riservato una scopola a UBS, o almeno viene letta così da molti commentatori, la decisione del Consiglio degli Stati di fissare al 90% l'asticella per i requisiti di capitale proprio che la banca deve detenere per le filiali all'estero. Parliamo delle nuove regole volte ad evitare nuovi tracolli come quelli del Credit Suisse. 90% non è la via più severa proposta dal Consiglio federale, ma nemmeno quella più morbida caldeggiata da UBS. Allora, Gianluca Olgiatti, tu hai seguito il dibattito a Berna, possiamo allora parlare di un compromesso?
6: Ma dipende dai punti di vista. Sì, se pensiamo che questa proposta è spuntata in Parlamento proprio come via intermedia, no, decisamente no, se ci basiamo sulle reazioni arrivate dall'economia. L'Associazione Svizzera dei Banchieri e Economy Swiss parlano di una soluzione estrema con costi sproporzionati, e nel pomeriggio è arrivata anche la reazione attesa, reazione critica della stessa UBS, per la quale quanto deciso non è un compromesso e non affronta le cause profonde del crollo di Credit Suisse.
2: Gianluca, questo contrasto, questo dibattito è stato stilizzato un po' come un braccio di ferro tra la consigliera federale Karin Keller-Sutter e il CEO di UBS Sergio Ermotti. Possiamo dire che l'ha spuntata la ministra delle Finanze?
6: Ma semmai l'ha spuntata per ora, perché la questione deve ancora passare dai banchi del Consiglio nazionale. Comunque sì, è andata più vicina al suo obiettivo del 100%, e non era scontato viste le premesse. Ricordo che in commissione la maggioranza aveva sostenuto la soluzione 50%, che è quella più morbida, quella che nelle interviste degli scorsi giorni Ermotti aveva definito un occhio pesto che la banca poteva accettare rispetto ai due occhi pesti e al naso rotto che avrebbero comportato le altre due soluzioni. Ecco, non è neanche escluso che questo pressing della banca per mezzo stampa si sia poi rivelato un autogol. Certo, è più che lecito che la banca lo faccia, che faccia questo pressing, ma ha messo forse alcuni senatori nella scomoda situazione di non volersi far dettare cosa votare. E infatti un po' da tutti i partiti sono arrivati i voti per la soluzione al 90%.
2: Ecco, al di là delle questioni tecniche, in termini finanziari, Gianluca, cosa significa tutto questo per UBS?
6: Allora, significa dover mettere da parte un cuscinetto di capitale proprio più imbottito. I requisiti aumentano di 16 miliardi di dollari stando a UBS. In realtà poi la banca ha già da parte più del dovuto, quindi si stima che manchino ancora circa 5 miliardi, tanto certo, ma per capire corrisponde più o meno all'utile netto incassato dalla banca nel primo semestre di quest'anno. Quindi cosa significa? Significa soprattutto soldi in meno da distribuire agli azionisti, e significa che l'espansione che la banca sembra stia preparando negli Stati Uniti potrebbe diventare più cara del previsto.
2: Ecco, evidentemente parliamo sempre al condizionale perché, come ci ricordavi, la questione è tutt'altro che decisa.
6: Giusto, forse già in dicembre toccherà al nazionale decidere, e non è escluso che da lì esca una soluzione ancora diversa, con percentuali diverse più o meno favorevoli a UBS. Quel che già appare certo è che da sinistra si è pronti a lanciare un referendum in caso di soluzione troppo accomodante.
2: Gianluca Olgiati da Palazzo Federale. Noi rimaniamo a Palazzo Federale. Il lupo in Svizzera, seppure tra accese discussioni, resta una specie protetta. Si può però abbattere solo in presenza di danni. Oggi però appunto il Parlamento ha approvato un cambio di rotta. Vuole che la popolazione di animali si possa regolare appena raggiunge delle soglie massime di esemplari. Le associazioni ambientaliste sono pronte a combattere questa novità fino ad una votazione popolare. E allora, contenuti e argomenti di una discussione che resta accesa nel contributo da Palazzo Federale di Alan Crameri.
7: A Berna il lupo ha sempre meno amici. Quella di oggi non è la prima decisione presa per ridurre la sua protezione, ma potrebbe essere quella che ci porterà di nuovo a votare. Se si metterà in pratica quanto discusso oggi in Parlamento, la specie verrà sterminata dalla Svizzera, ci dice un preoccupatissimo David Gerke, direttore dell'associazione Gruppo Lupo. Assieme ad altre associazioni animaliste, non esclude quindi di lanciare il referendum contro la revisione della legge sulla caccia, che metterà in pratica la mozione di Fabio Regazzi approvata oggi definitivamente in Parlamento. Concretamente dovrà essere definita ora una soglia massima di esemplari o branchi di lupi d'accordo coi cantoni e tenendo conto delle caratteristiche delle varie regioni, ha spiegato il consigliere federale Albert Rösti. Secondo lui questo nuovo approccio è efficace e, ribatte, non mette in pericolo la specie. Il numero di lupi in Svizzera è in costante aumento. 155 i lupacchiotti nati l'anno scorso, il numero di branchi è passato da 3 a oltre 40 nel giro di 7 anni. Dopo il picco del 2022, il numero di pecore, capre e bovini sbranati è tornato a diminuire. Ma le cifre sono contestate e le procedure d'autorizzazione per gli abbattimenti sono giudicate burocratiche e lente da molti deputati, anche se, va detto, negli anni sono state facilitate. E così la maggioranza politica a Berna pensa sempre più alla protezione dal lupo invece che del lupo. Per la tutela della specie, la Confederazione ha definito un numero minimo di 12 branchi sparsi in varie regioni, ha detto Rösti in aula. E nonostante vari esemplari e branchi siano stati uccisi perché avevano sbranato troppi animali da reddito, il numero di lupi è continuato a crescere. La mozione Regazzi non stabilisce la soglia massima dal quale si potranno abbattere lupi o branchi anche senza che abbiano creato danni, ma a preoccupare Gerke, che difende i lupi, è la direzione che sta prendendo la politica. In aula alcuni deputati hanno lasciato intendere che quel numero minimo di 12 branchi è da considerare come l'obiettivo di riduzione da raggiungere. Così non sarebbe più una regolazione della popolazione, ma una strage, dice Gerke. Perché 12 branchi non è una quota biologicamente sufficiente, secondo lui, per la sopravvivenza della specie, ma una cifra arbitraria decisa politicamente. La priorità del direttore del gruppo Lupo Svizzera quindi è aumentare questa soglia minima di branchi. Poi, per mostrare disponibilità al compromesso, potrebbe anche essere disposto ad accettarne una massima. La decisione di oggi del Parlamento quindi non è la fine, ma l'inizio della prossima accesa discussione sul lupo.
2: E a proposito di decisioni parlamentari a Berna, migliorare l'approvvigionamento di farmaci e materiale medico e trasferire alla Confederazione le competenze per impedirne le carenze. In aula oggi al Consiglio nazionale iniziativa e controprogetto diretto voluto dal governo e già sostenuto dalla competente commissione della Camera del Popolo. E allora sentiamo i contorni di questo dibattito con Alessio Veronelli.
8: Sì, primo giro in Parlamento per l'iniziativa popolare sì alla sicurezza dell'approvvigionamento medico e relativo controprogetto del Consiglio federale. Si tratta di una proposta di modifica costituzionale voluta per migliorare l'approvvigionamento medico e trasferire alla Confederazione le competenze riguardanti la sua sicurezza. Questo perché il trasferimento della produzione in un numero ristretto di paesi asiatici, poi inciampi nelle catene di fornitura, disposizioni illegali e redditività limitata sul mercato svizzero provocano una carenza di medicinali, soprattutto quelli a basso prezzo di uso comune, pensiamo a antinfiammatori, antidolorifici, vaccini o antibiotici, o anche farmaci con brevetto scaduto, oppure alcuni difficilmente sostituibili per i malati cronici, come contro epilessia o malattie psichiche.
2: Ecco Alessio, questo è il quadro generale attuale, però perché, se gli intenti dell'iniziativa vengono in fondo condivisi dal governo, sul tavolo è comunque arrivato un controprogetto diretto?
8: Beh, perché a detta del Consiglio federale il testo dell'iniziativa è troppo generico, e allora con il controprogetto diretto, peraltro come hai detto già sostenuto dalla Commissione Sicurezza Sociale e Sanità del Nazionale, è possibile concentrarsi maggiormente sui medicinali più carenti e misure specifiche. Misure a breve termine, come i foglietti illustrativi sostituiti da un QR code per snellire la commercializzazione del prodotto, altre a medio termine, come una nuova catalogazione dei farmaci per avere sott'occhio la disponibilità in tempo reale, poi misure più a lungo termine, come incentivi economici per la produzione in Svizzera. Maggiori competenze alla Confederazione dunque, ma secondo il principio di sussidiarietà solo nei settori dove cantoni e industria non possono agire da soli per ovviare alla penuria di medicinale o materiale medico.
2: Ecco, e quali sono le posizioni in aula?
8: Sostanzialmente è il gruppo DC ad opporsi sia all'iniziativa sia al controprogetto, soprattutto perché non vuole saperne di uno Stato attivo nella produzione farmaceutica. Sentiamo Lorenzo Quadri della Lega dei Ticinesi.
9: Riconoscere un problema non significa automaticamente accettare che la soluzione consista nel gonfiare per l'ennesima volta lo Stato. L'iniziativa popolare vuole attribuire alla Confederazione una nuova competenza costituzionale molto ampia lungo l'intera catena dell'approvvigionamento medico. E il controprogetto, in alcuni ambiti, si spinge addirittura oltre l'iniziativa.
8: Contro l'iniziativa, ma a favore del controprogetto invece gran parte del resto della Camera. Il controprogetto diretto offre misure mirate dove sono davvero necessarie e non interferisce in modo eccessivo laddove il sistema funziona già, ha argomentato il verde liberale Patrick Hessick. Voto atteso a momenti, poi il dossier andrà al Consiglio degli Stati.
2: Alessio Veronelli da Berna, e così chiudiamo la pagina odierna dedicata ai lavori delle Camere federali. In Ticino da qualche mese è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo delle rette di casa anziani, un cambiamento voluto per bilanciare quanto pagato da affittuari e proprietari di casa con le medesime rendite, una riforma che per questo e il prossimo anno non porterà ad aumenti diretta per gli utenti ma solo a diminuzioni. Erano stati preventivati quasi 2 milioni di mancate entrate per il primo anno a carico dei comuni all'80%, e il calcolo nel frattempo è stato aggiornato e il costo della misura risulta essere maggiore, cosa che preoccupa evidentemente i comuni. Da qui anche l'interrogazione firmata dalla PLR. Umberto Gatti.
7: Il nuovo regolamento per il calcolo delle rette è entrato in vigore retroattivamente al 1 gennaio 2026. Lo scopo principale era quello di sgravare la sostanza immobiliare dal calcolo della retta giornaliera. Ora un'interrogazione presentata da Patrick Rusconi e Matteo Quadranti del PLR chiede che vengano fatte delle verifiche approfondite prima di applicare interamente le nuove regole. Secondo i due deputati, l'impatto finanziario previsto sarebbe superiore di circa il 20% rispetto alle previsioni iniziali, con un importante aggravio per i comuni, una situazione confermata anche da alcune case anziani. Per il 2026 a Bellinzona le case anziani comunali prevedono mancate entrate per 400.000 franchi, a Lugano invece si parla di 600.000 franchi. Silvano Morisoli, direttore delle case anziani di Bellinzona.
10: Questo presunto mancato incasso dà delle serie preoccupazioni, innanzitutto nelle finanze delle case per anziani che si trovano con dei disavanzi maggiori, quindi con la necessità di dover coprire determinati costi, e d'altra parte poi per la politica, perché questi disavanzi dovranno poi essere coperti da cantone e da comuni.
11: La metà circa di queste cifre riguarda le mancate entrate legate alla norma transitoria che blocca per 2 anni gli aumenti di retta e dovrebbe dunque non esserci più a partire dal 2028. L'altra metà è invece quella che preoccupa e riguarda i casi di rigore, cioè quelle persone per le quali il nuovo calcolo della retta porta ad una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri.
10: Riguardano quei residenti che hanno la possibilità di pagare una retta inferiore agli 84 franchi, quindi retta minima, per i quali vi sono delle decisioni negative verso la prestazione complementare, quindi che non sono beneficiari di prestazione complementare. A questi residenti bisogna applicare la retta che ne fuoriesce realmente, e questo significa che abbiamo un'altra differenza importante sul contributo che il residente deve pagare.
11: Dunque, in alcuni casi la struttura dovrebbe fatturare cifre di molto inferiori, anche vicino allo zero, con un'importante perdita finanziaria. Se i dati riscontrati a Lugano e Bellinzona dovessero confermarsi anche negli altri comuni, è chiaro che il costo di questa riforma a carico di comuni e cantoni sarebbe effettivamente maggiore. I firmatari dell'interrogazione chiedono dunque che l'applicazione della norma venga rimandata al 1° gennaio 2027, mantenendo però l'esenzione della sostanza immobiliare e applicando per il momento la retta minima di 84 franchi giornalieri. Questo per permettere ulteriori verifiche e applicare eventuali correttivi.
2: A Palazzo delle Orsoline a Bellinzona oggi si sono incontrati i vertici delle Ferrovie Federali e il governo ticinese. Tema

0: che all'incontro non doveva essere presente il comitato contro lo smantellamento di FFS Cargo in Ticino su richiesta delle stesse FFS. Il Consiglio di Stato ha però allargato l'incontro ai membri del Gran Consiglio, permettendo di fatto la presenza di Matteo Pronzini, che è deputato ma anche membro del comitato.
1: Ecco Marcello, ma si sono fatti passi avanti concreti?
0: Non direi. Già lo scorso giugno le FFS avevano annunciato che dei 40 dipendenti, tutti macchinisti, soltanto per 3 non era stato possibile trovare una soluzione alternativa. La situazione non è cambiata ed è su questo che insistono ancora sindacati e comitato, come ci ha detto Matteo Pronzini.
2: Per tutti i macchinisti venga trovata una soluzione tenuto conto di 2 elementi. Il primo è che FFS Cargo International, una branchia di FFS, sta iniziando il processo per assumere nuovi macchinisti e tenendo conto che nei prossimi 5 anni vi saranno oltre 40 macchinisti che andranno in pensione. 2, uno dei 3 macchinisti coinvolti è un vicepresidente di un sindacato firmatario del contratto collettivo e questo evidentemente per noi è un licenziamento antisindacale.
0: E la posizione è pienamente condivisa anche dal Consiglio di Stato. Ascoltiamo la Presidente del Governo, Marina Carobbio.
3: Noi abbiamo auspicato che si trovi rapidamente una soluzione per le persone toccate, una soluzione che vuol dire garantire delle possibilità occupazionali in ambito ferroviario nel nostro cantone.
0: Le FFS dal canto loro, come già era successo nel 2025, come dicevi, con altri 40 posti soppressi, hanno fatto delle proposte alternative. Vi sono soluzioni in Ticino, passando a Tilo ad esempio, ma ad alcuni è stato chiesto di trasferirsi in Svizzera interna e non tutti hanno accettato. Questo è il commento della direttrice regionale della regione sud di FFS, Roberta Cattaneo.
4: Beh, cominciamo a parlare delle 77 persone che hanno trovato un posto come avevamo promesso. Queste 3 persone sono al momento tutelate da avvocati. Noi abbiamo detto che non vogliamo discutere di cose delle quali non possiamo discutere chiaramente. Abbiamo preso le richieste del Consiglio di Stato, ma più di là non siamo andati.
0: E sulle accuse di comportamento antisindacale, Roberta Cattaneo risponde così.
4: Il dipendente in questione ha perso il posto non perché è un rappresentante sindacale, ma perché il suo posto non c'è più. E abbiamo fatto anche a lui delle offerte e non sono state accettate.
1: Marcello, abbiamo detto però che si è anche guardato avanti, oltre questa vicenda dunque, di cosa si tratta?
0: L'idea del governo ticinese, che piace anche ai sindacati, è quella di discutere con FFS per eventuali progetti futuri per recuperare i posti di lavoro persi in questi anni. Ancora Marina Carobbio.
3: Riteniamo che ci sono delle competenze e delle possibilità di sviluppo future in questo ambito nel nostro cantone che devono essere approfondite e quindi proporremo con una lettera alla direzione dell'FFS di avviare congiuntamente una riflessione per vedere in quali ambiti si possono costruire nuove prospettive, nuovi posti di lavoro qualificati.
0: Ma anche qui si percepisce un certo scetticismo da parte di FFS.
4: Queste sono idee del governo. Noi abbiamo detto che creiamo posti là dove sono necessari in Ticino e siamo disposti assieme al governo, non assieme al comitato, ma assieme al governo, ad approfondire un mezzo a disposizione che è la prospettiva generale Ticino e sulla quale ci chineremo.
0: A questo punto ci si può anche chiedere se non siano promesse dal vago retrogusto elettorale. Ecco cosa ne pensa per concludere Roberta Cattaneo.
4: Spero che non veniamo strumentalizzati per 3 posti di lavoro. Abbiamo trovato posti per 77 persone, continuiamo a lavorare e in più facciamo degli indotti anche sul Ticino molto importanti. Se pensiamo a milioni e milioni che vengono dati a ditte terze in Ticino che naturalmente anche loro creano dei posti di lavoro. Stiamo parlando di 65-95 milioni all'anno che vanno a ditte ticinesi.
1: Questa era Roberta Cattaneo, direttrice regione sud di FFS. Andiamo all'estero, seconda giornata di dibattito all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Tra i relatori di spicco nel pomeriggio ha preso la parola il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, un discorso durato una 15ina di minuti diretto quasi interamente ai nemici dell'Iran. Allora, Camilla Camponova ha seguito il discorso, che cosa è stato detto?
5: Sì, Pezzeschiana ha subito rimandato al mittente le accuse di terrorismo avanzate ieri nel discorso del presidente americano Trump. Il presidente iraniano ha specificato che l'Iran è la vittima degli attacchi statunitensi e israeliani e che i terroristi sono coloro che attaccano, non coloro che si difendono dagli attacchi. Dichiarazioni queste che hanno portato la delegazione americana a lasciare l'aula. Per parlare degli attacchi

0: I Subiti ha mostrato la foto della guida suprema Ali Khamenei, morto a fine febbraio scorso in un attacco congiunto condotto da Israele e Stati Uniti, così come foto di bambini uccise nelle scuole colpite. Ha sostenuto poi che la risposta iraniana sia stata diretta contro obiettivi militari e non contro civili. Pezeshkian ha poi ribadito più volte che l'Iran continuerà a difendersi e che crede nella diplomazia. È poi passato a parlare di Gaza, dicendo che non è possibile parlare di una pace stabile in Medio Oriente senza una soluzione sulla questione palestinese e senza che venga fatta giustizia ai palestinesi. Da qui la critica a quello che viene descritto come un doppio standard nell'applicazione del diritto internazionale. Infine, sul tema della sicurezza, Pezeshkian sostiene di avere il diritto di difendersi e afferma di non avere iniziato le guerre che stanno attualmente coinvolgendo il paese. Ha inoltre rivendicato il diritto a sviluppare energia nucleare per scopi pacifici, negando l'intenzione di costruire armi nucleari e che quelle è Israele ad averle, non l'Iran. Infine ha proposto una maggiore cooperazione con i paesi vicini anche per la sicurezza delle acque e dello stretto di Hormuz.
1: Camilla, un discorso che lascia trasparire comunque la possibilità di tornare al tavolo dei negoziati.
0: Sì, diciamo che dal discorso emerge almeno uno spiraglio per una possibile ripresa della diplomazia tra Iran e Stati Uniti, o quantomeno il segnale che la porta a un negoziato non è del tutto chiusa. Questo forse è l'elemento più significativo. Anche ieri il presidente statunitense aveva lasciato intendere che una possibilità di accordo esiste, pur sostenendo che a suo giudizio un'intesa potrebbe arrivare soltanto dopo le elezioni di metà mandato. Chiaramente la posizione di Pezeshkian è più diplomatica di quella più intransigente dei Pasdaran e dei conservatori in Iran. Di fatto la sua partecipazione all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, così come il tono e il contenuto del suo discorso, erano stati oggetto di grandi divisioni in Iran prima della sua partenza.
1: E a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU c'è anche la Svizzera, rappresentata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dalla responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri Ignazio Cassis. Molti gli incontri bilaterali in programma, anche con esponenti dell'amministrazione Trump. Allora, sentiamo il presidente della Confederazione al microfono di Andrea Vosti.
2: Presidente, lei ieri nel suo discorso ha difeso valori e principi delle Nazioni Unite, che sono poi anche i valori della Svizzera, ma ha parlato a una sala praticamente mezza vuota. È forse anche questo un simbolo della crisi del multilateralismo?
3: No, je crois qu'il faut relativiser. J'étais déjà en 2021, c'était la même chose. Les gens viennent écouter. Ils sont là.
4: No, credo che si debba relativizzare. Mi era già successo all'Assemblea del 2021. La gente viene ad ascoltare il presidente brasiliano e poi quello degli Stati Uniti, è vero, ma c'è interesse anche per i discorsi degli altri paesi, che poi li trasmette. Su questo non c'è dubbio. Quanto al multilateralismo, è un tema che non riguarda solo la Svizzera, ma tutti i paesi di piccole e medie dimensioni, e lo vediamo sul piano politico, certo, ma anche economico. Paesi che, come la Svizzera, vogliono regole che vengono rispettate. Le faccio un esempio. L'Organizzazione Mondiale del Commercio è in fase di stallo e i paesi orientati all'esportazione non hanno abbastanza peso. Penso però che questo ritorno al protezionismo rafforza il dialogo tra i paesi medio-piccoli come noi. Siamo convinti che occorra trovare alternative alla legge del più forte.
3: E on voit que d'autres pays se disent finalement il faut qu'on trouve d'autres alternatives que la loi du plus fort.
2: Ma non ha l'impressione che in questo mondo in cui prevale comunque la legge del più forte, il margine di manovra della Svizzera si riduce?
3: Écoutez, je crois que je dirais pas ça, mais ça devient...
4: Non direi, ma sta diventando uno degli obiettivi che ci poniamo sul piano politico, ma anche su quello economico, quello di essere prima o poi un partner indispensabile. Per esempio quando si tratta di facilitare dei negoziati di pace. Certo, forse non è un ruolo spettacolare perché naturalmente non si può comunicare pubblicamente tutto ciò che si sta facendo, altrimenti si rischia di perdere un po' di credibilità. Con molti di questi paesi abbiamo dei contatti, ma devono rimanere discreti, altrimenti si rivolgeranno altrove.
2: Guy Parmelin, ieri Trump ha evocato la possibilità di un accordo con l'Iran dopo le elezioni di metà mandato di novembre. La Svizzera Svizzera ancora un ruolo attivo in queste trattative?
3: Alors écoutez, je veux pas entrer dans les détails. Encore une fois, nous avons.
4: Non entrerò nei dettagli. Ancora una volta abbiamo un mandato di potenza protettrice tra gli Stati Uniti e l'Iran. Questo permette di mantenere aperti i canali e di tanto in tanto è molto utile. Poi certo, a volte succede che le decisioni vengano prese altrove. Lo abbiamo visto per esempio dopo i negoziati sull'Iran al Bürgenstock. Ma i contatti non si sono mai interrotti.
3: Quelque temps après, tout est tombé à l'eau, mais les contacts n'ont jamais cessé.
2: Presidente, un'ultima domanda sui rapporti tra Svizzera e Stati Uniti, penso in particolare alla questione dei dazi doganali, quindi delle relazioni commerciali. A che punto siamo?
3: J'ai eu rapidement un échange, un très court échange.
4: Ieri sera ho avuto un breve scambio con il rappresentante al commercio Jamison Greer. È stata una conversazione oggettiva e cordiale. Gli Stati Uniti mantengono i propri impegni e anche noi lo facciamo, rispettando la dichiarazione congiunta che abbiamo stipulato l'anno scorso. Ma attendiamo ancora la decisione dell'amministrazione sulla presunta sovraccapacità industriale. Al riguardo ci aspettiamo una comunicazione a breve, poi in base a quanto deciso dovremo ridefinire la nostra posizione. Ma ci tengo a ribadire che fin qui gli Stati Uniti si stanno attenendo all'accordo che abbiamo concluso insieme.
3: Remarque de manière globale, c'est que les États-Unis s'en tiennent partout où c'est possible à leur au deal qu'ils ont conclu.
1: Presidente della Confederazione Guy Parmalin al microfono di Andrea Vosti. Tra poco parleremo dei nuovi occhiali smart di Meta, occhiali che Meta appunto si appresta a presentare, è il terzo modello e anche se non dovrebbero avere questi delle telecamere integrate rimangono i dubbi sul rispetto della privacy. Tutto questo tra poco, prima ci sono altre notizie di giornata con Michel Volonté.
5: In Ticino il caso di Darwin Airline approderà in aula. Il procuratore pubblico Daniele Gagliano ha chiuso l'inchiesta sul fallimento della compagnia aerea con il rinvio a giudizio delle 4 persone indagate, tutte di nazionalità tedesca, gli ultimi 2 amministratori delegati di Darwin e i 2 ex dirigenti di Adria Airways. Nel 2017 Darwin passò nelle mani di un fondo lussemburghese, lo stesso a cui faceva capo la slovena Adria. Il nome della compagnia da Darwin diventò Adria Airways Switzerland per questo passaggio di nome. Furono versati circa 1,8 milioni di franchi, troppo, ha concluso la perizia disposta dal procuratore Gagliano, confermando quanto già stabilito dall'equipe finanziaria del Ministero Pubblico. Secondo gli inquirenti, l'operazione contribuì a prosciugare la liquidità della compagnia che fallì pochi mesi più tardi. Nel 2019 la stessa sorte toccò ad Adria Airways. I reati ipotizzati sono quelli di amministrazione infedele, bancarotta fraudolenta, frode nel pignoramento, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione e appropriazione indebita di imposte alla fonte. Minori reclutati online per manipolare e spingere altri giovani a commettere atti di violenza fino al suicidio. Succede anche in Svizzera. Un'inchiesta di SRF Età Media rivela che la Fedpol ha aperto una ventina di procedimenti legati a gruppi attivi sul web. Le vittime sono soprattutto ragazze tra i 12 e i 18 anni. I reati vanno dalla coercizione alla diffusione di materiale pornografico fino al favoreggiamento del suicidio. Questi gruppi operano attraverso social media, forum e videogiochi e coinvolgono spesso minorenni sia come vittime sia come autori. Un suicidio collegato a queste dinamiche è già stato confermato in Svizzera. Lingue e scuola, lingue a scuola, la conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione dice no all'intervento federale. I direttori cantonali ritengono che la competenza debba restare ai cantoni e contestano il progetto del Consiglio federale che vuole garantire l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari. La conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione non sostiene nessuna delle 2 varianti in consultazione e afferma che la cooperazione intercantonale è sufficiente per raggiungere questo obiettivo. La consultazione si chiude il 5 ottobre.
1: sembrano dei semplici occhiali, ma sono molto di più. Parliamo degli occhiali smart, in inglese smart glasses, che consentono a chi li indossa di avere a propria disposizione telecamera, microfoni e funzioni legate all'intelligenza artificiale. Uno dei principali produttori è la società Meta, in collaborazione con Ray-Ban, e che oggi presenta una nuova versione. Chiara Savi, stiamo parlando di occhiali che ci consentono di fare molto, ma che sollevano anche dubbi riguardo all'uso di dati sulla privacy.
6: Sì, è corretto, ma prima di arrivare alle note dolenti, ricordiamo che gli smart glasses di Meta arrivano sul mercato nel 2023, non un enorme successo. Sui social viene fatta parecchia pubblicità da parte di influencer. Lo scorso anno ne sono stati venduti 7 milioni, quindi possiamo ancora definirli un prodotto di nicchia. Sono occhiali che, come pubblicizza Meta, la società capitanata da Mark Zuckerberg, ti permettono di ascoltare musica, telefonare, inviare messaggi e parlare con lo strumento di intelligenza artificiale sviluppato da Meta senza usare il cellulare. Ti consentono anche di scattare foto e di registrare video. Vuoi sapere ad esempio che monumento stai ammirando? Fai una foto e chiedi all'IA.
1: Ecco, questo per esempio per i monumenti, però in altri contesti la presenza di telecamere può creare problemi di privacy.
6: Esatto, perché io posso riprendere una persona e non dirglielo, postare il filmato sui social, quindi renderlo pubblico, o raccogliere informazioni attraverso l'intelligenza artificiale su chi sto immortalando. 2 anni fa due studenti dell'Università Americana di Harvard hanno mostrato come, filmando gente per strada grazie agli occhiali e usando l'intelligenza artificiale integrata, in pochi giorni erano riusciti a creare uno schedario ad identificare queste persone e a ottenere informazioni personali grazie all'IA. In Svizzera invece è stata lanciata una petizione per chiedere di vietarli proprio per questo motivo. C'è però chi non condivide questa posizione e si chiede: perché indignarsi? In fondo siamo filmati dalle telecamere di sicurezza per strada e non protestiamo. I problemi di privacy rimangono comunque innegabili, tanto che cresce il numero di società che chiedono ai propri dipendenti di non usare questo tipo di occhiali quando si è sul posto di lavoro, proprio per non compromettere sicurezza e privacy. Non solo, c'è anche la questione dell'uso da parte di me dei dati ottenuti grazie agli occhiali. Un'inchiesta realizzata da un quotidiano svedese ha permesso di scoprire che delle immagini ottenute tramite occhiali venivano inviate a società terze per allenare modelli di intelligenza artificiale. Quindi non si rispetta nemmeno la protezione dei dati degli utilizzatori. Ora, secondo indiscrezioni, Mark Zuckerberg questa sera dovrebbe mostrare un nuovo modello di occhiali, Luna, questo è il suo nome, occhiali che non dovrebbe avere la fotocamera esterna per ovviare ai problemi di privacy.
1: Chiara Savi, allora dunque Luna e i nuovi occhiali che Meta dovrebbe presentare tra qualche ora non dovrebbero avere telecamere montate al loro interno, avranno però il microfono. Allora cosa vuol dire? Per parlarne saluto in diretta Paolo Attivissimo, che è giornalista informatico ed esperto di criminalità informatica. Buonasera Paolo.
7: Buonasera.
1: Allora, Luna e questi prossimi occhiali di Meta non dovrebbero avere telecamere, lo abbiamo detto. Privacy salva?
7: Beh, diciamo che è un po' più salvaguardata rispetto all'avere una telecamera integrata negli occhiali. Ci sono comunque dei microfoni, secondo le indiscrezioni dovrebbero essere 6, che consentono di acquisire audio ambientale, il che significa in sostanza che chi indossa questi occhiali ha in faccia un registratore audio. Non è altrettanto problematico quanto il modello attuale con le telecamere, perché la registrazione nascosta dell'audio potrebbe essere fatta anche con un telefonino, quindi il rischio è grosso modo uguale. Quello che cambia è che con questi sistemi che hanno soltanto il microfono diventa più utile all'utente e meno dannoso per le persone che stanno intorno. Faccio un esempio molto breve. Una persona che ha difficoltà di udito può utilizzare questi occhiali come se fossero degli apparecchi acustici per avere un audio più pulito, oppure può chiedere una traduzione attraverso l'intelligenza artificiale. I dati però finiscono sempre nei computer di Meta.
1: Senti, senza telecamere però potrebbero anche venire meno alcune funzioni, sentivamo prima Chiara Savi ricordarci di, insomma, che si può scattare per esempio una foto o fare un video ad un monumento e farsi dire che cosa è, verrebbe meno anche la realtà aumentata, quindi l'utilità in qualche modo viene meno?
7: Ma direi che sono due progetti e due prodotti differenti. Uno è uno strumento per l'analisi visiva dell'ambiente che ci circonda, quindi potrebbe essere per esempio utile anche per chi ha difficoltà visive, mentre l'altro è semplicemente un supporto acustico che facilita l'uso del telefonino. Faccio un esempio: ho le mani occupate, devo rispondere a un messaggio, lo posso fare attraverso gli occhiali che diventano il mio microfono come estensione degli occhiali, ma nulla di più. Quindi sono due prodotti che dovrebbero soddisfare due nicchie diverse e soprattutto dovrebbero creare maggiore rassicurazione. La mia preoccupazione è che con tutto il parlare che si è fatto giustamente dei problemi di privacy di quelli con la telecamera, chi vedrà in giro questi occhiali potrebbe pensare che anche quelli senza telecamera siano in realtà un po' spioni.
1: Ecco, giustamente parlavamo, diciamo, degli usi normali, poi il problema è l'abuso. Allora, togliere la telecamera, secondo te è un cambio di rotta da parte dei produttori, un tentativo di evitare magari regolamentazioni troppo severe?
7: All'ane di essere un cambio di rotta, in effetti, perché Meta ha puntato moltissimo sul fatto che queste telecamere consentissero di avere delle funzioni molto sofisticate, quindi di riconoscimento degli oggetti, di traduzione dei menu, per esempio quando si va all'estero. Però di fronte al fatto che molte donne sono state molestate attraverso questi dispositivi e non c'è un modo di frenare la pubblicazione di questi video molesti sui social network, sembra appunto che si sia deciso di passare a un'offerta alternativa. Non scompaiono gli occhiali con telecamera, ma vengono sostituiti o affiancati, anzi, da un modello privo di telecamera, più rassicurante.
1: Senti, secondo te questi tipi di occhiali in qualche modo potranno sostituire anche solo parzialmente magari gli smartphone? Tu li hai già provati, ne hai già acquistati?
7: No, non ne acquisto e non ne ho provati perché non rientra nella mia necessità di utilizzo e francamente trovo che siano veramente prodotti di nicchia in questo momento, quasi è un prodotto in cerca di un problema, non tanto un'idea di cui sentivamo profondamente il bisogno. Del resto, voglio dire, noi abbiamo un telefonino in tasca che ha tutto quello che serve. Se sono in giro e vado in una città e ho un monumento davanti a me, non so che qual è, o chiedo a qualcuno o prendo il telefono, non ho veramente bisogno di spendere per degli occhiali che facciano questa cosa per me.
1: Paolo Tivissimo in diretta, grazie mille per essere stato nostro ospite, buona serata.
7: Grazie a voi.
1: E Sei di Sera termina qui, questa sera la puntata è stata preparata assieme a Michel Volonté, da parte mia, Luca Berti e di tutta la redazione l'augurio è quello di una buona serata.
8: Buonasera da David Conti. Continua la preparazione della nazionale svizzera di calcio che sabato debutta in Macedonia del Nord nella Lega B di Nations League. A incontrare la stampa oggi c'era la rientrante Johanna Manzambi, incontrato da Gianluca Posterla.
9: La vita può cambiare con la velocità di uno schiocco di dita, la palissiano, nel calcio poi non ne parliamo. Ne sa qualcosa a Manzambi, al mondiale trasformava in oro tutto ciò che toccava, poi un tiro, un allenamento, il suo mondiale è finito anzitempo per un infortunio al ginocchio. Pensavo fosse qualcosa di un po' più grave, sapere invece che si trattava di una contusione è stato positivo perché avrebbe potuto essere davvero peggio. Ho fatto tutto da solo, è successo un po' per sfortuna, diciamo, adesso sono di nuovo in campo e sono felice. Il quarto di finale, l'appuntamento con la storia, dove le sue doti di apriscatole e rompiscatole sarebbero servite. E come? La Svizzera avrebbe vinto? Forse, chi lo sa, lui però non ci pensa. La testa è alla sua nuova avventura, l'Aston Villa. 60 milioni hanno dovuto sborsare gli inglesi. Eppure è stato nominato per la notte del pallone d'oro, candidato al premio di miglior giovane. La sua vita, il suo status, sono cambiati. Sinceramente, per me invece non cambia assolutamente nulla. Sono sempre lo stesso Johan che è venuto qui un anno fa o 6 mesi fa. Forse adesso la gente si aspetta qualcosa in più da me, è possibile, ma io cercherò semplicemente di giocare il mio calcio come ho sempre fatto, darò il massimo, vengo qui senza pressioni e voglio dare tutto quello che ho. Il ritiro turco ha un sapore particolare. Manzambi è cresciuto insieme a Boteli e a Tecame. È bastato un allenamento per rivedere Boteli e Manzambi insieme. Parlano, si cercano, si trovano. Sono persino andati a scuola insieme. Sorridenti, guasconi, pieni di personalità e con una gran voglia di giocare a calcio. Con i libri, invece, pare che le cose non andassero benissimo. Sì, ero nella sua classe, ma francamente non penso che non fossero contenti di noi. Credo fosse piuttosto qualcosa di generale sul nostro rendimento. Alla fine siamo comunque riusciti a superare l'anno, tutto bene. Sabato arriva la prima interrogazione. L'obiettivo di Manzambi è chiaro: riprendersi la nazionale.
8: Sempre per il calcio, Christian Eriksen non tornerà al Wolfsburg. Il 34enne danese e il club tedesco hanno infatti trovato un accordo per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza nel 2027. Il centrocampista si era accasciato in campo a inizio giugno durante un amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina, episodio che aveva inevitabilmente riportato alla memoria l'arresto cardiaco subito a Euro 2021. È tutto per lo sport, buona serata.
10: Forti rallentamenti vengono segnalati sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore, come anche tra Chiasso e la Dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione sud. Identica situazione anche sulla strada da Agno a Ponte Tresa e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio. Nella Svizzera centrale ci sono tuttora delle code sulla A2 tra Lopper e Emmen Sud in direzione di Basilea. Nella Svizzera romanda si sono formate altre code con attese di almeno un'ora sulla A1 tra Aubonne e Morges Est per chi viaggia verso Losanna. Ed infine, per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che sulla A2 la Galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 fino alle 5 del mattino. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Preventivo 2027 della città di Coira. Il municipio stima una chiusura dei conti praticamente in pareggio. Landquart deve risparmiare per ingrandire le scuole. Il municipio decide di uscire dall'associazione Città dell'Energia. Buonasera da Roberto Scolla. Il preventivo della città di Coira stima per il prossimo anno un deficit di 2,2 milioni di franchi, ma di fatto si tratta di una chiusura dei conti praticamente senza disavanzo. Infatti quella somma rappresenta appena lo 0,65% del totale delle spese che per il 2027 dovrebbero ammontare a 342,8 milioni di franchi. Il maggiore capitolo di spesa è rappresentato dalle uscite per il personale che ammonta a poco meno della metà del totale. Insomma, facciamo notare al sindaco Hans Martin Moili, la situazione per la città non è poi così negativa.
2: Wir haben eine gute Ausgangslage, wir haben immer noch einen Eigenkapitalanteil von über 55%. Wenn wir aber vorne schauen, haben wir auch verschiedene Herausforderungen. Wir wollen
1: die... La base di partenza è buona, abbiamo una discreta quantità di capitale proprio, ma vogliamo poter guardare avanti con tranquillità e riuscire a fare quegli investimenti di cui la città ha bisogno. Perciò abbiamo bisogno di finanze solide, afferma il politico liberale. Sindaco Moili, se il deficit è minimo, qual è lo scenario per quanto riguarda i debiti?
2: Die Stadt Chur hat per 31.12.2025 rund 385 Millionen.
1: Alla fine dello scorso anno la città aveva 385 milioni di franchi di debiti, in aumento di un centinaio di milioni rispetto al lustro precedente.
2: Verschuldung von der Stadt Chur wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen.
1: E l'indebitamento cittadino aumenterà ancora nei prossimi anni. Per questo vogliamo attuare il pacchetto di contenimento dei costi di circa 16 milioni di franchi affinché si riduca la crescita dei debiti e con essi gli interessi da pagare.
2: Das wird dann auch dazu führen, dass die zusätzlichen Zinsaufwendungen niedriger ausfallen werden.
1: Guardando alle previste uscite del comune per il 2027, Hans Martin Moili si nota che l'aumento maggiore è rappresentato dalla spesa per il personale, in crescita del 4,5% rispetto al preventivo dell'anno corrente e addirittura di oltre 6 punti percentuali rispetto al 2025. Avete infatti deciso di assumere 15 persone a tempo pieno, la metà dei quali in ambito scolastico.
2: La città Chur è in una situazione in cui è wachsen. Zusätzliches Wachstum führt zu neuen Aufgaben und die Aufgaben werden durch Mitarbeitende gemacht.
1: La città sta crescendo e con la crescita ci sono anche nuovi compiti e per svolgerli serve più personale, a cui abbiamo calcolato di dare anche un aumento salariale per il 2027 dello 0,4%. Si può dire, signor sindaco, che queste sono spese anche legate alla vostra espansione con l'inglobamento di altri comuni?
2: Ja, dort braucht es auch Unterhalt, dort muss man auch die Infrastruktur instand stellen und entsprechende Dienstleistungen anbieten, genau.
1: Sì, perché anche lì bisogna fare manutenzione, sistemare le infrastrutture e fornire i servizi. A fronte di tutto ciò, Hans Martin Moili, siete andati sul mercato dei capitali e avete comperato un'obbligazione per 150 milioni, facendo dunque ulteriori debiti. Perché?
2: Wir haben dort gute Konditionen gekriegt mit einem Prozent, wo wir dort müssen verzinsen.
1: Abbiamo potuto farlo a ottime condizioni. Pagheremo solo l'1% di interessi passivi nei prossimi anni. Questi soldi serviranno per pagare gli investimenti futuri, ma anche per rifinanziare altri prestiti che sono in scadenza e ciò che non utilizzeremo verrà reinvestito.
2: Darlehen, die auslaufen, tun, zu refinanzieren und das, was wir zurzeit noch nicht brauchen, dort werden wir anlegen.
1: Il sindaco di Coira, Hans Martin Moili. Dal comune più popoloso del cantone, Coira appunto, al terzo centro per numero di abitanti, la musica cambia poco. All'orizzonte si stagliano chiari di luna finanziari anche per Landquart, il cui municipio ha di recente approvato un pacchetto di risparmi sulla spesa corrente per sostenere un oneroso piano degli investimenti. Tra le misure decise, l'uscita dall'associazione Città dell'Energia e la rinuncia all'omonimo marchio, come ci illustra Patrick Colombo.
0: Tra i primi comuni grigionesi a ottenere nel 2008 il label Città dell'Energia, dal 1 gennaio del 2028 Landquart non si fregerà più del riconoscimento assegnato alle località che promuovono una politica energetica e climatica sostenibile. Resteranno 13 comuni in terra retica detentori del marchio. Una scelta dolorosa ma inevitabile, come spiega la capo di Castero Ambiente e Paesaggio, Marion Zanetti.
3: Bei uns steht im Moment im Raum, dass wir eine neue Schulraumstrategie brauchen.
0: Per Landquart è urgente investire nell'ampliamento delle superfici scolastiche, insufficienti a ospitare il crescente numero di allievi. I necessari interventi, da compiersi entro il 2040, costeranno oltre 100 milioni di franchi. Inevitabile quindi rivedere le priorità e conseguire risparmi dove possibile.
3: In erster Linie geht es darum, Kosten zu sparen und gleichzeitig die vorhandenen finanziellen Mittel gezielter einsetzen zu können.
0: Di qui l'abbandono dell'associazione Città dell'Energia. Così prosegue la municipale centrista. Landquart non dovrà più pagare il contributo annuo di 3.000 franchi e l'importo compreso tra i 10 e i 15.000 franchi da versare ogni 4 anni per la conferma del label.
3: Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt rund 3.000 Franken. Zusätzlich kostet ein Reaudit, welches man alle 4 Jahre machen muss, zwischen 10.000 bis 15.000 Franken.
0: In più, il municipio ha deciso di stralciare l'offerta gratuita di consulenze energetiche, ciò che, annota Zanetti, consentirà al comune di risparmiare ulteriori 50.000 franchi.
3: Damit kann die Gemeinde zusätzlich rund 50.000 Franken pro Jahr einsparen.
0: Nei 18 anni trascorsi da Città dell'Energia, Landquart ha condotto in porto diversi progetti ecosostenibili, come non ricordare quello pionieristico dell'illuminazione pubblica con lampade a LED.
3: Landquart war beispielsweise eine Vorreiterin bei der Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED.
0: Anche senza il marchio associativo, il comune, assicura la capo di Castero Ambiente e Paesaggio, continuerà a promuovere misure a tutela dell'ambiente e per l'uso parsimonioso delle risorse. Questo grazie al fondo energetico comunale che verrà mantenuto.
3: Dabei soll insbesondere der bestehende Energiefonds genutzt werden.
0: I mezzi finanziari disponibili, conclude Marion Zanetti, verranno investiti per la realizzazione di progetti locali in ambito energetico.
3: Die wir künftig gezielt für kommunale Projekte im Energiebereich einsetzen möchten.
1: Per oggi è tutto. Buona serata. A domani.

Tutturututtu, eccoci qui, le 19:07. Questa è la sigla che segna l'inizio di questo programma. Si chiama Effetto Sera. Io mi chiamo Caterina Righenzi. Ciao, la Cate con voi per traghettarvi in questo mercoledì sera dalle 19 fino alle 22. Abbiamo tre belle orette da trascorrere insieme. Spero stiate bene, spero che sia stato un buon mercoledì questo 23 di settembre, primo giorno di autunno. Parleremo anche di questo, dell'autunno, del tempo, di quello che sta arrivando, di quello che abbiamo vissuto quest'estate. Parleremo di tante cose, ascolteremo buona musica e allora spero che abbiate voglia di rimanere in mia compagnia. Se siete ancora per strada, se state tornando a casa, se invece state uscendo magari, serata pizza, serata sport, palestra, yoga, andate al cinema, cosa fate di bello? Fatemelo sapere allo 076 321 1113. Aspetto i vostri messaggini vocali e scritti. Siamo pronti? Partiamo? Sì, dai. Anche perché questo è un pezzo bello. Anni 90, divertente, spensierato, allegro. Sono gli Spin Doctors. Mettetevi comodi. Si va e ben arrivati.

Spin Doctors to Princess, questi due principi. Allora, stavo pensando, ascoltando questo brano degli Spin, il principe per eccellenza, o almeno uno dei, quello legato alla favola di Cenerentola. E allora sono andata a riguardare un attimino qualche informazione. Perché? Perché il cartone animato Disney, più o meno l'abbiamo presente tutti, no? Chi l'ha visto recentemente, magari chi non lo vede da 20 anni ma lo ricorda. Allora, quello che posso dirvi è che è del 1950. 1950, dodicesimo classico Disney, storia basata sulla fiaba Cenerentola di Charles Perrault, le canzoni, tra cui I sogni son desideri, quella canzone che canta proprio, no, Cenerentola, insieme a tutti i suoi amici, i passerotti, gli uccellini, i topolini, mentre la mattina si sveglia, e Bidi Bodi di Boo, che invece è il brano interpretato e cantato dalla fata madrina, la fata Smemurina, erano candidati agli Oscar. Quindi due brani famosissimi che fanno parte di questa colonna sonora di un classico Disney che appunto ci riporta indietro nel tempo di parecchi anni. E a proposito di Prince Charming, cioè il principe azzurro, nella versione originale non ha un nome, rimane semplicemente principe azzurro, cioè non gli danno un nome come in altre favole Disney, in altri film d'animazione della appunto casa cinematografica. Successo di Cenerentola che aiutò la Disney, lo studio, diciamo così, a tornare in auge dopo una situazione finanziaria che aveva avuto qualche problema. Ecco, un periodo difficile per gli studi Disney dal punto di vista economico. Grazie a Cenerentola si ripresero. E poi ci sono all'interno del film dei personaggi mitici. Vabbè, allora Cenerentola, va bene, poi le due sorellastre, lo sappiamo, la matrigna cattiva che la costringe a fare le pulizie nella sua stessa casa. E poi, come detto, ci sono tutti questi animaletti amici di Cenerentola. Ci sono i due topolini che hanno un ruolo abbastanza importante, direi, rispetto magari ad altri animali, che si chiamano Gus e Jacques. E poi c'è Lucifero, il gatto cattivo della matrigna, introdotto, voluto dagli autori e sceneggiatori Disney soprattutto come elemento comico e come antagonista, chiaramente, no, dei topolini. Come detto, la favola la conosciamo, la zucca che si trasforma in carrozza, la scarpetta di cristallo, tutto il l'ambaradan, tutta la magia che poi a mezzanotte svanisce, la nostra Cenerentola che alla fine questo principe se lo accaparra in un modo o nell'altro, uno solo, non come li cantavano gli Spin Doctors, due principi, no, ce ne basta uno. 076 321 1113, grazie, perché già stanno arrivando i vostri messaggini. Mi scrive Emanuele a proposito di quello che sta facendo, mi scrive: ti sto ascoltando su un vecchio Lumia 630 del 2014, funziona ancora, bello, grazie. Poi augura buon lavoro a te, caro, buona serata. Poi voglio salutare anche Davide che mi scrive che è appena rientrato, giornata male oggi perché stamattina la sveglia non è suonata, alla fine però è riuscito a recuperare, bravo Dave. Le giornate che partono storte quando ti dimentichi nel letto, che ne dite? Dopo inizi già in affanno, dici oddio. Buon relax. Se siete appena arrivati a casa, magari vi state sedendo a tavola in questo momento. Buon appetito, grazie per aver scelto di cenare con Rete 1.

Ciao Kate, oggi giornata tranquilla in ufficio per fortuna. Sono passata a fare un po' di spesa prima di tornare a casa da bimbi e marito, ma adesso devo trovare la voglia di cucinare. Scrive Sara da Bellinzona. Ciao Saretta! Beh, Ti capiamo. Fai una ricettina così, dai, al volo, una di quelle cose poco, come si dice, poco sbatti, massima resa, poco, no? poco sforzo, massima resa, si dice. Così magari dopo ci giri anche una ricetta, un piatto buono, qualcosa che ti inventi con quello che hai a casa o con la spesa fatta, e così diamo qualche idea e spunto a chi è all'ascolto. Absolute Beginners, canta David Bowie. Siamo tornati indietro di 40 anni giusti, usciva nell'86 questo singolo, ma torniamo al 2026, ad oggi, mercoledì.

Il 23 settembre. Oggi è iniziato ufficialmente l'autunno. Allora, per chi ama questa stagione, è meraviglioso, quindi tutti felici. Per chi invece, come la sottoscritta, l'idea di abbandonare il caldo e l'estate fa venire un po' quella malinconia, dobbiamo metterci il cuore in pace, perché poi è giusto anche che sia così, no? Le stagioni devono esserci e sono importantissime. E quindi, di fatto, è iniziato ufficialmente questo autunno e avviene in un momento ben preciso. Inizio di una nuova stagione che porta con sé, lo sappiamo, tanti cambiamenti, no? Allora, inizialmente le giornate che cominciano ad accorciarsi sempre di più, ce ne siamo anche già accorti. Temperature? Ma temperature che scendono, poi salgono, poi riscendono, in teoria però scenderanno, e così per le prossime settimane e i mesi, naturalmente. E poi soprattutto i paesaggi, no? La natura che si trasforma attorno a noi con queste foglie che cambiano colore, il foliage che è sempre meraviglioso da ammirare, da fotografare, da vivere. Da un punto di vista astronomico, questo equinozio d'autunno rappresenta proprio il momento in cui il sole cosa fa? Attraversa l'equatore celeste, che ha questa linea che dobbiamo immaginare nel cielo proprio sopra, no? L'equatore. L'attraversa da nord a sud, la conseguenza è che in quasi tutto il nostro pianeta le ore di luce e di buio sono appunto praticamente identiche, dovrebbero essere di 12 e 12 ore. Date di autunno, quindi, che da un punto di vista astronomico e meteorologico sono diverse, non combaciano. Il motivo principale di questo scarto temporale di oltre 20 giorni ha a che fare con il comportamento dell'atmosfera terrestre. Perché dico questo? Perché l'autunno meteorologico inizia sempre il primo settembre, quindi ha una sua data fissa. Quindi dinamiche diverse che comunque ci fanno vivere nel corso del mese di settembre questo passaggio, appunto, no? Questo cambiamento, quindi condizioni atmosferiche che cambiano, temperature medie che iniziano progressivamente a risentire di questo passaggio verso quella che sarà la stagione più fredda dell'anno. Poi vedremo come si comporta, ecco, il tempo, vedremo che cosa succederà, che autunno avremo, che inverno avremo. Come detto, aspettiamo questo foliage meraviglioso, perché le foglie cambiano colore, passano da verde brillante a sfumature che vanno dal giallo all'arancione, in alcuni casi rosso. Sappiamo, no, le foglie che da verdi, perché contengono la clorofilla, appunto, cambiano, e quindi cambia anche il loro manto, il loro colore, proprio perché essendoci meno ore di luce, le giornate che si accorciano ricevono, gli alberi e le piante, meno luce solare diretta, producono meno clorofilla, appunto. Prima che cadano queste foglie, che poi fanno anche un pochino di tristezza e di malinconia, ce le godiamo con i colori, appunto, tipicamente autunnali. Parlar d'autunno, parlar di foliage, parlar d'amore magari? Beh, questo è il nuovo singolo firmato Saïf e Bresh. Ce lo ascoltiamo.

Le informazioni sulla viabilità al 2, il traffico, vi informiamo che è tuttora fortemente rallentato tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nella Svizzera romanda ci sono tuttora delle code con attese di almeno un'ora sulla A1 tra Aubonne e Morges Est in direzione Losanna. Fate buon viaggio, correte 1.

Uno dei cavalli di battaglia di Cher, Walking in Memphis, una delle sue canzoni più amate, più conosciute, più cantate. Ottant'anni ha fatto Cher lo scorso maggio, mese di maggio, l'abbiamo festeggiata naturalmente, 80 anni e non dimostrarli assolutamente, né fuori né dentro probabilmente, perché è una persona incredibile, è un'artista pazzesca, continua a rappresentare davvero qualcosa di unico nella storia dello spettacolo, della discografia, del cinema. Non è solamente una cantante che ha venduto una cosa come 100 milioni di dischi in una carriera lunghissima, ma è una bravissima attrice, premio Oscar tra l'altro, una figura che appunto da anni ha uno stile tutto suo, ha talento, ha provocazione, perché poi lei è una anche che provoca, dimostra libertà in tutto quello che fa e dice e canta, insomma un simbolo intergenerazionale. Cher, ascoltata su Rete 1 quando sono le 19:39. A proposito di autunno, allora dicevo, no, che oggi 23 settembre è di fatto il primo giorno d'autunno, è considerato il primo giorno d'autunno con questo equinozio, quindi da oggi in avanti cambiano un pochino le cose. Allora, autunno astronomico, abbiamo specificato, quello meteorologico è già iniziato il primo di settembre, cambiano le ore di luce, le giornate che si accorciano, le temperature che piano piano calano e la mattina e la sera serve ormai la giacchetta, le foglie che cambiano colore, la natura che cambia colore e ci regala un foliage che ogni anno è un bello spettacolo. A proposito di autunno, osservando le pigne si può scoprire se sta arrivando la pioggia oppure se il tempo rimarrà sereno. La sapevate questa cosa? Questo trucchetto? Beh, è anche un divertente esperimento da spiegare ai bambini, che io personalmente ho scoperto da poco. Allora, le pigne, sappiamo come sono fatte, ce ne sono di diverse, sono queste infiorescenze femminili legnose e le troviamo sui sempreverdi, quindi gli alberi sempreverdi sono utilizzate per fare dei lavoretti, sono utilizzate appunto dai bambini, hanno uno scopo decorativo e spesso anche un utilizzo alternativo. Ebbene, fungono da igrometri naturali, infatti le pigne cambiano il loro aspetto a seconda del livello di umidità che c'è nell'aria e così in qualche modo ci possono aiutare a essere dei meteorologi, a prevedere il tempo. Come funziona? Allora, basta prendere appunto una pigna, appenderla a un filo e metterla sul nostro terrazzo di casa o in giardino. Nel caso in cui questa pigna si dovesse chiudere, è in arrivo la pioggia. Se invece rimane aperta, il tempo dovrebbe rimanere sereno. Esperimento, dicevo, da fare magari coi bambini, no? È una di quelle cose che può sicuramente stupire, piacere e insegnare. Reagiscono appunto all'umidità e serve solamente procurarsi delle pigne secche. Adesso se ne trovano già nei boschi? Forse sì, abete, pino, larice fare questo appunto esperimento può essere una cosa divertente. Lo farete? Lo conoscevate? Fatemelo sapere. Io ci tento, Adesso mi metto la mia pignetta fuori in giardino, la tengo d'occhio e vediamo cosa succede nei prossimi giorni.

mani pulite, hands clean. Alanis Morissette. Allora, ovviamente prima di andare a un matrimonio ci si lava le mani, ci si mette tutti carini, si va dal parrucchiere noi ragazze. Ci sta. A proposito di matrimonio, sia se siamo gli sposi, i diretti interessati, sia se siamo anche solo, no, degli invitati, magari cari amici o parenti della coppia, appunto, ecco, ci facciamo un po' tutti belli, un po' tutti carini. Sono quelle occasioni durante l'anno dove, ecco, ci prendiamo un po' cura, no, di noi stessi, ed è bello così. Allora, a proposito di matrimoni, perché? Perché prossimo in scaletta è Ernia, novello sposo, si è sposato pochi giorni fa con la sua compagna Valentina Cabassi, che di professione fa la modella, e i due hanno condiviso sui social uno dei loro, immagino, giorni più belli, appunto il matrimonio celebrato lo scorso 19 settembre, quindi cos'era? Sabato scorso, una cerimonia intima con pochi invitati all'aperto, non si sa dove è stato celebrato, ma ecco, in grande stile comunque questo rito che si è svolto nel verde tra vigneti e colline, un allestimento essenziale, una festa che i due hanno voluto appunto condividere con i loro amici e parenti più cari, pochi invitati. Tra questi però c'erano chiaramente amici e colleghi dello sposo di Ernia, uno su tutti Rcomi, che tra l'altro anche un legame particolare, insomma, perché è praticamente il cognato già di Ernia, il compagno, ecco, della sorella della sposa, e quindi di Valentina. I due che hanno anche una bimba, Sveva, che è nata nel luglio dell'anno scorso, del 2025. I due che hanno condiviso, come detto, con i loro fan dei momenti, delle immagini, delle fotografie di questa giornata meravigliosa. E quindi ci sono loro due che si baciano, che si tengono per mano durante la cerimonia, che giocano sul prato con la loro pargoletta, e poi le foto di amici, di parenti, foto di gruppo, il lancio del bouquet tra le vigne, la sposa in tutto il suo splendore nei tre abiti che ha cambiato nel corso della giornata. Lunga vita a Valentina e a Ernia, che in realtà si chiama Matteo professione. Viva gli sposi, auguri auguri. Noi Ernia ce lo ascoltiamo con questo suo brano nuovo di quest'anno, si intitola Dedica. Che nome dai?

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia. A proposito di pigne, di queste pigne che vi raccontavo, sono un po' un indicatore di tempo, perché dipendenza se si aprono o si chiudono quando le lasciamo appese sui nostri terrazzi o nei nostri giardini, riescono ad anticipare che tempo farà e ci dicono se pioverà, se ci sarà umidità nell'aria o meno, proprio perché aprono e chiudono i loro petali. Lì, ecco, chiamiamoli così. A proposito di questo, saluto Susanne che mi manda al numero di WhatsApp l'immagine di una casetta di legno, mi scrive, che ha 65 anni e ha due porticine, una a destra e una a sinistra, e due personaggi all'interno che si intravedono all'interno di queste porte, e mi scrive che quando piove esce l'omino, quando è bello invece esce l'omina, cioè la signorina. È il mio tesoro da una vita. Ma che meraviglia! Susanne, dove l'hai presa questa casetta bellissima? E soprattutto funziona con lo stesso metodo delle pigne?

0: Break Up in Reverse, la voce di Teddy Swims che ci ha accompagnato alle 20 e quindi qui su Rete 1 ci sono le notizie.
1: Rete 1.
2: In studio Fabiano Rizzi. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. Lo sostiene il Consiglio della Magistratura prendendo posizione sul caso sollevato dalla sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. Le segnalazioni ricevute da Pagani erano generiche e senza riferimenti specifici e la presunta vittima aveva rifiutato inoltre di verbalizzare. Quindi, sottolinea il Consiglio della Magistratura, non sono state approfondite con ulteriori indagini, come prevedono il diritto e la prassi. Dopo UBS, anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri critica la decisione del Consiglio degli Stati di adottare la norma per sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più severe in materia di fondi propri e di copertura delle partecipazioni estere. Questo per scongiurare crisi come quella del salvataggio di Credit Suisse. La Camera dei Cantoni ha scelto il grado di copertura del 90% delle filiali estere, una scelta estrema, secondo l'organizzazione Mantello dei Banchieri, e che rischia di far perdere competitività alla piazza finanziaria elvetica. Proseguono i lavori dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Dopo il presidente statunitense Trump, che ieri è tornato a minacciare Teheran, oggi a prendere la parola al Palazzo di Vetro è stato il suo omologo iraniano Pezeshkian, che ha definito il suo paese vittima del terrorismo. Pezeshkian ha intimato a Washington e ai suoi alleati nella regione medio orientale di astenersi da nuove azioni militari, minacciando in caso contrario la ripresa delle ostilità da parte di Teheran, pronta a difendere i propri interessi. Un mese dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal, sono 14.000 i bambini rimasti senza scuola. Lo stima l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, che ha finora contribuito alla realizzazione di 48 spazi temporanei per l'apprendimento, aiutando più di 1.400 bambini a tornare a studiare. Il produttore cinematografico newyorkese Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di prigione per aver aggredito sessualmente nel 2006 una assistente. Era già stato condannato nel 2020 per lo stesso reato e per lo stupro di un'aspirante attrice, ma il processo è stato annullato e rifatto per problemi procedurali. Il fondatore degli studi Miramax, in carcere dal 2018, sconta già un'altra condanna a 16 anni per stupro. Le accuse sollevate da donne dell'ambiente cinematografico nei suoi confronti nel 2017 diedero il via al Me Too, il movimento di denuncia collettiva degli abusi di potere e sessuali sul posto di lavoro. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con velature in quota e temperature massime di 24 gradi.
0: Nella Svizzera romanda ci sono tuttora delle code segnalate con attese di almeno un'ora sulla A1 tra Aubonne e Morges Est verso Losanna.

Le 24 minuti di nuovo, buon mercoledì sera a tutti voi, ben arrivati. Se avete acceso adesso la vostra radio preferita, Rete 1, effetto sera in questo 23 settembre, io sono la Kate. Seconda ora, saremo insieme fino alle 22 e stavamo raccontando di autunno, di escamotage, di trucchetti per capire che tempo farà. Le pigne sono un ottimo indicatore perché si aprono e si chiudono in base all'umidità dell'aria, ma anche questa casetta che mi ha mandato Susanne, un'ascoltatrice, ma grazie, ha mandato le foto appunto di questo piccolo tesoro che era già suo quando era bambina, la teneva sul davanzale della finestra e ora corrono le sue nipotine a vedere che tempo fa. Come funziona? Ci sono questi due omini, un lui e una lei, e a dipendenza appunto del tempo, quando è bello esce, sbuca fuori dalla finestrella della casetta lei, e quando invece piove sbuca lui, un tesoro che custodisce Susanne da molti anni, una casetta che ha 65 anni e naturalmente viene tenuta con cura, come giusto che sia. Allo 076 321 1113 mi scrive anche Luca. Ciao Kate, grazie mille per la compagnia che ci fai, scrive Luca dai Grigioni, manda un'immagine del suo autopostale, suo, immagino che sia tuo Luca o perlomeno ecco quello che hai guidato oggi o che continui a guidare questa sera, con la scritta. Avete in mente che sopra l'autopostale ha scritto la destinazione, no? Dove va, le varie fermate, la stazione finale, insomma, ecco. E lui mi ha scritto grazie mille con un grande smile. Ma che bello! Buon lavoro a chi magari sta iniziando il turno serale. Io vi regalo YouTube.

0: Diavolo in me, zucchero, 20 e 14, allora non so quali sono i vostri programmi per la serata, se avete voglia di farmeli sapere allo 076 321 1113, sono curiosa. Se ve ne state tranquilli a casa, sappiate che stasera in TV ci sono un paio di suggerimenti che voglio darvi, sulla 2 in particolare, un film in prima serata, prima TV assoluta, una coproduzione RSI che apporta il titolo La storia del Frank e della Nina, una coproduzione RSI tra Svizzera e Italia, 20 e 35, scusate, quindi insomma tra poco è il tempo di caricare la lavastoviglie, lavare i denti e mettersi comodi sul divano, su La 2, un film di Paola Randi con Ludovica Nasti, Samuele Taneggi, Gabriele Monti, Bruno Bozzetto, Anna Ferzetti, con audiodescrizione tra l'altro, e è un film che racconta una storia d'amore e d'amicizia tra questi personaggi, appunto, che si chiamano Frank, Carlo e Nina. Sono tre ragazzi alla ricerca del loro posto nel mondo, della libertà, dell'affermazione della propria unicità e del proprio modo di vivere. Frank sogna di andarsene. Nina, giovanissima mamma, vuole riprendere in mano la propria vita. Gollum, che non parla e racconta il mondo attraverso i graffiti, Carlo appunto, osserva e racconta la loro storia. Cosa li unisce, questi tre ragazzi? I loro sogni, lo studio, la voglia di libertà e appunto il desiderio di trovare il loro posto nel mondo. Allora, è una prima TV assoluta, questa sera 20:35 sulla 2, questo film La storia del Frank e della Nina. Sempre sulla 2, poi, se volete rimanere sintonizzati a seguire, vi segnalo un bel film, 22:30, quindi in seconda serata, è Diana, la storia segreta di Lady Di, un film del 2013 con Naomi Watts, che veste i panni della principessa appunto del Galles, Diana Spencer, film che racconta praticamente gli ultimi 2 anni di vita di Diana, dalla separazione con il marito Carlo e poi quello che diciamo è seguito, lei che affronta un periodo emotivamente difficile, preda della curiosità morbosa, della stampa scandalistica, di una vita arida di affetti e poi l'incontro casuale con un cardiochirurgo che segna l'inizio di una storia d'amore passionale e tormentata che finisce poco prima della tragica morte di Lady Di a Parigi, quando era in compagnia di Dodi Al-Fayed, come sappiamo bene, quel terribile incidente nel tunnel dell'Alma era il 1997. Ma come detto, questa pellicola appunto firmata da Oliver Hirschpiegel, che racconta la storia degli ultimi 2 anni praticamente della vita della principessa del Galles e su come attraverso anche il volontariato, le lotte sociali, le campagne umanitarie lei era riuscita a farsi amare moltissimo dal popolo britannico, non solo da tutto il mondo, ma soprattutto scopriva il significato della vera felicità. Diana, la storia segreta di Lady Di, ho qui un pezzettino di trailer, lo vediamo insieme.
1: C'è la possibilità che diventi regina un giorno.
2: Io voglio aiutare le persone.
3: Brava!
4: Sei così brava a dare amore, ma la cosa difficile è ricevere amore.
2: Dottore, le presento Diana.
1: Se vuole le faccio fare un giro. C'è una mensa, ma temo che sia già chiusa.
2: Allora potrebbe venire a pranzare da me? Dico sul serio. Salute.
1: Salute.
2: Non mi tratta come una principessa. Sembra quasi che non lo sappia.
5: Beh, forse non lo sa, forse è poco informato.
6: Sei la donna più famosa del mondo, usa il tuo potere.
2: Cerco solo di dare risalto a un problema che dovrebbe riguardare tutti noi. Amo quell'uomo. Non sono mai stata così attratta da nessuno. Se fai spazio all'amore, l'amore ti troverà.
6: Dove stiamo andando?
2: Al confine più estremo del regno. I prossimi giorni saranno un po' complicati.
7: Se sposo te, io devo sposare il mondo intero.
1: Non è possibile.
2: Tutto è possibile.
3: Io sono un chirurgo! Non posso lavorare con i paparazzi che mi sparano flash in faccia!
6: Quando ci si innamora sul serio, si supera qualunque ostacolo.
7: Lei non fa altro che dirmi che andrà tutto bene, ma va male, molto male.
0: Naomi Watts nei panni di Lady Di in questo film del 2013. Lei, tra l'altro, leggevo che aveva così delle remore nell'accettare la parte di questo personaggio così importante. Era molto preoccupata non solo dalla difficoltà di interpretare Lady Diana, l'impatto che potesse avere sulla scena mondiale, ma anche le reazioni che questa pellicola avrebbe potuto scatenare in Harry e William, i figli della principessa. Poi ha deciso finalmente di accettare dopo diverse volte che il ruolo le era stato appunto proposto. Per prepararsi si era ampiamente documentata sulla vita di Lady Diana, leggendo diverse biografie, guardando più volte le centinaia di video disponibili su di lei. In particolare ha raccontato Naomi Watts che alla fine conosceva a memoria praticamente la famosa intervista concessa nel 95 alla BBC, quando Lady Diana appunto disse questa famosa frase che nel loro matrimonio erano in tre. La vita di Lady Di, la storia segreta di Lady Di, Diana, film che potete vedere questa sera in seconda serata sulla 2 alle 22:30. Lui invece, Enrique Iglesias, ci affascina con la sua voce, il suo aplomb, la sua hero. Would you dance?

si fa così. In visita a capanne e rifugi, prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Achille Lauro e la sua Comuni Immortali, brano che ha dato il titolo anche al suo tour negli stadi, che questa estate lo ha portato appunto un po' a viaggiare, ad esibirsi live. Ebbene, questo concerto arriva in TV il prossimo martedì 28 settembre, sarà trasmesso su Canale 5 con questo speciale Comuni Immortali Live, con le immagini della data del 15 giugno, praticamente il concerto di Milano. L'annuncio, che arriva dallo stesso artista, ha pubblicato questo post sul suo profilo Instagram, Achille Lauro, appunto promuovendo questa serata in TV per il prossimo martedì sera, serata che racconta di questo concerto, che non è riuscito ad andare a vederlo, ecco, dal vivo allo stadio San Siro o negli altri stadi d'Italia dove Achille Lauro appunto ha viaggiato, ha portato la sua musica, può recuperarlo grazie appunto alla TV e a queste immagini che saranno sicuramente spettacolari. Buonasera anche a Giuseppe e Caterina, che mi mandano un saluto di rientro da un centro benessere stasera, wow, con tanto di sauna e piscina. Sono arrivati a casa e cenano con, cosa mangiate di buono miei cari? Una zuppetta con olio parmigiano e mais in voltini anche, e commenta Giuseppe a proposito del film di Lady Di, che appunto vi dicevo è una delle proposte che trovate sul secondo canale questa sera in seconda serata. Poi voglio salutare anche Francis, anche lui manda un saluto con tante fragole che poi finiscono dentro un pentolone e vengono rinchiuse nei vasetti sterili. Qui abbiamo una marmellata in preparazione, è vero? Con tanto di etichette, fragole appunto preparate dal nostro Francis, le confiture de Francis, ma che bello! Arriva un barattolino anche in quel di Cumano? Ma io così la butto lì, eh?

Nella Svizzera romanda ci sono tuttora delle code con attese di almeno un'ora sulla A1 tra Aubonne e Morges Est verso Losanna. Tra poco invece usciamo dai confini svizzeri, vi porto in Finlandia, a Helsinki.

per la rubrica Viaggi. Questa sera, in effetto sera, vi porto in Finlandia, a Helsinki, che ha fama di essere tra le città, lo sappiamo, più felici al mondo. Secondo me è perché ci vivono 40.000 cani a Helsinki. Allora, si sono detti, proponiamo qualcosa di nuovo e di unico per i nostri amici a quattro zampe che sono così numerosi. E così c'è stata l'inaugurazione, un po' di tempo fa, della Doggy Route to Happiness, questo percorso turistico interamente dedicato ai cani. Si trova questa strada, appunto, verso la felicità a Helsinki. Il tour è segnalato, si può percorrere da soli oppure con una guida. Vediamo un po' nel dettaglio che cosa si trova. Beh, parte questo percorso da una delle attrazioni più curiose, che è lo Stichelius Monument, una versione canina del celebre monumento a Jean Sibelius, realizzata interamente con bastoni, e si trova nel parco di uno dei parchi della città. A pochi minuti poi, se si continua, si prosegue su questo percorso, questo itinerario, si trova un caffè che si chiama Caffè Dogatta, un localino affacciato sul mare vicino al famoso Caffè Regatta, solo che il Dogatta è dedicato agli amici a quattro zampe, chiaramente, e quindi propone snack per cagnolini, delle bevande proprio dedicate a loro, degli infusi, e poi ci sono ciotole, ci sono giochini, palline, tutta una zona con dei tappetini dove loro possono divertirsi. Poi ancora, se proseguiamo su questo percorso della felicità, il Doggy Route to Happiness, cosa troviamo? Arriviamo sull'isola di Rajasari, che si raggiunge attraverso questo ponte pedonale, ed è un'isola tutta dedicata ai cani, aperta tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. E qui i cani possono correre liberi su spiagge, sentieri, aree attrezzate proprio per il loro benessere. Possono fare il bagno in acqua e ecco che questa è sicuramente una offerta, una delle offerte turistiche della città di Helsinki, che arricchisce ancora di più l'idea di perché no visitarla. Dicevamo come i finlandesi siano amanti dei cani: primato mondiale del più alto numero di cani pro capite. In tutta la nazione sono una cosa come 400.000 i cuccioli, 40.000 appunto solamente nella capitale. E poi i cani viaggiano gratis sui mezzi pubblici. È davvero questa una piccola grande attenzione che viene data a dei membri delle nostre famiglie ormai a tutti gli effetti. Quindi felicità urbana che non può prescindere dal benessere di tutti i suoi abitanti, che siano a due o a quattro zampe.

Un bel ricordo musicale questo dal 1968, Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Sono le 20 quasi e 50 di questo mercoledì sera che stiamo passando insieme, ci avviciniamo alla fine della seconda ma non ultima ora insieme. Volevo segnalarvi di una bella serata che potete vivere il prossimo martedì 29 settembre dentro la storia infinita, una serata in compagnia del mio collega Jonas Marti, che incontra il pubblico appunto in questa occasione. Sarà l'occasione per raccontare di retroscena, racconti, immagini, anticipazioni, nuove storie tutte da scoprire. Sapete che Jonas Marti in televisione conduce questo programma che si chiama appunto La Storia Infinita e che racconta tante storie nel corso della serata. Appunto, avrà sicuramente molti aneddoti da condividere con tutti coloro che decideranno di essere presenti, e uno dei momenti, i momenti più sorprendenti vissuti durante le riprese di questa appunto proposta televisiva. Storie nate quasi per caso, curiosità e episodi rimasti fuori dal montaggio dell'ultima stagione. Sarà appunto un'occasione questa unica per capire anche come nasce un programma TV come quello della Storia Infinita, quindi quali sono le idee iniziali, le basi su cui poi Jonas Marti inizia a raccontare tutte le storie e a farci fare questi viaggi che lui riesce a farci fare della storia svizzera, ma non solo. E allora saranno presenti alla Filanda di Mendrisio martedì prossimo 29 settembre alle ore 20, oltre al conduttore appunto Jonas Marti, anche il regista Fabio Pellegrinelli e il direttore della fotografia Giona Pellegrini. Grazie anche a loro, naturalmente, preziosissimo contributo e lavoro, contribuiscono a raccontare attraverso il loro sguardo e a dare forma alle immagini e all'atmosfera di tutta questa serie e questo programma TV molto molto amato. Chiaramente, come vi dicevo, ci sarà spazio anche per conoscere quella che è la quinta stagione, e quindi racconteranno, così faranno dei piccoli spoiler con alcuni estratti dei nuovi episodi che poi vedremo in TV prossimamente. Quindi, se volete andare a passare questa serata e scoprire di più della Storia Infinita insieme a Jonas Marti, lui vi attende alla Filanda di Mendrisio martedì prossimo 29 settembre ore 20. Andate su rsi.ch/eventi e qui trovate tutte le appunto cose, gli eventi, che le serate, i concerti, tutto quello che viene organizzato, e potete iscrivervi, prenotarvi.

Sono Alfa e Gigi D'Alessio insieme, nuova collaborazione per i due. Hanno fatto uscire questo singolo dal titolo Genova e Napoli, che racconta appunto delle loro rispettive città. I prossimi minuti invece li trascorriamo in compagnia di un'artista zurighese. Lei si chiama Lea Lu, ci fa ascoltare Stay With Me.

0: Rete 1.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: In studio Fabiano Rizzi. In Ticino il caso della Darwin Airline approderà in aula con il rinvio a giudizio delle 4 persone indagate, gli ultimi 2 amministratori delegati di Darwin e 2 ex dirigenti di Adria Airways, tutti di nazionalità tedesca. Nel 2017 Darwin passò nelle mani di un fondo lussemburghese, lo stesso a cui faceva capo la slovena Adria, diventando Adria Airways Switzerland. Il passaggio costò circa 1,8 milioni di franchi, una cifra esagerata secondo gli inquirenti, che contribuì a prosciugare la liquidità della compagnia e a farla fallire. Nel 2019 la stessa sorte toccò alla Adria Airways. I reati ipotizzati sono quelli di amministrazione infedele, bancarotta fraudolenta, frode nel pignoramento, diminuzione dell'attivo a danno dei creditori, cattiva gestione e appropriazione indebita di imposte alla fonte. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. Lo dice il Consiglio della Magistratura prendendo posizione sul caso sollevato dalla sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio ticinese. Secondo l'organo di sorveglianza dei magistrati, le segnalazioni ricevute da Pagani erano generiche e prive di riferimenti specifici, e anche dagli interrogatori e dagli approfondimenti condotti non emersero indizi sufficienti per avviare ulteriori indagini. Le segnalazioni, ricordiamo, erano arrivate dalla donna che quest'estate ha pubblicato la registrazione di 2 telefonate con Zali e che è stata poi trovata morta nel lago Ceresio a Melide. Minori reclutati online per spingere altri giovani a commettere atti di violenza o suicidi. Succede anche in Svizzera, dove almeno un giovane si è tolto la vita per questo. Un'inchiesta di SRF Eta Media rivela che la Polizia Federale ha aperto una ventina di procedimenti su gruppi di istigatori attivi in rete. Questi gruppi operano attraverso social media, forum e chat dei videogiochi e annoverano minorenni sia tra le vittime sia tra i carnefici. I bersagli sono soprattutto ragazze tra i 12 e i 18 anni. I reati vanno dalla coercizione alla diffusione di materiale pornografico fino al favoreggiamento del suicidio. Proseguono i lavori dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York, dopo il presidente statunitense Trump, che ieri è tornato a minacciare Teheran. Oggi a prendere la parola è stato il suo omologo iraniano Pezeshkian, che ha definito il suo paese vittima del terrorismo e ha minacciato la ripresa del conflitto in caso di nuove azioni militari da parte di Washington o dei suoi alleati. E a parlare è stato anche il presidente ucraino Zelensky poco fa, che ha ringraziato i paesi che aiutano l'Ucraina, ha chiesto ai 47 paesi dai quali Mosca arruola soldati di non farsi trascinare nel conflitto e ha ricordato come le sanzioni aiutino Kiev a resistere, indebolendo la macchina da guerra russa. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato con velature in quota e temperature massime di 24 gradi.
1: Nella Svizzera romanda ci sono tuttora code segnalate con almeno mezz'ora di attesa sulla A1 tra Aubonne e Morges Est verso Losanna. Buon viaggio!

terza ed ultima ora, effetto sera di questo 23 settembre. Ben arrivati, buon mercoledì a tutti voi. Dalla Kate ci sono i Roxette. Hello.

Salite a bordo! Fate questo joyride insieme a noi, direte uno in effetto sera questo mercoledì 23 settembre. Grazie per i vostri messaggini, saluto Graziella che a proposito di ciò che vi raccontavo nell'ora precedente a Helsinki hanno costruito questo percorso, questo itinerario che si snoda tra città e boschi e isole e baretti, insomma tutto dedicato agli amici a quattro zampe, perché la Finlandia è molto dog friendly, sono oltre 400.000 i cani in tutto il paese e solamente a Helsinki ce ne sono una cosa come 40.000, e quindi appunto c'è la possibilità di percorrere per i residenti ma anche per i turisti che viaggiano con il proprio animale questo sentiero dell'happiness, così si chiamava il dog route to happiness. E Graziella mi scrive che è proprio stata da quelle parti recentemente e ha visto, non ha percorso il tour in questione, ma ha visto il bar di cui parlavo e dice molto interessante tutta questa curiosità. Tra l'altro lei consiglia anche di visitare Riga, che è invece la città dei gatti e ha una storia altrettanto curiosa, cioè la Casa del Gatto, che è un famoso edificio in stile Art Nouveau e medievale, molto conosciuto e noto per queste statue di gatti neri con la schiena arcuata proprio sul tetto. Storia, leggenda, mito, tutto questo si intreccia e il bello di viaggiare proprio, no, di scoprire poi questi luoghi, questi posti, queste storie molto diverse e affascinanti. Poi saluto il mio Lillo preferito, ciao Lillo, guarda che bontà che mi mandi stasera. Ciao Caterina, che belle canzoni, ottima scelta, grazie mille, sapete che io non mi prendo il merito di nulla, ma riporto i vostri apprezzamenti e i vostri complimenti ai miei colleghi che si occupano di tutte le scalette musicali che sentite qui su Rete 1. Attenzione, perché il nostro Lillo ci delizia con un piatto semplice ma veloce e d'effetto, direi. Ravioli farciti alla ricotta, spinaci al ragù di funghi, porcini, gallinacci, e fanno venire, lui scrive, l'acquolina. Wow, ti auguro una felice serata a tutti gli ascoltatori che vogliono rilassarsi. Tu bravissima, ma grazie, ma che bello. E poi allega anche nei vasetti dei pomodorini multicolori essiccati, simpatici devo dire. Come li fai? Ah, nell'essiccatore? Essiccatrice? Come si dice? Essiccatore? Ecco, quindi c'è tutto il passaggio, perché Lillo è uno che fa le cose per bene, eh? Lui manda tutte le immagini dei vari passaggi delle sue ricettine, dei piatti che prepara. Gusto e sensazioni buone, e come no, ma certo. Un saluto anche a Giuseppe che, finita la cena, si godono un po' di TV, il divano, prima o poi di riposare in un battibaleno. Good night, buonanotte a Pietro, che appunto lui è già sulla via del materasso e del riposo. Con lo stato sociale passiamo i prossimi 3 minuti e qualcosina. Loro che sognano una vita in vacanza, e non sono gli unici.

The Promise You Made. Cock Robin, duo californiano, dalla costa, dalla West Coast ci spostiamo sulla East Coast, rimaniamo sempre negli Stati Uniti, ma volevo portarvi a New York a fare un po' di spesa, ma dobbiamo giusto comprare solo del pane, ecco, una pagnotta di pane. Quanto può costare una pagnotta di pane? Qualche dollaro? Questa costa ben 60 dollari. Attenzione, la si trova solamente appunto a New York, in un nuovo panificio che ha aperto a Soho. Si chiama Rye, letteralmente segale, ed è il primo negozio all'estero di Martin Auer, questa storica panetteria di Graz in Austria. Si trova, come detto, nel quartiere di Soho, quindi siamo in zona Manhattan, in un edificio dove un tempo viveva David Bowie. Pensate, ha aperto questa panetteria appunto, ma in realtà vende solo il pane, unico prodotto, un solo pane proprio, cioè un'unica pagnotta, tante pagnotte tutte uguali lì belle in mostra in vetrina. Di cosa è fatto questo pane? Di quattro ingredienti fondamentalmente. Dunque, farina, utilizzano farina di segale biologica in questo caso, acqua, sale e tempo, proprio perché sappiamo che deve lievitare, o almeno questo è quello che si legge sul loro sito. Altri ingredienti per questo pane non ce ne sono. Perché allora costa 60 dollari? Sarà la bontà, sarà la ricetta di famiglia nata in un alpeggio austriaco, sarà forse che è diventato praticamente un'attrazione questo panificio, sta facendo parlare di sé. Una bella pagnottona esposta come un'opera d'arte che è diventata subito virale sui social. Le dinamiche dei social le conosciamo bene, allora quando appunto un certo servizio, un prodotto, un'attrazione, una città, un film, qualunque cosa può diventare potenzialmente virale, è perché

caldo fai fuori questo, questo pane, altrimenti puoi decidere di assaggiare alcune fette che sono in vendita lì direttamente all'interno della panetteria, appunto, e te le vendono condite, cioè con degli ingredienti, ecco, in più, che sono sia dolci che salati, quindi fettone di pane con sopra qualcosa di dolce, la marmellata piuttosto che il cioccolato, oppure fatti un po' a panino, quindi con delle soluzioni appunto salate. Funziona nell'era in cui il cibo è eccessivo, ebbene questo panificio, ma soprattutto questo prodotto così amato, sembra avere davvero tutto, soprattutto la capacità in qualche modo di fare discutere.

La storia è infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

Desert Rose era il 1999, queste due voci incredibili insieme, quella di Sting e Chad Mami. 21:32, ci sono ancora dei disagi per quanto riguarda la viabilità sulla A1 Ginevra in direzione di Losanna. Allora facciamo il punto. Vi informiamo che sull'autostrada A1 Ginevra in direzione Losanna tra Aubonne e Morges Est è segnalata colonna, il manto stradale è dissestato, la corsia di destra è chiusa, bisogna prevedere dei ritardi fino a 15 minuti. Buon viaggio.

Dunque, la prossima notizia vede protagonisti i popcorn. Qualcuno dice che addirittura salveranno il pianeta, almeno questo è quello che racconta questo interessante articolo che ho letto oggi pomeriggio, dove già nel titolo raccontava che l'imballaggio moderno deve soddisfare diversi requisiti specifici, in particolare trasporto, stoccaggio e anche estetica. Allora, comandiamo sempre più oggetti, vestiti, scarpe, qualunque cosa online. Sappiamo quanti pacchi viaggiano per le nostre strade, nei nostri cieli, sulle navi. Ebbene, e quindi appunto ci sono dei requisiti specifici che tutti questi pacchi, e in particolare gli imballaggi poi, che devono far sì che l'oggetto in questione non prenda colpi, non si rovini, arrivi sano e salvo e integro soprattutto a destinazione, appunto, che devono rispettare, no? Requisiti specifici. Nella maggior parte dei casi è che questi requisiti vengono soddisfatti con materie plastiche, lo sappiamo. In particolare il polistirolo risponde in modo eccellente a tutte queste richieste. Quando comprate qualche cosa, spesso arriva all'interno del pacco avvolto dal polistirolo. Il suo problema è che sono necessari tantissimi anni per far decomporre il polistirolo e poi è difficilmente riciclabile. L'industria dell'imballaggio è oggi tra i più grandi utilizzatori di plastica. Stiamo parlando quasi del 40% di tutta quella che viene prodotta al mondo. Ebbene, questa viene utilizzata solo per utilità di questo tipo, quindi per avvolgere oggetti che comandiamo online e che arrivano direttamente a casa nostra in comodi pacchi di cartone. Torniamo al popcorn però. Allora, popcorn e polistirolo hanno una cosa in comune, cioè il loro volume è composto fino al 95% di aria. Questa particolarità è ciò che rende il polistirolo, l'abbiamo detto, il materiale ideale. Ma uno è fatto con appunto delle materie che poi difficilmente si decompongono e si riciclano. Il popcorn naturalmente arriva invece da materiali naturali, che è il mais, rinnovabili soprattutto e biodegradabili, come no. Come funziona allora e perché l'idea di inventare, di sfruttare degli imballaggi fatti con i popcorn? Ebbene, è arrivata questa illuminazione ai ricercatori dell'Università di Göttingen, ma attenzione, non si tratta dello stesso popcorn, diciamo, che mangiamo, no? Ma utilizzano una componente di scarto della produzione di cornflakes, parte che non è commestibile. Invece che venire buttata, però, viene sminuzzata in un granulato che poi può essere modellato. Quindi, in base a quello che ti serve, all'involucro che ti serve, ebbene, puoi dargli la forma che preferisci. Il popcorn così lavorato quindi è molto simile al polistirolo, ma il suo vantaggio appunto è che si tratta di un prodotto completamente naturale, riutilizzabile, biodegradabile e addirittura compostabile volendo a casa nostra. Università che adesso sta lavorando a questa scoperta appunto, e è tutta un work in progress, studi, lavorazioni, ricerche e tante prove per capire se effettivamente questi imballaggi possono funzionare e forse farci dire addio alla plastica.

Sam Fender, Olivia Dean nella loro collaborazione di quest'anno, Rain Me. Tra poco ci salutiamo. Siamo già ai saluti. Prima ci ascoltiamo questo capolavoro, interpretato da Fiorella Mannoia, la sua Sally.

Lei è Fiorella Mannoia, io sono Caterina Righenzi, siamo ai saluti. Tra poco Marco Trovesi e Nicola Colotti vi terranno compagnia fino a tardi, io invece vi aspetto domani sera. Puntuali sempre dopo le 19. Passate un'ottima serata e buon riposo, buonanotte, ciao!

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Fabiano Rizzi. Proseguono i lavori dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Dopo il presidente statunitense Trump, che ieri è tornato a minacciare Teheran, oggi a prendere la parola è stato il suo omologo iraniano Pezeshkian, che ha definito il suo paese vittima del terrorismo e ha minacciato la ripresa del conflitto in caso di nuove azioni militari da parte di Washington o dei suoi alleati. E a parlare è stato anche il presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato i paesi che aiutano l'Ucraina. Ha chiesto ai 47 paesi dai quali Mosca arruola soldati di non farsi trascinare nel conflitto e ha ricordato come le sanzioni aiutino Kiev a resistere, indebolendo la macchina da guerra russa. Il presidente cinese Xi Jinping è atteso a breve a Washington per la sua prima visita di Stato americana dal 2015, quando alla Casa Bianca c'era ancora Barack Obama. Il presidente Trump lo accoglierà personalmente sulla pista d'atterraggio, un onore riservato agli ospiti d'eccezione. Parecchi dossier caldi al centro della tre giorni diplomatica, dal futuro dei dazi, con la tregua bilaterale in scadenza a novembre, alla gestione dell'intelligenza artificiale, per la quale si valuta la creazione di una hotline di sicurezza. In agenda anche il congelamento degli aiuti USA a Taiwan e il contrasto al traffico di fentanyl. Il momento clou sarà la cena di Stato alla Casa Bianca, alla quale parteciperanno i vertici delle big tech americane, da Elon Musk a Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI. L'obiettivo comune è disinnescare le tensioni globali, trasformando la rivalità in una competizione concordata. Gli svizzeri traslocano in media 5 volte nel corso della loro vita e, malgrado la penuria di alloggi, solo la metà di loro ci mette più di 3 mesi a trovare una nuova dimora. Sono i due principali risultati che emergono da un sondaggio del portale immobiliare New Home. Un terzo degli intervistati ha cambiato casa per l'acquisto di una proprietà, un quarto per un cambiamento nella vita di coppia, poco meno di un quinto ha cambiato alloggio per un nuovo posto di lavoro. Dal sondaggio emerge anche qualche differenza regionale. In Ticino, ad esempio, si trova casa più facilmente che altrove. Il 35% ha impiegato meno di un mese. A livello nazionale, invece, il 10% degli intervistati ha dovuto cercare casa per oltre un anno, una quota che sale al 18% fra chi ha tra i 45 e i 59 anni. Un impianto medievale di riscaldamento ad aria calda, quasi intatto, è stato scoperto durante i lavori nell'area dell'ex convento femminile di Gnadenthal a Basilea. La struttura, datata tra il XIII e il XIV secolo, è unica in Svizzera e significativa in tutta Europa per lo stato di conservazione. La struttura era costituita da una camera sotterranea con pietre per l'accumulo del calore e da un canale di combustione. L'aria calda fluiva nella stanza soprastante attraverso 8 aperture richiudibili. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con velature in quota e temperature massime di 24 gradi.
0: Rete 1.

0: Love Resurrection nel 1984 è stato il primo singolo solista di Alison Moyet. L'altro leggevo, prodotta da Steve Jolley e Tony Swain. Questo duo mi diceva qualcosa ed erano effettivamente i produttori degli Imagination, quelli di Just an Illusion, Music and Lights, Body Talk e via discorrendo. Eccoci, buona serata a tutti voi. Siamo noi che facciamo tardi qualche volta la settimana. Questa settimana una fugace apparizione, siamo insieme questa sera e domani sera. Lui è Niccolò Calotti, io sono Marco Trovesi.
1: Mi verrà il singulto, ma in realtà il fatto che siamo un po' ballerini mi riporta una cosa che volevo raccontare più avanti per non tediare già i 24, 27, 37, 35 ascoltatori, sicuramente fedeli più gli altri, a proposito dell'essere un po' ballerini, perché riguarda un fenomeno astronomico al quale volevo fare accenno, ma ci vengo dopo. Intanto mi dispiace doverti annunciare che dalle 2 di questa mattina siamo entrati, anche astronomicamente parlando,
0: nell'autunno.
1: In autunno.
0: Finita l'estate. Ce ne siamo accorti oggi anche dalle temperature. Stasera qui nella zona di Lugano, insomma, una mezz'oretta fa eravamo intorno ai 16 gradi. Per cui qualcosa nell'aria è cambiato.
1: Allora, tu che sei un po' meteosensibile, per non dire altro.
0: Sì, in più poca copertura, poco adipe, poca copertura in testa, quindi.
1: Non contesto le tue sembianze nei tuoi, diciamo, forse la tua reazione anche psicologica.
0: Sì.
1: Ecco. E quindi senti subito una temperatura magari più fresca anche psicologicamente, ma è vero che in queste ultime 2 settimane le temperature, diciamo, verso sera tendono a rinfrescare. Durante il giorno il sole picchia ancora e picchia forse con temperature al di sopra delle medie della stagione. Però non era a questo che volevo arrivare, era semplicemente per dire che se siamo entrati meteorologicamente parlando in autunno all'inizio del mese, come è consuetudine meteorologica e climatologica, l'inizio invece proprio astronomico dell'autunno è coinciso con il momento di equinozio di autunno, che è avvenuto pochi minuti dopo le 2 della notte appena trascorsa. Quindi siamo entrati da una diciottina di ore. Vabbè, insomma, non siamo tra le 2 del mattino, saranno 24 ore che siamo entrati astronomicamente in autunno. Dopo ci torno perché è interessante, perché qualcuno potrebbe dire: ma perché il 23 non il 21? Cambiano le date.
0: Ecco, ballerino in questo senso.
1: Ballerino come molti fenomeni astronomici, studiati i quali scopriamo cose interessanti su cose che voi magari non immaginereste. Vorrebbe subito di citare Albert Einstein, ma qui dopo partiamo per la tangente, dopo so che dopo ci perdiamo. Invece
0: sul 23 di settembre io facevo questa riflessione prima. Io sono contentissimo di essere nato nel giorno in cui sono nato. Però se potessi scegliere non mi dispiacerebbe essere nato il 23 di settembre in compagnia di un sacco di gente che ha fatto la storia, solo musicale.
1: Beh, effettivamente quando mi hai detto quanti personaggi illustri nel campo soprattutto della musica, ma non solo della musica perché anche della storia umana sono nati, vabbè, di uno in particolare si presume che la data sia quella, poi bisognerebbe verificare e non c'è modo di farlo, però il 23 settembre sembra particolarmente ricco di anniversari e quindi
0: di gente famosa, diversamente famosa. Sì, soprattutto nel mondo della musica possiamo parlare di pezzi da 90, ma ne parleremo tra poco.
1: Intanto, anche perché prima ci incombe invece ricordare un'altra cosa legata alla data di nascita, sì, che ci fa da brivio anche musicale.
0: Intanto sono già con noi tre dei nostri 27 ascoltatori. Salutiamo Paolo, Ore e Flavio. Buonasera, ben ritrovati.
1: Grazie per la fedeltà, soprattutto.
0: 0763211113, il numero WhatsApp è sempre quello. Mentre lui è Craig David, lo ascoltiamo con 7 Days.

0: E di 26 anni fa uno dei primi successi di Craig David era Seven Days. Parlavamo del 23 di settembre e poco fa il collega Nicola mi diceva: ma sai quante persone festeggiano oggi il compleanno nel mondo?
1: No, vabbè, ho fatto un caso, però è vero, dopo bisognerebbe guardare a per quali stranezze magari capita che in un giorno ci sono anniversari, compleanni, poi alcuni di quelli che ricorderemmo oggi o ricordiamo oggi non sono legati a compleanni quanto piuttosto ad anniversari di nascita, che è cosa diversa, sì. Perché in alcuni casi si tratta di persone anche già defunte. Però mi sono detto, se ogni giorno è l'occasione per celebrare il compleanno di qualcuno, e quindi che abbia anche una rilevanza storico-artistica, mi sono detto sì, ma quante persone sul pianeta Terra
0: nascono, festeggiano il compleanno mediamente in un giorno?
1: Allora, presa la popolazione mondiale di circa 8 miliardi e 300 milioni di persone diviso 365, perché questi sono i giorni a disposizione all'arco di un anno, salta fuori che ci sono circa 22.739.726,03 persone.
0: Ecco, questo 0,3 mi pone delle domande, no?
1: Vabbè, che ogni giorno più o meno dovrebbero poter festeggiare il loro compleanno, sempre che sappiano il giorno in cui sono nati. Spiegare invece perché ci sono questi assembramenti di personaggi famosi in un singolo giorno rileva quasi dalle teorie probabilistiche che ci rimandano alle funzioni di Riemann. E tu dirai: ma questo cosa mi sta dicendo adesso? È uno di quei famosi quesiti matematici del millennio, perché effettivamente esistono delle formule matematiche, delle funzioni matematiche estremamente complesse che non si possono calcolare con una precisione assoluta per quanto riguarda la frequenza di certi dati, e allora si creano delle strane zone di assembramento, ecco, sì, mettiamola sì, in questi termini. Quindi potrebbe darsi che effettivamente ci siano dei parametri matematici che a noi sfuggono, che potrebbero spiegare il perché in certi giorni ci sono più compleanni di persone famose, date tutta una serie di condizioni o di precondizioni.
0: Eviterò accuratamente di tirarti in ballo l'astrologia.
1: No, perché effettivamente in questo caso sarebbe un calcolo meramente statistico, sì, probabilistico, sì, tenuto conto del fatto che poi bisognerebbe mettersi d'accordo su che cosa intendiamo per importanza. Perché effettivamente quando noi scorriamo la lista delle persone celebri nate nel tal giorno ce n'è una quantità infinita, e puoi partire praticamente dall'anno zero fino al 2026, tanto per chiudere un po' il cerchio, o il segmento, e ne hai un sacco, una sporta di personaggi. Poi non tutti sono conosciuti e celebri quanto quelli che vorremmo ricordare noi, altri sono dei perfetti sconosciuti ma sono magari famosi per qualcosa e meritano di entrare in questa infinita lista, ma ce n'è veramente tantissimi. Detto questo, preme sottolineare che noi diamo anche prevalenza a personaggi della musica e dell'arte, in questo caso anche della storia, perché abbiamo motivi più che concreti per farlo, visto che alla radio si fa tanta musica.
0: Sì, abbiamo stimolato intanto la curiosità di Davide, che scrive: bene, trepido di sapere chi al 23/9 fu nato. Anche mio cugino Guido nella lista, auguri quindi al cugino di Davide. Salutiamo anche Mariluce, che a proposito di essere ballerini, noi, tu ed io, ci chiede se la strategia del farsi desiderare, no. Salutiamo anche Irma.
1: Magari, alla nostra età poi.
0: Ecco, no, siamo un po' legati al calendario sportivo, soprattutto quando c'è l'ok. Ecco, sarà di turno la prossima partita delle due ticinesi e Ambri Piotta Zurigo venerdì. Seguiremo naturalmente a partire dalle 19:25 con Sport e Musica. Ma un saluto va anche a Flavio, che scrive: ma quella dei 27 ascoltatori è una battuta, immagino. Sì, noi ci auguriamo siano almeno 27.000
1: Anche 270.000
0: o 200, o 27 milioni, forse un po' troppo.
1: No, Flavio, è che io ci ho preso un po' gusto, perché è un, diciamo, un tormentone che ci tiriamo dietro da un po' di tempo, facendo riferimento a una citazione letteraria, i famosi, adesso non mi ricordo mai se erano 27, 29 o giù di lì, lettori
0: di Manzoni.
1: Di Manzoni, dei promessi sposi, che è chiaramente
0: lui autoironicamente,
1: insomma, sì, è una metafora così autoironica, quindi noi diciamo 27 ben scelti, ovviamente,
0: certo,
1: ma benvenuti anche alle potenze di 27, ne vorremmo 27 al quadrato, al cubo volendo.
0: Però, bentrovati, sì, e buon ascolto comunque.
1: Ecco,
0: e cominciamo il listone.
1: Sì, soprattutto perché quando mi hai ricordato alcune di queste date, mi hai anticipato anche un po' fregandomi, dicendomi, guarda che oggi avrebbe compiuto 92 anni un personaggio mica da poco della canzone italiana, ma quello che mi ha stupito è che mi hai parlato soprattutto dell'uscita di un suo brano, e questo mi ha colpito, perché mi sono detto, beh, un regalo di compleanno postumo quasi, no?
0: Sì, un compleanno
1: che
0: a
1: fa
0: lui
1: a noi più che noi,
0: sì,
1: a lui.
0: A lui è al grande amore della sua vita, nata esattamente il giorno prima, il 22 di settembre del 1934, ma ne parliamo più tardi. Quindi
1: così abbiamo creato un po' di suspense.
0: Sì, ma alcuni di voi hanno già capito, vabbè, perché abbiamo già ascoltato questa canzone nel corso della giornata.

0: XX secolo. Lunga carriera, ha ridefinito i limiti del suo strumento musicale, insomma, ha preso una svolta fondamentale nella musica jazz, soprattutto con un suo capolavoro A Love Supreme, inciso dopo una sua riabilitazione, diciamo, da vari problemi personali, dipendenze e quant'altro, come diversi colleghi d'altra parte del mondo della musica jazz. Incide Love Supreme fortemente ispirato da temi religiosi, tanto che a oggi esiste tuttora una chiesa ortodossa a San Francisco a lui dedicata, ma ne parleremo più tardi. 23 settembre 1930 nasce Ray Charles.
1: Aspetta, però non hai detto chi è quello che è nato il 23 settembre del 26.
0: John Coltrane. Non l'ho detto.
1: Non l'hai detto. Sta parlando di John William Coltrane, nato il 23 settembre 1926 e morto il 17 luglio del 1967. Ed è effettivamente uno dei giganti della musica jazz, non facile come autore, come interprete, perché comunque è uno di quelli che ha poi permesso la trasformazione verso quello che viene chiamato il jazz freddo, no? Ecco, quindi un jazz anche un po' ostico per chi non è diciamo appassionato e conoscente. Detto questo,
0: più adatto forse la programmazione musicale di Rete 2, anzi senza il forse.
1: Sì, ho anche sentito un brano, ammetto che lo conosco poco, io gioco col Trevor, non sono un grande ascoltatore di jazz, ma ho sentito comunque dei brani, degli standard anche diciamo gradevoli e orecchiabili, ma è un giudizio prettamente personale. Diciamo che mi ha molto colpito sapere che a lui è dedicata addirittura una fantomatica chiesa ortodossa africana che prende addirittura il suo nome, St. John Will.i.am Coltrane,
0: dove il jazz e le improvvisazioni jazz accompagnano le funzioni religiose.
1: That's America.
0: Insomma.
1: Poi abbiamo detto,
0: nel 1930, il 23 settembre, nasce The Genius. Non a caso è stato scelto questo soprannome per Ray Charles. Ray Charles Robinson.
1: Io pensavo ti riferissi anche all'altro, sono due genius entrambi. C'era un altro di famoso nato il 23 settembre del 49.
0: Il 23 settembre del 49? No, non è The Genius, ma The Boss.
1: Ecco, appunto, però mi sono detto, vabbè, Genius, Boss, qui uno vale l'altro.
0: Poi c'è stato anche l'Idol Genius, che è ancora in vita, sto parlando di Stevie Wonder, chiamato così in omaggio al maestro Ray Charles. Comunque Ray Charles, insomma, riconosciuto ufficialmente come il padre della musica soul, che ha saputo abbattere le barriere musicali, ma anche culturali, unendo dei generi tipicamente afroamericani come il gospel, il blues, il jazz e l'R&B, ma arrivando a incidere addirittura un album di musica country, la musica popolare, diciamo, americana, non afroamericana.
1: Allora, Ray Charles, ricordiamolo, 23 settembre 1930, data di nascita, ma è già scomparso ai noi nel 2004.
0: Sì.
1: Mentre l'altro,
0: vi consiglio il film Ray, fatto molto bene, uscito
1: in Blu-ray.
0: Anche in Blu-ray, credo, che racconta la sua vita. È Jamie Foxx, è interpretato da un grande Jamie Foxx, se non ricordo male ha vinto anche l'Oscar per la migliore interpretazione.
1: E l'altro abbiamo detto The Boss.
0: In mezzo ci metterei anche uno degli artisti più venduti della storia della musica pop, 300 milioni di dischi incisi in 14 lingue diverse. Non contiamo il numero di conquiste femminili nella sua vita. Nasceva in questo giorno del 1943 a Madrid Julio Iglesias.
1: Sì, personaggio sicuramente molto apprezzato da un pubblico che potremmo definire largamente femminile, certo, ma non soltanto. C'è da dire che la sua immagine è stata non poco offuscata alcuni anni fa o negli ultimi...
0: Recentemente, sì, credo l'anno scorso.
1: A causa di, insomma, voci che erano più che voci, perché sono diventate addirittura di accuse di molestie che avrebbe, diciamo, inflitto a delle donne del suo entourage, e insomma i suoi comportamenti sarebbero stati tutt'altro.

0: che accettabili. Poi non so che esiti hanno avuto le indagini su questa vicenda, ma di sicuro, diciamo, ecco, incrinano un po' la figura, sì, e il mito del
1: Latin lover gentiluomo.
0: Eh sì, mm-hmm. Tombeur de femme, ma in questo caso direi che è poursuiveur e oppressore, insomma, di donne. Poi sì, bisogna capire, sarà da capire esattamente quanto queste accuse sono motivate e fondate.
1: Comunque, però, lui, come un'altra leggenda della musica, Rod Stewart, da giovane è una promessa del calcio.
0: Sì, sì. Aveva giocato, no, era Rod Stewart o Iglesias che ha giocato in porta?
1: Stewart non ricordo, me lo vedo più come attaccante, perlomeno.
0: Forse Iglesias.
1: Come carattere. Iglesias era portiere nella sezione giovanile del Real Madrid, ma a 20 anni è vittima di un incidente stradale che lo lascia, insomma, parzialmente paralizzato per più di un anno, e durante la convalescenza scopre la passione per la chitarra e la musica, quindi decide di abbandonare il calcio per la musica, e così, direi, mi verrebbe da dire, come per Rod Stewart, forse la scelta si è rivelata vincente, visto il numero di dischi che hanno venduto in carriera.
0: E probabilmente anche il fatto di aver praticato sport, o comunque, insomma, di avere avuto sempre una vita molto intensa, gli ha consentito di arrivare, sembrerebbe tutto sommato in buona salute, a sì, 83 anni, quindi oggi compie 83 anni.
1: 300 milioni di dischi venduti, segue le orme di papà, devo dire abbastanza bene, Enrique Iglesias, che pur essendo molto più giovane ha già venduto più di 200 milioni di dischi. Quindi parliamo di padre e figlio, hanno venduto in totale a oggi 500 milioni di dischi, che sono tantissimi.
0: Vabbè, sono...
1: Ne godranno gli eredi.
0: Ne godranno gli eredi, sì, direi. Non, su questo, sul fatto che abbia tanti soldi non ci sono dubbi, che poi abbia tanto seguito ancora, beh, probabilmente sì, i suoi aficionados sono tradizionalmente legati al modus cantandi di Julio Iglesias. Io personalmente non ho mai amato particolarmente il suo stile, ma riconosco che ha una certa presa, ecco, colpisce molto.
1: Bene, nella musica dei nonni, la domenica pomeriggio qui sulla Rete 1 abbiamo ancora occasione di riascoltare alcuni, sì, dei grandi successi cantati in italiano. Se mi lasci non vale, una su tutte, Se mi lasci non vale, direi. Ecco, pensami tanto tanto intensamente con il corpo, con la mente.
0: Se dovessi paragonarlo a un artista paragonabile, lo paragonerei a Toto Cutugno, però diciamo è un Toto Cutugno anche lui, insomma, molto pop, molto popular,
1: sì, sì,
0: con la differenza che Toto Cutugno però è stato anche un grande
1: autore, sì, sì.
0: E quindi su questo niente da dire. Poi anche lui a un certo punto si è prestato a un certo stile molto, molto popolare, che sicuramente gli ha dato grande rilievo nella storia della musica, diciamo, della musica leggera italiana. Però dicevamo che, appunto, Iglesias 1943, nel mezzo tra Ray Charles 1930 e Julio Iglesias 43 c'è The Boss, che comunque lui qualcosina alla musica del nostro tempo lascia, anche lui con le sue svirgole. Ricordiamo che il brano tanto apprezzato I'm on Fire non è considerato un pezzo molto, diciamo,
1: politically correct,
0: ecco, oggi,
1: nei confronti del genere femminile.
0: Esattamente, ecco. Anche se lui ha sempre detto che in realtà non era quello l'intento del suo brano, resta comunque un brano musicalmente notevole, senza contare tutto il resto, e ancora lui è un'icona sicuramente della musica pop americana. Ancora oggi, a maggior ragione anche per certe sue prese di posizione, sì, politiche, rimane comunque un personaggio. Ecco, definire Bruce Springsteen dal punto di vista musicale, io, Marco, non oso, fallo tu. Che cosa rappresenta Bruce Springsteen dal punto di vista musicale?
1: Beh, uno dei più importanti della storia della musica rock, comunque, e soprattutto per le sue canzoni che raccontano sogni, ma soprattutto le disillusioni della classe operaia americana, la famosa Born in the USA, diciamo, accolta da alcuni come un inno agli Stati Uniti, in realtà era una critica abbastanza feroce nei confronti del governo che si era dimenticato in qualche modo dei veterani della guerra del Vietnam. Famoso per le sue esibizioni dal vivo, spesso i suoi concerti oltrepassano le 3 ore di durata. Ha venduto 150 milioni di dischi, si è portato a casa 20 Grammy Awards, che non sono pochi, eppure anche un Oscar per Streets of Philadelphia, dalla colonna sonora di Philadelphia.
0: Allora, primo... adesso in tutto questo susseguirsi di date e personaggi, abbiamo detto che abbiamo tenuto uno in serbo e dopo vi spiegheremo perché ce lo siamo tenuti in serbo, ma se dovessimo ascoltare un brano che metta d'accordo tutti, visto che siamo di fronte a tre giganti della musica, ti viene in mente qualcosa?
1: Sì, me ne verrebbero in mente tanti, ma
0: sentire Julio Iglesias o Bruce Springsteen o Ray Charles. Difficile la scelta, eh?
1: Nessuno di loro. Allora andiamo su Gianni Morandi. Vabbè. E si va sempre sul sicuro.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: perché non è nato il 30 settembre, ma insomma sì, sì.
1: No, è nato l'11 dicembre del 44.
0: Ah, beh.
1: E quindi è prossimo a festeggiare gli 82 anni, sempre in splendida forma. I cinesi potranno applaudirlo domenica 4 ottobre al Pala Expo Fevi di Locarno, con tanti suoi grandi successi come questo, quasi sicuramente in scaletta. Bella signora.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: Stella Lefty e Boston, canzone diventata virale dopo che lei ha postato sui social un accenno di ritornello e visto il grande riscontro avuto dal pubblico ha deciso poi di inciderla come canzone che ha scalato le classifiche americane. Il padre è un famoso imprenditore attivo anche nel campo dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina. Buona serata con Rete 1, siete all'ascolto di Fino a Tardi con Nicola Colotti che è lui e Marco Trovesi che sono io. Abbiamo fatto le 22 e 43 minuti.
1: Com'è che dobbiamo chiamarlo adesso l'intelligenza artificiale?
0: AI.
1: No, Trump dice che bisogna chiamarla intelligenza superiore.
0: Ah sì, è vero.
1: Che poi detto da lui. Vabbè, insomma, niente, dicevamo che oggi il 23 di settembre
0: sono nate delle figure molto importanti della storia della musica. Abbiamo parlato di John Coltrane, di Ray Charles, di Julio Iglesias, di Bruce Springsteen. Non festeggia il compleanno perché è scomparso lo scorso mese di marzo. È una figura che ha fatto la storia della musica italiana. Stiamo parlando di Gino Paoli, che nasceva il 23 settembre del 1934 in provincia di Gorizia, ma poi ha vissuto buona parte della sua vita a Genova, inizialmente nel quartiere Bocca d'Asse, con la sua gatta, ecco, iniziava lì a scrivere le sue grandi canzoni. Fondamentale l'incontro, soprattutto per lei, per Ornella Vanoni, insomma, per i due il loro incontro è stato fondamentale sia artisticamente sia sentimentalmente. Se lui nasceva il 23 settembre del 34, Ornella Vanoni nasceva esattamente un giorno prima, il 22 settembre dello stesso anno, a Milano.
1: Era destino che si incontrassero.
0: Sì, e sarebbe stato destino il loro ultimo incontro musicale, perché Gino Paoli aveva scritto una canzone con, insomma, in qualche modo dedicata al grande amore della sua vita e avrebbe voluto cantarla insieme a lei, ma purtroppo Ornella, che aveva già molto volentieri accettato di incidere insieme Quando ti rivedrò, scompare 3 giorni prima della registrazione in studio, il 21 novembre dell'anno scorso, quindi poche ore prima della registrazione che era già stata programmata.
1: Un titolo che sembra un presagio.
0: Sì. Siccome la voce di Ornella Vanoni era considerata insostituibile, non solo da Gino Paoli, ma penso all'unanimità, Paoli decide allora sì di inciderla, ma di fare cantare la parte di Ornella da una tromba, una celebre tromba jazz, quella di Paolo Fresu, uno dei jazzisti italiani più importanti, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, peraltro grande amico e già anche collaboratore di Ornella Vanoni. La canzone è stata pubblicata nella notte tra ieri e oggi, quindi un orario simbolico, proprio a cavallo tra quelli che sarebbero stati i compleanni di loro due. Tra l'altro, la canzone che ascoltiamo tra un attimo, molto intensa, fa parte dell'album postumo di Ornella Vanoni che sarà pubblicato il prossimo 13 novembre. Ci sono 31 brani. Sono 29 registrazioni dal vivo con molti protagonisti della musica italiana che cantano insieme a lei e 2 inediti, uno dei quali è appunto è Quando ti rivedrò. C'è già un primo assaggio di questo album, che è la nuova versione di Almeno tu nell'universo, cantata originariamente da Mia Martini, in questo caso in duetto con Ornella Vanoni e Elisa. Tra gli ospiti, l'elenco è veramente impressionante: Calcutta con la Pesce di Martino, Dittone alla Piaga, Elisa, che abbiamo già citato, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Mahmood, Malikayan, Mauro Lavezzi, Patti Pravo. E c'è anche Drusilla Foer. Così, come ospite un po' anticonformista e ricordando un po' la grandissima personalità di Ornella Vanoni. Ma sentiamo la canzone che abbiamo scoperto già nelle prime ore di questa giornata su Rete 1, l'abbiamo riproposta nel pomeriggio e ci sembrava giusto riascoltarla in questa serata insieme. Gino Paoli, la tromba di Paolo Fresu, Quando ti rivedrò.

0: Emozionante. Quando ti rivedrò, il singolo di Gino Paoli uscito in queste ultime ore, singolo che doveva essere stato pensato, doveva essere cantato insieme all'amore della vita Ornella Vanoni. A Ornella Gino aveva già dedicato una canzone, Senza tempo, scusate il gioco di parole, della musica italiana, sto parlando di Senza fine, e lui parla delle sue mani anche in Quando ti rivedrò, e in Senza fine cantava mani grandi, mani senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, perché Vanoni era nota per il continuo muovere le mani mentre parlava, cantava, insomma.
1: E conoscendo il carattere, magari qualche volta gli avrà anche tirato qualche sberlone, visto che i due avevano un carattere molto forte, entrambi,
0: tutte e due,
1: e probabilmente si sono scontrati come in tutti i grandi amori, insomma.
0: Sì.
1: Però me lo immagino. Peraltro erano molto belle le interviste che aveva fatto il giornalista italiano Aldo Cazzullo ad entrambi,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Di entrambi esce un carattere molto, molto stilato, molto forte, e c'è sempre comunque questo legame indissolubile tra i due. Questa è una cosa forte che li unisce artisticamente
0: e li unirà sicuramente anche là dove sono ora.
1: Sì, fino appunto, non ci è voluto neanche tanto appunto perché i due potessero dire Quando ti rivedrò, visto che ahimè e ai noi la morte non li ha separati per lungo tempo.
0: Di pochi mesi.
1: Nati a distanza di un giorno e scomparsi a distanza di pochi mesi. Fammi ricordare soltanto che così una volta, ogni tanto ci prendo gusto anch'io, le date importanti, perché ho scoperto che il 23 di settembre, ma bisogna andare indietro di parecchio tempo, è nato un altro personaggio, non dell'artistico, non della canzone, ma della storia, perché a Roma nel 63 avanti Cristo è nato Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, cioè in pratica il primo imperatore romano, che era la cui madre Azia era nipote di Giulio Cesare, e quando il 15 marzo del 44 avanti Cristo, le famose Idi di marzo, Giulio Cesare viene pugnalato dai congiurati e quindi insomma succede quel che succede, Ottaviano Augusto torna a Roma e per vendicare l'uccisione di Cesare e raccoglierne l'eredità, diventando così, dopo varie vicissitudini, triumvirato, il secondo triumvirato, eccetera, ma alla fine lui si imporrà come grande personaggio della Roma, che passava, diciamo, dalla Repubblica al Principato, e quindi diventerà in pratica il primo imperatore di Roma. E peraltro l'epoca augustea è stato tra l'altro quello che ha regnato più a lungo come imperatore. L'epoca augustea è considerato un momento decisivo nella storia dell'evoluzione dell'impero romano.
0: E dicevi di un suo famoso
1: la pena ricordare il suo motto, che sarebbe, secondo quanto scrive Svetonio nella sua biografia, Festina lente in latino, che non ha a che fare né con marche di orologi, no, festina vuol dire semplicemente affrettarsi, quindi tradotto significa affrettati lentamente, quindi unisce due concetti che possono essere antitetici, potrebbe essere persino un ossimoro, una velocità e una lentezza, però sta ad indicare quello che probabilmente era un suo modo di agire, cioè di agire senza indugi ma sempre con cautela, e che probabilmente gli ha permesso di vivere e di governare a lungo.
0: Quindi la velocità festina, nel senso di determinazione.
1: Sì, festina lente, che è un bel motto, insomma. Affrettati ma lentamente, cosa che dobbiamo fare anche noi, perché incombe.
0: Esatto, e noi festinalente ci avviciniamo al notiziario delle 23, lo facciamo con, l'abbiamo citato poco fa, insomma, Rod Stewart, Sir Rod Stewart, esattamente 40 anni fa ci cantava Every Beat of My Heart. fino a tardi qui sulla Rete 1. Buonasera e buon ascolto a tutti voi.

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: In studio Fabiano Rizzi. Dopo UBS, anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri critica la decisione del Consiglio degli Stati di adottare la norma per sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più severe in materia di fondi propri e di copertura delle partecipazioni estere per scongiurare crisi come quella del salvataggio di Credit Suisse. La Camera dei Cantoni ha scelto il grado di copertura del 90% delle filiali estere, una scelta estrema secondo l'organizzazione Mantello dei banchieri e che rischia di far perdere competitività alla piazza finanziaria elvetica. Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. Lo dice il Consiglio della Magistratura prendendo posizione sul caso sollevato dalla sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. Secondo l'organo di sorveglianza dei magistrati, le segnalazioni ricevute da Pagani erano generiche e prive di riferimenti specifici e anche dagli interrogatori e dagli approfondimenti condotti non emersero indizi sufficienti per avviare ulteriori indagini. Le segnalazioni, ricordiamo, erano arrivate dalla donna che quest'estate ha pubblicato le registrazioni di due telefonate con Zali e che è stata poi trovata morta nel lago Amelide. Proseguono i lavori dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Dopo il presidente iraniano Pezeshkian, che ha definito il suo paese vittima del terrorismo e ha minacciato la ripresa del conflitto in caso di nuove azioni militari da parte di Washington o dei suoi alleati, a prendere la parola è stato il presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato i paesi che aiutano l'Ucraina, ha chiesto ai 47 paesi dai quali Mosca arruola soldati di non farsi trascinare nel conflitto e ha ricordato come le sanzioni aiutino Kiev a resistere, indebolendo la macchina da guerra russa. E mentre parlava Zelensky, la sede del suo partito a Kiev è stata bersaglio di un attacco russo, l'ultimo di una serie di bombardamenti russi che oggi nel paese hanno causato almeno 7 morti e decine di feriti. Mosca ha dal canto suo rivendicato la distruzione di centri dati e strutture logistiche a Kiev e nella regione di Odessa. Il nuovo album della band ticinese Vadvuk è stato cancellato dalle piattaforme di streaming musicale per colpa, in qualche modo, di Donald Trump. Lo ha comunicato il cantante del gruppo Cerno. La causa in realtà è il campionamento di una dichiarazione del presidente statunitense all'interno di uno dei brani dell'album. L'estratto dura poco più di 3 secondi. Secondo alcune interpretazioni delle norme sul copyright musicale, il campionamento libero da diritti sarebbe limitato a un massimo di 3 secondi. La band ha scritto al distributore per chiedere chiarimenti, ma al momento non ha ancora ricevuto risposta. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato con velature in quota e temperature massime di 24 gradi.
0: Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: 24 ottobre del 1980, John Lennon si rifà sentire dopo 5 anni di silenzio musicale interamente dedicati alla famiglia con Just Like Starting Over. Pochi giorni più tardi, invece, era il mese di novembre, il 17 novembre del 1980, esce l'album Double Fantasy. Mi ricordo che corsi immediatamente a comprarlo. E l'8 di dicembre del 1980, uscendo di casa a New York, John Lennon sarà assassinato. E quindi questo un po' fa parte del suo testamento musicale. 23:16, siete all'ascolto di Fino a Tardi qui sulla Rete 1.
1: Allora, adesso cominciamo con le mie digressioni pseudo-astronomiche, ma neanche tanto.
0: Se non si è capito, lui è Nicola Colotti.
1: Ah sì?
0: Io sono Marco Trovesi.
1: Vabbè, sperando che a quest'ora ci sia ancora qualcuno sveglio abbastanza per capire che siamo entrati da circa 20 ore nella stagione astronomica autunnale, perché, come ricordavamo all'inizio, l'equinozio di settembre, l'equinozio d'autunno, si è verificato alle 2:05 di mercoledì 23 settembre.
0: Una domanda, perché l'equinozio è il momento in cui, cioè il giorno dell'equinozio è il giorno in cui le ore della notte equivalgono a quelle del giorno. Perché alle 2 si è entrati nell'equinozio? Perché il momento dell'equinozio è stato stabilito alle 2 di oggi?
1: Perché c'è un orario preciso. Perché è l'istante preciso nel quale il Sole attraversa, nella visione che abbiamo noi ovviamente dalla Terra, perché di fatto no, il Sole rimane lì fermo dove è, siamo noi che ci muoviamo, però diciamo dal nostro punto di vista, quando guardiamo la cosiddetta volta celeste, è l'istante nel quale il Sole attraversa l'equatore celeste. Perché in realtà, se voi prendete una qualsiasi applicazione che vi permette di osservare il cielo e gli chiedete di segnarvi sia l'equatore celeste, che è in pratica la proiezione dell'equatore terrestre sulla volta celeste, e gli chiedete anche di rappresentarvi la cosiddetta eclittica, che è in pratica la linea immaginaria sulla quale i pianeti del sistema solare ruotano attorno, il piano sul quale i pianeti ruotano intorno al Sole, vi accorgerete che non sono esattamente paralleli, ma tendono a, diciamo, incrociarsi, e questi incroci sono appunto gli incroci importanti dal punto di vista del calcolo delle stagioni, anche del calcolo tra l'altro delle eclissi. Però quando il Sole raggiunge la sua massima altezza nel suo apparente percorso sulla volta celeste, siamo al momento del solstizio, ovviamente quello estivo quando è più in alto e quello invernale quando è più in basso. Quando invece il Sole apparentemente interseca appunto l'equatore celeste nel suo moto apparente, ecco che allora lì siamo ai cosiddetti equinozi, quindi c'è l'equinozio di autunno e l'equinozio di primavera.
0: Ma queste due di notte sono
1: il momento esatto,
0: riferite a un punto di osservazione della Terra.
1: È riferito a un punto di osservazione della Terra e a un punto di, diciamo, passaggio della posizione apparente del Sole sulla volta celeste, che però è determinato dal nostro movimento intorno al Sole, ovviamente, perché, come dicevo, il Sole è fermo e noi gli ruotiamo intorno, però dal punto di vista di quanto noi vediamo in apparenza, è come se il Sole si muovesse progressivamente sulla volta celeste. Questo di fatto non accade, ma tutta l'astronomia, per come noi l'abbiamo costruita nei secoli, per non dire nei millenni, è basata sulle nostre osservazioni e quindi è il nostro punto di vista, che è determinato da due fattori fondamentalmente. Uno, la rotazione della Terra su se stessa, che dà la durata del giorno, e il secondo quello della nostra rivoluzione intorno al Sole, che dura 365 giorni. Quindi quando si arriva agli equinozi, poi c'è un terzo elemento fondamentale che è l'inclinazione dell'asse terrestre. Sappiamo che l'asse terrestre non è come quello di una trottola che gira su se stessa con l'asse verticale rispetto al piano, ma è inclinato di 23 gradi e qualcosa. Questa inclinazione determina il susseguirsi e l'alternarsi delle stagioni, perché se noi fossimo, diciamo, avessimo un asse di rotazione perfettamente perpendicolare rispetto al piano di rotazione, non avremmo stagioni, cioè sarebbe sempre primavera, e non avremmo l'alternarsi della durata dei giorni. Ed ecco perché quando arriviamo agli equinozi e l'inclinazione dell'asse terrestre non è determinante, abbiamo la durata del dì e della notte che tendono a equipararsi, quindi abbiamo i due emisferi che hanno la stessa durata di giorno e di notte. Poi in realtà non è del tutto vero, perché non avviene esattamente all'equinozio, ma adesso non entro in dettagli che possono confonderci.
2: C'è un minimo scarto.
1: Ecco, diciamo che è però significativo ricordare che non avviene al 21 del mese, come spesso si ha tendenza a credere, cioè si dà per scontato che equinozi e solstizi cadano sempre il 21 o di marzo o di settembre o di dicembre o di giugno. Poi in realtà ci sono degli slittamenti, ed ecco perché quest'anno l'equinozio, che indica l'entrata astronomica nella stagione autunnale, non cade il 21 ma cade il 23. E questo dipende dal fatto che l'anno siderale non è uguale all'anno civile. Noi dividiamo l'anno in 365 giorni, ma la Terra impiega qualcosina di più a fare un giro completo, cioè ci impiega 365 giorni e un quarto, ed ecco perché ogni 4 anni abbiamo un anno bisestile, dobbiamo mettere un giorno in più, altrimenti ci sarebbe uno sfasamento e le date non
2: coinciderebbero,
1: e finirebbe un caos incomprensibile. Allora ci siamo trovati questo espediente dell'aggiunta di un giorno ogni 4 anni, e questo determina effettivamente questo slittamento. Anzi, per essere precisi, leggevo che l'anno tropicale dura circa 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. Mettere assieme

0: 23 di settembre, ma alle 8.01. Nel 2028 sarà il 22 di settembre e anche nel 2029 e tornerà il 23 di settembre nel 2030. Quindi vedete che c'è un
1: po'. E te ne dico un'altra, tornerà il 21 di settembre nel 2092.
0: Ecco, da qui il fatto che si possa definire questo momento un po' ballerino. E molto ballerino, parlando di moto dei pianeti intorno al Sole, c'è il caso di un pianeta che noi consideriamo poco perché è il più piccolo dei pianeti del Sistema Solare, ma che diventerà importante nei prossimi mesi perché c'è una missione che va a fargli visita. E sto parlando di Mercurio. Allora, dopo vi racconto qualcosa di interessante su Mercurio,
1: sì,
0: perché c'è una missione spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con quella giapponese che ha percorso un lungo tragitto per arrivare nelle vicinanze di Mercurio e a novembre dovrebbe addirittura mettersi in orbita di questo piccolo pianeta che è il pianeta più vicino al Sole. E tra l'altro, tra gli strumenti che porta a bordo ce ne sono anche alcuni dell'Università di Berna. Perché Mercurio è così importante dal punto di vista scientifico e teorico? Ve lo racconto dopo.
1: Lo scopriremo solo vivendo, come cantava Lucio Battisti in una famosa canzone.
0: Ruotando.
1: Cindy Lauper, che si è fatta conoscere con la grinta di Girl Just Want to Have Fun, ma ci ha regalato anche dei momenti di una dolcezza straordinaria, come questo, True Colors.

0: perturbazione nell'edizione 2014, perdonatemi, del Festival di Sanremo si aggiudicano il premio della critica con l'unica canzone che abbiamo appena ascoltato. E intanto si parla già della prossima edizione della Kermesse Sonora, un movimento mediatico per eccellenza della musica italiana. Sarà la 77esima in scena nel prossimo mese di febbraio, con alcune novità, soprattutto per quanto riguarda la canzone che poi parteciperà di diritto all'Eurovision. Non sarà più la vincitrice del festival, bensì la vincitrice della serata performance, altra novità, scelta dal pubblico e metà da una giuria internazionale di esperti. È stata una performance durante la quale i 24 artisti in gara ripresenteranno le loro canzoni, ma con degli arrangiamenti diversi, diciamo, dalle versioni originali. Tutto ciò con la conduzione e la direzione artistica di Stefano De Martino, che di fatto ha preso il posto di Amadeus, prima con la conduzione dei programmi televisivi e poi con questa duplice veste per il Festival di Sanremo. Avremo tempo per parlarne sicuramente nei prossimi mesi.
1: Dicevamo degli scarti nel moto dei pianeti del Sistema Solare, quindi sono sempre calcoli molto complessi, quello della durata del tempo che un pianeta impiega per gravitare intorno al Sole. E tra l'altro sappiamo, questo lo sappiamo già dai tempi di Keplero, che le orbite dei pianeti non sono dei cerchi perfetti, ma sono tendenzialmente delle ellissi, e quindi ci sono dei momenti anche in cui, diciamo, questa rotazione subisce delle accelerazioni o dei rallentamenti.
0: Quindi maggiore e minore distanza, quindi sì, una distanza non costante,
1: e però
0: in modo reciproco.
1: Ci aiuta in questo nella fisica di Newton, e comunque facciamo dei calcoli, e questi calcoli sono per lo più corretti, ci permettono quindi di prevedere le posizioni relative. Questo è importante perché se vogliamo andare verso un altro corpo celeste dobbiamo sapere esattamente come ci muoviamo noi nel Sistema Solare, come si muove l'altro corpo, per fare in modo di beccarlo, altrimenti rischiamo pure di mancarlo. Lo facciamo anche semplicemente per andare verso la Luna, che è comunque il corpo celeste più vicino a noi. Quello che però ha sempre intrigato gli osservatori fin dall'antichità, fino dai tempi più remoti, è che Mercurio, effettivamente questo piccolo pianeta, il più vicino al Sole del Sistema Solare, che ha delle dimensioni poco più grandi della nostra Luna, è comunque un corpo in parte un po' sfuggente, in parte un po' anomalo nei suoi comportamenti. I romani, già gli antichi romani, che erano appunto stupiti di questi suoi strani movimenti, lo chiamarono non a caso Mercurio, perché è il messaggero degli dei, e poi corrisponde tra l'altro nella mitologia greca Hermes, e quindi è il
0: quello con gli stivaletti alati,
1: esattamente, il messaggero alato, quindi quello che si muove velocemente, quello che insomma può anche sfuggire ad eventuali cacciatori. Ma le cose si fanno invece più serie e più complicate quando si cerca di capire il perché di alcune anomalie nell'orbita che Mercurio compie nel suo movimento intorno al Sole. Allora, si è detto innanzitutto di cercare di capire quale fosse anche un po' la sua origine, perché stranamente Mercurio, avendo questi strani movimenti e avendo anche una conformazione che non è proprio, diciamo, di facilissima interpretazione, ha suscitato la curiosità e l'immaginario degli scienziati, al punto che si era arrivati a ipotizzare che alcune delle anomalie nel suo percorso intorno al Sole fossero addirittura dovute alla presenza di un altro pianeta che però non era visibile, non era mai stato osservato. È l'idea di avere un pianeta che potrebbe essere praticamente sempre dietro al Sole, quindi non visibile dalla Terra, e si era ipotizzata l'esistenza di questo pianeta, a cui era stato anche dato un nome, si era detto che si poteva chiamare Vulcano. Ora, Vulcano poi è entrato nell'immaginario televisivo, perché è anche il nome dal quale proverrebbero i primi visitatori della Terra, e quindi il nucleo di questa federazione dei pianeti uniti, che nella serie Star Trek poi vedrà, diciamo, protagonista un vulcaniano d'eccellenza che è il famoso Spock, che accompagna l'astronave Enterprise.
0: Indimenticabile Leonard Nimoy.
1: L'indimenticabile Leonard Nimoy. Quindi c'è una motivazione legata alla possibile esistenza di un pianeta fantasma, che poi si è scoperto che Vulcano non esiste e che le anomalie della rotazione di Mercurio intorno al Sole hanno un'altra spiegazione, e qui le cose si fanno interessanti. Vengo un attimo alla missione Bepi Colombo, della quale ha scritto un bello e lungo approfondimento sull'inserto del Corriere della Sera di domenica l'amico Giovanni Caprara, che ne ha ricostruito un po' la storia, ma anche il nostro sito internet dedica un mini approfondimento a questa missione Bepi Colombo, che prende il nome da un astronomo italiano che si chiamava Giuseppe, detto Bepi Colombo, che ha studiato molto il comportamento di Mercurio, ne ha scoperto anche questa rotazione anomala su se stesso oltre che intorno al Sole, e quindi gli è stata dedicata questa missione, che è una collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese, che a novembre dovrebbe, dopo un viaggio lunghissimo, perché è partita addirittura nel 2018 e facendo un lungo periplo anche sfruttando la gravità terrestre e quella di Venere, arriverà ad entrare progressivamente nell'orbita di Mercurio e tentare di risolvere alcuni dei suoi misteri, che sono legati alla presenza di un campo magnetico che non si capisce bene da che cosa è prodotto, non si capisce bene se Mercurio è un pianeta che si è formato attorno al Sole insieme agli altri pianeti, diciamo, solidi del Sistema Solare, o è qualcosa che magari è arrivato da un'altra parte, che è stato catturato dalla gravità del Sole e si è messo a girargli intorno. Bisognerà scoprire anche il mistero che è stato, diciamo, svelato da un gruppo di ricercatori, che secondo il quale sulla sua superficie ci sarebbe grafite in forma di diamanti. Quindi praticamente comincia a diventare interessante. Nessuno si immagina di andare a prendere diamanti sulla superficie di Mercurio, però studiarne la conformazione, l'eventuale presenza di ghiaccio, il campo magnetico un po' bizzarro e questo suo moto un po' strano su se stesso e intorno al Sole, ci potrebbe svelare molte cose anche dei primordi del nostro sistema solare, e comunque anche il fatto che gli altri pianeti, diciamo, solidi del sistema solare possono avere comportamenti analoghi o completamente differenti, e questo ci dice molto dei pianeti con i quali condividiamo lo spazio intorno al Sole. Ma qui ce lo dirà poi la missione, quando sarà in pieno svolgimento, quali sono eventuali anomalie interessanti, perché studiare gli altri corpi celesti ci permette di capire un po' perché la Terra è così particolare rispetto ad altri corpi celesti solidi, ma ci permette anche di capire perché certi corpi solidi del Sistema Solare, e quindi sono Mercurio, Venere, che è un po' il gemello della Terra, la Terra, poi c'è Marte, dopo c'è la fascia degli asteroidi e lì cominciano poi i giganti gassosi. Questa è la famiglia, diciamo, del nostro sistema solare. Arrivo previsto nei paraggi a novembre di quest'anno.
0: Quindi un attimo.
1: Sì, e dicevo che c'è coinvolta tra l'altro anche l'Università di Berna, che ha elaborato alcuni strumenti che sono a bordo di questa missione, che permetteranno quindi di analizzare Mercurio in varie lunghezze d'onda e quindi capire molte delle cose e della sua superficie, ma forse anche del suo interno. Tra l'altro stiamo parlando di un pianeta che è più o meno a 60 milioni di chilometri di distanza dal Sole, e che ha probabilmente sulla sua superficie, quella rivolta verso il Sole, temperature che raggiungono i 450 gradi, che sono più o meno la temperatura che c'è anche su Venere, ma questa è dovuta ad altri fattori, e sulla faccia invece non rivolta verso il Sole arriva a meno 180 gradi. Tra l'altro un giorno su Mercurio dura più di 100 e rotti giorni, insomma, quindi è un pianeta molto bizzarro e quindi molto interessante. Però in buona sostanza a novembre dovrebbero cominciare, diciamo, le manovre di avvicinamento, che saranno estremamente delicate, perché poi bisognerà tra l'altro affrontare nuove sfide anche nei mesi successivi, ma sarà comunque interessante. Aspetteremo di vedere quali saranno i risultati di queste analisi, che, come diceva uno dei ricercatori, credo proprio dell'Università di Berna, vogliamo capire l'origine di questo pianeta e come sia diventato ciò che osserviamo oggi. Studiare Mercurio significa anche comprendere meglio la formazione della Terra e dell'intero sistema solare. C'è un ultimo elemento che rende particolarmente interessante Mercurio, ed è associato ad Albert Einstein e alla teoria della relatività.
0: Ancora?
1: Che ritorna, tu non diresti che un pianetino così piccolo è servito ad Albert Einstein per dimostrare che aveva ragione con la teoria della relatività. Ve lo racconto dopo.

0: Passano i minuti, sono le 23.50, passano gli anni anche per Ronan Keating, già della boy band, una volta, dei Boyzone, e 27 anni fa ci cantava When You Say Nothing At All. Risalirei molto tempo prima invece la teoria della relatività di Einstein, che in qualche modo rientra in vari aspetti della nostra vita quotidiana, ma anche nell'esplorazione, diciamo, del cosmo, come ci diceva poco fa Nicola Colotti.
1: Sì, per la teoria della relatività di Einstein il tempo non sembra mai passare. Mm-hmm. Qui stiamo parlando della relatività generale che Albert Einstein, diciamo, elabora nel 1915. Però i calcoli matematici che Einstein faceva, basandosi sulle sue geniali intuizioni, avevano bisogno, in qualche caso hanno avuto anche bisogno di, in qualche caso, di dimostrazioni, diciamo, empiriche. Mm. che fossero effettivamente fondate anche dal punto di vista della gravitazione dei corpi celesti. E abbiamo ricordato recentemente, in occasione dell'eclissi di sole parziale da noi purtroppo malamente mancata dal punto di vista osservativo,
0: non l'hai digerita
1: No, certo che non l'ho digerita, perché se l'eclissi di sole, quando stai per vederle, ti arrivano i nuvoloni che te la coprono, un po' dispiace. E abbiamo ricordato una famosa eclissi di sole, quella del 1919, che aveva permesso di stabilire che la posizione apparente delle stelle quando il sole viene oscurato era condizionata dalla grande massa del sole, che devia in qualche modo i raggi, i fotoni di luce che arrivano dalle stelle molto distanti. Quindi voleva dire che una grande massa aveva, diciamo, un'incidenza sul percorso apparente della luce, e questa era già una buona dimostrazione, ma questo avveniva nel 1919. Ma un'altra cosa, appunto, geniale della teoria della relatività di Einstein è che Einstein, incuriosito dal fatto che gli astronomi non riuscivano a spiegarsi come mai l'orbita di Mercurio non fosse perfettamente ellittica, si era messo a studiarla dal punto di vista della relatività. Allora, Newton ci aveva detto che i pianeti ruotano perché c'è questa forza strana che è la gravità, che li tiene, diciamo, uniti e vicini, e che quelli più piccoli ruotano intorno a quelli fissi come una stella, compiendo un'ellisse perfetta che si chiude. Nel caso di Mercurio questa cosa non funzionava.
0: Era un po' ballerino,
1: cioè non compiva, o meglio non compie, un'ellissi perfetta che
0: quindi
1: si chiude.
0: Quindi non chiude.
1: E questa cosa...
0: E come fa a rimanere lì se non chiude poi alla fine?
1: Perché,
0: no?
1: Appunto, è quello che viene chiamato, non spaventatevi, ma si chiama precessione.
0: Ahia.
1: Precessione del perieglio di Mercurio. Cioè vuol dire che invece che compiere un'ellissi completa, non si chiude, compie una successione di ellissi che formano come una rosa intorno al sole, e che finiscono per chiudersi solo al momento in cui la rosa ha fatto il giro completo. Quindi è come se fosse una ellissi inconclusa che ha bisogno però
0: di fare molte
1: per concludersi definitivamente.
0: E quindi, giustamente, diciamo, ci si chiede che cosa comporta questo strano movimento.
1: Allora, siccome era stato calcolato esattamente a quanto ammontava questo sfasamento, non vi dirò a quanto ammonta, cioè ve lo dico, ma è come se non l'avessi detto, 43 secondi d'arco, vabbè, perché vuol dire che c'è uno sfasamento rispetto, diciamo, all'angolo giro, ma insomma avevano fatto questi calcoli, dico, ma come mai questa cosa succede? Ci hanno provato, appunto, con varie teorie, tra cui anche quella della presenza ipotetica di un altro pianeta. L'altro pianeta non c'era e non spiegava. Arriva Albert Einstein e dice, e ve lo spiego io, dipende dal fatto che il Sole esercita con la sua gravità una, diciamo, una interferenza sullo spazio intorno a sé, e quindi modifica in qualche modo lo spazio, e così facendo modifica anche l'apparente ellissi geometrica in qualcosa di diverso. E questo è dovuto appunto al principio della relatività di Einstein, che dice che una grande massa curva lo spazio e il tempo, curva lo spazio, quindi ne riduce in qualche modo la sua apparente geometrica ellittica, e quindi la modifica curvandola e non compiendo quindi un'ellissi perfetta, e agisce anche sul tempo, perché noi sappiamo che nella vicinanza di un grosso corpo celeste il tempo rallenta. Mettendo insieme questi elementi e usando le formule della relatività di Einstein, Einstein arriva a un risultato che è perfettamente coincidente con lo sfasamento che gli astronomi avevano osservato. Così facendo dimostra che la teoria della relatività spiega questo fenomeno, così trova una prova empirica del fatto che aveva ragione. Ed ecco perché Mercurio è un pianeta così interessante ancora a grande distanza di anni dal 1915 per quanto riguarda la relatività di Einstein.
0: Insomma, cominceremo a scoprire qualcosa nei prossimi mesi.
1: Nei prossimi mesi scopriremo altro su Mercurio, probabilmente non scopriremo che Einstein aveva ragione, perché questo l'abbiamo già scoperto, ma se è fatto di diamanti, questo ce lo diranno forse nel prossimo futuro gli scienziati con la missione Bepi Colombo.
0: Nel nostro prossimo futuro radiofonico invece le notizie di mezzanotte, noi siamo ai saluti,
1: sì,
0: vi aspettiamo domani sera numerosi come sempre.
1: Restate con noi, Fabiano Rizzi tra poco vi aggiornerà sui fatti della giornata.
0: Fino a tardi da domani a partire dalle 22 con Nicola Colotti che è lui e con Marco Trovesi che sono io.
1: Grazie di essere stati con noi.
0: Serena notte, a presto, vi salutiamo con i Kansas di Dust in the Wind.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Fondi propri al 90% per le filiali estere. Il Consiglio degli Stati ha preso una prima decisione sulla controversa Lex UBS, sconfitta per Ermotti che voleva meno vincoli. Caso Zali, il procuratore generale Pagani nel 2021 non violò i doveri professionali davanti alle segnalazioni di possibili reati attribuiti al consigliere di Stato leghista, lo dice il Consiglio della Magistratura. In Ticino le nuove regole per le rette delle case anziani fanno discutere. Lo stralcio della prima casa dalla sostanza costerà ai comuni più del previsto. Un'inchiesta rivela inquietanti reti di sadismo che manipolano giovani e giovanissimi, costringendoli a mutilazioni e autolesionismo. Almeno 20 casi in Svizzera. Radio Giornale di mezzanotte, ben trovati da Fabiano Rizzi. Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato poco fa a Washington per la sua prima visita di Stato americana dal 2015. Il presidente Trump lo ha accolto personalmente sulla pista d'atterraggio, un onore riservato agli ospiti d'eccezione. Parecchi dossier caldi al centro della 3 giorni diplomatica, dal futuro dei dazi, con la tregua bilaterale in scadenza a novembre, alla gestione dell'intelligenza artificiale, per la quale si valuta la creazione di una hotline di sicurezza. In agenda anche il congelamento degli aiuti militari statunitensi a Taiwan e il contrasto cinese al traffico di fentanyl. Il momento clou sarà la cena di Stato alla Casa Bianca, alla quale parteciperanno i vertici delle big tech americane, da Elon Musk a Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI. L'obiettivo comune è disinnescare le tensioni globali, trasformando la rivalità in una competizione controllata. A Berna la giornata alle Camere federali ha riservato una scoppola a UBS, o almeno viene letta così da molti commentatori, la decisione del Consiglio degli Stati di fissare al 90% l'asticella per i requisiti di capitale proprio che la banca deve detenere per le filiali all'estero. Parliamo delle nuove regole volte a evitare nuovi tracolli come quello del Credit Suisse. 90% non è la via più severa proposta dal Consiglio federale, ma nemmeno quella più morbida caldeggiata da UBS. Si può parlare di un compromesso? Lo chiediamo al corrispondente da Berna, Gianluca Olgiati, che ha seguito il dibattito.
2: Dipende dai punti di vista. Sì, se pensiamo che questa proposta è spuntata in Parlamento proprio come via intermedia, decisamente no, se ci basiamo sulle reazioni arrivate dall'economia. L'Associazione Svizzera dei Banchieri e Economy Suisse parlano di una soluzione estrema con costi sproporzionati, e nel pomeriggio è arrivata anche la reazione attesa, reazione critica della stessa UBS, per la quale quanto deciso non è un compromesso e non affronta le cause profonde del crollo di Credit Suisse. La questione deve ancora passare dai banchi del Consiglio nazionale. Ricordo che in commissione la maggioranza aveva sostenuto la soluzione 50%, che è quella più morbida, quella che nelle interviste degli scorsi giorni Ermotti aveva definito un occhio pesto che la banca poteva accettare rispetto ai 2 occhi pesti e al naso rotto che avrebbero comportato le altre 2 soluzioni. Ecco, non è neanche escluso che questo pressing della banca per mezzo stampa si sia poi rivelato un autogol. Certo, è più che lecito che la banca lo faccia, che faccia questo pressing, ma ha messo forse alcuni senatori nella scomoda situazione di non volersi far dettare cosa votare, e infatti un po' da tutti i partiti sono arrivati i voti per la soluzione al 90%.
1: Il procuratore generale ticinese Andrea Pagani nel 2021 non ha violato i doveri professionali davanti a segnalazioni di possibili reati a carico del consigliere di Stato Claudio Zali. Lo dice il Consiglio della Magistratura prendendo posizione sul caso sollevato dalla sottocommissione vigilanza del Gran Consiglio. Ci dice di più Alain Melchionda.
3: Partiamo dalla sostanza, che è quella che conta, e per farlo cito il titolo del comunicato stampa, che recita: nessun seguito disciplinare alla segnalazione concernente il procuratore generale. Al centro degli accertamenti del Consiglio della Magistratura c'era la segnalazione, con lettera 27 agosto, della sottocommissione che sta esercitando l'alta vigilanza sul consigliere di Stato dimissionario di presunti comportamenti illeciti riferiti a fatti del 2021. In quell'occasione la segnalazione segnalante, che è la donna ritrovata morta nelle acque del Ceresio a Melide 5 settimane fa, aveva scritto al procuratore generale Andrea Pagani. Pagani, che aveva convocato la donna per capire più concretamente quelle che erano, cito anche qua dal comunicato, indicazioni generiche e prive di riferimenti specifici. L'incontro, però, per l'atteggiamento positivo della donna, non poté essere verbalizzato. Da canto suo, invece, Claudio Zali, in qualità di denunciato, si avvalse della facoltà di non rispondere. L'agire di Andrea Pagani, conclude il CDM, fu consono al diritto e alla prassi e non imponeva ulteriori accertamenti o indagini. Non di meno, a conclusione del comunicato stampa, l'organo di vigilanza sull'operato dei magistrati presieduto da Damiano Stefani suggerisce per il futuro che casi simili e delicati vengano seguiti da 2 o anche da 3 magistrati.
1: Sempre in Ticino, da qualche mese è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo delle rette delle case anziani. Un cambiamento voluto per bilanciare quanto pagato da affittuari e proprietari di casa con le medesime rendite. Una riforma che per questo e per il prossimo anno non porterà ad aumenti di retta per gli utenti, ma solo diminuzioni. Erano stati preventivati quasi 2 milioni di mancate entrate per il primo anno a carico dei comuni per l'80%. I calcoli nel frattempo sono stati aggiornati e il costo della misura risulta essere maggiore. La qualcosa preoccupa i comuni e ha fatto scattare un'interrogazione firmata dal PLR. Il servizio è di Umberto Gatti.
4: Il nuovo regolamento per il calcolo delle rette è entrato in vigore retroattivamente al 1 gennaio 2026. Lo scopo principale era quello di sgravare la sostanza immobiliare dal calcolo della retta giornaliera. Ora un'interrogazione presentata da Patrick Rusconi e Matteo Quadranti del PLR chiede che vengano fatte delle verifiche approfondite prima di applicare interamente le nuove regole. Secondo i due deputati, l'impatto finanziario previsto sarebbe superiore di circa il 20% rispetto alle previsioni iniziali, con un importante aggravio per i comuni, una situazione confermata anche da alcune case anziani. Per il 2026 a Bellinzona le case anziani comunali prevedono mancate entrate per 400.000 franchi, a Lugano invece si parla di 600.000 franchi. Silvano Morisoli, direttore delle case anziani di Bellinzona.
5: Questo presunto mancato incasso dà delle serie preoccupazioni, innanzitutto nelle finanze delle case per anziani che si trovano con dei disavanzi maggiori, quindi con la necessità di dover coprire determinati costi, e d'altra parte poi per la politica, perché questi disavanzi dovranno poi essere coperti da cantone e da comuni.
4: La metà circa di queste cifre riguarda le mancate entrate legate alla norma transitoria che blocca per 2 anni gli aumenti di retta e dovrebbe dunque non esserci più a partire dal 2028. L'altra metà è invece quella che preoccupa e riguarda i casi di rigore, cioè quelle persone per le quali il nuovo calcolo della retta porta ad una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri.
5: Riguardano quegli residenti che hanno la possibilità di pagare una retta inferiore agli 84 franchi, quindi retta minima, per i quali vi sono delle decisioni negative verso la prestazione complementare, quindi che non sono beneficiari di prestazione complementare. A questi residenti bisogna applicare la retta che ne fuoriesce realmente, e questo significa che abbiamo un'altra differenza importante sul contributo che il residente deve pagare.
4: Dunque, in alcuni casi la struttura dovrebbe fatturare cifre di molto inferiori, anche vicino allo zero, con un'importante perdita finanziaria. Se i dati riscontrati a Lugano e Bellinzona dovessero confermarsi anche negli altri comuni, è chiaro che il costo di questa riforma a carico di comuni e cantoni sarebbe effettivamente maggiore. I firmatari dell'interrogazione chiedono dunque che l'applicazione della norma venga rimandata al 1 gennaio 2027, mantenendo però l'esenzione della sostanza immobiliare e applicando per il momento la retta minima di 84 franchi giornalieri. Questo per permettere ulteriori verifiche e applicare eventuali correttivi.
1: Minori reclutati in rete per manipolare e spingere alla violenza anche estrema altri minori. Succede anche in Svizzera. Un'inchiesta della SRF e dei giornali Tamedia ha infatti messo in luce 20 inchieste aperte dalla Polizia Federale e legate a gruppi di istigatori attivi online. Le vittime sono soprattutto ragazze tra i 12 e i 18 anni. Ci dice di più Laura Dick.
6: Come si dice spesso, 20 casi emersi sono probabilmente solo la punta dell'iceberg. È un problema che, secondo l'Ufficio federale di polizia, interessa tutte le regioni linguistiche, proprio per la sua natura virtuale e mondiale. Vittime e autori possono anche essere in paesi diversi. I reati si svolgono attraverso social media, videogiochi, forum. Coercizione, diffamazione, favoreggiamento del suicidio, lesioni personali gravi, distribuzione di materiale pornografico o atti sessuali con minori. Tutti reati gravi commessi soprattutto da ragazzi giovanissimi, spesso minorenni. Le vittime sono ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Un caso di suicidio legato a queste logiche manipolatrici, sadiche e misogine è stato confermato anche in Svizzera. La violenza non resta solo online, anche delle aggressioni in strada ricondurrebbero a questi gruppi. Gruppi che sono stati in parte identificati, hanno per esempio nomi numerici e fanno tutti parte di una vasta rete nichilista chiamata DECOM, contro la quale vari paesi stanno già prendendo delle misure. Secondo la FEDPOL, i casi svizzeri sono spesso collegati alla rete 764, dalla dinamica inarrestabile. Gli adescatori creano ripetutamente nuovi account, sono attivi in vari sottogruppi e a volte investono molto tempo nel contattare numerose vittime. Un membro attivo di questo gruppo di soli 16 anni è stato identificato anche in Svizzera. Per le vittime si ricorda che sono attive varie linee telefoniche d'aiuto, come quella della Fondazione Pro Juventute o di clickandstop.ch, lo sportello di segnalazione contro la pedocriminalità su internet.
1: Per lo sport c'è David Conti.
7: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio perché oggi prende il via la Nations League. Tra le partite valide per la prima giornata spicca Paesi Bassi, Germania, con i nuovi selezionatori al debutto, Xavi sulla panchina Orange, Klopp su quella della Mannschaft. Nell'hockey alle 20 il Kloten ospita il Bien.
1: E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, giovedì 24 settembre. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con velature in quota e temperature massime di 24 gradi. Termina qui il radiogiornale, ma l'informazione, lo ricordiamo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Take it easy.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: L'inconfondibile riff della chitarra di George Benson ci ha portato al notiziario, quello dell'una.
1: Rete 1.
0: E questo è il primo appuntamento informativo della notte in redazione fino a mattina. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Partenze e arrivi all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo sono state interrotte ieri sera per 45 minuti per l'avvistamento di un drone. Numerosi voli hanno subito ritardi, alcuni aerei sono stati dirottati su altri scali. Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato a Washington per la sua prima visita di Stato americana dal 2015. L'omologo ospitante Trump lo ha accolto personalmente sulla pista d'atterraggio, un onore riservato agli ospiti d'eccezione. Parecchi dossier caldi al centro della 3 giorni diplomatica, dal futuro dei dazi con la tregua in scadenza a novembre alla gestione dell'intelligenza artificiale, per la quale si valuta la creazione di una hotline di sicurezza. In agenda anche il congelamento degli aiuti militari statunitensi a Taiwan e il contrasto cinese al traffico di fentanyl. Il momento clou sarà la cena di Stato alla Casa Bianca, alla quale parteciperanno i vertici delle big tech americane, da Elon Musk a Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI. L'obiettivo comune è di disinnescare le tensioni globali, trasformando la rivalità in una competizione concordata. Proseguono parallelamente i lavori dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York, dopo il presidente iraniano Pezeshkian, che ha definito il suo paese vittima del terrorismo e ha minacciato la ripresa del conflitto in caso di nuove azioni militari da parte di Washington o dei suoi alleati. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato invece i paesi che aiutano l'Ucraina, ha chiesto ai 47 quali Mosca ruola soldati di non farsi trascinare nel conflitto e ha ricordato come le sanzioni aiutino Kiev a resistere, indebolendo la macchina da guerra russa. E mentre parlava Zelensky, la sede del suo partito a Kiev è stata bersaglio di un attacco russo, l'ultimo di una serie di bombardamenti che ieri hanno causato almeno 7 morti e decine di feriti. Mosca ha dal canto suo rivendicato la distruzione di centri dati e strutture logistiche a Kiev e nella regione di Odessa. Dall'interno, dopo UBS, anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri critica la decisione del Consiglio degli Stati di adottare la norma per sottoporre le banche troppo grandi per fallire a leggi più severe in materia di fondi propri e di copertura delle partecipazioni estere per scongiurare crisi come quella del salvataggio di Credit Suisse. La Camera dei Cantoni ha scelto il grado di copertura del 90% delle filiali estere, una scelta estrema secondo l'organizzazione Mantello dei banchieri e che rischia di far perdere competitività alla piazza finanziaria elvetica. In Svizzera i lupi devono poter essere abbattuti non appena la loro popolazione raggiunge una determinata soglia. Lo prevede la mozione del consigliere agli stati Fabio Regazzi del Centro, approvata anche dal Nazionale con 116 voti contro 73 e 6 astensioni. Gli stati l'avevano già approvata in primavera. Il governo deve ora presentare una proposta di attuazione per superare l'attuale sistema che prevede un'autorizzazione all'abbattimento concessa caso per caso dalle autorità. Passiamo adesso al tempo di oggi, ormai giovedì 24 settembre 2026, notte serena in tutta la Confederazione per una giornata abbastanza soleggiata con velature, minime 7-13 gradi, massime 21-24, isoterma di 0 gradi in calo a 3700 metri nelle Alpi orientali fino a 2800 metri. Adesso invece, nella prossima quasi totalità dell'ora, c'è la replica di Casa Svizzera, l'appuntamento col duo Pedersini-Casati, una replica andata della puntata andata in onda la scorsa mattinata. Noi ci risentiamo per il prossimo appuntamento informativo, cioè quello delle 2. A voi una felice notte.
1: Rete 1.
2: Questa è Casa Svizzera, bentornati ancora una volta nel nostro appartamentino di montagna che ovviamente è aperto a tutti. Ça va sans dire che non sono da solo, c'è Alice Pedrazzini, buongiorno.
3: Buongiorno Fabri, come stai?
2: Ma benissimo, anche perché devo dirti la verità, sai che io ho qualcosa che mi richiama al potere della luna. Ieri sono uscito con il cane, era bellissima. Manca poco ad essere pieno.
3: E oggi com'era?
2: Non oggi c'era. Non l'ho vista stamattina presto, non
3: nessun
2: c'era.
3: Nessun segnale dal cielo.
2: Cioè, c'era ma era nascosta.
3: Certo, quindi non esiste. Noi esatto, se non lo vediamo non ci crediamo. Perché parliamo della luna? Parliamo della luna perché oggi iniziamo un viaggio bellissimo, un viaggio con gli occhi al cielo, quello sicuramente. Si chiama Pezzettini di Cielo, è un viaggio che facciamo insieme all'ideatorio dell'USI. Lo faremo con due guide che verranno a trovarci a intervalli,
2: quando succede qualcosa
3: lassù. Parleremo di stelle, di pianeti, di eclissi, di luna. Partiamo dalla luna, parleremo anche di parole che sono impregnate di cielo, di storie, di credenze, ma anche di desideri. È bella notte dei desideri.
2: Brava, non mi piace canto, questa non cosa. Non la cantare, però è anche vero che non lo facciamo da solo. L'hai detto, ci sono da soli, ci sono delle guide. Uno in particolare mi fa molto piacere che sia tornato negli studi di Comano. Lo conosco bene, da Giovanni Pellegri. Ben trovato.
4: Buongiorno a tutti.
2: Neurobiologo e non solo, un divulgatore pazzesco. Io potrei ascoltarlo per ora. Ai tempi c'erano quei dischi che ascoltavi da bambino per dormire. Ecco, io a me piacerebbe invece non dormire e ascoltare Pellegri tutta la notte.
4: Ma non so, guarda, no, non fidati, lo so, fidati. Se poi c'è luna piena non dormi.
2: Almeno mi aiuti, mi fai compagnia.
3: Oggi benvenuto. Tra le altre cose cercheremo di capire anche se è vera questa cosa che quando c'è la luna piena non si dorme, è vera?
4: Ma ne parliamo fra un attimo, però è una risposta rapida, subito. Beh no, non è vera, però teniamola lì, però
3: tra le tante cose è anche fondatore dell'ideatorio dell'USI appunto a Cadro, quindi andremo anche lì in questa stagione di Casa Svizzera. Per ora è venuto lui a trovarci. Abbiamo detto luna.
2: Sì, quando dico luna, sulla luna,
3: quando dico luna, sì. Io penso anche a questa canzone.
2: Sentite, la mettiamo proprio per farvi capire dove vogliamo andare sulla luna. Senti che bella, ci sta, io riconosco un gruppo di casa nostra che mi piace particolarmente, sono grandi amici. Senti.
5: Le parole giuste.
2: Se è facile, è il Cerno questo qua.
3: Sono loro.
2: Sì.
3: Sono i Bad Book, sono liberi, sono liberi. Noi siamo liberi di ascoltarla questa canzone
2: per
3: su
2: fortuna.
3: Rete 1. Ma se
2: in
3: noi
2: America?
3: La cerchiamo, se noi la cerchiamo anche solo sui canali di distribuzione, come potrebbe essere Spotify, lo nomino. Non lo troviamo, non troviamo questa canzone, non troviamo nessun brano dell'ultimo album, Il fondo del barile.
2: L'abbiamo raggiunto, mi sa, con questa cosa.
3: In un certo senso sì. Perché non ci sono più queste canzoni? Perché sono scomparse? Beh, noi non possiamo far altro che chiederlo a Cerno, il cantante di Bad Book. Buongiorno Cerno, come
2: ciao,
3: stai?
2: Ciao Cerno!
6: Buongiorno, ciao a tutti. Bene, bene, grazie. Voi?
2: Molto bene, molto bene. Allora, dimmi una cosa.
3: Ci conosco, tra l'altro, ci sono salutati.
2: Anche. Ok, molto bene.
4: Ciao a tutti, ciao anche a te.
6: Ciao.
3: Bene, allora abbiamo detto perché non c'è più questa canzone. Cioè noi ci siamo detti tutto bello, stiamo bene, sì, ma perché non ci sono più queste canzoni sui canali di distribuzione musicale?
6: Guarda, è una situazione veramente tragicomica, anche un po' paradossale. Tra l'altro nasce da questa canzone in realtà, la nostra scoperta di avere un album censurato, perché di questo si tratta. Rossana Taddei, che si trovava in Uruguay qualche giorno fa, ci ha scritto e ci ha detto: ragazzi, io vorrei fare sentire qui in Uruguay il pezzo che abbiamo fatto insieme sulla luna, ma non lo trovo. Non lo trovo, guarda meglio.
2: Cerca.
6: Vado risposta, cerca. E da te ci siamo accorti che l'album non c'è più ovunque, è stato tolto da tutte le piattaforme, e quindi abbiamo iniziato a investigare su come mai questo album è stato tolto, e abbiamo trovato una cosa abbastanza credibile, cioè per noi. Il motivo per cui l'album è stato censurato e tolto sta nell'utilizzo di un pezzettino di 3 secondi e mezzo di un discorso di Donald Trump nel pezzo Obrigado. Ecco qua, ecco, voilà.
2: Quindi,
3: un pezzo in cui dice, minacciava appunto di spazzare via un'intera civiltà, quindi voi che spesso denunciate quello che non condividete delle tendenze della società, di quello che succede, avete ironizzato ma anche denunciato appunto questa sua presa di posizione del presidente statunitense. Ecco, è una cosa che lascia un po' così, lascia un po'...
2: No, poi la cosa che davvero mi sembra strana è che comunque stiamo parlando del presidente americano che dovrebbe avere altro da fare, forse meglio di no, da un certo punto di vista, però dall'altra parte mi viene da dire, ma com'è possibile che addirittura per questi 3 secondi sia successa una cosa del genere? Cioè, siate stati cancellati dai vari canali, Spotify e quant'altro. Da una parte fa ridere, dall'altra, ti dico la verità, Cerno, la cosa non è molto bella e fa assolutamente riflettere, sei d'accordo?
6: A dire la verità è anche un po' angosciante cosa, però boh, è vero che un po' è anche colpa nostra, cioè nel senso che quando abbiamo caricato i brani dovevamo dichiarare l'utilizzo di audio di terze parti da veriti cinesi, abbiamo detto ma va la sala Buidi, che diventa il Donald Trump, però ci hanno beccato.
2: Sì, ma immagino ci sia una bella parte di intelligenza artificiale che magari è sguinzagliata dalle varie situazioni che sentono in giro e qualcosina è stato trovato di sicuro, però è anche vero che voi non avete saputo nulla e anche questa non è una bella cosa, parlo di distribuzione, di case discografiche,
3: cioè
2: nessuno sapeva
3: così.
2: Niente, via tutto, ciao, cioè l'avete scoperto con Rossana che peraltro fa parte della canzone sulla luna. Una, e quindi è ancora più strano, che roba assurda.
6: Sì, questo è, infatti adesso abbiamo chiesto, abbiamo scritto, abbiamo inoltrato una specie di protesta, cioè ammettendo l'errore di non aver dichiarato la voce di Donald Trump, però chiedendo perlomeno di riabilitare tutto il resto del disco, cioè ok, quella canzone non va bene, la ricaricheremo dove io imiterò Donald Trump, chiaramente, così l'audio è originale. Però dico, il resto della musica lasciatela online, perché cancellare tutto? E questi sono americani, quindi le risponderemo il prima possibile.
2: Certo, automatica. Comodi
3: risposta
2: per
3: automatica.
2: La serie.
3: Giovanni Pellegri, abbiamo avuto questo assist sulla Luna, si intitola così la canzone di cui stiamo parlando, e noi volevamo proprio parlare di Luna. Viene da dire, ci sono delle coincidenze, c'è qualcosa nel cielo che è successo.
4: Ma non siete coscienti che domani Rete 1 sarà chiusa per esatto. colpa di Cerno? Perché avete dato spazio a questo criminale. No. Allora, beh, sappiamo che adesso mi mettono i pasticci.
2: Vai,
4: totali,
2: prego, con noi. È Pellegrini,
4: Donald Trump è lunatico.
2: Sì, quello poco ma sicuro.
4: Per cui c'è poco da fare, lì è complessa la questione, degli astri stanno girando in maniera un po' complicata.
2: Ecco, sì. Girano altre cose in realtà, però c'è gente che dice anche che i Vadvook siano collusi, che in realtà sia una grande operazione di marketing d'accordo con
3: Donald Trump.
2: C'è
3: chi ce lo sta scrivendo?
2: Non lo dico io.
6: Ma magari ma fosse magari. Marketing.
2: Beh, però stanno parlando tutti di voi, secondo me prima
4: pubblicità.
2: O poi arriverete. Comunque vi ha fatto una buona pubblicità, mettila così, no? Cioè ormai sulla Luna diventerà il must assoluto.
6: Assolutamente, però nel senso io non cioè ieri quando abbiamo messo questo post, perché poi la Rossana è stata la prima a segnalarcelo, ma poi in diversi ci hanno scritto non trovo le canzoni eccetera eccetera, e ci siamo chinati sul problema lunedì sera che ci siamo beccati tra di noi, e quindi abbiamo detto vabbè dai, domani facciamo un post e mettiamo su qualcosa dicendo ragazzi cerchiamo di capire. Quando poi al mattino è uscita la notizia che il mago mi ha detto guarda che è per colpa dell'audio di Donald Trump, ho pensato bene di sfruttare anche noi l'intelligenza artificiale per fare questa immagine di Donald Trump che strappa il nostro disco. E sta cosa è diventata abbastanza virale.
2: Ancora di più, esatto.
6: C'è fuggita di mano. Però posso dirti una cosa?
3: Vai.
6: Siccome la canzone incriminata non ci sarà più, entro sera la pubblichiamo sui social.
3: Fatta, ma ti dirò di più. Quello che noi possiamo fare adesso è risentircela, ascoltarcela per intero insieme e
6: grandi.
3: Dirvi una cosa soltanto, che davvero vabbè, siamo persone libere.
4: Siete
3: alla
4: spacciati.
3: Fine è un estratto e noi sentiamo sempre in radio estratti di persone che sono a capo di paesi, quindi non facciamo niente di sbagliato, anzi ci godiamo la vostra canzone.
2: Certo.
3: E dietro di te c'è un suggerimento per chi ci guarda su RSI La 2, Cerno, compriamo i CD, quelli fisici, quelli non ce li può strappare nessuno. Ci sono anche dei vinili che voi vendete e che spesso si creano ancora, facciamo questo.
2: Sono d'accordo.
3: Così non ce le porta via nessuno.
2: Sono d'accordo. Un'altra cosa che ci tengo a ricordare è che è tutta colpa di Alice Pedrazzini. Grazie mille, Cerno! Ciao!
3: Ce l'ascoltiamo. Ciao, Cerno!
6: Grazie.
3: Un abbraccio a te e a tutta la squadra.

0: Mi aspettavo la voce di Trump, invece Raba l'ha tolta, io te lo dico.
1: Ma non per motivi.
0: Probabilmente per motivi di lunghezza, perché poi è difficile intervenire a livello di radio.
2: Se
0: Raba o Raniero ci stanno ascoltando, diteci perché. Insomma, è intervenuto anche qua Donald Trump. Avete paura del potere? Nel caso Alice Pedrazzini e i suoi avvocati risponderanno. Prego. Andiamo avanti.
1: Io più che rispondere voglio andare a guardare il cielo, perché abbiamo con noi chi ha ideato, scusate il gioco di parole, ma ha ideato un ideatorio. Qua nella Svizzera italiana, siamo a Cadro e inizia questo viaggio, l'ho detto, nel cielo, perché forse ci stiamo un po' scollegando, quando guardiamo su siamo un po' persi, e quindi ci siamo detti, ma perché non fare questo viaggio con Giovanni Pellegri? Ogni tanto vieni e ci racconti, ci parlate di pezzettini di cielo. L'oroscopo. Tu sarai una guida. No,
2: tu sei bilancia, si vede.
1: Questa è anche una di quelle cose che mi chiedo, ma davvero si può vedere una sparata? Mi siete parlati prima.
2: Ma no, ma guarda,
0: sono bilancia, è lì che parlo.
1: Pezzettini di cielo, ci siamo detti, ma come lo chiamiamo? Giovanni Pellegrini ha detto, io penso pezzettini di cielo. Tu sarai una delle guide che ci porta lassù a capire meglio che cosa succede quando alziamo gli occhi.
2: Ma perché noi siamo pezzettini di cielo, e questo è il bello, no? Noi abbiamo una storia cosmica, una storia che ha messo dentro il nostro corpo gli atomi che si sono creati nelle stelle. Allora, pezzettini di cielo vuol dire quando, io lo dico sempre, quando, e lo facciamo all'ideatorio, nei planetari, ci accorgiamo che abbiamo una storia cosmica bellissima, dopo si va al lavoro diversamente, si può scherzare, come diceva la canzone, no? Non ci sono più problemi, siamo liberi, no? E perché abbiamo una libertà che è davanti l'immenso, davanti l'infinito, davanti a qualche cosa grandissima, e noi facciamo parte di quella cosa, ma si abbracciano i figli diversamente, per cui si va a lavorare diversamente, per esempio ce la prendiamo leggera noi e siamo felici perché siamo un pezzo di cielo.
0: No, che bello.
1: Da una parte abbiamo Giovanni Bilancia. Pellegri, con cui metteremo insieme scienza, curiosità, anche le credenze, ma dicevamo prima anche le parole, avremo una puntata in cui parleremo di parole che sono impregnate di cielo. Dall'altra avremo anche Maurizio Vannetti, correte uno, l'abbiamo iniziato a conoscere, è già stato presente in alcune occasioni, l'ultima la voglio ricordare quando col suo van è partito da qua per andare in Spagna, vedere l'eclissi solare, lui come l'ha fotografata, come poi gli brillavano gli occhi, l'altro giorno l'ho incontrato anche in vista di questi pezzettini di cielo. Ecco, lui questi fenomeni astronomici ce li verrà a spiegare, capiremo tanto di quello che succede sopra le nostre teste anche con lui, in un modo, come possiamo spiegare, con te più umano, con lui più...
2: Ma no, penso che siamo sempre questo miscuglio tra conoscenza scientifica e desideri e sogni, no? Siamo questo miscuglio di proteine e desideri, no? Per cui, ecco. Tra l'altro, com'è andata con i funghi?
0: Ma com'è malissimo, perché io adoro mangiarli, ma c'è Alice che in teoria dovrebbe trovarli, ed è l'unica nella Svizzera italiana che ne trovati pochissimi. Confermi, continua
1: sì,
0: questa brutta trend.
1: Aspetto la luna piena.
0: Ah, perché con la luna piena arrivano
2: ma, delle funghi. Allora, esatto, o crescente, no? Allora, qui cominciamo, no? Questo rapporto che abbiamo con il cielo, la luna cosa fa? Continua a cambiare forma, cresce, muore, torna, mentre il cielo è abbastanza stabile. Allora sono nate tutte queste credenze, poter dare una spiegazione a qualcosa che non riusciamo a capire.
0: Questo
2: perché
0: è umano,
2: Alice va a cercare i funghi, non li trova, e tu invece ci vai e li trovi. Allora, come mai? Allora si è cominciato a dire tutto quello che cresce, no? Che siano i capelli,
0: cioè, ciao.
1: Le unghie. Bilancia.
2: Non stai mai sotto la luna crescente.
0: Beh, quella è un'idea, dovrei fare tintarella di luna anche io, hai ragione. Beh, il 25 dovrebbe essere luna piena.
2: Ecco, fuori.
0: Mi metterò lì, da lì, per tutta la luna.
1: 26, Fabri, 26, se sbagli il giorno...
0: Ne ho sbagliati tanti di giorni, ovviamente.
2: Quindi anche l'insalata, il fagiolino, i funghi, le pance delle donne incinte. Insomma, tutte queste storie legate alla vita, visto che la luna ci ricorda quasi più, non è tanto un corpo celeste, ma sembra un corpo vivente, no? Si modifica.
1: Sì, è vero.
2: Si è pensato di collegare queste due cose. Ma la cosa è molto interessante, perché sappiamo benissimo che la luna causa qualcosa di gigantesco sulla Terra, che sono le maree. Allora uno dice, se sposta gli oceani, figuriamoci se non può agire sulla mia carota nell'orto. No? Questa è l'idea di base. Ma allora erano misurate queste cose, perché è facile da misurare, sono degli studi facilissimi da fare.
1: E
2: allora a me spiace sempre quando la scienza rovina i sogni.
0: Ecco.
2: Però io dico questa cosa qua, avete già capito la risposta, quindi dico sempre, se una persona con la sua relazione che ha con l'orto, che ha col cercare funghi, vuole dare un senso e pensa che stare attenti vuol dire che sta curando quel momento. È una cura, non è una verità, è una cura. Io sto attento alla luna per mettere i fagiolini nel momento giusto. È una cura, è bellissima questa cosa qui. Quindi non bisogna smontare la cura, bisogna solo capire se uno vende davvero fagioline e vive di quello e fa soldi, se vale la pena metterli giù quando c'è luna crescente. Allora i dati sono abbastanza chiari, no, sono chiarissimi, non abbastanza chiari, non c'è nessun influsso. Tant'è che l'ultima luna io ho trovato tantissimi porcini dentro i chili.
0: Lui tantissimi, giusto, ci mancherebbe.
2: Con la luna decrescente, ma adesso questa non è scienza, non è quello, no, che non è la dimostrazione, questo è un aneddoto,
0: davvero, certo.
2: Un aneddoto, ma l'hanno guardato, sappiamo che i funghi crescono con l'umidità, con le condizioni del bosco, con le temperature,
1: l'altitudine luna... giusta, anche
2: esatto,
1: lì,
2: quella che hai sbagliato
1: quella,
2: tu.
1: Quella che ho sbagliato io, ma arriverà anche la mia altitudine, io continuo a fare il giro nello stesso posto.
2: E quindi tutte queste cose del mondo contadino non sono vere, come imbottigliare il vino, come tagliare i capelli, come che ne so, tutte queste attività che abbiamo sempre collegato alla vita, alla luna, scusate. Ma evidentemente c'è una storia dietro, è storia antichissima.
1: Ma perché,
2: no?
1: Appunto, perché abbiamo dato così tanto potere a questa povera luna che ha così tante responsabilità? Mi viene da dire povera, poi allo stesso tempo la si valorizza, ma poi le si dà la colpa, non dormo, non mi crescono nell'orto le piantine, perché?
2: Ma semplicemente perché è molto visibile, perché si modifica e lì cambia. E poi noi abbiamo delle cose inspiegabili, perché il fagiolino quest'anno non è cresciuto e uno comincia a collegare. E qui c'è un meccanismo psicologico che è ben conosciuto. Quella volta che c'era luna crescente, sono andato nel bosco e c'erano i funghi, me lo ricorderò per tutta la vita e diventa regola. Quelle altre 100 volte che sono andato con le condizioni giuste non c'ero, poi diciamo era troppo secco.
0: No? Certo, c'è sempre un problema.
2: Quindi colleghiamo.
1: Era già passato qualcuno anche.
2: Esatto, qualcuno me l'ha già raccolti. Quindi questa è la nostra psicologia, no? Colleghiamo per dar senso alle cose. E quindi niente, abbiamo questo atteggiamento, ma va bene, è un modo per stare al mondo. Il problema è capire se dobbiamo basarci su quello. Ora io, quando c'era luna decrescente, sono andato nei boschi, ne ho trovati tantissimi porcini, sono contento.
0: Vedi,
2: ecco,
0: certo, in Italia, giustamente.
2: Cambio la regola.
0: Giustamente, luna fortunata, mettiamola così.
1: E le maree però funzionano così, caspita, questa cosa è affascinantissima.
2: Sì, le maree è perché c'è un'azione su due punti molto distanti del pianeta Terra e quindi questa è la forza di gravità. Già nel lago di Lugano non si vede nessun effetto in un bicchiere d'acqua, nel liquido amniotico no di certo, eppure... Eppure, no, l'idea che i bambini

0: del secolo scorso, c'era una strana correlazione in alcuni momenti dell'anno che corrispondevano a 9 mesi dopo le vacanze.
1: Ah, vedi, quindi le correlazioni ci sono sempre.
2: Chissà come mai.
0: Non lo so.
1: Però è anche un'altra cosa che capita spesso e volentieri, parlando e pensando agli animali, agli organismi, ci sono delle situazioni che sono veramente correlate, legate strettamente al ciclo lunare?
0: Assolutamente sì. Allora, attenzione, nessun effetto non vuol dire che però gli organismi animali, certi organismi viventi che hanno per esempio una vita marina, le maree vanno a influenzare anche i loro cicli di riproduzione. Ci sono delle cose spettacolari nel mondo degli animali, delle sincronizzazioni di milioni di granchi che dopo una luna a un certo momento preciso vanno su una spiaggia tutti insieme. È una cosa bellissima, perché c'è sia la luce. Ma non dobbiamo dimenticare che invece noi le luci della luna non ha nessun effetto, perché abbiamo l'illuminazione stradale che è un bel po' più forte della luce.
2: Quell'inquinamento, non ne si parla tanto di quell'inquinamento sì, lì, sì. Però c'è anche quello.
0: O ci sono anche dei coralli che sincronizzano, ma milioni di cellule sessuali che vengono liberate nel mare improvvisamente quella notte lì, tutti insieme. No, allora lì sono le maree, cioè la luce della luna che ha ancora un effetto, ma su di noi non abbiamo trovato grandi cose. Una cosa è stata trovata, una.
1: Cioè?
0: Proprio qui in Svizzera, all'Università di Basilea, un esperto di cronobiologia, dei cicli circadiani, di quello che ci capita nel nostro cervello col sole che cambia la sua intensità durante le stagioni, e si è accorto, e questo è un unicum, infatti tutti gli altri scienziati non l'hanno ancora scoperta, non l'hanno ancora trovato, non è che l'hanno verificato, non hanno confermato quello studio, è l'unico studio che ha dimostrato su 33 soggetti che li ha messi a dormire, ma senza voler verificare l'effetto della luna, faceva un altro studio, poi retroattivamente è andato a prendere quei dati e si è accorto che in quelle 33 persone, nelle notti di luna piena, e hanno dormito in un bunker sottoterra, non sapevano dove era la luna, certo. Che punto era la luna, non c'era nessun collegamento con l'esterno, si sono accorti che hanno dormito peggio,
1: ecco.
0: No? Allora è curiosa, perché questa cosa è esplosa su tutti i giornali, perché ci piace, è proprio quello che diciamo tutti, ho dormito male, guarda, luna piena,
2: certo.
0: No? Poi tutte le volte che dormiamo male non c'è luna piena, non lo diciamo. Io stanotte ho dormito male, ma perché ho mangiato troppo ieri sera. Allora, questa luna di questo ricercatore a Basilea è stato pubblicato, lo studio ha suscitato molto interesse, ma nessuno l'ha mai verificato. C'è un'idea alla base di questo ricercatore che potrebbe essere affascinante, cioè che noi, come no, esseri viventi che hanno una storia evolutiva, abbiamo nel nostro genoma, nel nostro DNA, ancora un collegamento, perché le notti di luna piena potevano essere o più interessanti o più pericolose o più come gli organismi animali, insomma, e quindi portiamo questa cosa, ma ripeto, 33 soggetti, quindi
1: pochissimi,
0: e tutti gli altri ricercatori nel mondo non l'hanno trovata questa cosa,
1: certo, quindi
0: ci piace, perché conferma l'idea nostra, ma magari non è vero, ma fa niente.
1: Ma te l'ho detto che tutti dovrebbero avere un Giovanni Pellegri che ti racconta cose.
3: Informazioni sulla viabilità quando è l'una e 29, per segnalare per chi viaggia solo a due, Lucerna in direzione di Basilea, prudenza poiché un incidente con più veicoli sta causando disagi tra il raccordo del Rozé e Emmen Nord, prudenza alla guida.
1: Detto questo, andiamo con un po' di musica e poi torniamo.
2: Dove andiamo?
1: Anche perché Giorgia e Giovanotti ci portano su.

0: questa canzone ti mette proprio allegria, secondo me, come il grande fascino della luna. Io mi perdo veramente nel guardarla. Intanto però stanno arrivando molti messaggi e vi ringraziamo, lo 076 321 1113. Alcuni, beh, Filippo, grazie mille per i complimenti. Mauro dice: beh sì, avete ragione, ma è partito tutto il sistema, non so come mai.
1: ci penso io sì. A dire che effettivamente ci sono delle persone,
0: è la luna, è colpa della luna, io ve lo dico.
1: Ci sono delle persone che dicono: beh, io il giardino guardo il calendario astrologico, non quello astronomico, e funziona. Giovanni, per altra
2: è quello che dicevo, ci sono tanti modi per stare al mondo, e se uno attraverso questo ha una cura di se stesso e del proprio orto, è una cosa bella. Sicuramente sarà un orto bellissimo.
1: Sarà un orto bellissimo. C'è chi fa i complimenti, dice: che bello che è tornato Giovanni in trasmissione. Ve lo diciamo, Pezzettini di Cielo è un viaggio che continueremo a fare in questa stagione. Siamo partiti dalla luna, che mi sentivo di guardare, dico: beh, giovedì 24 settembre la luna si trova in fase gibbosa crescente. Questo è quello che noi possiamo trovare se lo mettiamo su Google. Ma se noi abbiamo Giovanni Pellegrini in studio, possiamo dire altro. Che altro possiamo dire rispetto alla luna che ci accompagna? Alla fine ci accompagna sempre.
0: Sì, comunque ci influenza in un qualche modo, dai.
2: Ma c'è una bellezza, una cosa che parlavo l'altro giorno con una signora che è arrivata dall'Argentina, mi diceva una cosa bella, perché noi siamo andati sulla luna, no? Perché quando diciamo noi, perché è davvero quel piccolo passo, no? Che è diventato un passo per tutta l'umanità. E diceva che loro in Argentina il giorno, no, dell'allunaggio in luglio è diventata, l'hanno trasformata nella festa dell'amicizia.
0: Ah, che bello,
2: no? Cioè c'è proprio e continua, e quindi da più di 50 anni festeggiano il fatto che l'umanità, attraverso questo andare in cielo, guardare il cielo, è diventata più vicina, c'è una fratellanza, no? Perché siamo tutti sotto lo stesso cielo. Trovo bellissimo come messaggio. Ma quello che volevo dire è che noi siamo andati sulla luna, no? E abbiamo scoperto che non è fatta di formaggio, come si sa, no? Ma anche che è fatta di poca roba, insomma.
1: I buchi ce li ha, però.
2: Sì, sì, a sei parti, però non è formaggio. c'è queste rocce, cioè non c'è aria, sono temperature estreme, insomma, un postaccio. Però non ci ha tolto la poesia. E questo voglio dire, la scienza, il sapere è utile, ma non deve togliere la poesia. Noi continuiamo a guardare la poesia della luna alla sera, non c'è niente da fare. Io ogni volta che la vedo tramontare o sorgere, la fotografo, è sempre la stessa fotografia. E
0: però è sempre bello,
2: ci
0: è vero, vero, vero.
2: È da 50 anni che io quando la vedo tiro fuori la macchina.
1: È una terapia.
2: Che terapia è? L'hai già fatta questa fotografia, eppure certo. Sempre nuovo.
1: Noi ne parlavamo ieri, stiamo avendo dei cieli incredibili in autunno, siamo quasi in conclusione di questo pezzettino di cielo, ed effettivamente ci siamo detti: beh, cromoterapia quella che fa il cielo, quello che ci racconta. La luna che cos'è? Che terapia? Come la possiamo descrivere?
2: Ma è questo concetto, io non la chiamerei cromoterapia, la chiamiamo pure, non so,
1: no, astroterapia.
2: Perché lo dicevamo all'inizio, cioè renderci conto dove siamo, sotto quale cielo siamo, quale storia cosmica abbiamo, e ci fa vivere meglio, no? Qui c'è la bellezza, no? La bellezza. Il problema è che non le vediamo più le stelle, la luna la vediamo ancora, ma ci sono anche le stelle, allora in Val di Blegno, in Val Leventina, in Val Verzasca, insomma abbiamo dei cieli bellissimi,
0: sì.
2: E quindi va un po' recuperata questa cosa qui. Noi abbiamo dei planetari radiatori che è cielo finto, ma un invito di accorgersi che siamo cittadini cosmici, no?
0: Oh.
2: Ecco, questa è un po' il messaggio dell'astroterapia. Non l'hanno ancora inventata l'astroterapia, potremmo mettere
0: copyright nostro, esatto. Anche qua
1: finisce l'astroterapia, esatto. L'abbiamo scelta.
0: Ascolta, un'ultima cosa da chiedere: ma la luna di miele perché?
2: Di parole e di modi di dire, con la luna ce ne sono tantissimi. Ecco, la luna del miele è una storia antica dei popoli nordici, ma anche i babilonesi l'avevano. Ai giovani sposi veniva regalato una botte contenente questa liquido, questa bevanda che si fa fermentando un po' di miele.
0: L'idromiele.
2: Esatto. E si dava il necessario per berne per un mese, e visto che la luna era il calendario mensile, la luna di miele vuol dire che gli sposi partivano con questa botte e per un mese, bevendola, facevano delle serate allegre,
0: no? Giustamente,
2: e quindi era la luna di miele, fantastico,
0: mi,
2: no?
0: Piace,
1: bello. Allora anche io una domanda: lunatico, perché diciamo che una persona è lunatica?
2: Lunatico è una storia invece un po' più complicata, perché nell'antica Roma, ma nell'antichità insomma in generale, si pensavano gli effetti negativi sulla nostra salute della luna. Il lunatico era anche la persona non stabile, a volte l'epilettico. era sinonimo di lunatico,
0: okay.
2: Sì.
1: E ma perché cambiava continuamente?
2: No, perché c'erano gli influssi negativi della Luna. Allora, ancora una volta, non sappiamo dare una spiegazione a qualche
0: però
2: cosa che succede.
0: Luna.
2: Deve essere che qualcosa qua attorno, cosa che cambia? Cambia la Luna, quindi gli effetti malefici della Luna facevano sì che c'erano delle persone che stavano male. Erano i lunatici. Vuol dire quindi che cambiava improvvisamente, poi è diventato cambio improvvisamente carattere, e quindi abbiamo iniziato da Trump.
0: Esatto,
2: finiamo
0: per
2: con Trump, modo che siamo sicuri che domani chiudete.
0: Esatto. Grazie
2: Trump
0: per
2: è lunatico.
1: Abbiamo scoperto.
2: Questa è l'ultima puntata di Rete 1.
0: Sì, ma anche l'editorio rischia. Sta attento.
1: Nominano che l'intelligenza artificiale sente anche quello. Abbiamo parlato di pulcini e di pulcini. Di porcini.
0: Che arrivano con la luna piena. Molto bene, mandiamo a casa Pellegrini prima che sia troppo tardi.
1: Porcini lunari,
2: idromele.
0: Esatto. So glielo diamo. Andiamo con un po' di musica con James Blunt e Tasties Like Summer. A tra poco,
1: torna a trovarci. Giovanni,
2: torno,
1: era solo l'inizio del viaggio
2: tornerò.
1: Con i pulcini.
0: Sì.

0: James Blunt che ci porta un po' in questo momento, no? un po' sognante, un po' di cielo. Abbiamo parlato di luna e non solo, intanto sono arrivati anche dei ragazzi a farci vita. Volete venire qua? Venite qua, dai, fatevi vedere, così vi vedono tutti anche non si può? Si può, venite qua dietro, forza.
1: Abbiamo visite, sì. Nel frattempo, mentre i ragazzi, chi siete?
0: Prendetela larga.
1: Studenti della SUPSI, benvenuti in studio, benvenuta anche a te Giorgia Blotti.
0: Ciao.
2: Grazie
0: Giorgia.
2: Mille, ciao.
0: Di casa, cioè,
1: certo, Giorgia Blotti. Stamattina. Giorgia Blotti, voi siete quelli che in RSI ogni tanto prendono, escono e vivono, si immergono in una realtà e poi vengono qui, ce la raccontano, ma oltretutto creano un video di più o meno 6-7 minuti in cui raccontano questa avventura. Giusto?
2: Giustissimo.
1: Allora, noi siamo molto contenti che anche questa settimana ci sincronizziamo, perché spesso ci guardiamo e diciamo ma di cosa raccontiamo, dove andate, e in questo caso noi come casa svizzera guardiamo anche a quello che succede in Parlamento, ed è un momento in cui si parla tanto di inclusione, un momento in cui c'è un'iniziativa che vuole rendere le persone con handicap legate, diciamo sì, persone con un handicap o comunque con delle disabilità, renderle più agevolargli la vita in tanti sensi, fargli decidere dove vivono e come vivono, una cosa che non tutti possono scegliere.
0: Quanti aiuti, insomma, è un'iniziativa che sta passando, da una parte è stata bocciata, è arrivata una contro proposta da parte del Consiglio nazionale, adesso dovrà andare agli stati, insomma si sta parlando, anche noi ieri tra l'altro l'abbiamo fatto proprio qui in diretta, però si sta parlando di come un'inclusione sia davvero fattiva fino in fondo, no?
1: Esatto.
0: Tra poco scopriremo effettivamente cosa succederà, a meno che non si dovrà andare a votare.
1: Magari andiamo a votare, perché il Consiglio federale non è andato nella direzione iniziativa, abbiamo un controprogetto in diretto, quindi se non lo ritirano voteremo. Però
0: nazionale.
1: Perché? Questo a livello nazionale. Quello di cui noi vogliamo parlare, ne abbiamo fatto anche ieri, è stato quello di trovare una declinazione anche di inclusione, e l'avete fatto anche voi con RSI Spam, e avete cercato di capire come si possono includere persone, come, qual è la normalità, e la normalità può passare anche attraverso una maglietta verde, 10 chilometri di corsa e delle scarpe nere, ha detto.
0: Importanti.
2: È verissimo, praticamente è successo che l'anno scorso sono venuta a conoscenza di questa storia e quindi ho dovuto indagare, e per indagare sono andata alla Fondazione Provvida Madre, appunto dove accolgono persone con disabilità fisiche, cognitive, psichiche, e perché appunto la storia di cui avevo sentito parlare è la storia di Martin, un ragazzo utente appunto della struttura, che con la sua educatrice di riferimento si sono, diciamo, dati l'obiettivo di riuscire a correre la 10 km della Stra Lugano. Questo chiaramente mesi in anticipo rispetto
0: ci vuole allenamento,
2: Esatto, ovvio. Ci vuole allenamento, e appunto visto che la sua educatrice si è resa conto che con gli allenamenti di corsa che facevano già senza questo obiettivo Martin aveva effettivamente dei benefici, sì. Si sono proprio detti perché non mettere, esatto, questo obiettivo, e quindi sono andata a conoscerli direttamente a Balerna.
1: Che impressione ti hanno fatto?
2: Ah, sono troppo carini.
1: Un binomio.
2: Assolutamente. Mi raccontava Pamela che chiaramente per, diciamo, instaurare anche un rapporto di fiducia ci è voluto del tempo. Però appunto adesso, dopo diversi anni che lavorano assieme, c'è proprio un bel rapporto. Infatti anche il video inizialmente parte con una battuta che io non mi aspettavo, tra l'altro.
1: Che tu gli chiedi.
2: Io gli chiedo, ma com'è la Pamela? Com'è lavorare con la Pamela?
1: Adesso non la insulto più.
2: Esatto.
1: Ragazzi, prima di andare al video, mi giro, guardo voi. Qualcuno di voi ha fatto la Stra Lugano?
0: Bravi, ragazzi, no. Tutti con me.
1: Tu la farai.
0: È vero?
1: Noi possiamo dire, che qui c'è una persona molto speciale che possiamo vedere e sentire che ce l'ha fatta.
3: La ricchezza di questo progetto è che nasce da un'iniziativa da parte degli educatori, di chi è al fronte tutti i giorni e lavora e conosce gli utenti, e nasce con quell'idea di provare a offrire a Martin qualcosa di diverso, e proprio anche con quell'idea di dire lui può farcela, no?
1: Oggi
4: abbiamo fatto 3 chilometri
1: e ne dobbiamo arrivare a 10.
5: Piano piano.
3: E questo è la cosa più bella, no? È il poter dire, ok, sono 10 chilometri, sono tanti, però a Martin piace correre.
6: Quindi c'è un obiettivo da mantenere, che è una cosa che va costruita a step. Ovviamente per Martin forse è un po' più complicato, perché le sue emozioni che entrano in gioco sono un po' più difficili da gestire, quindi siamo molto contenti perché lui è arrivato fino ad oggi con entusiasmo.
3: È un'emozione sicuramente anche per lui, ma per tutto l'ambiente, cioè si è mobilizzato un intero istituto.
0: Purtroppo per chi ci guarda in tele abbiamo visto solamente una parte dell'estratto del long form del quale vi parlavamo, ma non c'è problema, andate su YouTube, cercate RSI Spam e poi ovviamente troverete anche tutto il video integrale che racconta di questa avventura, perché comunque è veramente stata un'avventura incredibile, pazzesca, un'avventura che non solo ha avuto a che fare appunto con Martin, ma con le tante persone che si sono allenate con lui e quelli che l'hanno anche visto, lo stiamo vedendo ancora adesso. Ha un sorriso che parla questo ragazzo.
2: Sì, assolutamente, ci siamo trovati appunto alla partenza assieme per capire un po' le sue emozioni e lui era super carico, non vedeva l'ora di correre, con appunto la sua educatrice e tutti gli altri che gli sono stati vicini e che si sono allenati con lui nei mesi precedenti.
1: Un istituto che si è mobilitato,
2: esatto.
1: Cioè è riuscito ad attivare persone che dicevano io non ho mai corso nella mia vita.
2: Verissimo, e alla fine tutti hanno corso e quindi
1: anche
2: è stato, sì, anche io, esatto.
0: Ma tu sei abituata, proprio... perché è facile, dai.
1: Però mentre lavori, mentre cerchi di seguire, di carpire i momenti più importanti, certo. Hai mai mollato? C'è stato mai... Perché una cosa che mi ha incuriosito guardandolo è che hai queste educatrici anche che dicono per lui non è solo che non correva fino a quel momento, gli piaceva un po' corricchiare, ma tutte le sue emozioni sono amplificate e quindi anche la gestione dell'emozione. Com'è andata da quel punto di vista? Quando si parla di inclusione anche quello.
2: Sì, allora diciamo che come dicevo prima io li ho incontrati alla partenza, poi le educatrici mi hanno chiesto, visto che comunque ci siamo conosciuti prima per l'intervista, però ero pur sempre un'estranea,
1: certo.
2: Quindi per non influenzarlo, comunque far sì che appunto magari le sue emozioni prendessero il sopravvento, io poi li ho lasciati andare tranquilli.
1: Sì.
2: Ho fatto poi delle riprese a me stessa pensandoli, dicendo chissà come sta andando, però ho preferito e abbiamo preferito appunto che affrontassero questa sfida da soli, come appunto si sono preparati a livello di gruppo, ecco.
1: Ti ha toccato qualcosa in particolare? Abbiamo parlato appunto del fatto che a Berna se ne sta parlando, come rendere le persone, includerle maggiormente. Sul piatto ci sono veramente un controprogetto indiretto e un'iniziativa, quindi è un grande tema, ma è anche poi nelle piccole cose, nei piccoli gesti. E mi chiedo a te, nei piccoli gesti, che cosa ha stupito, che cosa ti ha fatto dire non me l'aspettavo in questo giornalismo di immersione che hai fatto?
2: Beh, appunto, diciamo che parlando con Anna Romanens, che è la direttrice dell'istituto, appunto diceva tutto l'istituto si è mobilitato, e però la Stra Lugano è stata proprio un momento in cui anche noi, il fatto che noi partecipiamo tutti assieme con Martin, con magari anche altri utenti, fa proprio capire come siamo lì tutti assieme, poco importa, no? Persone con disabilità, senza disabilità, cioè non è quello il...
0: Ma certo.
2: E anzi, proprio il fatto di suddividere qualcosa che magari tendiamo a fare la società, no? In pacchettini, è proprio sbagliata. E appunto la Stra Lugano è stato l'evento in quel caso che ha proprio fatto capire che il percorso è uguale per tutti, ognuno ha il suo obiettivo, la sua sfida, e ognuno la porta a casa per sé, però alla fine siamo lì tutti assieme.
1: Che grande storia ci hai portato.
0: RSI Spam, tra l'altro ve lo ricordo, questo è proprio il weekend della Stra Lugano e quest'anno è l'anno dei 20 anni, ci saremo anche noi con Rete 3, ci sarà la microlino a far partire la City Run, e quindi insomma seguiteci. Alice, noi ci vediamo domani.
1: Sì.
0: Giorgia Blotti, grazie mille, alla porta
2: grazie
0: sempre
2: a voi.
0: Sigla.

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie Jonas Marti, il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio Fabio Degli Antoni. Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping direttamente sulla pista d'atterraggio della Joint Base Andrews a Washington, in una mossa rara da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. I due si sono stretti la mano alla presenza delle rispettive First Lady Melania Trump e Peng Liyuan. Intanto il segretario al Tesoro americano ha annunciato che Stati Uniti e Cina hanno deciso di prorogare di 2 mesi la loro tregua commerciale, cioè fino al 10 gennaio. Il momento clou sarà la cena